0: È un'ottima cosa.
1: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
2: Ciao.
1: Allora, che tipo di gara farai?
2: Puntiamo a vincere e basta.
1: Ma sei pilota di casa qua?
2: No.
1: No, di dove sei?
2: Di Bologna.
1: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara, è un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutto.
2: Grazie.

Kart 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni, la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Vilushenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Mandiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi, Minguzzi immagini qua della sua sprint race, intanto ci sono qualche, c'è qualche problemino per De Luise in questa fase che però tiene giù e Viluschenko però approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Viluschenko su Fenu, intanto la lotta tra i due Tsunami, nonché leader della classifica, procede con Viluschenko che si porta per un attimo davanti.

poi incrocia De Luise Banocci all'interno Biluschenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione, quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione, terzo è Biluschenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammucci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post-gara, tanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post-gara doccia fredda per il pilota LGK e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Biluschenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammucci. Ora in testa alle operazioni, per quanto riguarda la classifica generale, c'è Biluschenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. All'Onato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 Under 10, troviamo sempre il buon Vurro in testa alle operazioni, che però ad ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato! Occhi puntati sicuramente a Lonato perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Biluschenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian che ha appena vinto la sua gara nella 60 under 10, un garone, eh?
1: Sì, è molto bello, ho passato all'ultimo giro.

0: giro Francesco Burro e...
1: Ma tu sei contento da 0 a 10?
0: 10.
1: Vai, complimenti e buona la prima, perché è la prima gara per te, sì. È la prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio, ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
0: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo, resto primo.
1: Ti auguriamo una super gara anche a te, vai!
0: Grazie.
1: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
2: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara, però come ho detto si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
1: Partenza a cannone o ragionata?
2: Tutte e due!
1: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente, perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
3: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi speriamo di fare bene. Diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
1: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

EasyCard 100, Luca Muzzolon vince ad Ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della EasyCard 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Cristian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi.

0: E torna la vittoria, Super Luca Muzzolon, con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna, insomma, in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per Lonato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, a Lonato dobbiamo, con tutte le potenzialità, dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara! Lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la Gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo, e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Borracchia del team CKC. Quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Borracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Christian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. A Lonato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026 100 Easy Kart.
0: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti, che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
3: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partito da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'...
0: Infatti, stavo dicendo, sento due goccioline.
3: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
0: Bene, in bocca al lupo per la gara, grazie. Vai. E il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare, oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
4: Sarà sicuramente una gara interessante, eravamo molto veloci nella sprint, partiti sesti, siamo riusciti a portarla a casa, così ci siamo assicurati una prima fila, cerchiamo di fare il nostro meglio, le condizioni meteo sono un po' incerte,
0: esatto.
4: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
0: Tu

0: ancora non le senti, ma io che ho la faltachioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
1: sento,
0: vediamo.
1: Sento.
0: Ah, le senti anche te, bene.
1: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
0: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team AC Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
2: Dai, ci proviamo, il passo è buono, partiamo davanti e vediamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
0: La pista ti piace?
2: Sì, tanta roba, dai, l'hanno cambiata, adesso è molto meglio.
0: Bene, ti auguriamo una grande gara.
2: Grazie.
0: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li ha passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara, poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin, cerchiamo di andare a riprenderlo. Ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente. E poi nel momento in cui ho visto che... Ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125. Andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila. Al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position, vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì, con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un AV Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota e là davanti abbiamo visto anche Torello, belle le bagare, intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota, invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia, però Di Persia si porta in seconda posizione, qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco Freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo e guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico, team SKM, come vedete, secondo un AV Racing, quello di Federico Benedetti e terzo classificato Kevin Collini. Ora per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team AV Racing Magli in testa. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti che oggi come abbiamo visto è arrivato secondo e terzo è Torello, quindi anche qua alonato per questa super categoria, giochi ancora aperti, grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, è andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10 mille.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti. Grazie. Bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere. Ma se

0: sembra di sì, però non diciamo niente.
1: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però...
0: Vai, ti auguriamo una super gara.
1: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
2: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race, perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma una new entry, sì. Vederti così davanti.
3: Siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gare, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
3: C'è gente importante qua.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
3: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace quindi?
3: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super gara. Grazie.

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: Arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri. Il giro secco forse ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8-9, mi si è smontato non so cosa il serbatoio, cominciava a spingermi sulle gambe. Ah, e poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai! Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria. Classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super super super categoria. Lì davanti a tutti Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Le immagini per

0: Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo, terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo, quindi buona la gara del pilota Abu Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta delle classifiche. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince dell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato, l'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì, in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super super super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, a Lonato anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
1: E siamo con Matteo Limena che, insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
2: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa, e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
1: Tra l'altro team Best Kart, motori Steve.
2: Sì. E il team sta lavorando veramente bene, abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire, anche il motorista è molto disponibile, stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
1: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
2: Grazie mille.
1: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
3: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
1: Ah sì, BMW. Pensavo di gnocca.
3: Quella dopo.
1: dopo
3: la gara.
1: Siete amanti di BMW?
3: Sì, io ho un BMW.
1: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
3: Beh, sicuramente farò una gara, contando che il mio rivale in campionato è per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla, almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
1: Bene, ti auguriamo una super gara, vai. Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
4: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo. Cerchiamo di fare il nostro meglio.
1: Comunque il team VZ è sempre top.
4: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
1: Bene, buona gara.
4: Grazie.
1: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
5: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
1: Ma anche un po' di più, dai.
5: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
1: Vai Matteo.
5: Le gare sono difficili.
1: Vai, grande.

assoluta Marco Testarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master Marco Testarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia.
0: Boia, classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per tutte e due.
0: Ah, okay.
1: Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria. Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Best Kart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, abbiamo visto che comunque hai detto la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... per me è stata nuova la pista, anche se cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Scart, Steve
2: e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto Vai. Che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
0: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2, che come sempre regala tanto spettacolo al pubblico. Allora, là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart, che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK, e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata, dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata lì bellissima, è entrata per le posizioni che contano, per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. E intanto qui che sorpasso da parte di Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport, che in questo momento è in seconda posizione dopo un infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini. Super gara di Lorenzo Bellandi, ma anche naturalmente di Segala.

e di Donini che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale. Tra l'altro, eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe master. Ma la classifica di campionato recita il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli. Seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo è Luca Romeo, che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro. Quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2.

0: Raggi, prima posizione.
1: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale. E vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: No, vero.
1: Ma più forte di me, quindi...
0: Beh, dire... però adesso parte seconda.
1: Esatto, vediamo dopo la bandiera scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao.
1: Grazie mille.
0: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
2: Ma guardo un po' il panorama.
3: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
3: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene. Cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto. Mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
4: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
0: Beh, ma anche di più.
4: Se si può meglio, però gli altri due diciamo sono girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
0: andava forte.
4: Passo ce l'ha.
0: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
4: Sì, finalmente siamo tornati un po' nelle bene. Posizioni, speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
0: Ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.
0: Vai.

PM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arai di Trento il successo.
1: Bene, dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile.

0: Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
1: Ti piace però?
0: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio, e... però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era e...
1: Però ti hai vinto anche con un bel margine, quindi.
0: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare, vabbè, mio papà, la mia famiglia, team driver.

le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello. I semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris. Sì, terza posizione per il buon Calligaris, che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza, che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati, ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Rigo Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. E la bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigo Danza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigo Danza, che precede Baldi e Calligaris. Anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

EasyCart 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyCart 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro. Infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Divertito, fan?
4: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
4: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai. Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
5: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
5: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
5: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione, vai, sorriso, ci vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
5: Sì.
0: Meno male, ecco, bene. Ciao.

0: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
1: Questo programma è offerto da...

0: Amici di Motori a 360 gradi e soprattutto amiche, perché sempre più fedeli il gruppo femminile che ci segue per le nostre trasmissioni. Siamo arrivati al giro di boa di questa stagione 2026, nel quale questi primi 6 mesi di gare sono stati intensi, abbiamo avuto tante manifestazioni e si appresta una seconda parte della stagione ancora più vivace, perché avremo tante cose da seguire e avremo il 22 il Gran Prix del Carmine, terza edizione dell'amico Paolo Moria, il 29 avremo il trofeo Noci degli amici Pietro Noci e Mino Salvalaggio, quindi tante cose da vedere per il proseguio della stagione. Come dicevo, è stata una stagione proprio molto intensa e culminata con la nostra diretta che abbiamo avuto abbiamo fatto alla Mille Miglia da Castiglione, oltre 4 ore di diretta che è piaciuta tanto al pubblico. E quindi adesso facciamo questa introduzione di questi servizi che abbiamo fatto per il Tour dei Passi degli amici del Veteran Car Club, capitanati dal presidente Belussi e dalla preziosa organizzazione di Paolo Tomaselli. E poi vedrete un servizio della conferenza stampa che gli amici del Trofeo Città di Lumezzane di Claudio Bugatti hanno fatto per la presentazione della loro gara di settembre. Bene, buona visione. Amici di Motori a 360 gradi, siamo al Veteran per la partenza del Tour dei Passi. Direi che il primo passaggio qui giovedì alla sede per un po' di equipaggi che si sono trovati, anche stranieri, partiranno da qui alla volta di Porte di Legno. Allora, Presidente, direi che siamo pronti
1: Siamo
0: e siamo carichi.
1: pronti e carichi, peccato perché fa molto caldo, ma noi per fortuna andiamo a freschino. Siamo alla quarta edizione e abbiamo un numero discreto di auto, addirittura anche diversi stranieri, e per cui noi siamo molto, molto contenti. E andremo in posti meravigliosi, in località veramente al top, tipo St. Moritz, faremo Liechtenstein e così via, per cui siamo molto contenti.
0: Bene, quindi la partenza, ormai i motori fremono e il riordino, chiamiamolo così, di partenza verso Ponte in Legno è pronto. Grazie Presidente.
1: Grazie a voi.
0: Amici di Motori a 360 gradi, la partenza ormai c'è, chiamiamolo direttore di percorso perché è lui che studia questi passaggi. Allora Paolo, tutti pronti e via!
2: Siamo pronti, siamo pronti, siamo pronti a partire. Abbiamo davanti un bel weekend lungo di avventure in montagna che con questo caldo fa anche bene. Insomma, andiamo a rilassarci un attimo in posti un po' più freschi, un po' più accoglienti. Sarà un bel giro, sarà un giro lungo e che allo stesso tempo ci permetterà di vedere veramente dei bei posti. Introduciamo anche delle novità abbastanza importanti per l'Italia, perché comunque sono delle aree dove normalmente i nostri eventi non arrivano. E questo è sicuramente un punto di forza, il fatto di poter andare a far scoprire nuove zone, nuovi territori, nuovi punti dai quali vedere, insomma, delle nuove montagne, ecco.
0: Direi che le novità quest'anno sono tante, a parte i 2 giorni, i passaggi sicuramente molto molto belli, transnazionali l'avevamo già detto, quindi è un in bocca al lupo a tutti i partecipanti.
2: Assolutamente, ormai siamo su 4 nazioni, quindi insomma siamo ben felici di andare avanti in questo modo e crepi il lupo.
0: Grazie Paolo. Amici di Motori a 360 gradi, siamo con alcuni partecipanti qui al Museo Mille Miglia per la partenza per quanto riguarda il Tour dei Passi. Abbiamo qui degli amici tedeschi, ci diranno loro se sono alla prima partecipazione oppure se già avevano fatto il Tour dei Passi e cosa si aspettano dalla gara. So you come from Germany, so it's the first time that you come from a Tour dei Passi or you
3: No,
0: have done?
3: it's the third time we took part at the Tour dei Passi.
0: So, what do you expect for this edition of Tour dei Passi?
3: Excuse me, I don't understand.
0: What do you expect from this edition of Tour dei Passi?
3: Oh, we expect a lot of fun and a lot of interesting moments, yeah, and it will be a very nice rally this time because we read what will happen and we have very nice locations and also the passes, very interesting, and so we have the right car for the passes.
0: Yeah, so you like the passage in four nation, so to possibility to see a lot of places.
3: Yes.
0: Yeah, so we have to, as a co-driver, you will see usually a lot of pass in mountain.
4: Sì, and there are a lot of very empathic people.
0: Oh, that's important. Allora, come avete sentito, vogliono realmente fare questa gara, anche perché poter fare su quattro nazioni si divertiranno, e soprattutto la co-driver ha detto c'è molta empatia, quindi è bello, bello. And so
3: we are here since 10 years and we get friends and it's very nice to be here when we to visit them, and that's also a very important thing because that's why we took part. Also, yeah, not only because of driving.
0: Bene, ha detto che è ormai 10 anni che viene qui dagli amici del Vetana, e quindi si trova come a casa, è come una famiglia, e quindi il divertimento per fare questa gara, che non è proprio una gara, ma è proprio uno stare insieme. So thanks a lot and enjoy.
3: Thank you a lot, and we will enjoy. I think I'm sure that we will enjoy.
4: What do you say? Yeah.
0: Bye, good luck. Amici di Motore a 360 gradi, siamo con il Big Boss, il grande presidente che riesce sempre a stupirci per questo 25esimo anno. Allora, tante belle novità e tanto lavoro dietro a questo 25esimo trofeo.
5: Un attimino, sì, un po' di lavoro c'è. Allora, il lavoro, dopo vedi questa, anche queste presentazioni dove di solito ci sono 3, 4, 5 persone e c'era un locale pieno.
0: Bella
5: più o meno
0: partecipata.
5: Bella partecipata, partecipata e viva, più che partecipata così, ma viva, è quello, il bello è quello, e queste sono le soddisfazioni di fatica, sforzo, impegno, notti abbastanza insonni, questo è quello che ci fa sorridere.
0: Beh, è la vostra, chiamiamolo mantra, di avere, far partecipare la gente, far divertire la gente e fare in modo di far vedere il territorio. Questo è il vostro mantra con tutte le associazioni che collaborano con voi.
5: Esatto, allora a me piace divertirmi, quindi non faccio una cosa senza passione o divertimento, quindi già lì è un mantra personale. Cerco di portarlo all'esterno, cerco di portarlo con le associazioni, cerco di portarlo con la gente, col popolo, con cosa mi costava a me lasciare la piazza Lumezzane e vuota. Ho cercato, è qualche anno che cerco di riempirla, anche se noi siamo via, ma cerco comunque.

0: comunque di riempire una piazza, rendere viva una festa, rendere viva una gara.
1: Chiaro, il coinvolgimento della gente chiaramente e non solo i partecipanti, penso che sia quello che voi volete fare per il territorio, coinvolgere la gente, bambini, famiglie e tutti coloro che poi vedono anche arrivare le macchine.
0: Esatto, esatto, perché come gara in sé partiamo, sono i nostri 80-100 equipaggi, fanno la loro gara, arriviamo, non dobbiamo sbatterci, perché già per una gara del genere un po' di sbattimento, se me lo permetti la parola, c'è, perché come ho detto prima le amministrazioni, c'è da contattare, le cose da fare sono tante se vuoi fare una cosa abbastanza giusta come gara di campionato, perché ricordiamo è una gara di campionato e come campionato ha delle esigenze. E oltre questo c'è
2: la volontà
0: di fare tutto il resto, tutto di aggregare il pubblico, la gente che conosca cosa è una regolarità, che non è lo sport dei, come dei vecchietti,
2: esatto,
0: è tutt'altro, anzi questi vecchietti con la, magari con qualche anno in più di noi che fanno questo sport hanno una preparazione e anche una bella corteccia, chiamiamola così.
1: Assolutamente sì. Bene, allora quindi quest'anno nella scia che avete preso del coinvolgimento sempre più grande del pubblico e della popolazione dei territori che fate, penso sia quello la cosa più bella, e quindi appuntamento a tutti al 12 e 13 di settembre.
0: Ci vediamo il 12 e il 13 settembre, grazie a tutti, grazie Roberto.
1: Siamo con il padrone di casa, Trofeo Lumezzane, il grande sindaco che è sempre vicino a ogni manifestazione e soprattutto quelle motoristiche, però su tutto il territorio, e danno lustro al territorio. Direi che dopo Mille Miglia ancora Trofeo Lumezzane, 25 anni, 5 lustri sono un bel risultato.
3: Sì, una grande storia, una grande organizzazione, è davvero incredibile come riescano ogni anno a stupire, perché cioè, confermarsi è già difficile, però loro riescono a migliorare tutti gli anni questo grande evento importante. È giusto esserci assolutamente, è giusto che sia Lumezzane ad ospitare un evento di questa portata, perché comunque c'è la passione per i motori, la passione per la meccanica, siamo davvero in grado di realizzare tutto, qualsiasi manufatto qui a Lumezzane viene prodotto, infatti tante autovetture montano proprio dei componenti che vengono poi prodotti qui a Lumezzane con l'automotive, che è uno dei settori anche qui a Lumezzane sviluppato, e direi che è un prestigio avere nella nostra città un evento di questa portata che attrae comunque davvero partecipanti di tutto il mondo, anche perché è valido per il campionato italiano di regolarità, quindi è una tappa ufficiale, anzi tante volte proprio da questa città che esce poi il vincitore, il campione italiano vincitore finale di questa grande gara. Ho visto che anche quest'anno davvero c'è una grande squadra, ma quando parlo di squadra non solo gli organizzatori, parlo anche del volontariato, le tante associazioni che danno una mano, gli alpini, l'Avis, l'associazione dei carabinieri in congedo, tutti comunque davvero formano questa squadra, e sono sicuro che questo mix di ingredienti, questa davvero volontà, la nostra tenacia, il nostro grande impegno renderà un successo anche questa 25esima edizione.
1: Bene, come avete sentito, il piacere e l'entusiasmo che avere un'amministrazione che supporta gli eventi è penso una grande garanzia per gli organizzatori. Grazie mille, signor sindaco.
3: Grazie a voi, complimenti.
1: Come è il bello del Trofeo Lumezzane, avere la partecipazione e la vicinanza degli enti. Abbiamo qui Villa Carcina, perché l'assessore è sempre veramente un grande, abbiamo visto già l'anno scorso un grande entusiasmo e una grande partecipazione e una perfezione nell'organizzazione, nella grande piazza che ha messo a disposizione. Direi che anche quest'anno sicuramente sarà una grande manifestazione.
4: Ce lo auguriamo e speriamo che anche il tempo sia con noi. È una manifestazione molto importante per Villa Carcina, come dicevo è un piacere ma è anche un privilegio, perché la sezione locale dell'Avis ha sempre dato il proprio supporto, e per noi come amministrazione è un piacere vedere questi equipaggi che si fermano e rendono partecipe anche la nostra comunità del loro grande evento. È un evento che, come diceva prima il presidente Bugatti, ci vede associati da anni più o meno con spazi angusti, oggi con degli spazi decorosi, che danno la possibilità anche ai bambini di poter

0: apprezzare queste automobili fantastiche, e cosa importante sono gli equipaggi, che sono davvero fortissimi, quindi li ospitiamo volentieri. Ho augurato una buona gara e spero che anche per il prossimo anno saremo coinvolti.
1: Assolutamente sì, ormai è un connubio che è nato, e soprattutto perché il passaggio è veramente bello e c'è la possibilità anche per gli equipaggi di arrivare in tranquillità nella grande piazza che avete fatto. Grazie mille allora, assessore.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Amici di Motori a 360 gradi, siamo alla consueta conferenza stampa annuale del Trofeo Lumezzane, un trofeo che è ormai ai 25 anni, è diventato più che grande, i 5 lustri sono arrivati, e siamo con il presidente, con il buon Belussi, che è lui un po' l'anima di quello che è nata dalla prima edizione fino ad arrivare a quest'anno, che è un po' il corollario e la continuazione di ciò che è stato su Lumezzane il passaggio Mille Miglia. Allora presidente, grandi risultati, 25 anni di grandi risultati.
2: Sì, siamo partiti nel 2000, abbiamo saltato solo un anno per il Covid, e poi per il resto abbiamo sempre fatto la nostra edizione. Ricordo, io allora ero assessore allo sport, è stata la mia idea, e siamo partiti con questa idea di fare una rievocazione della cronoscalata Saletto-Lumezzane. Corsa non si può, abbiamo inventato una gara di regoletta. Ricordo che in quegli anni non è che c'erano poi tanti regolaristi, noi siamo partiti, già i primi anni abbiamo fatto 150 e addirittura gli anni anche in più concorrenti, per cui per noi è stato un bel successo. Ricordo che le prime erano proprio le prime gare di regolarità.
1: Esatto, quindi è un appuntamento che ormai si è consolidato nel campionato italiano, regolarità autostoriche, quindi è veramente un appuntamento che tutti i regolaristi aspettano, tanto è vero che ci sono sempre i grandi specialisti, ed è sempre un piacere avere anche il grande appoggio anche del comune, che quello c'è sempre.
2: Sicuramente ringraziamo il comune anche di Passigrano, che ci dà, il comune di Villa Carcina, l'Avis e tante altre persone. Ecco, ricordo che questo inizio di questo movimento ha poi portato dopo 25 anni, 26 anni al passaggio dalla Mille Miglia.
1: Infatti penso che quello sia un po' il coronare un sogno che è nato.
2: Era un sogno e è diventata realtà.
1: Ormai sei lanciato sulle gare autostoriche, Mille Miglia, ormai sei tu che puoi dare i tempi a loro.
3: Guarda, allora innanzitutto vorrei ringraziare chi ci ha voluto, perché è la prima volta che parteciperemo, e come ho detto prima noi partecipiamo proprio per dare visibilità a questi due giorni, come facciamo con la Mille Miglia Charity. Noi vogliamo comunque rappresentare quella parte di persone che vive le macchine storiche da fuori, e come le ho vissute sempre io. Oggi ho la fortuna, grazie ai social, di poter partecipare, voglio che la gente le viva in maniera molto simpatica, leggera, ironica, ma che si capisca anche la fatica e il senso di quello che ci sta dietro una passione molto importante come questa, e anche molto dispendiosa, non solo a livello economico ma anche a livello di tempo, perché è comunque qualcosa, e organizzare manifestazioni di questo tipo è veramente impegnativo, e me ne rendo conto da quando poi ci partecipo come ospite.
1: Bene, avete sentito l'entusiasmo che sicuramente porterà Diego in questo Trofeo Lumezzane, è quello che ha reso orgoglio bresciano non solo in Italia ma in tutto il mondo, per tutti i bresciani del mondo. Grazie Diego.
3: Grazie a voi, e ci vediamo il 12 e il 13.
4: Pubblicità. Ogni anno sulle strade italiane muoiono migliaia di persone. Non sono numeri, sono vite.

Molti di questi incidenti si possono evitare. La nuova guida sicura. Impara oggi. C'è un domani che ti aspetta.

0: Metal Condotte si propone come una realtà altamente specializzata, flessibile e dinamica nella distribuzione di tubi in acciaio al carbonio, con una particolare attenzione al servizio, alle condizioni più competitive. Metal Condotte ha scelto come partner preferenziale Arvedi Tubi Acciaio, leader nella produzione di tubi saldati per le più svariate applicazioni.
1: La Marco Ferrazzi SRL, con decennale esperienza nel mondo dell'energia e dell'efficientamento, è distributore ufficiale del marchio AGF per Brescia e provincia. Produciamo preventivi per le forniture di energia elettrica e gas per utenze domestiche, condomini, medie e piccole imprese, clienti corporate. Gestiamo subentri e volture. Efficientiamo gli impianti della vostra abitazione, impresa o attività commerciale con l'installazione o sostituzione di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie e climatizzatori. Contattaci o invia la tua bolletta tramite mail.

L'esuberante potenza della Cayenne e Hybrid Coupé GT è percepibile allo sfioramento del pedale dell'acceleratore, soprattutto se si viaggia in modalità sport, quando il V8 entra in funzione automaticamente. Cayenne Turbo e Hybrid Coupé è infatti una delle ibride plug-in più potenti sul mercato, in questo caso arricchita anche dal pacchetto GT, ed è comunque sicuramente l'ibrida plug-in più potente della gamma Porsche. Performance incredibili che si sposano a un consumo medio nel ciclo WLTP di appena 1,8 litri per 100 km, ovvero 40 grammi di CO2 per chilometro, davvero bassissimi. La batteria da 25,9 kWh permette di percorrere fino a 82 km in modalità 100% elettrica, tendenzialmente in città. Sì, perché questa Porsche Coupé Cayenne è comunque una bestia sportiva. Con i suoi 740 cavalli raggiunge velocità massime di 300 e oltre chilometri all'ora. Ma soprattutto ha un assetto grazie alle sospensioni pneumatiche che la rende perfetta anche nel misto, pur avendo un baricentro abbastanza elevato. La posizione di guida, seppur rialzata, ricorda molto quella di una 911 e anche i 5 quadranti sul cruscotto. Il design esterno è caratteristico, con le sue linee aggressive, il profilo sportivo, che aggiunge con il pacchetto GT una serie di dettagli in fibra di carbonio e i cerchi in lega leggera specifici da 22 pollici. I fari LED Matrix nel frontale, con tecnologia ad alta definizione, sono perfetti per la visibilità in qualsiasi condizione. Al posteriore spicca lo spoiler posto all'apice dell'1.8 posteriore inclinato di questa versione.

0: E poi ci sono i bellissimi scarichi centrali in titanio e le pinze dei freni colorate che ridefiniscono il look studiato per le alte prestazioni. La guida di questa Cayenne Turbo e Hybrid Coupé GT può essere velluto oppure ferro, dipende dalle regolazioni del sistema di sospensioni pneumatiche PASM e dalla modalità di guida scelta tra le sei disponibili, dall'off-road all'elettrico, all'ibrido, allo sport, fino allo Sport Plus. Tra le curve il Porsche Torque Vectoring Plus fa la differenza nel mantenere un assetto neutro e preciso e garantire una percorrenza di curva davvero millimetrica. All'interno troviamo il cockpit Porsche Driver Experience, già visto su Taycan e su Cayenne, che combina i comandi touch analogici per una gestione intuitiva di tutte le funzioni. Il display curvo da 12 pollici e 6 dietro il volante offre una visualizzazione chiara, personalizzabile delle informazioni, anche con i 5 quadranti tipici di Porsche. Lo schermo per l'infotainment da 12 pollici e 3 con il sistema PCM include anche applicazioni come Spotify, Apple Music, e un nuovo display da 10,9 pollici è presente per il passeggero, che può quindi godere di un film anche mentre si guida. Il lusso trapela da tutti i dettagli, anche i più piccoli, dalla rifinitura in pelle Alcantara, la qualità dell'aria grazie al filtro EPA, dall'impianto stereo Bose o Bormeister. Insomma, non c'è un dettaglio lasciato al caso. Naturalmente la sicurezza è al primo posto con il Porsche InnoDrive, con cruise control adattativo e tutti i sistemi di assistenza alla guida che permettono una livello 2 di automazione. Su questa versione con pacchetto GT il tetto in carbonio. La solidità dello sterzo e la precisione di guida sono davvero impressionanti, così come la frenata con l'impianto carboceramico, che resta comunque modulabile. Invece viaggiando in e-Power il silenzio regna sovrano. Trattandosi di una Porsche è sufficiente affondare il piede dell'acceleratore arrivando al kickdown per ottenere una buona riserva di coppia che arriva dal vuoto che corre in aiuto dell'elettrico. E poi c'è sempre il bottoncino rosso sul volante che, anche se si viaggia in modalità 100% elettrica, innesta il motore da tutte le prestazioni possibili per 20 secondi, salvo poi tornare in modalità 100% elettrica.
1: Con tanta meraviglia, parte da un prezzo di poco più di 220.000 euro, ma che lievita molto velocemente verso i 250.000 euro con una serie di accessori on top.

0: Allora, Stonic è l'ultimo di una lunga serie di lanci per Kia quest'anno, ma è un lancio importante. Quali sono le unique selling proposition, come dite voi del marketing, di questo nuovo Stonic?
1: Allora, sicuramente nuova, perché si rinnova completamente da un punto di vista di design, quindi la vettura cambia completamente sia agli esterni che agli interni, e ovviamente anche dei miglioramenti sia da un punto di vista di offerta in termini di tecnologia, non solo di infotainment ma anche di sicurezza, ma anche sotto al cofano, come si suol dire, motori già predisposti per quelle che saranno le normative che arriveranno nei prossimi anni, quindi pre-Euro 7, già pronto all'Euro 7.
0: Ecco, guardandola da fuori ci sono due versioni, c'è anche una GT-Line che a noi piace di più, sportivi diciamo così, cosa cambia?
1: Allora, come consuetudine diciamo della gamma Kia, abbiamo due body type. Nella versione GT Line, che è quella alle nostre spalle, abbiamo degli elementi caratterizzanti, soprattutto nei paraurti anteriori e posteriori, quindi degli elementi che vanno a circondare, a incorniciare il fari fendinebbia, dei cerchi in lega da 17 pollici con disegno dedicato. Per quanto invece riguarda gli interni, abbiamo sedili con una trama dedicata, ma anche con materiali, quindi con le rifiniture che noi chiamiamo Kia Tex Classic Soft Touch. Non,

0: può più dire pelle e copelle, ma fondamentalmente il messaggio è quello.
1: Allora, disponibilità e prezzi, quando la vediamo in concessionaria e quanto costerà?
0: Allora, in concessionaria le vetture sono arrivando in queste ore, gamma prezzi che parte da 22.800 euro, prezzo di listino, fino a un massimale di 37.50 per quanto riguarda la versione GT Line, il tutto accompagnato da una promozione di lancio di 4.850 euro di sconto, che quindi ci permettono di avere un primo prezzo di attacco a 17.950. Ci tengo a sottolineare che sulla versione intermedia Style fino al 31 dicembre omaggiamo il cosiddetto Launch Pack, che è un pacchetto che va a arricchire ulteriormente la versione Style, che avrebbe un prezzo di listino di 1.250 euro, ma di nuovo fino al 31 dicembre è completamente omaggiato al nostro cliente.
1: E anche la vernice è inclusa nel prezzo, quindi non ci sono scuse.

Bene, dopo i servizi che avete visto, abbiamo quindi solo da farvi gli auguri di buone vacanze perché avremo queste 3 settimane di stop nel quale vedrete tante immagini dei primi 6 mesi che noi abbiamo fatto, dei tanti servizi che abbiamo fatto, e poi al rientro avremo la ripartenza dal 22, come dicevo, il Gran Prix del Carpine, 29 Trofeo Noci, e poi a seguire l'appuntamento delle due dirette che faremo per il Rally Mille Miglia, che saranno belle intense perché ci saranno tante belle novità. Quindi buone vacanze e arrivederci a fine agosto.

0: anno 1480. L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi mestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
4: Tempo libero?
5: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
4: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
5: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
6: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
7: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
8: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
9: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
10: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
11: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata ai trasferimenti dei pazienti dell'ospedale di Battipaglia ad altre strutture ospedaliere del Salernitano per problemi strutturali in alcuni reparti. I sindacati chiedono chiarezza e un incontro con l'ASL. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi. Ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.

0: E prima di sentire tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di sanità con la vicenda dei trasferimenti che ha portato anche belle notizie. Alcuni pazienti sono stati trasferiti anche a Polla e proprio qui si sono già registrate 3 nascite. Vediamo.
2: Al netto delle polemiche, anche giuste, sulle condizioni strutturali dell'ospedale di Battipaglia, condizioni che hanno costretto al trasferimento di numerosi pazienti in altre strutture ospedaliere della provincia di Salerno, la macchina organizzativa proprio dei trasferimenti portata avanti dall'ASL di Salerno sta funzionando. La dimostrazione arriva anche da alcuni trasferimenti da Battipaglia all'ospedale Luigi Curto di Polla. Nello specifico, diversi bambini ricoverati nel reparto di pediatria di Battipaglia sono stati accolti in quello di Polla con tutte le attenzioni del caso da parte del personale medico, infermieristico e OS del reparto di pediatria diretto da Statuto. Altro aspetto particolare e una buona notizia in questo contingente è stato anche il trasferimento di 3 donne in attesa. Le 3 donne nelle scorse ore hanno dato luce a 3 bebè nell'ospedale Luigi Curto di Polla, coccolate sia le mamme sia i bambini dai medici, dalle infermiere, dalle ostetriche, dal personale OS del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Polla. Mamme e bambini sono in buone condizioni di salute.
0: Ma purtroppo all'ospedale di Polla si registra anche una carenza di sangue che ha reso necessaria la sospensione di alcuni servizi. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino nel prossimo servizio.
2: A causa di una carenza di sangue, in particolare del gruppo 0 positivo estesa a livello di tutta la regione Campania, si sospende momentaneamente l'erogazione di emazie concentrate per gli interventi di chirurgia programmati. Non si sospendono tutti gli interventi, ma dove c'è bisogno di questa azione e comunque è una sospensione momentanea, lo fa sapere il dirigente responsabile del reparto di trasfusione di Polla, Marcello D'Onofrio. Ogni richiesta di sangue sarà evasa, si legge in una nota, previo colloquio tra il dirigente e il medico richiedente. Si assicurerà anche, ovviamente, l'emergenza clinica e chirurgica nell'ospedale Luigi Curto di Polla. Si invita, ha fatto ancora sapere il dirigente medico del reparto Marcello D'Onofrio, a sollecitare la donazione di sangue ai familiari dei pazienti che necessitano di trasfusione. Inoltre, ovviamente, questo arriva dalle associazioni di volontariato e anche dal reparto di trasfusione dell'ospedale di Polla, si sollecita anche la donazione di sangue di chiunque possa farlo, soprattutto in estate quando la carenza di sangue è molto più evidente ed è molto più necessario donare.
0: E ora la cronaca. Ritorniamo a parlare dell'incidente mortale avvenuto domenica sulla Cilentana. Continuano gli accertamenti da parte degli inquirenti per stabilire dinamica e responsabilità. Sentiamo.
3: Sull'asfalto sono ancora ben visibili i segni lasciati dai rilievi eseguiti dai carabinieri dopo il tragico incidente che nella tarda mattinata di sabato è costato la vita a Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola. Tracce che raccontano la violenza dell'impatto avvenuto sulla Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia e che saranno determinanti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. I militari dell'Arma hanno effettuato un lungo sopralluogo rilevando ogni elemento utile per chiarire le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso, Gianluigi Maltese era arrivato nella mattinata di sabato da Salerno insieme al padre. I due avevano raggiunto Foria di Centola proprio per recuperare la motocicletta. Poco dopo il 37enne si era messo in sella con l'intenzione di raggiungere un distributore di carburante. Dopo aver imboccato la Cilentana in direzione Poderia, appena superata l'uscita di Centola, si è consumata la tragedia. Per cause ancora in corso di accertamento, la IAMA condotta dal giovane si è

0: incontrata con una Fiat 500 che proveniva dal senso opposto. L'impatto è stato violentissimo e per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Inutili tentativi di soccorso da parte del personale del 118, giunto rapidamente sul posto. Se gli accertamenti procederanno secondo i tempi previsti, l'ultimo saluto a Gianluigi Maltese potrebbe svolgersi già nella giornata di domani. Intanto proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Le testimonianze raccolte e i rilievi effettuati sul luogo dell'incidente saranno fondamentali per stabilire come si siano svolti gli ultimi istanti di un viaggio che avrebbe dovuto essere soltanto un breve tragitto per far rifornimento e che invece si è trasformato in una tragedia.
1: E ancora attualità e belle notizie dalla Certosa di Padula, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E

0: Ingresso del supermercato, un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di attualità con l'insediamento del nuovo questore di Salerno, Olimpia Abbate. Ascoltiamo quali sono le sue priorità.
1: Si è insediato ufficialmente il nuovo questore di Salerno, Olimpia Abbate, che assume la guida della questura portando con sé una lunga esperienza, maturata in alcuni dei più importanti incarichi della Polizia di Stato. Originaria della provincia di Caserta ed entrata in Polizia nel 91, Abbate ha diretto la squadra mobile di Caserta, il compartimento della Polizia Ferroviaria della Campania ed è stata questore di Pistoia e Rimini. Inoltre, in occasione del suo insediamento, il nuovo questore è stata ricevuta dal prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: La provincia è molto grande e che presenta una serie di diversi problemi a seconda dei territori, quindi io darò priorità al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati, quindi per me sarà importante cercare di arrivare prima. Stamattina ho incontrato il signor prefetto, con il quale ho avuto un lungo colloquio, mi ha già informato su alcune delle problematiche che riguardano il territorio. Lavorerò naturalmente insieme a lui e insieme alle istituzioni locali, alle altre forze dell'ordine, per dare le risposte più adeguate al territorio.
0: E parliamo ora di prevenzione per eventuali danni sismici alla Certosa di San Lorenzo di Padula. È stato creato un modello digitale del monumento per studiare le azioni da mettere in atto. Vediamo di cosa si tratta.
3: La Certosa di Padula avrà un gemello digitale per valutarne la vulnerabilità sismica. Nel complesso monumentale patrimonio mondiale dell'UNESCO è infatti in corso un progetto di rilievo ad alta precisione che porterà alla realizzazione di un modello tridimensionale continuo e georeferenziato destinato a costituire la base per le verifiche strutturali e la progettazione di interventi di messa in sicurezza. Le attività riguardano il rilievo integrato dell'intero complesso attraverso vari sistemi che permetteranno ai tecnici e agli esperti un'analisi completa. Ambienti monumentali, spazi, volumi e dettagli architettonici vengono acquisiti per restituire una rappresentazione digitale completa della Certosa con un livello di precisione utile alle successive analisi tecniche. Il modello tridimensionale consentirà così di effettuare le indagini diagnostiche necessarie alla valutazione della vulnerabilità sismica e rappresenterà il riferimento tecnico per la pianificazione degli interventi di miglioramento strutturale. La documentazione digitale resterà inoltre uno strumento permanente a supporto delle attività di monitoraggio, conservazione e gestione del complesso monumentale. Ricordiamo che la Certosa San Lorenzo a Padula è stata fondata nel 1306 per iniziativa di Tommaso Sanseverino, conte di Marsico.
0: E rimaniamo sempre a Padula per il grande successo di ieri sera al Certosa Village in occasione dello spettacolo teatrale di Vincenzo Salemme. Vediamo com'è andata.
3: Numeri straordinari e un entusiasmo stravolgente stanno accompagnando la seconda edizione del Certosa Village. Lo spettacolo di Salemme ha fatto registrare la vendita di 3.000 biglietti, trasformando il millenario chiostro della Certosa di San Lorenzo a Padula in un catino d'applausi per Salemme, ma anche per Andrea Di Maria. L'evento ha rappresentato un'occasione speciale, la celebrazione dei 50 anni di carriera nel teatro del regista e attore partenopeo. Per l'occasione a Salemme è stato conferito il prestigioso premio Certosa, una statuetta rappresentante un monaco interamente realizzata in pietra certosina dall'artista padolese Giovanni Cancellaro. Un riconoscimento che porta con sé una tradizione di grandissimo auspicio. Lo scorso anno infatti il premio era stato consegnato a Sal da Vinci, che poi ha vinto il Festival di Sanremo, e a Stefano De Martino, che presenterà il Festival. Salemme si è complimentato per l'assoluta bellezza e anche l'artigianalità dell'opera, manifestando profonda ammirazione ed emozione. Il successo della serata porta la firma dei tre organizzatori della kermesse, Gianluca Veglianti, Tony Anania e Luca Paladino, e della direttrice artistica Stefania Capobianco. Applausi per lo spettacolo e applausi sentitissimi e grande emozione anche per Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina,

0: fianco di Vincenzo Salemme, che è stato accolto da una vera e propria ovazione.
1: E prima di sentire le notizie della terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
5: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
4: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
5: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte

0: Le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo. 10
1: ragazze per me. Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Torniamo a parlare di cronaca, ma di tutt'altro genere. Parliamo dell'emergenza cinghiali nel territorio salernitano, con la richiesta di Confagricoltura di interventi urgenti. Vediamo.
1: Cresce la preoccupazione nel mondo agricolo salernitano per i danni provocati dalla proliferazione dei cinghiali. Confagricoltura Salerno, attraverso il presidente Antonio Costantino, chiede un intervento immediato delle istituzioni per fronteggiare un fenomeno che sta mettendo in seria difficoltà numerose aziende della provincia. Secondo l'associazione di categoria, la presenza sempre più diffusa degli ungulati sta causando pesanti ripercussioni economiche in diversi comparti produttivi, in particolare nelle coltivazioni di nocciole, olivi, vigneti, ortofrutta e nel settore zootecnico. Oltre alla distruzione delle colture, vengono segnalati danni alle infrastrutture rurali e un crescente rischio per la sicurezza degli agricoltori e dei cittadini, anche a causa dei frequenti incidenti stradali provocati dall'attraversamento degli animali. Per Confagricoltura Salerno la situazione ha ormai superato i livelli di ordinaria gestione e richiede misure straordinarie e coordinate. Tra le richieste avanzate figurano il rafforzamento dei piani di controllo e contenimento della fauna selvatica, l'accelerazione delle procedure per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese agricole, il potenziamento delle attività degli enti competenti e l'istituzione di un tavolo tecnico permanente che coinvolga Regione Campania, prefetture, ambiti territoriali di caccia, enti gestori del territorio e organizzazioni agricole. L'associazione sollecita inoltre una ricognizione tecnica delle aree maggiormente colpite, così da programmare gli interventi sulla base di dati aggiornati e destinare risorse economiche adeguate alle reali necessità del territorio. Confagricoltura Salerno ribadisce infine la propria disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni per individuare soluzioni rapide ed efficaci, sottolineando come la tutela dell'agricoltura rappresenti un interesse strategico non solo per l'economia provinciale, ma anche per la salvaguardia dell'ambiente e la permanenza delle attività produttive nelle aree rurali.
0: E ora ci spostiamo ad Avigliano, in Basilicata, dove approda il progetto ALBA contro la violenza sulle donne. Ci racconta tutto Federica Pistone nel prossimo servizio.
2: Un pomeriggio all'insegna della sensibilizzazione, della cultura e della partecipazione per promuovere la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne. Nella suggestiva cornice della villa del monastero di Avigliano si è svolta la presentazione del progetto ALBA, nato dalla coprogettazione dell'ambito socio-territoriale Alto Basento e dell'associazione Differenza Donna con il contributo della Regione Basilicata. L'iniziativa punta a diffondere una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere, promuovendo percorsi di informazione, prevenzione e sostegno rivolti alla comunità. La serata è stata arricchita dalla mostra Io sono Franca, che ha offerto ai partecipanti un momento di riflessione sul tema dei diritti e della violenza contro le donne. Significativo è stato l'intervento della consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi, che ha fornito spunti di approfondimento sul ruolo delle istituzioni nella promozione della parità e nella tutela delle vittime. A completare il programma è stato il contributo artistico di Donatella Corbo, protagonista di un laboratorio esperienziale che ha mostrato come il metodo e il gioco teatrale possano diventare strumenti efficaci per favorire l'empowerment femminile. Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento particolare a Katia Pafundi, responsabile dei progetti antiviolenza della Basilicata, e all'assessore alle politiche sociali e all'inclusione del comune di Avigliano, Fabiola Tortorelli. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e sensibilizzazione, ribadendo l'importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio per promuovere una cultura del rispetto, della parità e del contrasto a ogni forma di violenza di genere.
0: E chiudiamo il telegiornale rimanendo in Basilicata con la pioggia di fondi da parte del Ministero dei Trasporti per le strade lucane. Vediamo.
1: La Basilicata riceverà un finanziamento di 1 milione di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per interventi di messa in sicurezza e manutenzione della viabilità nei piccoli comuni. Le risorse derivano dallo scorrimento della graduatoria 2025 del Fondo Investimenti Stradali nei piccoli comuni, destinato ai centri con una popolazione fino a 5.000 abitanti e finalizzato a sostenere opere del valore massimo di 150.000 euro ciascuna. I fondi saranno ripartiti tra 8 amministrazioni lucane: Moliterno, Forenza, Sanfele, Oppido Lucano, Noepoli, Savoia di Lucania, Pietri di Potenza e Pietra Pertosa, che potranno così realizzare interventi per migliorare la sicurezza e la manutenzione della rete viaria locale. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso soddisfazione per lo stanziamento, sottolineando come la sicurezza stradale rappresenti un obiettivo prioritario che passa anche attraverso il miglioramento delle infrastrutture nei piccoli centri. Il ministro ha inoltre evidenziato che il programma prosegue nonostante le difficoltà legate al contesto economico internazionale e all'aumento dei costi delle materie prime. L'elenco completo dei comuni ammessi al finanziamento finanziamento per un importo complessivo nazionale di 40 milioni di euro è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non va mai in vacanza. Infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati sugli ultimi servizi e le notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando la nostra pagina web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria.

0: parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo €21,90 al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale, puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.
10: Friday night saw the ERC head to the Katowice city centre, where the Polish fans were out in force to welcome their home heroes. Followed by an action-packed blast around the historic streets, with Andrea Mavellini topping the timesheets with a faultless run to take the early lead. The first full day of action of Rally Poland and qualifying winner Dominik Strzeczewski was running fifth coming into stage three, only to slide wide just over a kilometre in. A scary moment with Strzeczewski and co-driver Andrei Krasher taken to hospital for checkups, and the stage was cancelled for the following cruise. Will Crichton was looking comfortable on the broken, bumpy Celestian asphalt, the Irishman running in a promising fifth place, only to outbreak himself in the tricky Stage 6. With around 14 seconds dropped, he plummeted down what was a competitive leaderboard. It had been an impressive return to ERC action for three-time champion Kajetan Katanovic. With an inspired setup change for the afternoon loop, the Toyota driver found himself in an intense all-Polish fight for fifth with Jaroslav Szeja. And just ahead on the leaderboard was another scrap between two locals for the final podium place. Reigning ERC champion Miko Marcik finding form late in the afternoon, second fastest in Stage 7, he was in fourth, right on the coattails of his compatriot Jakub Matulka. The reigning Polish champion had recovered well from a frustrating qualifying stage to put himself in contention for a fine result on home soil. Winning stages 2 and 6, Matulka's soft tyre selection would prove costly by the end of the long afternoon loop. Matulka had been running in second for much of the day, but a late charge from Andrea Mabellini had pegged him back. After winning the Stage 1 Super Special, another fastest time in Stage 7 saw the Lancia driver climb to the runner-up spot. The star of the show on Saturday, though, was the championship leader Teemu Suninen. The talented Finn had managed the threat of the locals well, and with a pair of stage wins of his own along the way, the Skoda driver had done just enough to hold off the chasing pack. Suninen leading then going into the final day, with Mabellini nudging ahead of Matulka late on. The fight for fifth is too close to call, with Marco Bellassia running seventh. The final day of the 82nd Rally Poland. Local driver Adam Strucker was running first on the road and would soon discover that the grip levels remained inconsistent early on. Home hero Jaroslav Szeja started the day just 3 seconds behind his mentor Kajetan Katanovic, but had a big scare early in the day's opener. A high-speed spin in fifth gear, but somehow Szeja survived. The time lost saw him slip from sixth to eighth. The pressure eased then on Kajetanovic. The three-time ERC champion had steadily grown in confidence and would do a fine job holding off the attentions from a fired-up

Benvenuti a Naturalmente Sani, i TG della natura e delle belle notizie. Oggi parleremo di un argomento che ci riguarda tutti, perché è la cucina del benessere. Molto spesso pensiamo al cibo sempre come a qualcosa che ci sazia, ma in realtà ogni ingrediente che scegliamo può diventare uno strumento prezioso per prendersi cura del nostro organismo, per prevenire tanti piccoli disturbi e migliorare la qualità della vita. Io dico anche per promuovere l'autoguarigione del corpo. E ovviamente, come possiamo mettere dei cibi che ci fanno bene, possiamo anche andare e mettere dei cibi che non ci fanno stare bene e che ci infiammano. La cucina del benessere non è fatta di rinunce o di ricette complicate, ma è fatta di ingredienti semplici, naturali e di scelte più consapevoli, perché la salute comincia proprio da ciò che portiamo a tavola ogni giorno. Ed è proprio da questa filosofia che adesso è nato il mio libro, che vi presenterò tra poco, una guida pratica pensata per accompagnarvi passo dopo passo con ricette, consigli e tanti spunti, e soprattutto quando state male, per trasformare ogni pasto in un'occasione di benessere. Ovviamente è un momento di pubblicità, il mio libro si chiama Pronto Soccorso Naturale, lo trovate su Amazon in versione cartacea, in formato e-Kindle e soprattutto ebook sul mio sito tgdellanatura.it. Ed è proprio da questa filosofia che io mi sono allacciata per parlare della cucina del benessere e per inserirvi in questa nuova puntata del mio TG, perché le belle notizie esistono, bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. E ricordate che le notizie spesso vengono scelte da un algoritmo, ma non è il mio caso. Nel TG le notizie le scelgo io, Simona Sessa, e noi ci rivediamo alla fine del TG, quindi buona visione e soprattutto imparate a cucinare e a stare bene.

oggi voglio parlare di un problema che ho risolto in una giornata. Ogni estate per me era un incubo, capelli crespi e ingestibili, veramente poi lunghi come i miei, veramente un incubo. Con il caldo e l'umidità i miei capelli diventavano ultra crespi, si gonfiavano e li tenevo sempre legati perché non riuscivo più a gestirli, ero disperata, ogni estate li tagliavo sempre più corti. Così però ho deciso di affrontare il problema e di trovare un rimedio naturale che avevo sentito nominare tante volte, il gel ai semi di lino. Così ho deciso di provare e oggi ho messo in atto subito questo prezioso consiglio. L'ho preparato con 2 cucchiai di semi di lino e 1,5 bicchieri d'acqua. Poi, una volta raffreddato, ho aggiunto 1 cucchiaino di aloe vera e 5 gocce di olio di jojoba. L'ho applicato sui capelli e sinceramente non mi aspettavo un risultato del genere. I capelli sono rimasti ordinati, morbidi e definiti e il crespo si è ridotto tantissimo, non ce l'ho quasi più. Ma la cosa che mi ha colpito però è stata un'altra, perché ho sentito subito una piacevole sensazione di freschezza sul cuoio capelluto e sui capelli, come se i capelli fossero ben idratati, perché d'estate si diventano secchi proprio perché perdono idratazione. Naturalmente questa è la mia esperienza personale, ma per me è stata una bellissima scoperta. Continuerò a usare per tutta l'estate e vi terrò aggiornati. Ma anche se anche voi avete problemi di capelli crespi, provate questa ricetta e fatemi sapere come vi trovate. Io sono Simona Sessa e questa è la mia rubrica, la consulente del benessere, dove condivido rimedi naturali che provo prima su me stessa o che vi consiglio se voi mi scrivete. Scrivetemi su simonasessa@tgdellanatura.it e vi risponderò anche in trasmissione, e noi ci rivediamo al prossimo rimedio dalla vostra consulente del benessere.

0: parliamo di natura e benessere, un gesto semplice e potente. Segui Naturalmente Sani, il TG della natura.
1: E adesso uno spazio di autopromozione dedicato all'anteprima e alla presentazione del nuovo libro Pronto Soccorso Naturale di Simona Sessa.
2: Oggi voglio parlarvi della cucina del benessere, perché non tutti sanno cos'è e quanto è importante per tutti noi. Quando si parla di salute si pensa subito ai rimedi naturali, tisane, integratori, tinture, ma il primo vero rimedio è il cibo. Quindi ogni giorno noi introduciamo degli alimenti che possono sostenere e favorire il nostro corpo e quindi l'equilibrio del nostro corpo e il nostro benessere, oppure affaticarlo e intossicarlo. Nei momenti di malessere poi questa differenza diventa ancora più evidente e rilevante. Quindi cos'è la cucina del benessere? La cucina del benessere è un approccio semplice e naturale all'alimentazione, non è una dieta e non è una moda, è il modo di cucinare e scegliere gli alimenti in base a come sta il tuo corpo. Significa fare una cosa molto concreta, usare il cibo per aiutare l'organismo a recuperare più velocemente. È un approccio alimentare orientato al benessere, al recupero e al supporto dell'organismo attraverso alimenti naturali. Se volete saperne di più, io ho creato un libro che è il Pronto Soccorso Naturale, dove ci sono tante notizie, dove ci sono tante ricette della cucina del benessere per supportarvi proprio nei momenti in cui voi state male e quindi non sapete cosa fare. Ovviamente queste ricette sono molto importanti perché vi danno un supporto necessario al recupero del benessere. Il libro lo trovate su Amazon in formato cartaceo e soprattutto ebook o Kindle ebook, lo trovate anche nel sito tgdellanatura.it. Io vi aspetto, ovviamente, come Natura Crea.

0: Bombardiamo il mondo di belle notizie ed il mondo cambierà. Naturalmente sani, i TG della natura e delle belle notizie.
1: La cucina del benessere è molto importante perché è il primo vero rimedio, come noi sappiamo, è il cibo. Quindi le ricette giuste ci aiutano, ci sostengono e ci aiutano nel recupero del benessere. Ho scritto un libro che si chiama Pronto Soccorso Naturale e le ricette che trovo in questo libro non sono pensate per stupire, ma sono pensate per essere di supporto e per migliorare ovviamente i disturbi dalla digestione, ridurre l'infiammazione, sostenere il sistema immunitario, alleggerire il corpo. Una di queste ricette che oggi vi propongo e che ho sperimentato personalmente è per sostenervi quando avete il ciclo e i dolori mestruali e riso caldo alla curcuma e zenzero. Gli ingredienti sono il riso bianco, il giasmino, il basmati, mezzo cucchiaino di curcuma, un pizzico di pepe nero, mezzo cucchiaino di zenzero grattugiato e un cucchiaio di olio extravergine di oliva. Cuoci il riso, aggiungi curcuma, pepe, zenzero, olio, una bella padella. E i benefici di questo risotto è antinfiammatorio, riduce il dolore, migliora la circolazione ed è veramente importante in questi momenti. Se vuoi scoprire altre ricette come queste per altri momenti difficili, Pronto Soccorso Naturale. L'ho scritto con il cuore, lo trovate su Amazon in versione cartacea e Kindle e anche ebook, ma lo trovate sul mio sito tgdellanatura.it in versione ebook. Che dirvi, la cucina del benessere, Simona Sessa, vi sostengono, quindi continuate a seguirmi e soprattutto fatemi sapere se avete provato questa ricetta fantastica.

adesso per la posta del TG mi è arrivata una mail dove mi chiedevano come mai sui social magari ci sono delle puntate che non sono molto seguite, non abbiamo tantissime persone che ci seguono, visualizzazioni rispetto ai nostri competitor che hanno dei prodotti qualitativamente parlando inferiori rispetto a quello del TG della Natura, che però hanno tante view in più e tante ovviamente visualizzazioni. Io rispondo sempre questo e voglio che sia chiaro per tutti voi, a noi e soprattutto a me non importa, io non sono schiava dei social, io non vivo per i social, io ho 3 milioni di visualizzazioni nel mondo tra 200 TV italiane ed estere su Smart TV, Amazon TV Stick, quindi io preferisco che ci vedano quasi 3 milioni di persone nel mondo ed avere poche visualizzazioni sui social, ma abbiamo raggiunto un traguardo grandissimo. Vedete, la differenza tra il mio canale e il canale delle altre persone, parliamo del canale YouTube, è che io non metto la pubblicità per far vedere che ho 20.000, 100.000 visualizzazioni, ho tutti questi followers e poi alla fine nessuno mi guarda. Io preferisco la sincerità e la sincerità che ho scelto anche nel mio format del TG è questa. Chi guarda i social lo sa bene e chi non ci guarda, amen. Ma poi sui social è difficile che un programma venga visto per mezz'ora, voglio dire, forse gli short hanno più visualizzazioni, ma ripeto, noi non ci importa di avere tutte queste visualizzazioni sui social, che poi la gente si scorda, abbiamo un video virale ma poi la gente si dimentica magari, ma noi vogliamo creare una presenza professionale e continuativa nelle persone che ci guardano, arrivare laddove non arrivano nemmeno i social. Noi, come vi ho detto, da un mese e mezzo andiamo in onda sulle Smart TV, su Amazon TV Stick e abbiamo raggiunto quasi 3 milioni di visualizzazioni ed è tanto per un programma che è nato un anno e mezzo fa qui in uno studio da una idea di una folle giornalista naturopata che sono io. Voglio dire, i social per me e per il mio modo di vedere sono solo un archivio dove io poi metto le notizie e specialmente YouTube è un archivio dove mettere i video per far vedere alle persone, ma non mi importa più di tanto, se no avrei messo le pubblicità come tutti gli ADV e avrei adesso 100.000, 1 milione di visualizzazioni spendendo i soldini, ma non mi piace né prendere in giro me né prendere in giro la gente, perché poi ora è tutta una questione di soldi. Il mio TG non è apparenza e non lo sarà mai, è pura realtà e per questo ci differenziamo da tanti. La forza del TG sono io con i miei 39 anni di giornalismo e la medaglia ricevuta per i miei 25 anni di carriera giornalistica dall'Ordine dei giornalisti. Gli algoritmi, vi ricordo, non scelgono le mie notizie, le scelgo io e il mio cuore sceglie ed il mio cuore vince sempre. Continuate a seguirci e io ci sono e ci sarò sempre con il TG della Natura e delle belle notizie. Il TG della Natura sbarca nel mondo. Cerca il nostro canale Meta TV sulla piattaforma ufficiale Italia Online, disponibile sulle Smart TV e sui dispositivi Amazon Fire TV, per non perdere nessuna delle nostre belle notizie. Perché le belle notizie esistono e bisogna solo avere il coraggio di raccontarle. Il TG della Natura è ancora più vicino a te. Da oggi è online il nostro nuovo sito ufficiale tgdellanatura.it con tutte le breaking news della natura, le notizie e soprattutto anche il nostro shop online. Visitalo subito per non perdere le ultime notizie e scoprire tutti i nostri prodotti esclusivi.

0: dico una cosa importante, che il ballo è fondamentale, ballo ancora, ballo spesso, ballo da sola, ballo, vado alle serate house ancora quando torno a ballare. Il ballo perché è importante, perché poi attiva la serotonina, va a lavorare sulla ghiandola pineale, ti mantiene in forma, ti rende bella e sprigiona la tua energia. Quindi ballate, ballate, ballate, ballate.
1: Lei dice questo perché oggigiorno presenta anche un programma che parla della salute, della natura,
0: benessere naturale.
1: Benessere, e si sta pure avvicinando al mondo degli animali, che è una cosa molto importante.
0: Sì, è fondamentale. E
1: lei attualmente dirige una sezione o tutto il TG della natura?
0: È mio.
1: È tuo proprio, quindi c'è proprio una pagina che parla un TG natura.
0: Non è una pagina. Allora, io mi sono avvicinata al mondo della natura circa 18 anni fa. E ho visto che effettivamente sì, la vita che faccio adesso è fantastica. L'avessi scoperta prima, forse non so se mi sarei messa a fare animazione, anche perché gli orari andavo a letto tardi, non vedevo il sole. Ok, però l'ho fatto, ero una ragazza. Adesso avvicinandomi alla natura, oltre a fare come lavoro la naturopata, la consulente del benessere e della nutrizione, e quindi spingere le persone a una detox naturale, quindi le aiuto. Sono giornalista, scrittrice e ho un progetto sempre, come mi occupo di marketing e di comunicazione, ho creato un progetto editoriale multimediale e multicanale che prevede una trasmissione video che va in onda in tutto il mondo su Smart TV, Amazon TV Stick, circa 202 TV e 30 radio e passa, e dove io appunto faccio proprio il TG, il telegiornale della natura, proprio come il classico TG delle 20 che insomma si guarda. Io ormai non lo vedo più perché non c'ho nemmeno più la televisione. Io scelgo le notizie, non le sceglie l'algoritmo, le scelgo io e le racconto con il mio volto, con la mia voce. E questo è un programma che piace perché finalmente abbiamo un programma di naturale che parla di belle notizie. Le belle notizie fanno stare bene, quindi fanno stare bene al cuore, fanno stare bene all'anima, fanno stare bene, mentre le cattive notizie ti fanno stare male. Quindi
1: sì,
0: noi facciamo un'informazione un po' diversa.
1: Ci sono queste informazioni.
0: Quindi le cose brutte non ne parliamo, non parliamo di guerre, non parliamo di nulla, parliamo solo di cose belle, ci avviciniamo al mondo degli animali. Per esempio lunedì vado a un rifugio, un'oasi felina, per cercare di aiutare questi micetti. Io stessa ho un progetto che metterò in atto nel

0: prossimi anni per aiutare animali, cani e gatti che stanno morendo, quindi prenderli dai rifugi e farli morire proprio nell'amore, perché
1: Che bella
0: almeno
1: cosa.
0: è bellissimo. Ed è qualcosa che mi ha avvicinato molto al mondo della natura. Adesso la Simona che è qui non è più la ragazzina che viveva solo di serate, discoteche e viveva del proprio ego. È bello vivere nella dimensione dell'ego. Adesso siamo in una dimensione più spirituale, più energetica, dove capiamo che siamo venuti su questa terra perché abbiamo uno scopo, una missione. La mia missione è raccontare delle belle notizie, aiutare gli animali, a partire dai miei 5 gatti, che sono sempre accuditi, amati da me, e aiutare le persone. Questo è quello che mi
1: Che bella
0: voglio
1: cosa.
0: fare, mi sono riproposta.
1: Cioè, dalla cubista a presentarsi proprio totalmente diversa, per quello che potevano immaginare le persone, che è una cosa totalmente diversa.
0: Totalmente
1: Che
0: diversa.
1: cosa ti ricordi di quegli anni? C'hai dei ricordi
0: Sì,
1: belli,
0: lo
1: conoscenze
0: ricordo.
1: di DJ? Non lo so, magari studiavate qualche coreografia? Ci puoi raccontare di
0: Sì.
1: queste cose? Non dico di tutto, però
0: No.
1: almeno di alcune cose.
0: Ricordo la grande amicizia con Claudio Coccoluto, che è scomparso, e so che a Roma gli hanno anche dedicato una
1: Sì.
0: strada. Claudio era all'epoca un DJ che sì, era conosciuto ma non conosciutissimo, e quindi sposò subito il progetto House con gli Angels sull'Opera, sempre alle serate. E io ricordo che mi facevo anche queste belle chiacchierate sul mondo della musica, su come lui vedeva la vita, e lui mi dava dei consigli. Chiaramente c'erano delle serate a tema, la serata a tema ispirata a Madonna, quindi noi avevamo i tacchi, perché portavo dei tacchi così che non so come facevo adesso sullo scarpe da ginnastica, non lo so
1: Così
0: veramente.
1: sarebbe, che misura? Almeno 20.
0: Avevo 10-15 con i platform. Ricordo che venivano nei camerini a venderci le scarpe, e noi prendevamo le scarpe, quelle col tacco più alto. Devo dire che poi, da quando è nato mio figlio, quindi ormai sono passati 16 anni, non ho più messo tacchi, perché poi anche la gravidanza ti cambia molto, e ti abitui alla scarpa bassa. Però ricordo queste serate, questa allegria, questa simpatia, questo modo di ballare. Noi ci volevamo tutti quanti bene. Oggi non è così, oggi è tutto interesse, è tutta
1: È
0: apparenza, i
1: vero.
0: tavoli, non c'è più energia. Noi avevamo un'energia unica, e devo dire che la nostra generazione è quella che ha vissuto meglio il
1: È vero.
0: fenomeno house e il fenomeno comunque della discoteca, perché noi siamo la generazione a cavallo tra quelli che non avevano nulla, perché non avevamo telefonini, non avevamo nulla, quindi tutto quello che noi vivevamo lo ricordiamo e lo registravamo con la testa, perché non potevamo avere registrazioni di nessun tipo, a parte forse qualche cameraman che veniva a farci le
1: Sì.
0: riprese, non c'erano i telefoni. Quindi siamo la generazione più forte, quella che ha resistito a tutto, e soprattutto quella che ha vissuto i due mondi, il mondo di prima e il mondo di oggi. E devo dire che sono stata molto fortunata, perché il mondo di oggi non mi piace, è basato solo su nulla, su cose molto così leggere. La nostra leggerezza era diversa, perché come hai detto tu, noi avevamo un ruolo, non è che c'era la cubista, poi c'era il buttafuori, cioè quello che noi facevamo lo facevamo bene, perché era il nostro lavoro. Ed era qualcosa di fantastico, e ricordo queste serate particolari, il Capodanno che mi ero fatta queste treccine, guardando un video di Madonna, mi ero guardata la coreografia, dovevo farla identica. È stato veramente molto bello. Ho conosciuto tantissime persone, ancora oggi mi fermano nei locali, mi chiedono di fare delle foto, si ricordano di me,
1: Bello.
0: almeno le generazioni nostre,
1: Sì,
0: poi, vabbè, i giovani.
1: molto bello questo.
0: Però è questo quello che mi fa stare bene, perché vuol dire che io ho lasciato dei bei ricordi, ho lasciato una Simona che, ripeto, era una Simona molto ragazzina, molto giovane, molto inesperta. Poi chiaramente sono cambiata, però quella Simona di oggi è tale proprio perché c'è stata l'altra Simona, che no, comunque io non dimenticherò mai, perché io sono sempre una ragazzina.

Siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Naturalmente Sani, TG della Natura e delle Belle Notizie. Abbiamo deciso di bombardare il mondo di belle notizie, così il mondo cambierà. E abbiamo imparato capire l'importanza della cucina del benessere, quindi vi ricordo un attimo di pubblicità e il mio libro Pronto Soccorso Naturale lo trovate su Amazon e lo trovate in versione Kindle cartacea oppure ebook sul mio sito tgdellanatura.it. E volevo ricordarvi che se avete belle notizie da raccontare scriveteci i numeri della redazione all'email, perché potrebbe diventare la prossima protagonista del TG della Natura e delle Belle Notizie, perché anche la tua storia, la tua esperienza può essere di ispirazione per migliaia di persone. Quindi scriveteci la posta del TG e noi vi aspettiamo e vi ringraziamo, perché siamo arrivati a quasi 3 milioni di ascoltatori e ovviamente nel mondo. E seguiteci Smart TV, TV Amazon Stick, sui social siamo su 200 TV tra italiane ed estere. Insomma, il TG non si ferma, abbiamo deciso di conquistare tutto il mondo e noi ci rivediamo alla prossima puntata. Che la natura sia con voi.

0: Bentrovati all'appuntamento con le voci dal Cilento. In apertura la pagina dedicata all'informazione.
1: È stata eseguita a Valle dell'Angelo la prima radiografia domiciliare del nuovo servizio di radiologia mobile dell'ASL Salerno. L'esame è stato effettuato direttamente nell'abitazione del paziente e refertato in tempo reale dall'ospedale di Rocca d'Aspide. Il servizio è rivolto a pazienti fragili, cronici, oncologici e non deambulanti. L'azienda speciale Sele Inclusione ha attivato un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza caldo. Previsti monitoraggio degli anziani soli, accoglienza per i senza dimora, distribuzione di acqua e pasti e una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Nuovi collegamenti Freccia Rossa migliorano l'accessibilità del Cilento. Attivi 6 collegamenti diretti giornalieri con le principali città italiane e fino al 27 settembre 2 corse aggiuntive nei fine settimana tra Milano e Sapri, previsti ulteriori treni nei periodi di maggiore affluenza. La Giunta Comunale di Mercato San Severino ha adottato il nuovo piano generale del traffico urbano. Il documento punta a migliorare viabilità, parcheggi, trasporto pubblico e mobilità sostenibile. Pubblicato il bando per il servizio di trasporto sociale destinato alle persone con disabilità residenti nell'ambito S8. L'iniziativa favorisce l'accesso a strutture sanitarie e riabilitative, promuovendo autonomia e inclusione. Parte ogni lattina vale il progetto promosso da CIAL per incentivare la raccolta e il riciclo delle lattine negli stabilimenti balneari di Salerno. I lidi aderenti riceveranno contenitori dedicati e materiale informativo per sensibilizzare i bagnanti sull'importanza del riciclo dell'alluminio. È stato inaugurato a Nocera Inferiore il nuovo sportello del cittadino della Procura della Repubblica. I nuovi uffici allestiti in via Giovanni Falcone offriranno servizi amministrativi in una sede più accessibile e vicina ai cittadini. Nasce a Salerno l'Urban Center. Nel complesso di San Michele Arcangelo sarà uno spazio dedicato a informazione, partecipazione e confronto sui progetti strategici della città, ospitando anche l'archivio di architettura, il geoportale comunale e una mostra di opere di Mario Carotenuto. Il Comune di Agropoli ha pubblicato il bando Agropoli Fiorisce per affidare la cura di aiuole, parchi e aree verdi a cittadini, associazioni e imprese.
2: Buongiorno a tutti, stiamo finendo di allestire per la festa del Viccio che si terrà il 30 e il 31 luglio.

0: luglio e il 1 agosto. Vi invitiamo a venire qui al Mulino del Principe a Castel San Lorenzo, come potete ben vedere, un luogo affascinante, uno tra i luoghi secondo me più belli che abbiamo nella nostra zona. Alla festa del Viccio potete assaggiare ovviamente il Viccio, prodotto tipico castellese. Facciamo quattro gusti diversi: abbiamo il Viccio con caprese, col ciauliedo, il Viccio paesano che è composto con pancetta e mozzarella, e poi abbiamo una novità quest'anno che sarà il Viccio con la mortadella, crema di pistacchio e stracciatella. Abbiamo pensato a grandi e piccini. Per quanto riguarda il primo giorno, il giovedì, ci saranno i Diadema, una band musicale molto conosciuta, la quale fa musica folk, indie e popolare. Per quanto riguarda il venerdì, avremo una band simile, ovvero i Valcalore. Per quanto riguarda il sabato, avremo i Si Benga Suonamo. Ovviamente dopo che si esibiranno gli artisti principali, a seguire avremo il DJ set fino a notte fonda, anche perché qui siamo in un luogo in cui non diamo fastidio a nessuno, non ci sono abitazioni, quindi possiamo trattenerci fino alla mattina. Quest'anno abbiamo una novità, ovvero l'area camping, quindi invitiamo le persone a partecipare, siamo insieme tre giorni. Per quanto riguarda invece il venerdì e il sabato, siccome facciamo anche a pranzo, dalle 13 in poi avremo anche il DJ set e continueremo a stare insieme fino alla notte. Noi ci teniamo tantissimo a questo luogo, sappiamo quanto è importante e quanto è bello, e abbiamo cercato nel nostro piccolo di renderlo ancora più magico. Per quelle tre sere avremo una passerella nel fiume, avremo una scalinata con una canzone che ci appartiene, ovvero A Mano. Noi siamo del parere che insieme, mano nella mano, riusciremo a fare sempre grandi cose e belle cose, soprattutto per Castel San Lorenzo e per le persone.
1: Ed ora lo spazio delle rubriche, a partire da Museando, quella dedicata ai musei, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Un museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il COMAI, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.

progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi del, nel nostro caso, nel Cilento, e l'attenzione è andata poi su quello che è il problema di spopolamento.

0: Ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Il piatto di oggi non ha un nome, semplicemente mi sono limitata a mettere insieme zucchine e fiori di zucca che ho naturalmente raccolto nel mio orto. In una terrina metto le zucchine lavate e private delle estremità fatte a pezzi, condite con sale, origano, una spruzzatina di olio. Mescolo il tutto, poi mi occupo dei fiori di zucca, anche in questo caso li lavo per bene, li sminuzzo, li condisco ancora un po'. Quindi con una spruzzatina di olio, un po' di origano, sale, li unisco alle zucchine, lascio cuocere tutto in friggitrice ad aria e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidacilento.it ma anche sui social e su YouTube. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

Namaste. Benvenuti alla nuova stagione di Giusto Yoga con Web TV. Sono Sayana Ramotta e oggi faremo la nostra pratica mirata all'osteoporosi, balance, equilibrio parte 2. In questa pratica di oggi abbiamo la possibilità di sperimentare un attrezzo che tutti voi avete a casa, che è la sedia. Quindi la sedia ci aiuterà a monitorare, diciamo, a darti questa stabilità per lavorare ancora di più il tuo equilibrio, ok? Avrai bisogno sempre del tuo tappetino, di un po' di cubetti, i tuoi cubetti e la tua sedia. Per iniziare però iniziamo seduti, quindi manteniamo le gambe in su casa, le gambe incrociate con la caviglia che saranno più alte.

0: delle tue anche, oppure Siddhasana, dove tutta la tibia appoggia, le ginocchia sono più basse. Ti chiedo di portare attenzione per mantenere gli ischi sempre saldi, la colonna dritta, spalle lontane dall'orecchio. Andiamo a inspirare, portiamo le mani al centro del cuore. Ricordiamo sempre di chiudere gli occhi e di portare attenzione al nostro corpo fisico, i nostri primi cosci, prima coscia. I cosci sono i nostri strati, no? Quindi abbiamo possibilità di sentire il nostro corpo fisico, le ossa, pelle, muscoli, organi. Il nostro corpo energetico, come va la nostra livello di energia, la nostra corpo mentale, la mente, dove è in questo momento, è importante che sia nel presente, o almeno riusciamo con la connessione del respiro del nostro corpo fisico e poi anche avere la consapevolezza del nostro quarto corpo, che è l'emozionale, la parte orano che vengono, e poi la nostra connessione con la parte spirituale del divino che esiste in noi. Connessione con l'essere vivo di questo pianeta. Quindi prendi attenzione per un secondo a queste body sensation e andiamo a portare attenzione sempre a questo disagio, né, l'osteoporosi, che è una malattia, un disagio proprio silenzioso che arriva piano piano, ma soprattutto ci sono tanti marcatori come la menopausa che questo può accelerare perché poi abbiamo la perdita di estrogeni. Quindi è importante fare una buona prevenzione, te che sei ancora in perimenopausa oppure te che sei già in menopausa e hai per caso o con un livello di osteoporosi. Prendiamo attenzione su questo. E da qui ti chiedo ancora di inspirare, portare le braccia verso l'alto e torniamo. Andiamo a incrociare le gambe, da qua andiamo a salire. Per riportare attenzione adesso sulla nostra sedia.
1: Personaltrainer.it è uno spazio dedicato al benessere completo della donna, con percorsi semplici e adatti a tutte. Con Energy Balance lavori sui cinque corpi: fisico, mentale, energetico, emozionale e spirituale, per ridurre stress e dolori, ritrovare energia e benessere, con anche consigli utili sull'alimentazione. Se sei alle prime armi, Yoga per principianti ti accompagna passo dopo passo nella pratica, con costanza e consapevolezza. Per le donne dopo i 40 anni, Yoga terapeutico in menopausa offre un percorso unico che unisce allenamento mirato e yoga terapeutico per aiutarti a comprendere e migliorare sintomi come ansia, insonnia, stanchezza e squilibri fisici ed emotivi. Con 40 Plus Evolution lavori su massa muscolare, densità ossea, salute cardiovascolare e benessere mentale, affrontando la menopausa con un approccio completo e scientifico. Tutti i programmi sono online e accessibili da telefono, tablet o computer, così puoi seguirli quando e dove vuoi. Un metodo costruito su oltre 30 anni di esperienza per aiutare le donne a vivere con più salute, equilibrio e serenità.
0: Andiamo a prendere una sedia, basta una sedia classica della tua casa, ok? Una sedia dove potrai avere il sedile. E lo mettiamo prima e ci sediamo con i piedi davanti. L'importante è che quando ci sediamo non avremo la colonna che tocca, non siamo là dietro, ok? Ma siamo proprio un pochettino avanti, ok? Benissimo. E da qua riportiamo l'attenzione. Sento bene, il ginocchio deve essere in linea con le tue anche, quindi se la sedia è troppo bassa o troppo alta devi solo aggiustare. Se è troppo bassa, magari potrai appoggiare su un cubetto per mantenere l'altezza delle ginocchia con le anche, ok? Quindi da qua iniziamo con le gambe unite. Andiamo a inspirare, portiamo le braccia verso l'alto, incrociamo le dita, allunghiamo. E espirando, porto il petto in avanti, come una sorta di gatto e mucca, però con i piedi uniti. Inspiro, apro bene. E adesso vado a portare le mie mani abbracciando dietro. Mi lascio la testa, appoggio le mani e srotolo. Da qua iniziamo solo a sollevare il tallone del pavimento, cercando di fare questo movimento di pompa linfatica. Questo è un movimento molto importante perché Si dice sempre, no, che il popà

sono i nostri propri secondo cuore. Quindi tutto ciò, lì c'è proprio un sistema, un ingegno che il nostro corpo è perfetto di pompare. Quanto più noi utilizziamo questo sistema, questa spinta, più noi possiamo utilizzare questa, mandare il sangue che, no, che va da alto verso il basso, di ritornare, no? Ritorno venoso. Quindi facciamo questo, poi andiamo a portare le gambe divaricate e anche qua sollevare per mobilizzare sempre bene la punta dei piedi, quindi mobilizzare questo movimento, perché poi quando siamo in equilibrio abbiamo bisogno di questo, no? Benissimo. Ritorniamo con i piedi e andiamo a portare i piedi avanti, mobilizzo solo la caviglia, quindi andiamo a mobilizzare la caviglia, torno, sempre portando, guarda la punta dei piedi, talone al pavimento, i piedi, le dita che vanno verso l'alto e verso il basso, allungo bene la colonna, benissimo. Da qui facciamo più piccolo movimento delle ginocchia lateralmente, ok, benissimo, solo per sentire, poi andiamo a portare i ginocchi al petto, scendiamo, per fare questa mobilità, portando i ginocchi al petto, scendiamo, solleviamo, benissimo, bene, bene. Da qui andiamo a portare i ginocchi al petto e andiamo ad essere rotare, torno in centro. Questi movimenti qua noi li facciamo prima di fare i movimenti, esercizi di balance, per dare proprio questa consapevolezza che tutto il nostro corpo ha bisogno di questa mobilità, soprattutto delle anche, se avete fatto già la classe di mobilità delle anche, che è quella che ci permette poi di camminare bene, no? Deambulare, quindi sollevare il ginocchio al petto quando si cammina, per non perdere la mobilità del bacino, ok? Da qui adesso andiamo a riprendere, inspiriamo. Facciamo solo un piccolo movimento, facciamo una piccola torsione guardando verso la tua destra, ricordando che ci sono alcuni movimenti nell'osteoporosi che sono un po', dobbiamo evitare, tipo una torsione estrema, ok? Inspiro, torno con la testa, apro le braccia, inspiro, vedi che questa torsione è proprio laterale, io guardo qua, non guardo là dietro, quindi guardo là dove il mio tronco, la mia testa arriva. Una torsione più profonda sarebbe guardare la spalla indietro, ma a volte se hai una osteoporosi più di un livello 1 è meglio non esagerare, ok? Portiamo qui, inspiro ancora, quindi guardo e guardo avanti, ok? Diverso della, quando facciamo nello yoga classico che è guardare là, quindi una torsione molto lieve, è importante entrare in espirazione con questa torsione e ritorno. Da qui riportiamo e andiamo adesso a in piedi. Da qui andiamo a portare la nostra sedia in questa posizione, girata al contrario, ok? E andiamo a prenderla appoggiando bene a una distanza di un passo e vado soltanto tenendo, sollevare il mio talone e facciamo quello che abbiamo fatto prima della pompa linfatica, quindi la sedia mi aiuterà a mantenere questo mio equilibrio, ok? Che poi andiamo a portare un equilibrio maggiore, quindi riporto qua, ancora per due, adesso rimango su e vado a portare le braccia in linea con le spalle. Se perdo l'equilibrio basta che tocco la mia sedia, ok? Apro, peso del corpo sul primo e secondo dito e ritorno. Fatto questo vado a fare un passo all'indietro, vado a sollevare i ginocchi al petto, sollevando i ginocchi al petto, benissimo, vado a rimanere con i ginocchi adesso destro, allungo un po' la sedia e sollevo i talloni, vedo se riesco a portare la tensione, sollevare, staccare i talloni e mantenere il ginocchio più alto possibile e scendo, poi l'altro, porto i ginocchi al petto e poi stacco i talloni di terra, ok? Stacco il talone di terra e mantengo l'equilibrio. Bene? Questo lo facciamo anche di fianco, quindi ho la mia sedia qua. Sollevo prima la mia gamba esterna e sollevo il talone, porto a portare le braccia, quindi questo è l'equilibrio. Fino che dopo potrò tenere, ma qua serve per aiutarmi, quindi facciamo solo 5 movimenti. 1,

due, tre, concentra bene, quattro, cinque. E poi rimango per 3 secondi. E torno. Ok? Poi andiamo a cambiare la sedia di lato, così sei più libera. Ok? E facciamo prima il ginocchio. Uno. E solleviamo. Prima balance. Poi se riesco. Bene, c'è un lato sempre più forte dell'altro. Scendiamo. E adesso facciamo la pompa linfatica con una gamba sola. Uno, due, tre, quattro, cinque, rimaniamo là. Uno, rimango. Per lo meno 3 secondi. Opa, rimani. Due, tre. Benissimo. E qua abbiamo fatto la prima. Poi andiamo a sentire un allungamento. Portiamo la gamba dietro per allungare, perché quando lavoriamo il polpaccio sentiamo tantissimo, no? Il polpaccio, quindi porto per allungare bene il polpaccio da mia gamba che ho appena fatto. Poi cambio gamba. Benissimo. E da qua adesso vado a portare la sedia più lontana possibile e vado ad arrivare un momento dove sarò con le mie gambe. Vediamo qua. Le mie gambe distese a 90 gradi, vedi un angolo di 90 e le mie gambe dritte e il mio braccio disteso. Da qua respiro, facciamo gatto e la mucca, inspiro, piego le ginocchia, espiro, gatto e mucca, gambe distese, inspiro, guardo avanti, quindi qua per mobilizzare, espiro, ricordiamo sempre che abbiamo bisogno di fare per migliorare la densità ossea, avere un stress biomeccanico. Spalla lontana dell'orecchio, inspiro, piego le ginocchia, guardo su, gatto, mucca e qua è gatto. Distese, coluna a metà strada, inspiro, mucca, espiro, gatto. Da qua rimango e vado a portare adesso il ginocchio al petto e distendo la mia gamba, vedi? Nella posizione del guerriero, quindi gambe, inspiro e espiro, faccio gatto, inspiro la mucca, l'aeroplano, l'aereo, una sorta di, proprio per provare il tuo equilibrio, uno, l'aeroplano, o Virabhadrasana 3 e torno. L'importante è che le anche siano chiuse, vedi, non aperta, chiudi bene, rischi, espiro, poi da qua andiamo a portare i piedi che si extraruotano, quindi guarda, faccio un'apertura dei piedi. Piego le ginocchia. Le mie ginocchia devono andare verso le ultime due dita, quindi verso indietro, non in avanti. Quindi ricorda di questo. Da qua, anche qua, mucca. E gatto con la prima della danza. Adesso riporto 90 gradi e vado a cambiare gamba, quindi stendo la gamba opposta, anche chiusa, ginocchio al petto, gatto, e Virabhadrasana 3, guerriero 3, chiudo, e inspiro, usa il tuo balance, il tuo equilibrio, le anche sono chiuse, gli ischi si allineano, quindi qua. Ancora per uno, mantieni il tuo equilibrio, guarda bene linea tratto cervicale, tutto allineato con la parte toracica e riporto i piedi uniti. Da qua piego le ginocchia e vengo salendo.

Questa è la nostra prima serie utilizzando la sedia, quindi possiamo utilizzare questi movimenti per darci questo stress muscolare necessario per mantenere. Adesso da qui riprendiamo la nostra sedia e riportiamo adesso davanti, ok? Benissimo. E andiamo adesso a sederci di fianco. Vede che sono seduta sull'estremità, quindi non siamo qui, siamo qua. E vado a portare, sollevo il talone e dal talone vado semplicemente fare un stand up, quindi faccio un e torno facendo il mio preparo Tadasana. Quindi porto le braccia avanti, piego e mi siedo. Quindi vado avanti, subito stacco i piedi, talone. Porto avanti, mi siedo. Bene. Per tre. Sollevo, sollevo, sollevo. Porto avanti e mi siedo. Quindi questa è una sorta di squat, ok? Dove da qua facciamo il palm tree, che è l'albero. E mi siedo. Porta sempre questa spinta per salire e tornare. Avanti, benissimo. E osserva come è il tuo equilibrio. E quando noi abbiamo un equilibrio più forte, che cosa? Ci aiuta a prevenire delle cadute, no? Quindi l'equilibrio è fondamentale. Nell'osteoporosi sappiamo che la cosa che dobbiamo evitare è proprio le cadute improvvise. Oppure se cadiamo, abbiamo il corpo tonico per poter tenere. Benissimo. Da qui adesso andiamo a riportare lateralmente e andiamo a combinare adesso i movimenti che abbiamo fatto. Quindi abbiamo portare qua, sollevo il talone, braccio in linea, porto di nuovo al petto, distendo e torno. Quindi uno, due, tre, quattro, uno, due, tre, quattro, ottimo, uno, uno al petto, due, tre, quattro, ultimo, uno, due, mantieni, tre, quattro, ottimo. Un'altra cosa molto importante per l'equilibrio è mantenere un punto fisso, quindi dentro dello yoga noi chiamiamo questo punto di Dharana, che è lo sviluppo della concentrazione, quindi trovare un punto che può essere dentro di te, quindi ascoltare il tuo respiro, oppure un punto che può essere la tenda di casa tua, un scratch sul muro, okay? Quindi è portare questo momento di focus e attenzione. Quindi da qui, uno, due, distendo, scendo, il respiro è fluido. E ricorda che la sedia è qua solo per darti l'appoggio.

ancora per uno. Dopo che hai fatto questo, avrai sentito tantissimo la polpaccia. Ricordiamo di ripetere una serie di allungamento. Quindi appoggiamo là. Deve avere questa distanza, la gamba davanti si piega, appoggio sulla mia sedia, sento tirare tutta la parte posteriore, ok, che è importante, e poi dall'altra gamba, cambiando sempre, benissimo. E adesso che abbiamo finito questa prima parte, lasciamo la nostra sedia da qui davanti e andiamo a sdraiarci, a sederci sul pavimento, appoggiando le gambe sulla sedia. Quindi andiamo a riportiamo là le gambe 90 gradi, come abbiamo già fatto, no? Il nostro Shavasana. Posso anche portare un cuscino sotto la base della colonna per essere più confortevoli, importante che la colonna sia a terra.

E qui rimango nel mio Shavasana. Palme verso soffitto. Lascia solo che il corpo adesso ti porterà, sarà molto più caldo perché i movimenti erano dinamici. E palmo delle mani verso soffitto. E porta adesso le ginocchia al petto per fare Apanasana. Distendo le gambe per andare in Viparita. E poi ritorno coi piedi. E osserva bene il tuo respiro. Dirga, breathe.

Da questo momento prepariamoci per uscire, quindi portiamo le ginocchia al petto e giriamo sul lato destro. Piano piano riportiamo seduti, le gambe incrociate in Siddhasana. Sentirai il tuo corpo diverso, ti chiedo di inspirare, porto le mani al cuore, plesso solare, osserva cosa vieni dopo questa pratica. E siamo arrivati alla fine della nostra pratica di oggi e vi invito a seguirmi sui miei canali social e ti aspetto tutti i giorni a Gusti Yoga su Web TV. Namaste!

Sempre con te, perché certi legami non finiscono mai. Trasformiamo il ricordo del tuo amico a quattro zampe in creazioni artistiche e video unici per custodire per sempre ciò che ami di più.

0: Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Encasa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma Encasa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina Encasa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina Encasa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale Encasa è installabile sia all'interno che all'aperto perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore senza opere murarie e grazie al suo binario singolo dall'ingombro minimo le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine Encasa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale Encasa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente Encasa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale Encasa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione.

0: proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come Ancasa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, Ancasa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente

0: tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i Montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un Montascale non è mai stato così facile e conveniente. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro Montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di Montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i Montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza.

0: tendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito.
1: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
2: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovraimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad in casa, per esempio.
0: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È in Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
0: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide

0: e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa. Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come in casa, non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, in casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la

0: vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito.
1: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
2: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti in casa? In casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le Ferrovie ed i Ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale in casa. Perché il montascale in casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale in casa! Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza anti-urto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
3: E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari.
0: Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o

Cambiare casa? Scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivo

0: che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Nova Produzioni e Nova Web TV, la TV dei talenti e dello sport. Ogni settimana produciamo oltre 20 format esclusivi trasmessi su Nova Web TV e su un ampio network di televisioni e radio. Dai programmi culturali agli eventi sportivi, siamo il punto di riferimento per chi cerca intrattenimento di qualità, disponibile on demand, quando e dove vuoi tu. Guarda Nova Web TV, ovunque tu sia. Smartphone, PC, tablet, Smart TV, Amazon Stick. Cosa puoi trovare su Nova Web TV? Film, serie TV, format di cucina, talk show, documentari, sport di ogni genere, Formula 1, MotoGP, rally, sci, maratone, ciclismo, basket, tennis, padel, danza, parkour e tanto altro. I nostri numeri parlano chiaro. Ogni giorno raggiungiamo migliaia di spettatori grazie a una continua ricerca di mercato e a strategie di marketing mirate. Perché trasmettere su Nova Web TV? Aumenta la visibilità, rafforza la credibilità con noi, sfrutta la nostra crescita costante e la nostra vasta audience. Non perdere l'occasione. Cerca Nova Web TV su Google. Siamo il primo risultato. Inizia a guardarci oggi stesso e scopri un mondo di contenuti sempre nuovi e coinvolgenti.

0: Abbiamo visto cuccioli in acqua divertirsi, abbiamo visto cani da salvamento per fare un grande allenamento, ma non è soltanto questo, ci possono anche divertire, guardate.
1: Certo Marco, possiamo anche divertirci senza dover sempre lavorare. In questo momento abbiamo in acqua un esemplare di Labrador Retriever nero con Claudia, la sua proprietaria, che vengono qui per divertirsi e per giocare insieme. All'interno della Green Dog Pool infatti è possibile nuotare sia con l'istruttore o, come dicevo prima, se ci sono le capacità e l'istruttore lo ha verificato, è possibile fare un nuoto libero insieme al proprio cane. Quindi il proprietario prenota la sua mezz'ora, io consiglio sempre massimo mezz'ora di tempo in acqua col proprio cane, perché già un'ora è un tempo assolutamente troppo lungo, o ci sarebbero troppi tempi morti oppure il cane si sforzerebbe troppo. Quindi mezz'ora, secondo me, è il consiglio che do un po' a tutti, è il tempo giusto sia per cani giovani che per cani anziani che per cani da lavoro. Ovviamente varierà l'intensità e gli esercizi che si svolgeranno all'interno di questa mezz'ora. La parte ludica è poi un po' la parte a cui tengo di più, perché è quello per cui abbiamo creato questo posto. Quindi il Green Dog Club è stato creato proprio per il benessere e per poter creare un luogo dove il proprietario con il proprio cane o con i propri cani possa venire appunto a divertirsi. Nella stagione estiva, come racconteremo più nel dettaglio prossimamente, chiaramente ci saranno tutte le spiagge a disposizione intorno al lago, dove le persone possono venire quotidianamente

0: a svagarsi e a divertirsi con il proprio cane. La piscina, la Green Dog Pool, è un progetto nuovo, è l'ultimo progetto un po' che abbiamo creato ad ottobre dell'anno scorso. Ci dà la continuità, ci permette di avere la continuità anche nei periodi freddi, anche nei periodi invernali, appunto, di proseguire le nostre attività estive di nuoto, di SUP, di divertimento insieme ai nostri cani.
1: Ma una volta che il cane esce dall'acqua, come dobbiamo comportarci per la pulizia? Andiamo a sentire Federica.
2: Sì Marco, quello che posso fare è darti dei consigli per aiutare i nostri amici quattro zampe durante delle giornate di brutto tempo, mentre lavorano in acqua, mentre siamo in spiaggia, quindi tutto ciò che può accadere al ritorno a casa dopo una brutta giornata. Cosa possiamo fare? Possiamo tranquillamente rientrare, utilizzare un panno in microfibra in modo tale da riuscire a tirare via dal pelo il più sporco possibile e l'umidità. Tutto ciò sicuramente fa molto male alla cute e al manto dell'animale, quindi gli agenti atmosferici che ci sono oggi sicuramente non riusciranno ad aiutarci. Quindi faremo così, panno di microfibra, ci sono dei prodotti, oggi come oggi, naturali, in modo tale che non facciano male al nostro amico a quattro zampe, anche addirittura biologici, e questa è un'altra cosa sulla quale veramente premo perché faccia effetto sulla nostra grande famiglia. E quindi niente, ci sono degli shampoo secchi, facili all'uso, liquidi, quindi ancora meglio. Passando il panno in microfibra andremo a togliere e a rimuovere tutte quelle particelle che sono in extra, in surplus di sporcizia, nocivi per loro. Questo può essere fatto tutti i giorni, tranquillamente, anche due volte al giorno, passando proprio il pelo per renderlo proprio il più fresco e pulito possibile. Il bagno è una cosa successiva. Sicuramente può capitare di trovarci proprio i nostri amici sporchissimi, con fango, residui, al che saremo costretti appunto a metterli nell'acqua, nella nostra vasca da bagno o dal nostro toilettatore di fiducia. Ci sono svarianti tipi di shampoo idonei per ogni tipo di manto, dal pelo lungo, dal pelo riccio, dal pelo medio, dal pelo duro e il pelo corto. Ogni tipologia di pelo ha necessità di shampoo particolari, sempre per rispettare appunto la naturale forma del pelo. Mi raccomando ragazzi, ciò che ci preme tantissimo è ricordarvi di non fare mai il fai da te, ma rivolgersi solo o a professionisti o a utilizzare proprio una linea di prodotti naturali che fanno bene, studiati da professionisti. Questa è una cosa veramente molto importante.

0: qui alla Pluto Beach, un bellissimo ricordo che porto nel cuore, ovviamente. Da che anno era, Edi?
1: Allora, io lo associo al mio Terranova Macintosh, che è nato nel 2000, quindi credo qualche anno dopo sicuramente, però mi ricordo che ai 10 anni di Macintosh abbiamo festeggiato in Sardegna e tu c'eri, avevi fatto delle bellissime riprese, quindi un memorial, Jewel.
0: Io mi ricordo lui che mi prendeva con una delicatezza impressionante e mi riportava a riva, mi chiudeva.
1: Chiudeva la carriera, poi in realtà è vissuto fino a 13 anni e mezzo, quindi per un Terranova è tanto. E lei ha l'onore di essere la sua pronipote, perché Macintosh è il suo trisnonno, quindi direi che...
0: Come si comporta la ragazza?
1: Benissimo.

0: Bravissimo, è brava, una brava ragazza, molto socievole, infatti adesso sta guardando gli altri cani, è molto acquatica.
1: E quest'anno è un anno particolare, eh?
0: No, anche per noi, perché sono 25 anni dalla fondazione e in realtà abbiamo iniziato a impratichirci nel settore nel 1997 e poi nel 1999 ho aperto l'associazione con dei metodi che devono essere assolutamente etologicamente corretti, quindi siamo sempre molto vicini alle esigenze del cane. Infatti questa intervista la stiamo facendo all'ombra, abbassati a livello cane, proprio per garantire
1: bel nasino,
0: il comfort.
1: Molto molto equilibrata, eh?
0: Sì, lei è già un cane adulto, quindi è un cane di 8 anni, è già stata mamma, c'è anche una sua cucciolona qui in spiaggia, quindi anche oggi la vedrete. E noi le attività che svolgiamo sono sia di salvataggio nautico, sia di, facciamo una forma di pet therapy, chiamiamola così, in acqua. E ieri ad esempio abbiamo lavorato con dei bimbi del Gaslini alla Lega Navale di Spotorno, siamo sempre ospiti tutti gli anni loro per questo evento col Gaslini, quindi è anche molto molto bello. E abbiamo altri progetti con i bimbi che hanno magari problemi di salute o semplicemente bambini che hanno paura dei cani e vogliono imparare a relazionarsi col cane.
1: Oggi cosa andremo a fare?
0: Allora, oggi facciamo una gara di nuoto, che è la Water Agility Dog, per tutti i principianti, per cui sono credo tutti cani che non hanno mai fatto nulla del genere, quindi non ci saranno penalità, non ci saranno punti, ci sarà divertimento sfrenato e basta.
1: Alla Pluto Beach qui con Simone. Simo, quanti anni sono che sei qui in questa meraviglia?
2: Allora, io sono alla Pluto Beach da 7 anni quest'anno, ma ci tengo a sottolineare che la Pluto Beach è nata nel 2014. Quest'anno festeggiamo il nostro 10° anniversario. Siamo felici di essere in compagnia tutti insieme oggi. Dai,
1: no, è bello.
2: C'è il sole.
1: Esatto, c'è il sole. Poi siamo qua in un'occasione anche di un evento con gli amici di Dea dell'Acqua e vedo che ne fate tanti di eventi qui.
2: Sì, ci piace non soltanto poter offrire a tutti i nostri clienti la possibilità di accedere in spiaggia con il cane, ma realizzare qualcosa di più con loro, quindi sfruttare al 110% quello che è la spiaggia e la struttura per far sì che sempre di più si possa riuscire ad incentivare l'argomento animali in spiaggia, riuscire a dimenticarci quello che è l'abbandono dei cani, soprattutto in un periodo come quello di adesso, che nel 2024 ancora sentiamo tutti i giorni sulle pagine di giornale abbandonato, cane in autostrada, perché quando arriva la stagione estiva il cane non è un oggetto che va preso, va usato d'inverno, poi d'estate non serve più. Quindi noi lottiamo da anni affinché questo sia solo un brutto ricordo e basta.
1: È vero. Allora, partiamo invece proprio dalla spiaggia. Allora, intanto quanti ombrelloni ci sono?
2: Noi siamo una piccola spiaggia attrezzata per cani, abbiamo un 30 metri di fronte mare e abbiamo 40 postazioni.
1: Beh, 40 comunque non sono poche. Come si comportano i ragazzi? Parlo dei ragazzi come i pelosetti, ma anche i proprietari.
2: Allora, diciamo che dietro c'è un lungo lavoro di selezione e cura dei clienti, ok? Abbiamo fatto un lungo lavoro da 10 anni a questa parte per creare una clientela con una certa educazione e è molto importante perché avendo 40 cani è fondamentale innanzitutto la sicurezza, ok? Quindi siamo molto restrittivi al regolamento, nel senso che è importante che ci sia un regolamento perché sennò sarebbe troppo pericoloso, ok? E comunque sia sappiamo che sono cani. Non tutti sono educati allo stesso modo, c'è il cane un po' più vivace, c'è il cane un po' più sedentario, ok? Però alla base ci va sempre comunque la sicurezza.
1: In acqua possono entrare?
2: In acqua sì, abbiamo un fronte mare, uno specchio acqueo che praticamente delimita il nostro confine della nostra struttura ai 30 metri e per circa altri 30 metri di profondità. Il cane è libero di entrare anche senza la lunghina e non ha fascia oraria o un limite di tempo, ok? Dalle 9 alle 19 è garantito anche il servizio di poter entrare in acqua con il cane.
1: Ciotola dell'acqua?
2: Sì, ciotola, vabbè, quello è il kit base, comunque certo. Prevede una ciotola per garantire comunque sempre un'idratazione al cane, perché stiamo parlando di una spiaggia, quindi temperatura, caldo, il cane che nuota, il cane che fatica, quindi

0: acqua sicuramente, un disinfettante perché l'igiene va di pari passo con l'educazione del cane, quindi è importante che la spiaggia sia sempre perfettamente pulita, è assolutamente vietato spazzolare i cani in spiaggia, docce, spogliatoi, cabine, è buono dai, abbiamo un po' di tutto.
1: Io vedo che c'è sempre abbastanza un full, bello pieno.
0: Guarda, quest'anno è il primo anno dove abbiamo proprio avuto difficoltà dovuto al clima. Una stagione che è partita proprio male, noi abbiamo aperto il 4 di maggio, il primo weekend di maggio. Purtroppo abbiamo avuto tanti problemi meteorologici, non so se avete seguito anche gli eventi della pioggia di sabbia e tutto quanto. Quest'anno abbiamo avuto un po' di sfortuna, però siamo ottimisti e siamo convinti che da adesso in poi, con il tuo arrivo, hai portato il sole. Quindi
2: già stamattina c'era qualche nuvoletta.
0: Esatto.
2: Sono arrivato e guardate, sole che baci bene.
0: Esatto, okay. Esatto.
2: Allora, Simo, ti consegno il bollino dell'Italia di Artù.
0: Perfetto.
2: Verrete inseriti dentro nell'applicazione.
0: Sì.
2: Ok, questo lo puoi applicare senza problemi.
0: Eccolo.
2: Il bollino e poi il totem, dove le persone, i clienti, chiunque può tranquillamente andare sul QR code, scaricare l'applicazione gratuitamente.
0: Sì.
2: E potranno trovare la tua struttura, come tutte le strutture, i professionisti che sono all'interno e sono stati verificati personalmente da Italia di Artù, e quindi anche un modo di dire: io ci sono, sono dentro, ci ho messo la faccia, vuol dire che mi posso fidare di tutte le persone, che comunque tutti i professionisti che sono all'interno. Questo è importante. Un'altra cosa che ne parlavamo fuori dalle telecamere, che avete ricevuto anche un altro premio importante.
0: Sì, allora quest'anno abbiamo ricevuto il premio da TripAdvisor come una delle migliori strutture nel mondo a livello di numero di recensioni ottenute sia a livello nazionale che internazionale. Il premio di TripAdvisor praticamente in che cosa consiste? Abbiamo superato un numero elevato di recensioni positive sia a livello nazionale che internazionale, e questo ci ha classificato nelle migliori strutture del mondo.
2: Importante.
0: Sì, sì.
2: Bello. Allora ragazzi, l'Italia da Tu non si ferma qui, ci vediamo al prossimo servizio sempre qui su Cani e Gatti TV Channel. Ciao!
0: Eccolo, bye bye!

Zampa destra o zampa sinistra? Noi sappiamo bene qual è la mano principale e con quale scriviamo e utilizziamo di più, ma per i nostri amici pelosi? La domanda potrebbe essere insolita, ma scoprire se il tuo peloso compagno è destro o mancino può svelare una parte nascosta della sua personalità. Fin dagli anni 70 gli studiosi si sono chiesti se anche i nostri fedeli amici abbiano una preferenza nell'utilizzare l'emisfero destro o sinistro del cervello. Sebbene possa sembrare una curiosità senza scopo, gli studi scientifici hanno dimostrato che sia cani che gatti possono effettivamente essere destri, mancini o persino ambidestri. Recenti ricerche dell'Università di Manchester hanno condotto test più avanzati, rivelando che la metà di un gruppo di 100 gatti era chiaramente destra, mentre l'altra metà mostrava una predisposizione mancina. Questo contrasta leggermente con uno studio precedente, ma conferma che la lateralità è una caratteristica presente anche nei nostri amici pelosi. Se sei incuriosito come noi, potresti persino fare un semplice test per scoprire se il tuo cane o gatto è destro o mancino. Alza un piccolo pezzo di cibo sopra la testa e osserva quale zampa sollevano per raggiungerlo. Questo potrebbe svelare il mistero della loro lateralità, anche se, come nel caso del nostro amico peloso, potrebbero sorprenderti con un piccolo approccio unico, sollevando entrambe le zampe anteriori insieme. Ma cosa ci dice tutto questo? Non solo conferma che anche gli animali possono essere destri o mancini, ma ci porta a riflettere sulla loro straordinaria capacità di adattarsi senza le complicazioni che noi umani affrontiamo quotidianamente. Contrariamente alle credenze del passato, non esiste alcuna evidenza che la lateralità influenzi il comportamento di cani e gatti, quindi destri o mancini. Amiamoli per la loro unicità e godiamoci il privilegio di condividere la nostra vita con queste affascinanti creature. Se questo argomento ti ha incuriosito, non dimenticare di lasciarci un like e iscriverti al nostro canale. Continua ad esplorare il mondo degli animali con noi e resta sintonizzato per nuovi e avvincenti misteri da scoprire. Benvenuti in questi nuovi episodi, in queste nuove puntate di Zampe in Famiglia.

0: Ma come capire il linguaggio di un cane? O meglio, come capire il comportamento di un cane, questo binomio tra cane e padrone? Sentiamo Cristiana che cosa da dirci.
1: Marco, questo è un argomento molto vasto e in parte anche complesso, però in linea di massima dobbiamo imparare a leggere il nostro cane, a osservarlo anche nel quotidiano, sia come si comporta a casa piuttosto che nell'ambiente esterno, se siamo in città piuttosto che in campagna. La comunicazione varia, i cani hanno un loro linguaggio specifico. Riconoscibile anche tra razze. Cani della stessa razza parlano una sorta di dialetto tra loro e si riconoscono facenti parte di quella specifica razza. Per i cani invece meticci o provenienti da altre regioni d'Italia o da canile, spesso e volentieri hanno un linguaggio verso l'altro cane molto più ampio e molto più definito. Riescono a farsi comprendere e a comprendere l'altro cane per tutto quello che può riguardare un disagio piuttosto che un momento di eccitazione e sono degli ottimi cani regolatori. Come facciamo noi umani a interpretare tutto ciò? Impariamo a leggere le posture del nostro cane, quindi se abbiamo un cane che è rilassato, in quale ambito lo è, quindi magari in piedi, con le orecchie messe in una certa maniera, la muscolatura è rilassata, il respiro è normale, la coda come la mette, come la tiene, ovviamente parlando di cani che hanno la coda, perché sappiamo che ci sono cani che per razza, per selezione non ce l'hanno. Andremo a vedere tutta la struttura fisica del cane. Impariamo a leggere anche come si sposta nell'ambiente il cane, quindi se sposta il baricentro in avanti o lo sposta indietro ed esprimono proprio un linguaggio e un loro disagio o la loro felicità, la loro curiosità. Non sempre deve essere per forza un atteggiamento aggressivo verso l'altro, atteggiamento, comportamento aggressivo verso l'altro, che questo è un argomento ancora più complesso, però vediamo in generale come si sposta, come si muove, che cosa ci dice, l'espressione del muso, come tiene la bocca, le sniffate che può fare nell'aria, mettere il naso a terra, guardarsi attorno. Anche il voltarsi, il girare, disegnare delle curve, in quali situazioni, valutiamo anche il contesto stesso di dove è inserito il cane. Se abbiamo un cane, un po' timido, magari lo vedremo che tenderà ad allontanarsi un po' di più. Quello è un suo linguaggio, quella è una sua espressione. Poi tra di loro, i cani utilizzano tante altre cose, utilizzano il fiuto, la vista, il loro corpo, ma anche le marcature fatte con urina, pupù, piuttosto che una sorta di linguaggio ormonale, cosa che noi umani purtroppo abbiamo perso con la nostra evoluzione. Da questo linguaggio noi possiamo andare a capire anche quali sono i comportamenti verso gli umani piuttosto che i propri simili, le intenzioni stesse che ha il cane, di come vuole approcciarsi, come vuole andare a calmare una situazione un po' esagerata alle volte. Alcuni cani hanno dei timori o dei disagi verso i propri simili piuttosto che verso delle persone o nell'ambiente in cui sono inseriti. E mi viene in mente proprio la città, soprattutto per chi adotta dei cani provenienti da canile, spesso a loro manca la conoscenza, quindi l'esperienza, un'esperienza positiva nei confronti di quello che può essere la città, il traffico, il caos generale. Questo tipo di cane magari lo vedremo che si comporta o esprime il suo linguaggio in modo più sereno, più rilassato, portandolo magari in campagna. Queste cose bisogna sempre tenerne conto, tenerne presente. Se un cane inizia magari a ringhiare per arrivare addirittura a una pizzicata piuttosto che a un morso,

noi umani non ci siamo resi conto di tutto quello che già esprimeva prima. Quindi magari appunto se lo abbiamo in braccio e cominciamo a manipolarlo un po' in modo esagerato, ecco che magari vediamo il cane che gira la testa, si fa un po' indietro e sottovalutando questo suo modo di dirci: guarda, sono stufo di tutta questa interazione, di questa manipolazione, posso cominciare a farti vedere i denti, a ringhiare, fino ad arrivare ai morsi. Il cane che esprime già un pizzico o un morso vuol dire che non è stato ascoltato, e da qua entriamo proprio in un ambito complesso della relazione col proprio cane.

0: un saluto a tutti gli amici di Cani e Gatti TV Channel.
1: Spiagge pet friendly. Come assicurarti un giorno sicuro e divertente col tuo animale domestico? Benvenuti se siete amanti degli animali domestici e delle giornate in spiaggia, questo video è per voi. Oggi parleremo di come trovare e godersi spiagge veramente pet friendly, in modo sicuro e responsabile. Sono Marco Anelli e dal 2013 giro l'Italia alla ricerca di quelle strutture che accettano davvero gli animali. Ho percorso 200.000 km con il mio cane Artù verificando oltre 200 realtà pet friendly e ad oggi racchiuse in un'app chiamata proprio Italia di Artù. Vi lascio il link qui sotto oppure inquadrate con un altro smartphone per entrare direttamente e scaricarla gratuitamente. Ma partiamo subito! Punto 1. La ricerca preventiva prima di partire. Assicuratevi di fare una ricerca online e contattate direttamente il gestore della spiaggia per verificare se accettano animali domestici. Punto 2. Le normative locali. Familiarizzatevi con le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli animali domestici sulla spiaggia. Rispettare le regole è fondamentale per garantire una giornata senza intoppi. Le regole relative alla presenza dei cani sulle spiagge possono variare significativamente da un comune all'altro. È utile controllare le normative locali che puoi trovare sul proprio sito web del comune o chiedendo direttamente agli uffici comunali. Punto 3. Area dedicata. Cercate spiagge che offrono aree appositamente e designate per gli animali domestici. Queste aree sono fondamentali per garantire un'esperienza piacevole sia per voi che per il vostro animale domestico. Le normative specifiche riguardo la distanza tra gli ombrelloni in una spiaggia che accoglie cani possono variare a seconda delle leggi locali e delle regolamentazioni della singola spiaggia. Tuttavia, in generale, le distanze vengono stabilite per garantire sicurezza, comfort e privacy ai bagnanti. Punto 4. Controlla la segnaletica. Molte spiagge che permettono l'accesso ai cani hanno cartelli che indicano chiaramente questa possibilità. Questi cartelli possono anche fornire dettagli su eventuali restrizioni e tenete d'occhio ovviamente se c'è il bollino dell'Italia di Artù, perché significa che noi ci siamo passati e abbiamo verificato. Punto 5. La pulizia. Ricordatevi di portare con voi tutto il necessario per mantenere pulita l'area intorno al vostro animale domestico. Sacchetti per raccogliere i rifiuti sono un must per mantenere la spiaggia accogliente per tutti. Punto 6. Servizi disponibili. Le spiagge veramente pet friendly spesso offrono servizi specifici per i cani, come aree di sgambamento, doccette per risciacquare i cani, ciotole per l'acqua e contenitori per la raccolta delle deiezioni. Punto 7. Comportamento responsabile. Assicuratevi che il vostro quattro zampe sia ben addestrato e controllato in modo da non disturbare gli altri bagnanti. Rispettare gli altri è essenziale per una giornata piacevole per tutti. Punto 8. Sicurezza. Prendete le precauzioni necessarie per assicurarvi che il vostro cane sia al sicuro in spiaggia. Utilizzate guinzagli dove necessario e assicuratevi che non entri in contatto con oggetti pericolosi. Punto 9. Acqua e ombra. Assicuratevi che ci siano risorse idriche e aree d'ombra a disposizione, specialmente durante le giornate calde. Le leggi generali riguardo l'accesso dei cani alle spiagge in Italia possono variare, ma alcune regole comuni includono tenere il cane al guinzaglio, assicurarsi che il cane sia accompagnato o da documentazione sanitaria aggiornata, inclusa la vaccinazione antirabbica, raccogliere le feci del proprio cane, rispettare eventuali restrizioni sugli orari in cui i cani possono accedere alla spiaggia e ricorda di verificare sempre le ultime informazioni prima di pianificare una

0: visita, poiché le politiche e le condizioni possono assolutamente cambiare. In conclusione, seguendo questi consigli potrete godervi una giornata sicura e divertente in spiaggia con il vostro pet. Ricordatevi sempre di essere rispettosi nei confronti degli animali e dell'ambiente circostante. Buon divertimento in spiaggia e mi raccomando, scaricate l'app Italia di Artù, il link lo trovate qui sotto in descrizione. Un caro saluto dal vostro Marco Anelli.
1: Ciao a tutti, ciao. Siamo Ale e Franz.
2: Vi vogliamo dire Franz, io sono Ale.
1: Da sempre, da quando siamo nati. No, vi vogliamo dire una cosa importante.
2: In Romania?
1: Save the Dog sta costruendo una clinica veterinaria per salvare più di 2.000 animali.
2: Randagi.
1: Più di 2.000 animali randagi. Dai, Save the Dog, basta poco, pensateci. È una cosa seria.

0: Erano partiti in 190 dal Gambia per raggiungere le Isole Canarie, porta d'accesso alla Spagna e all'Unione Europea, ma dopo 25 giorni alla deriva, solo in 38 sono stati tratti in salvo da alcuni pescatori al largo della Mauritania. È il tragico bilancio dell'ultimo incidente registrato sulla rotta atlantica, che per l'ONU si mantiene tra le vie più letali per le migrazioni irregolari. Medici Senza Frontiere, che a metà luglio ha assistito 387 persone di tre diversi sbarchi, riferisce di testimonianze sconvolgenti per i giorni passati in mare, senza acqua né cibo, assistendo alla morte di familiari e compagni di viaggio. Rinnovato l'appello ai governi e all'UE per rafforzare i meccanismi di ricerca e soccorso e per favorire l'apertura di vie d'accesso legali all'Europa per le persone in fuga da guerra e povertà.
1: You can see the rescue teams gradually leaving, and what remains behind, however, is almost total devastation.
2: I team di soccorso stanno gradualmente andando via, e ciò che vediamo intorno a noi è quasi la devastazione totale. Molta gente ci dice che a causa dei crolli non riesce a orientarsi in città perché sono andati persi tutti i punti di riferimento.
0: Questa è la testimonianza di Gerard Canal, operatore umanitario di Open Arms, presente per affiancare i soccorritori.

0: e portare aiuti ai terremotati. A un mese dal doppio sisma che ha colpito il nord del Venezuela, stime ufficiali indicano oltre 5.000 vittime, ma per l'ONU potrebbero essere 10 volte di più. Canal di Open Arms conferma che ancora si scava, anche a mani nude, per restituire le spoglie delle vittime alle famiglie, ma al contempo si deve iniziare a rimuovere le macerie, più di 2 milioni di tonnellate, e ricostruire case, ma anche aziende, infrastrutture e sistemi produttivi per restituire lavoro e reddito alle famiglie. Si trova a 30 km da Harare, in Zimbabwe, il primo impianto del paese e d'Africa per la lavorazione del litio grezzo, minerale fondamentale per le batterie delle auto elettriche e altre componenti. Il progetto, costato 400 milioni di dollari da un'azienda partecipata cinese, rientra nella riforma del governo per migliorare la gestione delle proprie risorse naturali. Vietando l'esportazione di litio e altri minerali grezzi entro il 2027, l'esecutivo sta incoraggiando le aziende minerarie a dotarsi di impianti per la raffinazione, in modo da massimizzare le entrate derivanti dalle esportazioni di litio a valore aggiunto e aumentare i posti di lavoro. Di recente, il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha detto basta saccheggi, bisogna rompere lo schema secolare che impoverisce le comunità e pone gli stati in una posizione di netto svantaggio quando cercano di sfruttare o reinvestire il valore insito nelle loro risorse naturali. La desertificazione è una dinamica grave che determina la perdita di vegetazione e quindi flora e fauna unita alla fertilità dei terreni. Proprio l'agricoltura o gli allevamenti intensivi, insieme al clima che cambia, stanno alimentando il fenomeno in varie zone del pianeta, tra cui la Cina, dove oltre un quinto dei terreni è desertificato. Nel suo ultimo piano quinquennale per l'ambiente, Pechino ha deciso di fare sua una tecnologia sviluppata dall'Accademia Cinese di Scienze Forestali, che scommette tutto sul bambù. Al posto delle griglie di paglia o della plastica non biodegradabile, gli scienziati propongono di usare barriere e raccoglitori d'acqua piovane in bambù, un tipo di legno che dura molto più a lungo, cresce molto velocemente e costa di meno. Il governo punta a impiegarlo per la fascia di protezione dei Tre Nord, nota anche come Grande Muraglia Verde.
1: Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare, saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione, Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in

0: quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici, sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni, ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi

0: carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale. e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica

0: mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative. L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii regolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori della

0: artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Ex Equo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Ex Equo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nazca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
3: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
4: qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG

il movimento Lotta alla fame nel mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più fragili. È questa la formula del campo Open Act. Occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone.

0: Giovanelli, anche lui volontario.
1: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
0: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8x1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5x1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al lago di Bracciano. Juvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, 3 giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.

particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design, anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata ai trasferimenti dei pazienti dell'ospedale di Battipaglia ad altre strutture ospedaliere del Salernitano per problemi strutturali in alcuni reparti. I sindacati chiedono chiarezza e un incontro con l'ASL. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte, i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare i ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIAS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
0: E prima di sentire tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2, e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di clic. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di sanità con la vicenda dei trasferimenti che ha portato anche belle notizie. Alcuni pazienti sono stati trasferiti anche a Polla e proprio qui si sono già registrate 3 nascite. Vediamo.
3: Al netto delle polemiche,

0: anche giuste, sulle condizioni strutturali dell'ospedale di Battipaglia, condizioni che hanno costretto al trasferimento di numerosi pazienti in altre strutture ospedaliere della provincia di Salerno, la macchina organizzativa proprio dei trasferimenti portata avanti dall'ASL di Salerno sta funzionando. La dimostrazione arriva anche da alcuni trasferimenti da Battipaglia all'ospedale Luigi Curto di Polla. Nello specifico, diversi bambini ricoverati nel reparto di pediatria di Battipaglia sono stati accolti in quello di Polla con tutte le attenzioni del caso da parte del personale medico, infermieristico e OS del reparto di pediatria diretto da Stotuto. Altro aspetto particolare e una buona notizia in questo contingente è stato anche il trasferimento di 3 donne in attesa. Le 3 donne nelle scorse ore hanno dato luce a 3 bebè nell'ospedale Luigi Curto di Polla, coccolate sia le mamme sia i bambini dai medici, dalle infermiere, dalle ostetriche, dal personale OS del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Polla. Mamme e bambini sono in buone condizioni di salute.
1: Ma purtroppo all'ospedale di Polla si registra anche una carenza di sangue che ha reso necessaria la sospensione di alcuni servizi. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino nel prossimo servizio.
0: A causa di una carenza di sangue, in particolare del gruppo 0 positivo estesa a livello di tutta la regione Campania, si sospende momentaneamente l'erogazione di emazie concentrate per gli interventi di chirurgia programmati. Non si sospendono tutti gli interventi, ma dove c'è bisogno di questa azione, e comunque è una sospensione momentanea, lo fa sapere il dirigente responsabile del reparto di trasfusione di Polla, Marcello D'Onofrio. Ogni richiesta di sangue sarà evasa, si legge in una nota, previo colloquio tra il dirigente e il medico richiedente. Si assicurerà anche, ovviamente, l'emergenza clinica e chirurgica nell'ospedale Luigi Curto di Polla. Si invita, ha fatto ancora sapere il dirigente medico del reparto Marcello D'Onofrio, a sollecitare la donazione di sangue ai familiari dei pazienti che necessitano di trasfusione. Inoltre, ovviamente, questo arriva dalle associazioni di volontariato e anche dal reparto di trasfusione dell'ospedale di Polla, si sollecita anche la donazione di sangue di chiunque possa farlo, soprattutto in estate, quando la carenza di sangue è molto più evidente ed è molto più necessario donare.
1: E ora la cronaca. Ritorniamo a parlare dell'incidente mortale avvenuto domenica sulla Cilentana. Continuano gli accertamenti da parte degli inquirenti per stabilire dinamica e responsabilità. Sentiamo.
2: Sull'asfalto sono ancora ben visibili i segni lasciati dai rilievi eseguiti dai carabinieri dopo il tragico incidente che nella tarda mattinata di sabato è costato la vita a Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola. Tracce che raccontano la violenza dell'impatto avvenuto sulla Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia e che saranno determinanti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. I militari dell'Arma hanno effettuato un lungo sopralluogo rilevando ogni elemento utile per chiarire le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso, Gianluigi Maltese era arrivato nella mattinata di sabato da Salerno insieme al padre. I due avevano raggiunto Foria di Centola proprio per recuperare la motocicletta. Poco dopo, il 37enne si era messo in sella con l'intenzione di raggiungere un distributore di carburante. Dopo aver imboccato la Cilentana in direzione Poderia, appena superata l'uscita di Centola, si è consumata la tragedia. Per cause ancora in corso di accertamento, la Yamaha condotta dal giovane si è scontrata con una Fiat 500 che proveniva dal senso opposto. L'impatto è stato violentissimo e per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Inutili tentativi di soccorso da parte del personale del 118 giunto rapidamente sul posto. Se gli accertamenti procederanno secondo i tempi previsti, l'ultimo saluto a Gianluigi Maltese potrebbe svolgersi già nella giornata di domani. Intanto proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Le testimonianze raccolte e i rilievi effettuati sul luogo dell'incidente saranno fondamentali per stabilire come si siano svolti gli ultimi istanti di un viaggio che avrebbe dovuto essere soltanto un breve tragitto per far rifornimento e che invece si è trasformato in una tragedia.
1: E ancora attualità e belle notizie dalla Certosa di Padula, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di attualità con l'insediamento del nuovo questore di Salerno, Olimpia Abbate. Ascoltiamo quali sono le sue priorità.
1: Si è insediato ufficialmente il nuovo questore di Salerno, Olimpia Abbate, che assume la guida della questura portando con sé una lunga esperienza maturata in alcuni dei più importanti incarichi della Polizia di Stato. Originaria della provincia di Caserta ed entrata in polizia nel 91, Abbate ha diretto la squadra mobile di Caserta, il compartimento della polizia ferroviaria della Campania ed è stata questore di Pistoia e Rimini. Inoltre, in occasione del suo insediamento, il nuovo questore è stato ricevuto dal prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: La provincia è molto grande e che presenta una serie di diversi problemi a seconda dei territori, quindi io darò priorità al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati, quindi per me sarà importante cercare di arrivare prima. Stamattina ho incontrato il signor prefetto, con il quale ho avuto un lungo colloquio. Mi ha già informato su alcune delle problematiche che riguardano il territorio. Lavorerò naturalmente insieme a lui e insieme alle istituzioni locali, alle altre forze dell'ordine, per dare le risposte più adeguate al territorio.
0: E parliamo ora di prevenzione per eventuali danni sismici alla certosa di San Lorenzo di Padula. È stato creato un modello digitale del monumento per studiare le azioni da mettere in atto. Vediamo di cosa si tratta.
3: La certosa di Padula avrà un gemello digitale per valutarne la vulnerabilità sismica. Nel complesso monumentale patrimonio mondiale dell'UNESCO è infatti in corso un progetto di rilievo ad alta precisione che porterà alla realizzazione di un modello tridimensionale continuo e georeferenziato destinato a costituire la base per le verifiche strutturali e la progettazione degli interventi di messa in sicurezza. Le attività riguardano il rilievo integrato dell'intero complesso attraverso vari sistemi che permetteranno ai tecnici e agli esperti un'analisi completa. Ambienti monumentali, spazi, volumi e dettagli architettonici vengono acquisiti per restituire una rappresentazione digitale completa della certosa con un livello di precisione utile alle successive analisi tecniche. Il modello tridimensionale consentirà così di effettuare le indagini diagnostiche necessarie alla valutazione della vulnerabilità sismica e rappresenterà il riferimento tecnico per la pianificazione degli interventi di miglioramento strutturale. La documentazione digitale resterà inoltre uno strumento permanente a supporto delle attività di monitoraggio, conservazione e gestione del complesso monumentale. Ricordiamo che la certosa di San Lorenzo a Padula è stata fondata nel 1306 per iniziativa di Tommaso Sanseverino, conte di Marsico.
0: E rimaniamo sempre a Padula per il grande successo di ieri sera al Certosa Village in occasione dello spettacolo teatrale di Vincenzo Salemme. Vediamo com'è andata.
3: Numeri straordinari e un entusiasmo stravolgente stanno accompagnando la seconda edizione del Certosa Village. Lo spettacolo di Salemme ha fatto registrare la vendita di 3.000 biglietti, trasformando il millenario chiostro della Certosa di San Lorenzo a Padula in un catino d'applausi per Salemme, ma anche per Andrea Di Maria. L'evento ha rappresentato un'occasione speciale, la celebrazione

0: celebrazione dei 50 anni di carriera nel teatro del regista e attore partenopeo. Per l'occasione a Salemme è stato conferito il prestigioso premio Certosa, una statuetta rappresentante un monaco interamente realizzata in pietra certosina dall'artista padolese Giovanni Cancellaro. Un riconoscimento che porta con sé una tradizione di grandissimo auspicio. Lo scorso anno infatti il premio era stato consegnato a Sal Da Vinci, che poi ha vinto il Festival di Sanremo, e a Stefano De Martino, che presenterà il Festival. Salemme si è complimentato per l'assoluta bellezza e anche l'artigianalità dell'opera, manifestando profonda ammirazione ed emozione. Il successo della serata porta la firma dei tre organizzatori della kermesse, Gianluca Veglianti, Tony Anania e Luca Paladino, e della direttrice artistica Stefania Capobianco. Applausi per lo spettacolo e applausi sentitissimi e grande emozione anche per Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina al fianco di Vincenzo Salemme, che è stato accolto da una vera e propria ovazione.
1: E prima di sentire le notizie della terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Torniamo a parlare di cronaca, ma di tutt'altro genere. Parliamo dell'emergenza cinghiali nel territorio salernitano, con la richiesta di Confagricoltura di interventi urgenti. Vediamo.
1: Cresce la preoccupazione nel mondo agricolo salernitano per i danni provocati dalla proliferazione dei cinghiali. Confagricoltura Salerno, attraverso il presidente Antonio Costantino, chiede un intervento immediato delle istituzioni per fronteggiare un fenomeno che sta mettendo in seria difficoltà numerose aziende della provincia. Secondo l'associazione di categoria, la presenza sempre più diffusa degli ungulati sta causando pesanti ripercussioni economiche in diversi comparti produttivi, in particolare nelle coltivazioni di nocciole, olivi, vigneti, ortofrutta e nel settore zootecnico. Oltre alla distruzione delle colture, vengono segnalati danni alle infrastrutture rurali e un crescente rischio per la sicurezza degli agricoltori e dei cittadini, anche a causa dei frequenti incidenti stradali provocati dall'attraversamento degli animali. Per Confagricoltura Salerno, la situazione ha ormai superato i livelli di ordinaria gestione e richiede misure straordinarie e coordinate. Tra le richieste avanzate figurano il rafforzamento dei piani di controllo e contenimento della fauna selvatica, l'accelerazione delle procedure per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese agricole, il potenziamento delle attività degli enti competenti e l'istituzione di un tavolo tecnico permanente che coinvolga Regione Campania, prefetture, ambiti territoriali di caccia, enti gestori del territorio e organizzazioni agricole. L'associazione sollecita inoltre una ricognizione tecnica delle aree maggiormente colpite, così da programmare gli interventi sulla base di dati aggiornati e destinare risorse economiche adeguate alle reali necessità del territorio. Confagricoltura Salerno ribadisce infine la propria disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni per individuare soluzioni rapide ed efficaci, sottolineando come la tutela dell'agricoltura rappresenti un interesse strategico non solo per l'economia provinciale, ma anche per la salvaguardia dell'ambiente e la permanenza delle attività produttive nelle aree rurali.
0: E ora ci spostiamo ad Avigliano, in Basilicata, dove approda il progetto ALBA contro la violenza sulle donne. Ci racconta tutto Federica Pistone nel prossimo servizio.
2: Un pomeriggio all'insegna della sensibilizzazione, della cultura e della partecipazione per promuovere la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne. Nella suggestiva cornice della villa del monastero di Avigliano si è svolta la presentazione del progetto ALBA, nato dalla coprogettazione dell'ambito socio-territoriale Alto Basento e dell'associazione Differenza Donna con il contributo della Regione Basilicata. L'iniziativa punta a diffondere una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere, promuovendo percorsi di informazione, prevenzione e sostegno rivolti alla comunità.

0: comunità. La serata è stata arricchita dalla mostra Io sono Franca, che ha offerto ai partecipanti un momento di riflessione sul tema dei diritti e della violenza contro le donne. Significativo è stato l'intervento della consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi, che ha fornito spunti di approfondimento sul ruolo delle istituzioni nella promozione della parità e nella tutela delle vittime. A completare il programma è stato il contributo artistico di Donatella Corbo, protagonista di un laboratorio esperienziale che ha mostrato come il metodo e il gioco teatrale possano diventare efficaci per favorire l'empowerment femminile. Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento particolare a Katia Pafundi, responsabile dei progetti antiviolenza della Basilicata, e all'assessore alle politiche sociali e all'inclusione del comune di Avigliano, Fabiola Tortorelli. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e sensibilizzazione, ribadendo l'importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio per promuovere una cultura del rispetto, della parità e del contrasto a ogni forma di violenza di genere.
1: E chiudiamo il telegiornale rimanendo in Basilicata con la pioggia di fondi da parte del Ministero dei Trasporti per le strade lucane. Vediamo.
2: La Basilicata riceverà un finanziamento di 1 milione di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per interventi di messa in sicurezza e manutenzione della viabilità nei piccoli comuni. Le risorse derivano dallo scorrimento della graduatoria 2025 del Fondo Investimenti Stradali nei piccoli comuni, destinato ai centri con una popolazione fino a 5.000 abitanti e finalizzato a sostenere opere del valore massimo di 150.000 euro ciascuna. I fondi saranno ripartiti tra 8 amministrazioni lucane: Moliterno, Forenza, San Fele, Oppido Lucano, Noepoli, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza e Pietra Pertosa, che potranno così realizzare interventi per migliorare la sicurezza e la manutenzione della rete viaria locale. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso soddisfazione per lo stanziamento, sottolineando come la sicurezza stradale rappresenti un obiettivo prioritario che passa anche attraverso il miglioramento delle infrastrutture nei piccoli centri. Il ministro ha inoltre evidenziato che il programma prosegue nonostante le difficoltà legate al contesto economico internazionale e all'aumento dei costi delle materie prime. L'elenco completo dei comuni ammessi al finanziamento, per un importo complessivo nazionale di 40 milioni di euro, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non va mai in vacanza, infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati sugli ultimi servizi e le notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando la nostra pagina web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
2: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Il leone, il topo e l'orso dormiglione. C'era una volta, in una foresta lussureggiante, un piccolo topo. Non lontano da lui, in una grotta, viveva un enorme orso. Quest'ultimo era andato in letargo molti mesi prima e dormiva ancora russando sonoramente. Il topolino, un giorno, dato che non era riuscito a chiudere occhio per quasi tutto l'inverno a causa del rumoroso russare, andò dall'orso per svegliarlo.
1: Orso! Signor orso! Sveglia! L'estate è arrivata! È ora di alzarsi, forza!
0: Ma l'orso non si svegliava. Allora il topolino si avvicinò a lui con una tromba e cominciò a suonare. Ma l'orso continuava a dormire. Così il topolino si mise a vagare tutto insonnolito per la foresta quando incontrò diversi amici.
2: Cos'è successo, topolino? Perché sei triste?
1: Oh, ragazzi, per tutto l'inverno non sono riuscito a chiudere occhio perché l'orso russa fortissimo. È arrivata la primavera e non si sveglia.
2: Io penso che il leone, il re della foresta, potrebbe aiutarti.
1: Cosa?
3: Perché mai dovrei andare a parlare con lui?
2: Perché il leone ruggisce così forte che tutti, appena sentono la sua voce, scattano in piedi all'istante.
0: Sebbene il topolino fosse spaventato al pensiero di incontrare il leone, andò da lui, che era il re della foresta, per chiedergli aiuto. Il leone stava dormendo davanti alla sua caverna. Il topolino, come lo vide, così maestoso e forte, non ebbe il coraggio di svegliarlo, quindi rinunciò al suo piano e indietreggiò. Ma inciampò inavvertitamente su un ramo. Fu così che il leone si svegliò.
4: Che cos'è questo rumore che stai facendo davanti alla mia caverna?
1: Re della foresta, scusa se ti ho svegliato. Ebbene, io sono qui perché avrei bisogno del tuo aiuto.
4: Non saresti sufficiente neanche per uno spuntino, tanto sei piccolo. Perché dovrei aiutarti?
1: Signor leone spaventoso, avrei bisogno di qualcuno in grado di svegliare il mio vicino, l'orso grande che non vuole uscire dal letargo. Ho fatto di tutto, ma non riesco a svegliarlo. Forse non ce la faccio perché sono troppo piccolo e ho una vocina debole. Magari un tuo ruggito risolverebbe tutto.
4: Come ti permetti? Io non ho tempo da perdere con un topolino insignificante come te. Io sono il re della foresta.
0: E così il leone si allontanò rifiutandosi di aiutare il topo. Andò dove nessuno potesse vederlo e iniziò a grattarsi perché sentiva un prurito fortissimo. Il leone in quel momento era in difficoltà e non voleva essere visto dagli altri in quelle condizioni perché lui era il re della foresta. Il topolino, da parte sua, stava tornando a casa tristemente quando udì una voce un po' sibilante provenire dal profondo della foresta. Allora, per curiosità, andò a vedere da dove venisse quella voce e notò il leone tutto sofferente per quel prurito che non gli dava tregua. Il topolino si avvicinò immediatamente al leone, ma quando lui lo vide cercò di fare finta di niente, però era evidente che provava ancora un grande fastidio a causa del prurito.
1: Signor leone, che cosa ti succede?
4: Non lo so, topo, non lo so. Non riesco a smettere di grattarmi. Tu non hai visto né sentito niente, d'accordo? E adesso vattene.
0: Il topo allora fissò attentamente con i suoi minuscoli occhi il corpo del leone e notò tante piccole pulci saltare sulla sua pelliccia. In quel momento il topo capì perché il potente re soffriva così tanto.
1: Oh, hai le pulci! Lascia che ti aiuti!
4: Come puoi aiutarmi? Sei solo un piccolo topo! Lasciami solo e basta!
0: Il topolino, ignorando i commenti scortesi del leone, gli saltò addosso coraggiosamente.
4: Cosa stai facendo? Lasciami stare!
0: Il topo iniziò a frugare nella folta e trasandata pelliccia del leone e cominciò a togliergli le pulci, una a una. Ma il leone continuava a grattarsi sempre più forte. Il leone non sopportava quel prurito, allora si appoggiò con la schiena a un albero e cominciò a strofinarsi con vigore.
1: Oh no! Stavo per essere schiacciato!
5: Non posso, non riesco a smettere di grattarmi! Più continui a correre sulla mia schiena, più aumenta il prurito! Allontanati da me, topolino!
0: Il leone disperato corse verso un lago vicino. Saltò rapidamente in acqua. Il topo sulla sua schiena fu sul punto di annegare.
1: Signor leone, esci subito dall'acqua, sennò io affogo!
0: Il re della foresta uscì dal lago e per asciugarsi cominciò ad agitare il corpo così forte e velocemente che il topo riuscì a reggersi a malapena aggrappato a quel leone tanto sconsiderato.
1: Signor leone, ho quasi risolto il problema! Cerca di resistere, adesso mi sposto un po' a sinistra!
0: Il leone finalmente si fermò e così il topo riuscì a eliminare le ultime pulci rimaste.
1: Come ti senti adesso?
4: Ebbene, a dire il vero, pare che il prurito se ne sia andato del tutto.
1: Certo, perché ti ho tolto tutte le pulci, signor leone?
0: Il leone si sentì in imbarazzo per come si era comportato.
4: Quando mi hai chiesto aiuto, ti ho guardato dall'alto in basso, topo. Tu, invece, hai fatto tutto il possibile per salvarmi da questa difficile situazione. Ti ringrazio molto.
1: Prego, signor leone.
4: Forza, salta sulla mia schiena. Ti porto a casa.
0: Quando il topolino e il grande leone arrivarono a casa del topo, udirono quel russare tremendo provenire dalla caverna del grande orso.
4: Ah? Che cos'è questo rumore?
0: Quindi entrarono nella grotta.
4: Ah, avevi ragione.

0: Ne topo! È arrivata la primavera e l'orso sta ancora dormendo. Dobbiamo svegliarlo immediatamente.
1: Il leone, il re della foresta, fece un respiro profondo e ruggì così potentemente nelle orecchie del grande orso che anche il terreno nella sua caverna cominciò a muoversi. Grazie a questo potente ruggito, l'orso finalmente si svegliò e uscì fuori dalla caverna.
2: Che cosa è successo? C'è qualcosa che non va? Ah, ecco cos'è accaduto! È uscito il sole! È arrivata la primavera! Non è così?
1: Gli altri animali si misero a ridere divertiti alla vista del grande orso goffo e buffo. Anche il topolino era felice, perché quel fastidioso russare finalmente era terminato.
3: C'era una volta un papà lupo che era uscito nella foresta per cacciare per la sua famiglia. Quando nella foresta improvvisamente sentì un suono. Guardandosi intorno, notò un piccolo neonato tra i cespugli. «Questo bambino è un umano!» disse il lupo con grande sorpresa. Portò a casa il neonato senza fargli del male. Guardando da lontano, la tigre Shere Khan si arrabbiò molto perché era stato lui a portare via il bambino dagli umani. Mamma Lupa e i suoi cuccioli amarono veramente molto il piccolino. «Da ora in poi lo chiameremo Mowgli», disse Mamma Lupa. Da quel giorno, Mowgli iniziò a vivere con i suoi fratelli lupi nella foresta. Mamma Lupa si prese molta cura di lui, come fosse uno dei suoi cuccioli. In pochissimo tempo Mowgli diventò amico di tutti gli animali. Giocava con loro e si arrampicava sugli alberi con loro. Allo stesso tempo, imparò a conoscere la giungla. Durante tutto questo tempo, la tigre Shere Khan continuava a guardare Mowgli da lontano e aspettava l'opportunità per acchiapparlo e rapirlo. Un giorno, il saggio lupo Akela, l'orso Balù e la pantera Bagheera si incontrarono per parlare di Mowgli.
4: «I bambini umani sono molto intelligenti. Cresciamolo come un bambino della giungla. Balù e Bagheera, voi lo proteggerete e gli insegnerete le regole della giungla»,
3: disse Akela. Gli anni passarono velocemente. L'orso Balù era molto gentile con il suo nuovo studente. Gli insegnò come cercare nocciole e miele e come arrampicarsi sugli alberi. Mowgli ascoltava gli insegnamenti di Balù molto attentamente. Ogni giorno si arrampicava su un albero più alto e si nutriva. Balù gli insegnò anche a capire i suoni della giungla. Era orgoglioso del suo studente. Mowgli correva velocissimo e nuotava molto bene. Bagheera gli insegnò a identificare le trappole che gli umani mettevano per gli animali e ad evitarli. Un giorno, un cucciolo di lupo cadde in una di queste trappole. La tigre Shere Khan voleva cacciare quel cucciolo di lupo e farne il suo pranzo. Ma facendo più in fretta della tigre, Mowgli salvò il cucciolo dalla trappola. La tigre Shere Khan aveva perso ancora una volta. Balù insegnò a Mowgli anche le parole magiche da usare in caso di pericolo nella giungla. In pochissimo tempo, Mowgli imparò queste parole a memoria. Gli animali della giungla non gli avrebbero mai fatto del male. Realizzando che non avrebbe potuto catturare Mowgli da solo, Shere Khan andò dai Bandarlocks, i più pericolosi animali della giungla, e gli parlò di Mowgli.
5: «Se Mowgli ci insegnerà tutte le cose che sa, diventeremo gli animali più saggi della giungla!»
3: Un giorno Mowgli stava costruendo un rifugio per proteggersi dalla tempesta. I Bandarlocks lo osservavano nascosti. Avevano deciso di rapirlo non appena si fosse presentata l'occasione. Al tramonto, Mowgli venne rapito da due scimmie e portato sulle colline dove la giungla era più fitta.

0: Il ragazzo si trovò in mezzo alle Banderlogs. Quando Mowgli realizzò di essere stato rapito dalle scimmie, pensò: doveva raggiungere Baloo e Bagheera e farglielo sapere. Improvvisamente, notò l'avvoltoio Chil che volava alto nel cielo. Abbiamo lo stesso sangue, tu ed io. Sentendo queste parole, l'avvoltoio Chil immediatamente capì che Mowgli non era uno straniero e che era in pericolo.
1: Io sono il piccolo Mowgli! Puoi dire a Baloo e Bagheera che sono stato rapito?
0: Ma certo, Mowgli, rispose l'avvoltoio Chil e volò via per dare il messaggio agli amici di Mowgli. Le Banderlogs portarono Mowgli nella loro fredda caverna, la città delle scimmie. Quel posto si trovava nella giungla più profonda ed era stato abbandonato dagli umani molti anni prima. Anche se Mowgli tentava di scappare, le Banderlogs erano più numerose e lo catturavano. Scoprendo che Mowgli era stato rapito, Baloo e Bagheera chiesero al serpente gigante Ka di aiutarli a salvarlo. Andarono tutti alla città delle scimmie e si nascosero dietro una statua gigante. Dal loro nascondiglio potevano vedere Mowgli e centinaia di scimmie attorno a lui. Attesero il momento perfetto per portare Mowgli fuori di lì. Al momento giusto Ka disse: adesso andiamo! Bagheera si mosse silenziosamente per catturare le scimmie. Poi cominciò a colpire le scimmie attorno a Mowgli con i suoi potenti artigli. Loro correvano spaventate e una di loro chiamò le altre per aiutarli. Improvvisamente Bagheera fu circondata da molte scimmie. Altre presero Mowgli e lo misero in una stanza completamente chiusa. Mowgli sentiva Bagheera che lottava con le scimmie. Si ricordò del deposito d'acqua sotto le rovine della città e sapeva che le scimmie avevano paura dell'acqua.
1: Bagheera, corri e salta nell'acqua!
0: Bagheera corse e saltò dritto nell'acqua. Anche Baloo era attaccato dalle scimmie. Iniziarono a lottare e Baloo colpiva le Banderlogs con i suoi artigli per proteggersi. Faceva del suo meglio, ma c'erano troppe scimmie ed era impossibile per Baloo sconfiggerle da solo. E Bagheera osservava impotente dall'acqua, dispiaciuto di non poter aiutare il suo amico. Mentre Baloo lottava con le scimmie, improvvisamente arrivò Ka. Quando Ka iniziò a colpire tutte le scimmie con la sua coda gigante, loro scapparono via spaventati. Avevano sempre paura di Ka. Nessuna di loro poteva batterlo. Quindi quando cominciarono a scappare nella giungla profonda, Baloo fu finalmente libero. Quando Ka aprì la sua bocca e soffiò, tutte le scimmie restarono immobili. Le loro voci sparirono e tutto diventò tranquillo. Approfittandone, Bagheera uscì fuori dall'acqua. Mowgli urlò dalla torre dove era intrappolato.
1: Sono qui, intrappolato nella torre!
0: Ka agitò la sua forte coda e ruppe il muro della torre. Libero dai muri, Mowgli si lanciò fuori. Baloo lo abbracciò con amore.
2: Tutto ok, Mowgli?
1: Sì, tutto ok, ma sono molto affamato e stanco. Avete rischiato la vostra vita per salvarmi. Grazie dal profondo del mio cuore.
0: Mowgli era molto felice di vedere che anche Ka stava dalla sua parte.
1: Ti devo tutta la mia vita, Ka. Grazie mille.
0: Mowgli, Baloo e Bagheera dissero addio a Ka e tornarono alle loro case. La tigre Shere Khan realizzò che non avrebbe mai potuto fare del male a qualcuno che aveva degli amici così e andò nella giungla profonda, da dove non tornò mai più. Passò molto tempo e Mowgli crebbe diventando un giovane uomo. Un giorno arrivò vicino al villaggio dove vivevano gli umani. Incontrò una donna che immediatamente lo riconobbe. K capì che quello era il suo bambino che era stato rapito dalla tigre molti anni prima. Fece avvicinare Mowgli al bambino che aveva al suo fianco. Mowgli fu molto sorpreso perché questo bambino somigliava molto a lui quando era piccolo. Si rese conto che quello era suo fratello e la donna era sua madre. Baloo e Bagheera e Ka li stavano guardando.
2: D'ora in poi starai sempre con loro.
3: Quando avrai bisogno di noi, conosci le parole magiche. Sei nostro fratello. Non dimenticare quanto ti amiamo. Addio, caro Mowgli.
0: I suoi cari amici dissero così addio a Mowgli. Mowgli visse per sempre felice e contento con la sua famiglia, ma non dimenticò mai chi lo aveva cresciuto. La sua famiglia nella giungla.

0: Il primo vero grande esodo dell'estate 2026 è iniziato. Dalla giornata di oggi fino a domenica 2 agosto, secondo le stime dell'Osservatorio della Mobilità Stradale di ANAS, saranno oltre 26 milioni gli spostamenti di autoveicoli previsti. Anche per questo ANAS ha ridimensionato la presenza dei lavori stradali. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1.175 cantieri, l'83% di quelli attivi, 1.414. Il momento peggiore per partire sarà sabato mattina, quando le città si svuoteranno. Secondo Coldiretti sono 18,7 milioni gli italiani che hanno programmato una vacanza d'agosto, un dato in lieve crescita rispetto allo scorso anno. Sul caso del Mastro, nella giunta per le autorizzazioni va in scena uno scontro. Al centro del braccio di ferro tra opposizione e maggioranza sono finite di nuovo le chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Mastro e Mauro Caroccia, ancora secretate. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. In caso negativo, la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa una negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha commentato il presidente della giunta per le autorizzazioni della Camera, Davis Dori, rappresentante delle opposizioni. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera, Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. In Italia dal 1 gennaio al 28 luglio 2026 sono stati rilevati dal satellite 1070 grandi incendi boschivi, di cui il 73% al sud. Questo è l'allarme lanciato dall'ISPRA, l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale. La superficie complessivamente percorsa dal fuoco in Italia in questo periodo ammonta a circa 741 km quadrati, un'estensione pari a quella della provincia di Lodi. Quasi il 14% di tutta la superficie bruciata era coperta da boschi. A luglio preoccupano soprattutto la situazione della Sicilia, nella provincia di Agrigento, con una superficie interessata di 67 km quadrati, e quella del versante calabrese del Parco del Pollino. Franco Baresi, ex capitano del Milan e della nazionale italiana di calcio, indimenticabile bandiera rossonera e vincitore di 3 Coppe dei Campioni, 6 scudetti e 2 coppe intercontinentali, è morto questa mattina a seguito di una grave malattia polmonare. Aveva 66 anni. Cordoglio unanime è stato manifestato dal mondo dello sport e anche della politica. Il calcio italiano perde una delle sue leggende, lo ricorderemo come merita in occasione delle prossime partite della nazionale, ha detto ad esempio il presidente della FIGC, Giovanni Malagò, mentre la premier Giorgia Meloni ha ricordato come con la scomparsa di Baresi l'Italia perde non solo uno dei più grandi campioni della sua storia sportiva, ma anche un esempio di lealtà, serietà e dedizione.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità

L'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.

0: anno 1480. L'intero feudo liviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata ai trasferimenti dei pazienti dell'ospedale di Battipaglia ad altre strutture ospedaliere del Salernitano per problemi strutturali in alcuni reparti. I sindacati chiedono chiarezza e un incontro con l'ASL. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente e senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario e le strutture

0: strutture coinvolte i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
1: E prima di sentire tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di sanità con la vicenda dei trasferimenti che ha portato anche belle notizie. Alcuni pazienti sono stati trasferiti anche a Polla e proprio qui si sono già registrate 3 nascite. Vediamo.
3: Al netto delle polemiche, anche giuste, sulle condizioni strutturali dell'ospedale di Battipaglia, condizioni che hanno costretto al trasferimento di numerosi pazienti in altre strutture ospedaliere della provincia di Salerno, la macchina organizzativa proprio dei trasferimenti portata avanti dall'ASL di Salerno sta funzionando. La dimostrazione arriva anche da alcuni trasferimenti da Battipaglia all'ospedale Luigi Curto di Polla. Nello specifico, diversi bambini ricoverati nel reparto di pediatria di Battipaglia sono stati accolti in quello di Polla con tutte le attenzioni del caso da parte del personale medico, infermieristico e OS del reparto di pediatria diretto da Stoduto. Altro aspetto particolare e una buona notizia in questo contingente è stato anche il trasferimento di 3 donne in attesa. Le 3 donne nelle scorse ore hanno dato luce a 3 bebè nell'ospedale Luigi Curto di Polla, coccolate sia le mamme sia i bambini dai medici, dalle infermiere, dalle ostetriche, dal personale OS del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Polla. Mamme e bambini sono in buone condizioni di salute.
1: Ma purtroppo all'ospedale di Polla si registra anche una carenza di sangue che ha reso necessaria la sospensione di alcuni servizi. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino nel prossimo servizio.
3: A causa di una carenza di sangue, in particolare del gruppo 0 positivo estesa a livello di tutta la regione Campania, si sospende momentaneamente l'erogazione di emazie concentrate per gli interventi di chirurgia programmati. Non si sospendono tutti gli interventi, ma dove c'è bisogno di questa azione e comunque è una sospensione momentanea, lo fa sapere il dirigente responsabile del reparto di trasfusione di Polla, Marcello D'Onofrio. Ogni richiesta di sangue sarà evasa, si legge in una nota, previo colloquio tra il dirigente e il medico richiedente. Si assicurerà anche, ovviamente, l'emergenza clinica e chirurgica nell'ospedale Luigi Curto di Polla. Si invita, ha fatto ancora sapere il dirigente medico del reparto Marcello D'Onofrio, a sollecitare la donazione di sangue ai familiari dei pazienti che necessitano di

0: trasfusione. Inoltre, ovviamente, questo arriva dalle associazioni di volontariato e anche dal reparto di trasfusione dell'ospedale di Polla. Si sollecita anche la donazione di sangue di chiunque possa farlo, soprattutto in estate, quando la carenza di sangue è molto più evidente ed è molto più necessario donare.
1: E ora la cronaca. Ritorniamo a parlare dell'incidente mortale avvenuto domenica sulla Cilentana. Continuano gli accertamenti da parte degli inquirenti per stabilire dinamica e responsabilità. Sentiamo.
2: Sull'asfalto sono ancora ben visibili i segni lasciati dai rilievi eseguiti dai carabinieri dopo il tragico incidente che nella tarda mattinata di sabato è costato la vita a Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola. Tracce che raccontano la violenza dell'impatto avvenuto sulla Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia e che saranno determinanti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. I militari dell'Arma hanno effettuato un lungo sopralluogo rilevando ogni elemento utile per chiarire le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso, Gianluigi Maltese era arrivato nella mattinata di sabato da Salerno insieme al padre. I due avevano raggiunto Foria di Centola proprio per recuperare la motocicletta. Poco dopo, il 37enne si era messo in sella con l'intenzione di raggiungere un distributore di carburante. Dopo aver imboccato la Cilentana in direzione Poderia, appena superata l'uscita di Centola, si è consumata la tragedia. Per cause ancora in corso di accertamento, la Yamaha condotta dal giovane si è scontrata con una Fiat 500 che proveniva dal senso opposto. L'impatto è stato violentissimo e per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Inutili tentativi di soccorso da parte del personale del 118 giunto rapidamente sul posto. Se gli accertamenti procederanno secondo i tempi previsti, l'ultimo saluto a Gianluigi Maltese potrebbe svolgersi già nella giornata di domani. Intanto proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Le testimonianze raccolte e i rilievi effettuati sul luogo dell'incidente saranno fondamentali per stabilire come si siano svolti gli ultimi istanti di un viaggio che avrebbe dovuto essere soltanto un breve tragitto per far rifornimento e che invece si è trasformato in una tragedia.
1: E ancora attualità e belle notizie dalla Certosa di Padula, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

Le cucine e le kitchen sono diventate in pochissimo tempo la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se anche tu sei stanco delle solite cucine che si vedono in giro, ti consiglio vivamente di venirci a trovare nello showroom Mobili di Lillo, ad Atena Lucana Scalo. Qui potrai toccare con mano la robustezza, la praticità e la bellezza delle nostre cucine. Chiama subito il numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere direttamente a casa tua in maniera gratuita l'ultimo book fotografico Hell's Kitchen, il lusso da vivere in cucina.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di attualità con l'insediamento del nuovo questore di Salerno, Olimpia Abbate. Ascoltiamo quali sono le sue priorità.
1: Si è insediato ufficialmente il nuovo questore di Salerno, Olimpia Abbate, che assume la guida della questura portando con sé una lunga esperienza maturata in alcuni dei più importanti incarichi della Polizia di Stato. Originaria della provincia di Caserta ed entrata in polizia nel 91, Abbate ha diretto la squadra mobile di Caserta, il compartimento della Polizia Ferroviaria della Campania ed è stata questore di Pistoia e Rimini. Inoltre, in occasione del suo insediamento, il nuovo questore è stata ricevuta dal prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: La provincia è molto grande e che presenta una serie di cioè diversi problemi a seconda dei territori, quindi io darò priorità al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati, quindi per me

0: sarà importante cercare di arrivare prima. Stamattina ho incontrato il signor prefetto, con il quale ho avuto un lungo colloquio, mi ha già informato su alcune delle problematiche che riguardano il territorio. Lavorerò naturalmente insieme a lui e insieme alle istituzioni locali, alle altre forze dell'ordine, per dare le risposte più adeguate al territorio.
1: E parliamo ora di prevenzione per eventuali danni sismici alla Certosa di San Lorenzo di Padula. È stato creato un modello digitale del monumento per studiare le azioni da mettere in atto. Vediamo di cosa si tratta.
2: La Certosa di Padula avrà un gemello digitale per valutarne la vulnerabilità sismica. Nel complesso monumentale patrimonio mondiale dell'UNESCO è infatti in corso un progetto di rilievo ad alta precisione che porterà alla realizzazione di un modello tridimensionale continuo e georeferenziato destinato a costituire la base per le verifiche strutturali e la progettazione di interventi di messa in sicurezza. Le attività riguardano il rilievo integrato dell'intero complesso attraverso vari sistemi che permetteranno ai tecnici e agli esperti un'analisi completa. Ambienti monumentali, spazi, volumi e dettagli architettonici vengono acquisiti per restituire una rappresentazione digitale completa della Certosa con un livello di precisione utile alle successive analisi tecniche. Il modello tridimensionale consentirà così di effettuare le indagini diagnostiche necessarie alla valutazione della vulnerabilità sismica e rappresenterà il riferimento tecnico per la pianificazione degli interventi di miglioramento strutturale. La documentazione digitale resterà inoltre uno strumento permanente a supporto delle attività di monitoraggio, conservazione e gestione del complesso monumentale. Ricordiamo che la Certosa San Lorenzo a Padula è stata fondata nel 1306 per iniziativa di Tommaso Sanseverino, conte di Marsico.
1: E rimaniamo sempre a Padula per il grande successo di ieri sera al Certosa Village in occasione dello spettacolo teatrale di Vincenzo Salemme. Vediamo com'è andata.
2: Numeri straordinari e un entusiasmo stravolgente stanno accompagnando la seconda edizione del Certosa Village. Lo spettacolo di Salemme ha fatto registrare la vendita di 3.000 biglietti, trasformando il millenario chiostro della Certosa di San Lorenzo a Padula in un catino d'applausi per Salemme, ma anche per Andrea Di Maria. L'evento ha rappresentato un'occasione speciale, la celebrazione dei 50 anni di carriera nel teatro del regista e attore partenopeo. Per l'occasione a Salemme è stato conferito il prestigioso premio Certosa, una statuetta rappresentante un monaco interamente realizzata in pietra certosina dall'artista padolese Giovanni Cancellaro. Un riconoscimento che porta con sé una tradizione di grandissimo auspicio. Lo scorso anno infatti il premio era stato consegnato a Sal da Vinci, che poi ha vinto il Festival di Sanremo, e a Stefano De Martino, che presenterà il Festival. Salemme si è complimentato per l'assoluta bellezza e anche l'artigianalità dell'opera, manifestando profonda ammirazione ed emozione. Il successo della serata porta la firma dei tre organizzatori della kermesse, Gianluca Veglianti, Tony Anania e Luca Paladino, e della direttrice artistica Stefania Capobianco. Applausi per lo spettacolo e applausi sentitissimi e grande emozione anche per Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina al fianco di Vincenzo Salemme, che è stato accolto da una vera e propria ovazione.
1: E prima di sentire le notizie della terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973 21

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Torniamo a parlare di cronaca, ma di tutt'altro genere. Parliamo dell'emergenza cinghiali nel territorio salernitano, con la richiesta di Confagricoltura di interventi urgenti. Vediamo.
1: Cresce la preoccupazione nel mondo agricolo salernitano per i danni provocati dalla proliferazione dei cinghiali. Confagricoltura Salerno, attraverso il presidente Antonio Costantino, chiede un intervento immediato delle istituzioni per fronteggiare un fenomeno che sta mettendo in seria difficoltà numerose aziende della provincia. Secondo l'associazione di categoria, la presenza sempre più diffusa degli ungulati sta causando pesanti ripercussioni economiche in diversi comparti produttivi, in particolare nelle coltivazioni di nocciole, olivi, vigneti, ortofrutta e nel settore zootecnico. Oltre alla distruzione delle colture, vengono segnalati danni alle infrastrutture rurali e un crescente rischio per la sicurezza degli agricoltori e dei cittadini, anche a causa dei frequenti incidenti stradali provocati dall'attraversamento degli animali. Per Confagricoltura Salerno la situazione ha ormai superato i livelli di ordinaria gestione e richiede misure straordinarie e coordinate. Tra le richieste avanzate figurano il rafforzamento dei piani di controllo e contenimento della fauna selvatica, l'accelerazione delle procedure per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese agricole, il potenziamento delle attività degli enti competenti e l'istituzione di un tavolo tecnico permanente che coinvolga Regione Campania, prefetture, ambiti territoriali di caccia, enti gestori del territorio e organizzazioni agricole. L'associazione sollecita inoltre una ricognizione tecnica delle aree maggiormente colpite, così da programmare gli interventi sulla base di dati aggiornati e destinare risorse economiche adeguate alle reali necessità del territorio. Confagricoltura Salerno ribadisce infine la propria disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni per individuare soluzioni rapide ed efficaci, sottolineando come la tutela dell'agricoltura rappresenti un interesse strategico non solo per l'economia provinciale, ma anche per la salvaguardia dell'ambiente e la permanenza delle attività produttive nelle aree rurali.
0: E ora ci spostiamo ad Avigliano, in Basilicata, dove approda il progetto ALBA contro la violenza sulle donne. Ci racconta tutto Federica Pistone nel prossimo servizio.
2: Un pomeriggio all'insegna della sensibilizzazione, della cultura e della partecipazione per promuovere la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne. Nella suggestiva cornice della villa del monastero di Avigliano si è svolta la presentazione del progetto ALBA, nato dalla coprogettazione dell'ambito socio-territoriale Alto Basento e dell'associazione Differenza Donna con il contributo della Regione Basilicata. L'iniziativa punta a diffondere una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere, promuovendo percorsi di informazione, prevenzione e sostegno rivolti alla comunità. La serata è stata arricchita dalla mostra Io sono Franca, che ha offerto ai partecipanti un momento di riflessione sul tema dei diritti e della violenza contro le donne. Significativo è stato l'intervento della consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi, che ha fornito spunti di approfondimento sul ruolo delle istituzioni nella promozione della parità e nella tutela delle vittime. A completare il programma è stato il contributo artistico di Donatella Corbo, protagonista di un laboratorio esperienziale che ha mostrato come il metodo e il gioco teatrale possano diventare strumenti efficaci per favorire l'empowerment femminile. Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento particolare a Katia Pafundi, responsabile dei progetti antiviolenza della Basilicata, e all'assessore alle politiche sociali e all'inclusione del comune di Avigliano Fabiola Tortorelli. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e sensibilizzazione, ribadendo l'importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio per promuovere una cultura del rispetto, della parità e del contrasto a ogni forma di violenza di genere.
0: E chiudiamo il telegiornale rimanendo in Basilicata con la pioggia di fondi da parte del Ministero dei Trasporti per le strade lucane. Vediamo.
1: La Basilicata riceverà un finanziamento di 1 milione di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per interventi di messa in sicurezza e manutenzione della viabilità nei piccoli comuni. Le risorse derivano dallo scorrimento della graduatoria 2025 del Fondo Investimenti Stradali nei piccoli comuni, destinato ai centri con una popolazione fino a 5.000 abitanti e finalizzato a sostenere opere del valore massimo di 150.000 euro ciascuna. I fondi saranno ripartiti tra 8 amministrazioni lucane: Moliterno, Forenza, San Fele, Oppido Lucano, Noepoli, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza e Pietra Pertosa, che potranno così realizzare interventi per migliorare la sicurezza e la manutenzione della rete viaria locale. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini,

0: ha espresso soddisfazione per lo stanziamento, sottolineando come la sicurezza stradale rappresenti un obiettivo prioritario che passa anche attraverso il miglioramento delle infrastrutture nei piccoli centri. Il ministro ha inoltre evidenziato che il programma prosegue nonostante le difficoltà legate al contesto economico internazionale e all'aumento dei costi delle materie prime. L'elenco completo dei comuni ammessi al finanziamento, per un importo complessivo nazionale di 40 milioni di euro, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non va mai in vacanza, infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati sugli ultimi servizi e le notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando la nostra pagina web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura la pagina dedicata all'informazione.
1: È stata eseguita a Valle dell'Angelo la prima radiografia domiciliare del nuovo servizio di radiologia mobile dell'ASL Salerno. L'esame è stato effettuato direttamente nell'abitazione del paziente e refertato in tempo reale dall'ospedale di Rocca d'Aspide. Il servizio è rivolto a pazienti fragili, cronici, oncologici e non deambulanti. L'azienda speciale Sele Inclusione ha attivato un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza caldo. Previsti monitoraggio degli anziani soli, accoglienza per i senza dimora, distribuzione di acqua e pasti e una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Nuovi collegamenti Freccia Rossa migliorano l'accessibilità del Cilento. Attivi 6 collegamenti diretti giornalieri con le principali città italiane e fino al 27 settembre 2 corse aggiuntive nei fine settimana tra Milano e Sapri, previsti ulteriori treni nei periodi di maggiore affluenza. La Giunta Comunale di Mercato San Severino ha adottato il nuovo piano generale del traffico urbano. Il documento punta a migliorare viabilità, parcheggi, trasporto pubblico e mobilità sostenibile. Pubblicato il bando per il servizio di trasporto sociale destinato alle persone con disabilità residenti nell'ambito S8. L'iniziativa favorisce l'accesso a strutture sanitarie e riabilitative, promuovendo autonomia e inclusione. Parte ogni lattina vale il progetto promosso da CIAL per incentivare la raccolta e il riciclo delle lattine negli stabilimenti balneari di Salerno. I lead aderenti riceveranno contenitori dedicati e materiale informativo per sensibilizzare i bagnanti sull'importanza del riciclo dell'alluminio. È stato inaugurato a Nocera Inferiore il nuovo sportello del cittadino della Procura della Repubblica. I nuovi uffici allestiti in via Giovanni Falcone offriranno servizi amministrativi in una sede più accessibile e vicina ai cittadini. Nasce a Salerno l'Urban Center. Nel complesso di San Michele Arcangelo sarà uno spazio dedicato a informazione, partecipazione e confronto sui progetti strategici della città, ospitando anche l'archivio di architettura, il geoportale comunale e una mostra di opere di Mario Carotenuto. Il comune di Agropoli ha pubblicato il bando Agropoli Fiorisce per affidare la cura di aiuole, parchi e aree verdi a cittadini, associazioni e imprese.
2: Buongiorno a tutti, stiamo finendo di allestire per la festa del Viccio che si terrà il 30, il 31 luglio e il 1 agosto. Vi invitiamo a venire qui al Mulino del Principe a Castel San Lorenzo, come potete ben vedere, un luogo affascinante, uno tra i luoghi secondo me più belli che abbiamo nella nostra zona. Alla festa del Viccio potete assaggiare ovviamente il Viccio, prodotto tipico castellese. Facciamo 4 gusti diversi: abbiamo il Viccio con caprese, col ciauliedo, il Viccio paesano che è composto con pancetta e mozzarella, e poi abbiamo una novità quest'anno che sarà il Viccio con la mortadella, crema di pistacchio e stracciatella. Abbiamo pensato a grandi e piccini. Per quanto riguarda il primo giorno, il giovedì, ci saranno i Diadema, una band musicale molto conosciuta, la quale fa musica folk, indie e popolare. Per quanto riguarda il venerdì, avremo una band simile, ovvero i Valcalore. Avremo i Valcalore. Per quanto riguarda il sabato, avremo i Si Benga Suonamo. Ovviamente dopo che si esibiranno gli artisti principali, a seguire avremo il DJ set fino a notte fonda, anche perché qui siamo in un luogo in cui non diamo fastidio a nessuno, non ci sono abitazioni, quindi possiamo trattenerci fino alla mattina. Quest'anno abbiamo una novità, ovvero l'area camping, quindi invitiamo le persone a partecipare, siamo insieme 3 giorni. Per quanto riguarda invece il venerdì e il sabato, siccome facciamo anche a pranzo, dalle 13 in poi avremo anche il DJ

0: set e continueremo a stare insieme fino alla notte. Noi ci teniamo tantissimo a questo luogo, sappiamo quanto è importante e quanto è bello e abbiamo cercato nel nostro piccolo di renderlo ancora più magico. Per quelle 3 sere avremo una passerella nel fiume, avremo una scalinata con una canzone che ci appartiene, ovvero A mano a mano. Noi siamo del parere che insieme, mano nella mano, riusciremo a fare sempre grandi cose e belle cose, soprattutto per Castel San Lorenzo e per le persone.
1: Ed ora lo spazio delle rubriche a partire da Museando, quella dedicata ai musei, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Un museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il Comai, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.

progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi nel nostro caso nel Cilento, e l'attenzione è andata poi su quello che è il problema di spopolamento.

0: ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Il piatto di oggi non ha un nome, semplicemente mi sono limitata a mettere insieme zucchine e fiori di zucca che ho naturalmente raccolto nel mio orto. In una terrina metto le zucchine lavate, private delle estremità, fatte a pezzi, condite con sale, origano, una spruzzatina di olio. Mescolo il tutto, poi mi occupo dei fiori di zucca, anche in questo caso li lavo per bene, li sminuzzo, li condisco ancora un po'. Quindi con una spruzzatina di olio, un po' di origano, sale, li unisco alle zucchine, lascio cuocere tutto in friggitrice ad aria e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it ma anche sui social e su YouTube. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

Cari amiche e cari amici, oggi sono qui a parlarvi di calze. Ma che calze? Calze a compressione graduata. Tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari. Ebbene, con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene,

0: calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante. E sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata. Quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa. Perché io, per esempio, che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto, di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza con pressione graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente, che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori, che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks le mie gambe sono così.
4: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto, prima di andare in onda, che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che, nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole provare?
5: Sì.

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrai indossandole ogni giorno, perché le Medical Socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità, perché ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione, perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del

0: del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno e devo dire non è una bella cosa perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa, sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue con un alleviamento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene, con la calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché veramente è un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione.

graduata, perché evita naturalmente, aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente.

0: Questa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre. Con il passare degli anni, le estremità del corpo si modificano e si disallineano, causando gonfiori ai piedi e alle gambe. Oggi ne parliamo con una gentile ospite che è venuta a trovarci. Benvenuta Alma. Alma mi ha detto prima di andare in onda che da molto tempo le gambe le danno dei fastidi e che nonostante abbia provato tante calze diverse che ha comprato nei negozi, non ha mai ottenuto risultati. Le sue gambe continuano a farle sempre male. Ho qui per lei una novità, le calze Medical Socks. Le vuole
1: Sì,
0: provare?

0: Che sensazione le danno?
1: Come se qualcuno mi massaggiasse le gambe. Sto molto bene.
0: E vedrà indossandole ogni giorno, perché le medical socks la aiuteranno a sentire le gambe più rilassate, anche più forti. Ha voglia di fare qualche passo? Come vanno?
1: Allora, sto decisamente meglio, le posso tenere.
0: Certo, Alma, è una scelta che raccomando a tutti, perché sono il metodo meno invasivo e meno costoso per ridurre il rigonfiamento delle gambe, dei piedi e quindi per alleviare il dolore. È una compressione graduata ed è largamente riconosciuta come mezzo efficace di trattamento per prevenire coaguli del sangue. Grazie al loro sistema brevettato, le calze aiutano e riattivano la circolazione del corpo, ridandovi sollievo. Con le calze Medical Socks, la compressione viene spinta nella parte alta dell'arto, facilitando lo smaltimento dell'eccessivo liquido presente in quella zona.
2: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata, per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi, perché qui c'è veramente la possibilità di avere uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale. Calze a compressione graduata, tutti ne abbiamo bisogno, soprattutto quando arriviamo a una certa età, dove spesso ci troviamo con la gamba gonfia, per chi sta tanto in piedi, per chi sta tanto al volante, poi vi spiego anche il perché accade tutto ciò. Ebbene, la compressione graduata è la soluzione per poter avere la gamba meno gonfia, per poter avere ovviamente una circolazione ottimale sulla nostra gamba, perché sennò poi c'è quella possibilità che la vena varicosa o che i capillari, addirittura per chi soffre di capillari deboli, la calza a compressione graduata aiuta in tutte queste circostanze. Ma c'è calza a compressione graduata e calza a compressione graduata. Quindi per avere veramente un sollievo in qualsiasi tipo di situazione ti trovi, che tu stia tanto in piedi, che tu stia tanto al volante, che tu soffra comunque a prescindere di gambe gonfie, quindi dolori, stanchezza e tutto quello che ne consegue, gamba gonfia è un serio problema, amici cari, ebbene con la calza a compressione graduata hai grande sollievo. Come agisce la calza a compressione graduata? Come dice la stessa parola, compressione graduata, aiuta a pompare di nuovo il sangue verso il cuore, quindi a evitare che ci sia ovviamente un ristagno di sangue e ad avere poi la conseguenza della gamba gonfia. Ed è una calza straordinaria, a prezzi straordinari, attenzione. Perché straordinaria? Straordinaria perché è concepita affinché non segni nessuna parte del piede, dell'indosso, soprattutto nella parte alta, dove spesse volte le calze ti lasciano il segno, e devo dire non è una bella cosa, perché vuol dire che vanno a strozzare, a chiudere la circolazione anziché aiutarla. E compressione graduata, la domanda che fate spesse volte è proprio questa: sì, compressione graduata, ma che non mi blocchi la circolazione. Pensate soltanto a chi magari nella gamba ha delle varici, e questo ovviamente andare a strozzare in alcuni punti non è certo una bella cosa, anche perché è fatta invece per migliorare la circolazione. Quindi una calza veramente splendida, capace di dare ovviamente una sensazione maggiore di circolazione del sangue, con un alleggerimento del dolore e di tutte quelle conseguenze, gamba stanca, gamba gonfia, che tu ti trovi ogni giorno a combattere. Ebbene,

0: calza a compressione graduata a un prezzo veramente strepitoso.
1: Avevo quasi pensato di cambiare lavoro. Poi un giorno ho visto per televisione la pubblicità di queste calze, le Medical Socks. Ho telefonato, le ho ordinate e ho fatto veramente una cosa giusta per la mia vita. Le gambe non mi fanno più male, posso fare il mio lavoro tranquillamente e vivo veramente meglio.
2: Per lavoro sono costretto a passare tante ore in macchina. Prima dovevo fermarmi spesso perché avevo formicolia alle gambe e ai piedi. Ora, con le Medical Socks, la vita è cambiata. Non solo una migliore circolazione, ma adesso mi sento più in forma e con più energia.
0: Allora, cosa aspetti? Chiama in questo momento, chiama per ovviamente prenotarla, sono tue a un prezzo straordinario, le calze a compressione graduata, quelle che ti danno veramente sollievo, quelle che ti risolvono una giornata, ti risolvono soprattutto, ripeto, io penso soltanto a alcuni lavori, chi naturalmente lavora nell'ambito, non so, del giardinaggio, quindi che sta tanto in piedi, si muove, va a destra, va a sinistra, chi lavora nei cantieri, chi lavora nei piani, chi fa le pulizie nei piani, chi lavora nell'impresa di pulizie, oppure coloro i quali lavorano in alberghi, ristoranti, che stanno tanto in piedi, camerieri, chef, tutti quelli che è il personale che sta nella cucina, insomma, tutte queste persone sono persone che spesso si ritrovano con la gamba gonfia, con le gambe gonfie, dipende ovviamente, perché poi più l'età avanza, più qualche problema ce lo ritroviamo tutti quanti. Ebbene, con la calza a compressione graduata tu aiuti il tuo corpo a pompare bene il sangue affinché ritorni ovviamente al cuore, quindi senza ristagni, senza gonfiore, perché questo è quello che accade. E vi ho detto anche prima del problema naturalmente di chi guida. Chi guida si ritrova magari con la calza con la stringa allacciata a fine del proprio lavoro, tassista, camionista o quant'altro, si ritrova con i lacci che gli danno fastidio, cioè il piede si gonfia tanto da darle fastidio, da dare fastidio, da sentire che qualcosa è cambiato. Dici, ma come, stamattina sono uscito di casa e il piede non mi faceva male, adesso il piede mi fa male. Perché? Poi vedi che il tuo piede è gonfio, perché stare tanto al volante significa anche questo, ecco che la calza a compressione graduata ti aiuta a stare bene, ti aiuta a migliorare la circolazione senza creare strozzature, senza creare ovviamente quelle ostruzioni alla circolazione, anzi creando un miglioramento notevole nella circolazione del sangue che va ovviamente al cuore, quindi assolutamente strepitosa.
3: Io ero scettico, non ci credevo, ma poi spinto dai dolori ho voluto provare. Beh, non ci volevo credere. Ora che indosso le mie Medical Socks, la mia vita è cambiata. Mi sento le gambe più forti, non avverto più dolori, lavoro meglio e la sera torno a casa meno stanco.
0: Chiama adesso, chiama ora per prenotare le tue calze a compressione graduata. Puoi scegliere diversi colori a tua disposizione e ti ripeto, con la grande garanzia di un prodotto italiano di prima qualità. E qui abbiamo ovviamente il colore blu, per esempio, su una gamba femminile, ma vi ripeto, vanno bene sia per uomo che per donna. Con tutti i numeri a disposizione, approfittane perché è veramente un prezzo meraviglioso per una calza che, pensate, un paio di calze a compressione graduata in farmacia non le paghi meno di 27, 28, 29 euro, poi magari anche lì fanno ogni tanto qualche sconto, per carità, ma un paio. Qui stiamo parlando veramente di una calza a compressione graduata di primissima qualità che aiuta la circolazione del sangue, evita il dolore, perché poi una gamba gonfia è una gamba dolorante e sapete che trascurare questo fattore delle gambe gonfie è un problema. Del resto, se parlate con qualche dottore, qualche medico di questo problema che avete, è il primo a consigliarvi una calza a compressione graduata, quindi non sono io a dirvelo, ma sarà sicuramente il vostro medico curante che vi dice chiaramente questa cosa, perché io per esempio che soffro di vene varicoso nella gamba sinistra, io ho, non dico l'obbligo, ma quasi, il dottore mi ha detto di mettere sempre la calza a compressione graduata, perché aiuta, soprattutto quando vado a fare sport. Ecco, a proposito, io ho visto tantissimi sportivi, tantissime persone di differenti età che fanno attività e che quando le vedi, che magari hanno il calzino corto, vedi che magari nel polpaccio o sulla coscia o davanti o dietro hanno delle varici. Ecco, quelle sono persone che hanno ancora più bisogno di una calza a compressione graduata, perché evita naturalmente

0: aiuta, allevia, migliora la circolazione del sangue nella gamba ed evita ovviamente non solo la gamba gonfia, ma soprattutto il miglioramento del flusso sanguigno proprio dove ci sono le varici. Ecco, ripeto, non sono io che ve lo dico perché non sono un dottore, ma il vostro dottore ve lo dirà sicuramente che la calza a compressione graduata è la soluzione migliore per alleviare gonfiori, dolori che sono poi conseguenze di una gamba gonfia.
1: Da 6 mesi le porto e da quando indosso le calze Medical Socks, le mie gambe sono così.
2: La cattiva circolazione del sangue può causare varici e vene varicose. Le varici appaiono tra i 30 e i 70 anni e continuano progressivamente a peggiorare. Stare in piedi o seduti per molto tempo nella stessa posizione è un fattore negativo per la circolazione del sangue, che causa grumi e coaguli delle vene. Una patologia diffusa, se pensate che oltre il 50% della popolazione mondiale ne soffre.
0: Quindi, per lui o per lei, calza a compressione graduata, chiama, non ti far scappare questa possibilità perché, ripeto, tutti sanno, basta andare in una farmacia per vedere che prezzi ci sono per le calze a compressione graduata per un paio, qui noi abbiamo un prezzo eccezionale per tutti voi. Chiamate senza ovviamente indugi perché qui c'è veramente la possibilità di avere una splendida, uno splendido prodotto made in Italy a un prezzo eccezionale.

0: Noi camminiamo, noi siamo podisti. È bellissima, è veramente una manifestazione stupenda, perché parti tutto in gruppo, vai su fino al 2008, quindi vedi tutti i cambiamenti diciamo paesaggistici. È veramente una cosa bellissima. Tempo migliore per quanto mi riguarda, 4 ore per camminare.
1: Tempo migliore, bella domanda, poco sopra le 2 ore dovrebbe essere, però non me lo ricordo sinceramente.
2: E 2:43 nel 2019.
3: Quest'anno
2: penso di fare meglio, però vediamo, dipende dalla droga che mi hanno dato.
3: La fai anche tu? La faccio anch'io come lui da tanti anni, speriamo di divertirci come sempre, che è la cosa che conta di più. Come tempi lasciamo il tempo quello giusto, quello che viene, insomma, non è quello che conta, l'importante è esserci.
4: Mantova, vengo da Mantova, questo è il decimo anno, solo che le altre volte ho sempre fatto la bici normale. Adesso questa settimana sono stato male, allora mi sono preso questa e vado su con questa, perché là è sempre bello arrivare.
5: Ciao, io sono Rosy, vengo da Lecco. È la settima volta che la faccio, ho saltato il 2018, secondo me è la gara più bella che c'è, è bellissima e spero di farla nel mio tempo migliore.
6: Ciao, io invece sono Laura, arrivo da Galbiate, è la prima volta che la faccio, spronata dalla Rosy, visto che in realtà corro su trail e non su strada, quindi vedremo come andrà, non vi do alte aspettative.
7: Facciamo la cicloturistica in e-bike, è il sogno di una vita e finalmente quest'anno abbiamo avuto l'opportunità di realizzarlo, grazie alla Mapei, siamo fortunati a trovare pure una bella giornata e quindi speriamo tutto bene, di arrivare in cima soddisfatti come prevedo che sia.
8: Sì, effettivamente anche per me è la prima volta. Ringraziamo la Mapei e speriamo di divertirci. Veniamo dalla Basilicata e dalla Sicilia.
9: Forza Palermo, forza Pollina.
10: Quinto Stelvio, tempo migliore direi 2 ore e 40. Quest'anno sarà difficile perché è una costola fuori uso, ma arriviamo in cima.
11: Benvenuti a Bormio, soprattutto benvenuti a voi amici di Bike TV. Siamo qui per la 41esima edizione della Mapei Restelvio.

0: Andremo allo Stelvio, all'altezza di 2758 metri, il secondo passo più alto d'Europa. Andremo a percorrere ben 1500 metri di dislivello su 42 tornanti. La pendenza è intorno al 7-8%, non grandissima pendenza, però grande fatica, perché soprattutto sopra i 2000 metri, si arriva a 2758 per la precisione, sopra i 2000 metri l'acido lattico entra nei muscoli e la fatica è veramente tanta. Il pezzo più duro della gara è sicuramente dall'ultima cantoniera, dalla quarta cantoniera, arrivare fino in cima. Sembra di arrivare, ma non si arriva mai, veramente lì l'acido lattico arriva fino al cervello, è veramente tanta fatica. Ma poi, grazie anche quest'anno a un meteo fantastico, sarà sicuramente uno spettacolo. Abbiamo veramente tantissimi concorrenti quest'anno, 2630 iscritti, un aumento notevole a confronto dell'anno scorso. Sarà sicuramente una gara spettacolare perché, ripeto, il tempo è bellissimo, ci sono tanti atleti di livello, ma soprattutto ci sono tanti concorrenti che vengono qui proprio a Bormio per salire allo Stelvio in assenza di macchine, in assenza di traffico.
1: I primi a partire saranno il raduno cicloturistico con le bici a pedalata assistita alle 8.50, 10 minuti dopo alle 9 partirà la corsa su strada. A seguire la podistica per tutti, quindi non competitiva. Alle 9:15 parte la gara ciclistica agonistica, partiranno prima le donne e poi a seguire gli uomini.
2: Buongiorno a tutti, siamo alla 41esima edizione della Restelvio Mapei. Gli anni passano, la manifestazione cresce sempre di più, le bike in particolar modo sono sempre più presenti. Che dire, la giornata è splendida e quindi buona strada a tutti e alla prossima comunque.

0: Amici, siamo qui ancora all'Arestedio e grandissimo piacere e onore abbiamo sempre con noi, non manca mai, la nostra carissima Laura, rappresentante della famiglia Squinzi. E quindi lascio dire a lei cosa ne pensa.
1: Niente, non posso mancare perché sono la rappresentante di una storia che è la vicinanza di Mapei all'Arestelvio. Quindi i ricordi sono tantissimi, tutti molto belli, è un evento meraviglioso. E quindi grazie a tutti.
0: Grazie, grazie.

Come Unione Sportiva Bormiese dobbiamo dare un grande ringraziamento a tutti i volontari che dietro le quinte, con il loro lavoro oscuro, che non sono mai, non li vediamo, ci permettono di fare questa gara, perché è una gara veramente molto molto faticosa da organizzare, molto faticosa da gestire, ripeto, 2630 persone che verranno a mangiare oggi qui nel nostro palazzetto dello sport appena rinnovato dopo le Olimpiadi qui al Pentagono, 2630 persone che mangiano, è veramente impegnativo. Dobbiamo ringraziare

veramente di cuore tutti i volontari che ci danno una mano e ripeto ancora anche voi che siete qui a filmare e rimanere per i posteri questa bellissima gara. E che dire, posso dirvi solo buona gara a tutti i concorrenti e grazie ancora di essere qui. Grazie.

0: Siamo padre andando? E figlio.
1: Ah.
0: Ormai è una tradizione.
1: Quante volte l'avete fatta?
0: Questo è il terzo anno. Terzo, quando io ho smesso di correre. Perché prima il ragazzo faceva altro. Facevo l'agonista. Bene, grazie mille.
1: Grazie a voi.
0: Ciao.
1: Ciao, grazie. Grazie. L'ho vinta una volta, poi tutte le altre volte mi sono dovuto scornare con 1 e 1-2.
2: Ma che spettacolo!
1: Primo. L'anno scorso sotto il diluvio mi hanno sverniciato, quest'anno è da vedere. Abbiamo cambiato la bicicletta e quindi faccio il primo.
0: Bellissimo, fin qua. Poi non ti dirò, sono meglio di là. Bene, bene, bellissima gara. Ciao.
3: Bene, bene, cerchiamo di sopravvivere.
4: Allora, mi porti su una bella birra, ghiacciata la voglio, eh. Panino a Bresaola. I zoccheri,
5: ordina per tutti.
4: Vai, gli occhietti alla Bormina.
5: Basta
4: prugne, che stamattina le ho sentite le prugne.
6: E anche il piede in cazzuola.
4: Arriva il Brianzola che vuole la cazzuola, attenzione. Oh. Ecco la prima podista che vediamo, ciao, buongiorno.
7: Sono la prima io.
4: C'è la prima?
7: Sì.
8: Posso chiedere, devo pagare un bel bianco, un bel americano, non so quello che vuoi, una grappa.

0: L'anno scorso ho fatto 47 qualcosa, il miglior tempo tra le fotocellule.
1: Fenomenale!
2: Siamo in crisi piena, una volta l'ho fatta in 46, oggi ho paura che ci metterò 50.
3: Niente, l'importante è che anche 51 non ne sai fare il tirchio. L'ho vinta due volte di seguito, spero di farla pure la terza volta quest'anno. Se sti scornacchiati qua mi fanno scappare, che devo fare?

0: Dopo Pizzo, Pizzocca eri dopo?
1: Sì, anche ieri sera. Stavo doppietta.
2: Bene, bene.
3: Sai che stai meglio te?

0: lui.
1: Da dove venite, ragazzi?
0: Monza.
2: Arese.

0: Dio c'è ed è pelato. Marco Pantani vive.
1: Ciao.
2: Bye.
1: Grande brother.

Benissimo, si può fare meglio però, eh. Grazie ragazzi.

0: top, superlativa, soleggiata, giusta aria, sensazioni meravigliose.
1: Sali, sali, sali!
2: Benissimo, giornata stupenda, ci stiamo divertendo davanti.
3: Sì, sì, bellissimo.
4: Buono!
5: Splendida giornata.
6: E ancora ne mancano.
7: E ne mancano ancora.
8: E ancora ne
2: arrivano. Senti, come sta andando?
8: Bene, bello. Spaziale. Prima volta. Lo step l'ho fatto l'anno scorso, ma quest'anno bello, così chiuso, senza traffico, è bello.
1: Ciao, questa è la seconda volta. Bellissimo, giornata strepitosa. Che dire, contentissimo.
0: Duda, duda. Però si fa, si fa.
9: Marco!
10: Tocco!
9: Grande Marco!
1: Acqua! Sì, ciao!
11: Adesso va bene, benissimo, contentissimo perché tanta gente, è bellissimo. Noi veniamo dalla Francia.
1: Ah, bello! Parlate italiano che voi?
11: No, ah, okay. Parlo in francese allora.
1: Ok, grazie mille.
12: Grazie. Alla grande!
13: Alla grande!
12: Alla grande. Divertentissimo!
1: Vi fermate un po' al ristoro?
12: Sì, facciamo un attimo.
13: Aspettiamo i compari.
12: Aspettiamo i compari e poi ripartiamo.

0: È bellissima, una giornata fantastica. Poi arrivare al passo dello Stelvio è sempre una soddisfazione incredibile. E una fiumana di ciclisti così è difficile vederla. 2500 persone sono davvero una bellissima cosa.
1: È bella, bella dura, ma il tempo ha aiutato. E complimenti per l'organizzazione, bravissimi.
2: Dura, dura va bene, dai. Grazie.
3: Buongiorno.
4: Da Genova alla montagna, insomma.
3: No, da Milano. Milano porta Genova. Alla montagna, prima volta, molto bello. Complimenti.
2: Benissimo, meglio di così, cosa vuoi? Una giornata stupenda. Le montagne sono meravigliose, la gente è tutta contenta e andiamo alla grande.

0: Benissimo, felicissimo, stupendo tutto, impegnativa, difficile, però tutto bene, dai, perfetto.
1: E oggi con una giornata così è stata una giornata stupenda, è organizzazione perfetta e la rifarei subito ancora.
2: L'hai fatta anche tu?
3: Mio marito!
2: Ma l'hai fatta?
3: Tu? Certo!
2: Mi racconti tu?
3: Certo che l'ho fatta.
2: Ah ecco, raccontami.
3: Io sono molto contenta perché quest'anno sono andata meglio degli altri anni, pensavo di andare peggio, a diventare più vecchia, invece sono andata meglio. Mi piace, è sempre uno spettacolo, è sempre da rifare. Lo Stelvio, lo Stelvio.
4: Allora, io arrivo dalla provincia di Bergamo, romano di Lombardia. Sono partita senza salita nelle gambe, tanto fiato, ma tu, cioè, io di solito corro sul piatto. Crampi gli ultimi 4 chilometri, ma è stata meravigliosamente bellissima. Il tempo non l'ho ancora guardato, però è una corsa, è forse una delle più belle corse che abbia mai fatto. E io ho fatto un sacco di maratone ovunque, quindi sei bellissimo, amor mio Stelvio.
2: Grazie.
5: Lui è belga.
2: Ah, belga?
6: Sì, sono a posto. Sono a posto, è un po' duro, però facciamo un'altra volta l'anno prossimo. Dai. Vabbè.
2: Ma hai fatto la corsa col cane?
6: No, solo l'ultimo pezzo. L'ultimo pezzo e basta, sennò era troppo per lui.
2: Com'è andata?
6: Benissimo, benissimo. Gran soddisfazione. Veramente bello, bellissima esperienza.
2: Grazie, grazie.
7: Vamos, vamos! Ballastica, ballastica!

Edizione numero 41 della Rest Elvio Mapei, guidata dalla macchina organizzatrice dell'Unione Sportiva Bormiese. 2600 i partenti questa mattina da Bormio per raggiungere la Cima Coppi, il passo dello Stelvio. Un pubblico non solo italiano ma un pubblico internazionale. Il 30% dei partenti infatti è di origine straniera e i restanti invece sono italianissimi. Una bella giornata di sport, di condivisione di amicizia sotto un bel sole qui al passo dello Stelvio.

0: l'esperienza, siamo arrivati cotto, prima volta che lo faccio, molto bello però, tante persone, bello, bello.
1: Bene, benissimo, è lui il più forte, è lui il più forte.
2: Molto bene, grazie, terzo anno, sempre meglio, 5 minuti in meno quest'anno.
3: Durissima, anche se fatta con l'assistita. Comunque bellissima gara.
4: Molto dura, comunque bellissima, da ripetere. Non so quando, però da ripetere.

0: Stanno arrivando ancora tanti concorrenti, ma siamo alle fasi finali di questa 41esima edizione della Restelvio Mapei.
1: Siamo qui dallo Stelvio, sono Andrea Maiolani, direttore dell'Unione Sportiva Bolognese, direttore di corsa della Restelvio. 41 anni di edizione, oggi tutto perfetto, clima eccezionale come non spesso si riesce ad avere allo Stelvio, temperature gradevolissime, stanno ancora arrivando gli ultimi partecipanti di questa edizione che ha visto al via 2600 concorrenti e li vediamo anche scendere già verso Bormio, scenderanno a Bormio per la parte conclusiva della giornata con il pasta party e dalle 16 le premiazioni della 41esima edizione della Restelvio Mapei.

0: alla prossima allora.
1: Ciao.
2: Questa mattina da Bormio alle 8.50 sono partita 2500 corridori tra bici pedalata assistita, bici normali e podisti. Una grande giornata, un grandissimo tempo, tutti molto contenti, feedback molto positivi. Vi aspettiamo alla grande nel 2027.

Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti.

0: e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2.800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22° rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessività delle procedure amministrative.
1: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità della Terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività

0: attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica. Il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia. Esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. 2 attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.
1: L'UE ha lanciato un invito a presentare offerte per la realizzazione di fino a 7 gigafactory di IA in Europa, nell'ambito dell'ultima grande iniziativa volta ad accelerare la sovranità tecnologica europea e a rafforzare l'ambizione di farne il continente dell'intelligenza artificiale. Guidata dall'industria e sostenuta con 10 miliardi di euro di finanziamenti europei e nazionali, l'iniziativa dovrebbe mobilitare almeno 20 miliardi di euro di investimenti privati in tutta l'Unione. Le Gigafactory di IA offriranno a start-up, piccole e medie imprese, industria, mondo accademico e autorità pubbliche accesso a infrastrutture per l'addestramento, l'inferenza e il perfezionamento di modelli avanzati di IA di frontiera. Le Gigafactory integreranno processi avanzati per l'intelligenza artificiale, software e stack tecnologici cloud, connettività ad alta velocità e centri data ad alta efficienza energetica. Dall'Etna alla Luna, sulle pendici di Idda, il vulcano che domina Catania, l'Agenzia Spaziale Italiana ha compiuto un passo nello sviluppo delle tecnologie per l'esplorazione della Luna con il successo della campagna sperimentale del rover Etna, che in acronimo sta per Exploration Technology for Navigation Autonomy. Lo sviluppo di sistemi robotici sempre più autonomi costituisce una delle tecnologie

0: chiave per le future missioni lunari. I rover saranno chiamati a trasportare strumenti scientifici, effettuare attività di ispezione e costruzione, supportare gli astronauti e operare anche in assenza di supervisione diretta. Le estese superfici laviche del Monte Etna, i pendii irregolari, il materiale non compatto e la complessità morfologica del terreno costituiscono uno degli analoghi terrestri più rappresentativi delle condizioni che i rover dovranno affrontare sulla Luna. Il fotovoltaico produce oltre il doppio dell'energia per metro quadrato di suolo occupato rispetto al solare a concentrazione e risulta essere la tecnologia ideale per l'intero territorio nazionale, grazie alla sua capacità di sfruttare le diverse componenti della radiazione solare, diretta, diffusa e riflessa. È quanto emerso da uno studio Enea pubblicato dalla rivista scientifica Energize, che ha confrontato le prestazioni delle due tecnologie in 4 località italiane. Lo studio evidenzia che fotovoltaico e solare a concentrazione possono essere complementari nella transizione energetica, ha spiegato uno degli autori dello studio, Giampaolo Caputo, ricercatore Enea del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili. Il primo è più indicato per produrre elettricità a basso costo e su larga scala, mentre il secondo risulta più vantaggioso quando sono prioritari programmabilità, accumulo, flessibilità e integrazione con i processi industriali. I dati globali in tempo quasi reale sulle emissioni derivanti dalla combustione di biomassa sono ora più accessibili grazie al lancio da parte del servizio di monitoraggio atmosferico di Copernicus di Fire Emissions Watch, una nuova applicazione online potente e intuitiva che rende più facile esaminare, comprendere e condividere i dati globali sulle emissioni da incendi. Il lancio avviene proprio in un momento in cui gravi incendi stanno devastando l'Europa occidentale, esponendo milioni di persone a un inquinamento atmosferico pericoloso e costringendo centinaia di migliaia di cittadini a evacuare. I dati di Copernicus mostrano che dalla fine di giugno in alcune aree dell'Europa il 2026 si sta rivelando uno degli anni più difficili mai registrati per gli incendi.
1: A Bologna sono arrivati giusto in tempo per l'estate, dopo settimane di ritardo causato dai checkpoint militari, e una volta arrivati sono andati a ruba. Sono i sandali prodotti a Hebron, nella Cisgiordania occupata, da 8 artigiani palestinesi e venduti in Italia grazie al progetto Peace Steps. Chiara Castellana, cooperativa Exequo.
2: Il laboratorio è cresciuto negli anni, coniugando la tradizione artigianale con materiali di qualità e un design contemporaneo. Dal 2023 però le restrizioni agli spostamenti, l'aumento delle violenze in Cisgiordania e il crollo del mercato locale e del turismo hanno reso gli ordini provenienti dall'Italia praticamente l'unica possibilità di continuare a lavorare.
1: I sandali sono in vendita nella bottega Exequo di Via Altabella grazie alla collaborazione con l'ONG Vento di Terra e con gli importatori della cooperativa Nasca Mondo Alegre. Per il laboratorio palestinese rappresentano oggi una fonte di reddito essenziale.
3: يعني صحيح انا احلامي بسيطه يعني انا الحلم تبعي
4: Qual è il mio sogno? Vorrei guadagnare bene e spendere la maggior parte dei miei guadagni in progetti sociali.
5: Questa è una bambina rescapée de guerre e è venuta col suo fratellino, sta raccontando come ha fatto a arrivare fin qui.
1: A ricostruire la fuga è ora la voce di Suor Natalina Isella, la missionaria brianzola che ha fondato Casa e Cabana, in lingua swahili la casa dei bambini. Siamo sulle colline di Bukavu, nell'est della Repubblica Democratica del Congo. Nonostante nell'area continuino i combattimenti tra i gruppi armati e l'esercito, la storia della bambina ha un lieto fine. Era fuggita con il fratellino sulle spalle quando vicino casa avevano cominciato a sparare ed è stata accolta a Casa e Cabana. Qui è stata curata, ha saputo che i genitori sono vivi e ha ripreso a studiare, imparando a cucinare e a fare piccoli lavori. Con lei ora ci sono 35 bambine. A sostenerle, con Suora Isella, c'è anche l'ONG Movimento Lotta alla Fame nel Mondo, parte della federazione FOCSIV. Per 3 giorni a Roma, decine di volontari hanno alternato formazione e servizio delle persone più

0: fragili. È questa la formula del campo Open Act. Occasione di dialogare su migrazioni, lavoro, dignità dei popoli. Alle riflessioni sono seguiti i gesti concreti, dalla preparazione dei pasti alla loro distribuzione alle persone che vivono ai margini nelle aree delle stazioni ferroviarie Tuscolana e San Pietro. Alla Tre Giorni hanno partecipato volontari di tutte le età, insieme alle associazioni Comi, Avaz, Roma More e SAL. Lucia Grasso, volontaria.
1: Quello che più mi porta a casa è l'incontrare così tante persone che nella vita di tutti i giorni mettono a disposizione le proprie energie e il proprio tempo perché credono nei progetti di cui fanno parte.
0: Continua Gianluca Giovanelli, anche lui volontario.
2: Abbiamo conosciuto molte realtà di volontariato di Roma. Credo che un'esperienza così è molto utile per capire quanto difficoltà c'è in giro per la nostra città.
0: Il campo è stato promosso dalla Fondazione Scalabriniana grazie ai fondi dell'8 per 1000 alla Chiesa Cattolica, una firma che non sostituisce quella del 5 per 1000 e che è sia speranza sia azione. Dalla Colombia al Lago di Bracciano. Juvelis Morales Blanco, vincitrice quest'anno del Goldman Prize, il riconoscimento considerato il Nobel per l'ambiente, sarà tra le protagoniste di Relazioni Inseparabili, tre giorni di scuola sull'ecologia integrale. L'appuntamento è in programma a Trevignano Romano, con base in un campeggio in riva al Lago di Bracciano, dal 13 al 15 settembre. A organizzarlo GEA, Scuola di Giustizia Ecologica e Ambientale, con esperti e rappresentanti della società civile. Morales Blanco si è distinta come organizzatrice comunitaria nella lotta contro il fracking e l'inquinamento provocato dalla società petrolifera Ecopetrol nel bacino del fiume Magdalena, una regione ricca di biodiversità.
3: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: 5% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo!
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Buonasera e benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale di Italia 2 News. La copertina di questa sera è dedicata ai trasferimenti dei pazienti dell'ospedale di Battipaglia ad altre strutture ospedaliere del Salernitano per problemi strutturali in alcuni reparti. I sindacati chiedono chiarezza e un incontro con l'ASL. Ci racconta tutto Federica Pistone.
1: L'evacuazione dei pazienti dall'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia si è conclusa nella notte tra domenica e lunedì. A rendere nota l'aggiornamento della situazione che riguarda il nosocomio salernitano è stata la direzione strategica dell'ASL Salerno, precisando che i trasferimenti verso gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla e Nocera Inferiore si sono svolti regolarmente e senza criticità. Le attività assistenziali e gli interventi chirurgici proseguiranno temporaneamente nelle strutture che hanno accolto i pazienti. Sono iniziati inoltre gli accertamenti tecnici sulla struttura, dai quali dipenderà la ripresa delle attività del presidio. Restano operativi il pronto soccorso e i servizi diagnostici e di laboratorio. Inoltre l'ASL ha ringraziato il personale sanitario, le strutture coinvolte e i familiari dei pazienti per la collaborazione dimostrata. Intanto sulla vicenda intervengono le organizzazioni sindacali. La CGIL Funzione Pubblica Salerno in una nota definisce l'emergenza una situazione annunciata e torna a denunciare ritardi nella manutenzione del presidio e nella realizzazione del nuovo ospedale della Piana del Sele. Il sindacato chiede all'ASL un'informativa dettagliata sulle motivazioni che hanno portato all'evacuazione, al blocco delle attività chirurgiche e alla sospensione dei ricoveri, oltre alla convocazione urgente di un tavolo sindacale. La CISL Salerno e la CISL Funzione Pubblica Salerno in una nota congiunta ritengono che l'evacuazione sia stata una scelta inevitabile per tutelare l'incolumità di pazienti e personale, ma chiedono che l'emergenza diventi l'occasione per avviare un piano straordinario di investimenti sulla rete ospedaliera. E poi il sindacato degli infermieri, il Nursing Salerno, ha inviato una diffida formale all'ASL chiedendo la documentazione relativa ai collaudi statici, certificazioni di agibilità e prevenzione incendi, ed inoltre l'organizzazione sollecita verifiche straordinarie sull'intero complesso ospedaliero. Anche la FIALS Salerno segue con attenzione l'evolversi della situazione. In una nota il segretario provinciale esprime vicinanza ai pazienti e alle loro famiglie e ringrazia il personale sanitario, tecnico e amministrativo. Il sindacato chiede l'apertura di un confronto con l'ASL per condividere le misure organizzative adottate e monitorare gli effetti della riorganizzazione sul personale.
0: E prima di sentire tutte le altre notizie, ci fermiamo per una manciata di secondi. Restate con noi.

0: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
1: Bentornati in studio. Continuiamo a parlare di sanità con la vicenda dei trasferimenti che ha portato anche belle notizie. Alcuni pazienti sono stati trasferiti anche a Polla e proprio qui si sono già registrate 3 nascite. Vediamo.
2: Al netto delle polemiche, anche giuste, sulle condizioni strutturali dell'ospedale di Battipaglia, condizioni che hanno costretto al trasferimento di numerosi pazienti in altre strutture ospedaliere della provincia di Salerno, la macchina organizzativa proprio dei trasferimenti portata avanti dall'ASL di Salerno sta funzionando. La dimostrazione arriva anche da alcuni trasferimenti da Battipaglia all'ospedale Luigi Curto di Polla. Nello specifico, diversi bambini ricoverati nel reparto di pediatria di Battipaglia sono stati accolti in quello di Polla con tutte le attenzioni del caso da parte del personale medico, infermieristico e OS del reparto di pediatria diretto da Stoduto. Altro aspetto particolare e una buona notizia in questo contingente è stato anche il trasferimento di 3 donne in attesa. Le 3 donne nelle scorse ore hanno dato luce a 3 bebè nell'ospedale Luigi Curto di Polla, coccolate sia le mamme sia i bambini dai medici, dalle infermiere, dalle ostetriche, dal personale OS del reparto di ginecologia e ostetricia dell'ospedale di Polla. Mamme e bambini sono in buone condizioni di salute.
1: Ma purtroppo all'ospedale di Polla si registra anche una carenza di sangue che ha reso necessaria la sospensione di alcuni servizi. Ci racconta tutto Pasquale Sorrentino nel prossimo servizio.
2: A causa di una carenza di sangue, in particolare del gruppo 0 positivo estesa a livello di tutta la regione Campania, si sospende momentaneamente l'erogazione di emazie concentrate per gli interventi di chirurgia programmati. Non si sospendono tutti gli interventi, ma dove c'è bisogno di questa azione e comunque è una sospensione momentanea, lo fa sapere il dirigente responsabile del reparto di trasfusione di Polla, Marcello D'Onofrio. Ogni richiesta di sangue sarà evasa, si legge in una nota, previo colloquio tra il dirigente e il medico richiedente. Si assicurerà anche, ovviamente, l'emergenza clinica e chirurgica nell'ospedale Luigi Curto di Polla. Si invita, ha fatto ancora sapere il dirigente medico del reparto Marcello D'Onofrio, a sollecitare la donazione di sangue ai familiari dei pazienti che necessitano di trasfusione. Inoltre, ovviamente, questo arriva dalle associazioni di volontariato e anche dal reparto di trasfusione dell'ospedale di Polla, si sollecita anche la donazione di sangue di chiunque possa farlo, soprattutto in estate quando la carenza di sangue è molto più evidente ed è molto più necessario donare.
1: E ora la cronaca. Ritorniamo a parlare dell'incidente mortale avvenuto domenica sulla Cilentana. Continuano gli accertamenti da parte degli inquirenti per stabilire dinamica e responsabilità. Sentiamo.
3: Sull'asfalto sono ancora ben visibili i segni lasciati dai rilievi eseguiti dai carabinieri dopo il tragico incidente che nella tarda mattinata di sabato è costato la vita a Gianluigi Maltese, il 37enne di Foria di Centola. Tracce che raccontano la violenza dell'impatto avvenuto sulla Cilentana nel tratto compreso tra Centola e Poderia e che saranno determinanti per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. I militari dell'Arma hanno effettuato un lungo sopralluogo rilevando ogni elemento utile per chiarire le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Secondo quanto emerso, Gianluigi Maltese era arrivato nella mattinata di sabato da Salerno insieme al padre. I due avevano raggiunto Foria di Centola proprio per recuperare la motocicletta. Poco dopo il 37enne si era messo in sella con l'intenzione di raggiungere un distributore di carburante. Dopo aver imboccato la Cilentana in direzione Poderia, appena superata l'uscita di Centola, si è consumata la tragedia. Per cause ancora in corso di accertamento, la Yamaha condotta dal giovane si è scontrata con una Fiat 500 che proveniva dal senso opposto. L'impatto è stato violentissimo e per il motociclista non c'è stato nulla da fare. Inutili

0: Tentativi di soccorso da parte del personale del 118 giunto rapidamente sul posto. Se gli accertamenti procederanno secondo i tempi previsti, l'ultimo saluto a Gianluigi Maltese potrebbe svolgersi già nella giornata di domani. Intanto proseguono le indagini da parte delle forze dell'ordine, chiamate a ricostruire con esattezza la dinamica del sinistro. Le testimonianze raccolte e i rilievi effettuati sul luogo dell'incidente saranno fondamentali per stabilire come si siano svolti gli ultimi istanti di un viaggio che avrebbe dovuto essere soltanto un breve tragitto per far rifornimento e che invece si è trasformato in una tragedia.
1: E ancora attualità e belle notizie dalla Certosa di Padula, ma subito dopo la pubblicità. Non cambiate canale.

0: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
1: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
2: Daikin Multiplus.
3: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
4: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
5: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
6: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Bentornati in studio. Parliamo ora di attualità con l'insediamento del nuovo questore di Salerno, Olimpia Abbate. Ascoltiamo quali sono le sue priorità.
1: Si è insediato ufficialmente il nuovo questore di Salerno, Olimpia Abbate, che assume la guida della questura portando con sé una lunga esperienza, maturata in alcuni dei più importanti incarichi della Polizia di Stato. Originaria della provincia di Caserta ed entrata in Polizia nel 91, Abbate ha diretto la squadra mobile di Caserta, il compartimento della Polizia Ferroviaria della Campania ed è stata questore di Pistoia e Rimini. Inoltre, in occasione del suo insediamento, il nuovo questore è stata ricevuta dal prefetto di Salerno, Francesco Esposito.
2: La provincia è molto grande e che presenta una serie di diversi problemi a seconda dei territori, quindi io darò priorità al controllo del territorio e alla prevenzione dei reati, quindi per me sarà importante cercare di arrivare prima. Stamattina ho incontrato il signor prefetto, con il quale ho avuto un lungo colloquio, mi ha già informato su alcune delle problematiche che riguardano il territorio. Lavorerò naturalmente insieme a lui e insieme alle istituzioni locali, alle altre forze dell'ordine, per dare le risposte più adeguate al territorio.
0: E parliamo ora di prevenzione per eventuali danni sismici alla Certosa di San Lorenzo di Padula. È stato creato un modello digitale del monumento.

0: per studiare le azioni da mettere in atto. Vediamo di cosa si tratta.
1: La Certosa di Padula avrà un gemello digitale per valutarne la vulnerabilità sismica. Nel complesso monumentale patrimonio mondiale dell'UNESCO è infatti in corso un progetto di rilievo ad alta precisione che porterà alla realizzazione di un modello tridimensionale continuo e georeferenziato destinato a costituire la base per le verifiche strutturali e la progettazione di interventi di messa in sicurezza. Le attività riguardano il rilievo integrato dell'intero complesso attraverso vari sistemi che permetteranno ai tecnici e agli esperti un'analisi completa. Ambienti monumentali, spazi, volumi e dettagli architettonici vengono acquisiti per restituire una rappresentazione digitale completa della Certosa con un livello di precisione utile alle successive analisi tecniche. Il modello tridimensionale consentirà così di effettuare le indagini diagnostiche necessarie alla valutazione della vulnerabilità sismica e rappresenterà il riferimento tecnico per la pianificazione degli interventi di miglioramento strutturale. La documentazione digitale resterà inoltre uno strumento permanente a supporto delle attività di monitoraggio, conservazione e gestione del complesso monumentale. Ricordiamo che la Certosa San Lorenzo a Padula è stata fondata nel 1306 per iniziativa di Tommaso Sanseverino, conte di Marsico.
0: E rimaniamo sempre a Padula per il grande successo di ieri sera al Certosa Village in occasione dello spettacolo teatrale di Vincenzo Salemme. Vediamo com'è andata.
1: Numeri straordinari e un entusiasmo stravolgente stanno accompagnando la seconda edizione del Certosa Village. Lo spettacolo di Salemme ha fatto registrare la vendita di 3.000 biglietti, trasformando il millenario chiostro della Certosa San Lorenzo a Padula in un catino d'applausi per Salemme, ma anche per Andrea Di Maria. L'evento ha rappresentato un'occasione speciale, la celebrazione dei 50 anni di carriera nel teatro del regista e attore partenopeo. Per l'occasione a Salemme è stato conferito il prestigioso premio Certosa, una statuetta rappresentante un monaco interamente realizzata in pietra certosina dall'artista padolese Giovanni Cancellaro. Un riconoscimento che porta con sé una tradizione di grandissimo auspicio. Lo scorso anno infatti il premio era stato consegnato a Sal da Vinci, che poi ha vinto il Festival di Sanremo, e a Stefano De Martino, che presenterà il Festival. Salemme si è complimentato per l'assoluta bellezza e anche l'artigianalità dell'opera, manifestando profonda ammirazione ed emozione. Il successo della serata porta la firma dei tre organizzatori della kermesse, Gianluca Veglianti, Tony Annania e Luca Paladino, e della direttrice artistica Stefania Capobianco. Applausi per lo spettacolo e applausi sentitissimi e grande emozione anche per Andrea Di Maria, l'attore di Sala Consilina al fianco di Vincenzo Salemme, che è stato accolto da una vera e propria ovazione.
0: E prima di sentire le notizie della terza e ultima parte del nostro telegiornale, ci fermiamo per qualche minuto di pubblicità. A tra poco.

0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.
2: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
3: Noi che ci piace tanto parlare, ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
4: Torna il Festival Mogol Battisti, un appuntamento imperdibile per rivivere i capolavori del più grande duo della musica italiana, interpretati da talenti emergenti provenienti da tutta Italia e accompagnati da una grande orchestra dal vivo. 4, 5 e 6 agosto, Arena di Villa Matarazzo a Santa Maria di Castellabate. Presidente di giuria, Mogol. Conducono Maurizio Casagrande ed Enza Ruggiero. 3 sere per cantare a squarciagola e vivere un'atmosfera inimitabile. Ingresso libero. Ti aspettiamo.

0: Bentornati in studio per la terza e ultima parte del nostro telegiornale. Torniamo a parlare di cronaca, ma di tutt'altro genere. Parliamo dell'emergenza cinghiali nel territorio salernitano, con la richiesta di Confagricoltura di interventi urgenti. Vediamo.
1: Cresce la preoccupazione nel mondo agricolo salernitano per i danni provocati dalla proliferazione dei cinghiali. Confagricoltura Salerno, attraverso il presidente Antonio Costantino, chiede un intervento immediato delle istituzioni per fronteggiare un fenomeno che sta mettendo in seria difficoltà numerose aziende della provincia. Secondo l'associazione di categoria, la presenza sempre più diffusa degli ungulati sta causando pesanti ripercussioni economiche in diversi comparti produttivi, in particolare nelle coltivazioni di nocciole, olivi, vigneti, ortofrutta e nel settore zootecnico. Oltre alla distruzione delle colture, vengono segnalati danni alle infrastrutture rurali e un crescente rischio per la sicurezza degli agricoltori e dei cittadini, anche a causa dei frequenti incidenti stradali provocati dall'attraversamento degli animali. Per Confagricoltura Salerno la situazione ha ormai superato i livelli di ordinaria gestione e richiede misure straordinarie e coordinate. Tra le richieste avanzate figurano il rafforzamento dei piani di controllo e contenimento della fauna selvatica, l'accelerazione delle procedure per il risarcimento dei danni subiti dalle imprese agricole, il potenziamento delle attività degli enti competenti e l'istituzione di un tavolo tecnico permanente che coinvolga Regione Campania, prefetture, ambiti territoriali di caccia, enti gestori del territorio e organizzazioni agricole. L'associazione sollecita inoltre una ricognizione tecnica delle aree maggiormente colpite, così da programmare gli interventi sulla base di dati aggiornati e destinare risorse economiche adeguate alle reali necessità del territorio. Confagricoltura Salerno ribadisce infine la propria disponibilità a collaborare con tutte le istituzioni per individuare soluzioni rapide ed efficaci, sottolineando come la tutela dell'agricoltura rappresenti un interesse strategico non solo per l'economia provinciale, ma anche per la salvaguardia dell'ambiente e la permanenza delle attività produttive nelle aree rurali.
0: E ora ci spostiamo ad Avigliano, in Basilicata, dove approda il progetto ALBA contro la violenza sulle donne. Ci racconta tutto Federica Pistone nel prossimo servizio.
2: Un pomeriggio all'insegna della sensibilizzazione, della cultura e della partecipazione per promuovere la prevenzione e il contrasto della violenza maschile contro le donne. Nella suggestiva cornice della villa del monastero di Avigliano si è svolta la presentazione del progetto ALBA, nato dalla coprogettazione dell'ambito socio-territoriale Alto Basento e dell'associazione Differenza Donna con il contributo della Regione Basilicata. L'iniziativa punta a diffondere una maggiore consapevolezza sul fenomeno della violenza di genere, promuovendo percorsi di informazione, prevenzione e sostegno rivolti alla comunità. La serata è stata arricchita dalla mostra Io sono Franca, che ha offerto ai partecipanti un momento di riflessione sul tema dei diritti e della violenza contro le donne. Significativo è stato l'intervento della consigliera regionale di parità Ivana Pipponzi, che ha fornito spunti di approfondimento sul ruolo delle istituzioni nella promozione della parità e nella tutela delle vittime. A completare il programma è stato il contributo artistico di Donatella Corbo, protagonista di un laboratorio esperienziale che ha mostrato come il metodo e il gioco teatrale possano diventare strumenti efficaci per favorire l'empowerment femminile. Gli organizzatori hanno rivolto un ringraziamento particolare a Katia Pafundi, responsabile dei progetti antiviolenza della Basilicata, e all'assessore alle politiche sociali e all'inclusione del comune di Avigliano Fabiola Tortorelli. L'evento ha rappresentato un'importante occasione di confronto e sensibilizzazione, ribadendo l'importanza della collaborazione tra istituzioni, associazioni e territorio per promuovere una cultura del rispetto, della parità e del contrasto a ogni forma di violenza di genere.
0: E chiudiamo il telegiornale.

0: mare, rimanendo in Basilicata con la pioggia di fondi da parte del Ministero dei Trasporti per le strade lucane. Vediamo.
1: La Basilicata riceverà un finanziamento di 1 milione di euro dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per interventi di messa in sicurezza e manutenzione della viabilità nei piccoli comuni. Le risorse derivano dallo scorrimento della graduatoria 2025 del Fondo Investimenti Stradali nei piccoli comuni, destinato ai centri con una popolazione fino a 5.000 abitanti e finalizzato a sostenere opere del valore massimo di 150.000 euro ciascuna. I fondi saranno ripartiti tra 8 amministrazioni lucane: Moliterno, Forenza, Sanfele, Oppido Lucano, Noepoli, Savoia di Lucania, Vietri di Potenza e Pietra Pertosa, che potranno così realizzare interventi per migliorare la sicurezza e la manutenzione della rete viaria locale. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha espresso soddisfazione per lo stanziamento, sottolineando come la sicurezza stradale rappresenti un obiettivo prioritario che passa anche attraverso il miglioramento delle infrastrutture nei piccoli centri. Il ministro ha inoltre evidenziato che il programma prosegue nonostante le difficoltà legate al contesto economico internazionale e all'aumento dei costi delle materie prime. L'elenco completo dei comuni ammessi al finanziamento, per un importo complessivo nazionale di 40 milioni di euro, è stato pubblicato sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
0: E questo era il nostro ultimo servizio per questa sera. Il telegiornale si ferma qui e vi dà appuntamento a domani. Ma la nostra informazione non va mai in vacanza, infatti potete sempre seguirci e rimanere aggiornati sugli ultimi servizi e le notizie attraverso i nostri canali social oppure visitando la nostra pagina web. Io vi ringrazio per la vostra attenzione e vi auguro una buona serata.

Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.

Un territorio forgiato nei secoli dal fuoco del vulcano, dal lavoro instancabile dei contadini e da una storia urbana fatta di interruzioni e rinascite. Siamo a Belpasso, uno degli 11 comuni del GAL Etna, un consorzio che promuove lo sviluppo e la valorizzazione del paesaggio, della cultura e delle economie locali. Belpasso, conosciuta anche come la scacchiera dell'Etna, per via della sua forma urbanistica, è adagiata a 500 metri sul versante sud del vulcano ed è caratterizzata dalla presenza diffusa della pietra lavica. Strade, chiese, muri, arredi urbani, tutto racconta una geologia diventata identità. Qui la lava non è solo una traccia del

0: passato, ma un linguaggio espressivo, una materia viva con cui si scrive la memoria collettiva e l'arte contemporanea.
1: Belpasso è fortemente legata all'Etna, tutta la sua storia è collegata all'Etna, sia la sua distruzione, la sua prima distruzione, legata anche a un'eruzione e anche alla ricostruzione, perché dall'Etna poi giungevano e giungono ancora i materiali che servono per costruire, che hanno costruito le nostre strade in passato, che ancora costruiscono le nostre strade, perché utilizziamo il basalto lavico, e anche le costruzioni sia private che pubbliche.
0: A Belpasso la lava prende forma, si lascia scolpire, racconta. Qui la materia diventa linguaggio e l'identità si rinnova attraverso l'arte.
1: A Belpasso abbiamo un progetto che parte da lontano, perché abbiamo una tradizione legata agli scalpellini, legata a quelli che al tempo erano artigiani, oggi chiameremo scultori. Grazie al materiale che viene dalla nostra Etna, il magma, quando si raffredda poi diventa pietra lavica. Vengono presi questi blocchi di pietra lavica e a Belpasso organizziamo insieme con l'Accademia di Belle Arti di Catania dei simposi nazionali e internazionali, dove scultori nazionali e di tutto il mondo realizzano appunto delle sculture. Quindi da una pietra grezza, nell'arco di qualche settimana, viene fuori poi una scultura che viene posizionata lungo le strade della città di Belpasso. Questo fa diventare Belpasso un museo a cielo aperto permanente.
0: Dal 2014 ad oggi, i simposi internazionali di scultura su pietra lavica hanno portato a Belpasso oltre 60 opere permanenti. Ogni anno la città accoglie scultori da ogni parte del mondo che lavorano in piazza, sotto gli occhi dei cittadini. Le opere, scolpite direttamente da blocchi di lava dell'Etna, raccontano miti, forme simboliche, visioni astratte. Alcune fanno parte della Via delle Sculture, un percorso che collega idealmente arte e spazio urbano, integrandosi perfettamente nel tessuto della città. Questo dialogo tra arte e contesto urbano è reso ancora più suggestivo dalla particolare struttura di Belpasso. Le sue strade sono organizzate infatti secondo uno schema a scacchiera, un piano urbanistico che risale al XVII secolo. Questo impianto regolare, raro in Sicilia, non è soltanto funzionale, ma ha contribuito a definire un'estetica unica, in cui l'arte contemporanea e la geometria storica della città convivono armoniosamente, dando vita a un paesaggio urbano di grande impatto visivo. La disposizione ordinata degli isolati si presta poi perfettamente alla collocazione delle opere d'arte, come pedine su una scacchiera. Passeggiando per il centro storico, lo sguardo si muove tra pietra e memoria, alla scoperta dell'identità profonda di Belpasso. Piazza Duomo è il fulcro della vita religiosa. Su di essa si affaccia la chiesa madre collegiata, uno degli esempi più alti dell'architettura ecclesiastica locale, ricostruita più volte dopo le distruzioni causate dall'eruzione del 1669 e dal terremoto del 1693. Interamente realizzata in pietra lavica, con decorazioni barocche essenziali e solenni, custodisce al suo interno un antico crocifisso ligneo del XVI secolo, proveniente dalla vecchia città di Malpasso, simbolo di fede che ha attraversato le vicissitudini del borgo. Di particolare pregio anche la chiesa di Sant'Antonio da Padova e l'adiacente convento, che danno vita a un complesso religioso edificato tra il 1730 e il 1779. La facciata presenta un elegante portale in pietra lavica e una torre campanaria merlata, mentre l'interno, ad unica navata, custodisce varie opere di pregio, tra cui la pala d'altare raffigurante la Madonna con Bambino. Oltre alla religiosità, Belpasso è anche un vivace centro culturale. Il Teatro Comunale Nino Martoglio rende omaggio al celebre regista e drammaturgo belpassese, autore di opere in dialetto che hanno dato voce alla Sicilia più autentica.

0: Il Teatro Martoglio, con la sua elegante facciata in pietra bianca e lavica, richiama il prospetto del Teatro Bellini di Catania. Questa accogliente struttura in stile neoclassico, con il suo interno raccolto e raffinato, testimonia la vocazione culturale della città, attiva sin dalla fine dell'Ottocento. Il progetto originario è dell'architetto Giuseppe Nicotra Davilla, al quale si deve, tra l'altro, il disegno esterno con i mascheroni scolpiti raffiguranti le muse. Non lontano dal teatro, la casa di Antonino Russo Giusti aggiunge un'altra voce al coro culturale del paese. Oggi la casa è di proprietà del comune ed è sede del Museo Multimediale dei Carri di Santa Lucia e del Museo Etnoantropologico. Poeta, commediografo e amico di Martoglio, Antonino Russo Giusti visse a cavallo tra 8 e 900, raccontando il mondo contadino con lucidità e umorismo. Belpasso custodisce ancora oggi il ricordo di questi autori e la loro influenza si respira nei nomi delle strade, nei titoli scolpiti sui muri, nelle rassegne culturali che ogni anno ravvivano il borgo. È proprio da questa anima popolare, fatta di creatività e appartenenza, che nasce una delle manifestazioni più identitarie della città.
1: Una tradizione è sicuramente legata ai festeggiamenti che riguardano la nostra santa patrona, che è Santa Lucia. E la tradizione più importante, quella che ci caratterizza di più, è sicuramente quella dei carri allegorici di Santa Lucia. Sono delle macchine sceniche barocche che raccontano, schiudendosi, un messaggio attuale ed evangelico. E questa è una tradizione importante. A Belpasso ci sono dei quartieri che organizzano questa manifestazione e a dicembre e ad agosto avviene questa schiusa dei carri allegorici, questa manifestazione che attira molto pubblico.
0: Accanto alla spettacolarità dei carri esiste una religiosità più silenziosa e personale che ha trovato espressione in luoghi meno ufficiali, ma profondamente sentiti. È in questo equilibrio tra dimensione pubblica e privata che si esprime anche la vocazione spirituale del territorio. A partire dagli anni Ottanta, Belpasso è diventata meta di pellegrinaggio per chi crede nell'apparizione della Madonna della Roccia. Una fede che si è diffusa dal basso, cresciuta nella semplicità dei gesti e nella forza dei racconti tramandati. Ogni mese, centinaia di fedeli arrivano da tutta la Sicilia e anche dal resto d'Italia per raggiungere il luogo dell'apparizione e raccogliersi in silenzio.
1: A Belpasso, negli anni Ottanta, c'è stata, per chi crede, l'apparizione della Madonna, che è stata poi intitolata Madonna della Roccia, e quindi c'è un luogo che è appunto titolato Madonna della Roccia, dove avvengono dei pellegrinaggi durante tutto il periodo dell'anno. Addirittura ogni mese, in maniera spontanea e non organizzata, giungono da tutta la Sicilia e da tutta Italia.
0: Luogo di fede, ma anche di silenzio e natura, il santuario della Madonna della Roccia si trova poco fuori dal centro abitato, ai margini dell'altopiano lavico che introduce al versante sud del Parco dell'Etna. È da qui che comincia un'altra storia, fatta di cammini, sentieri e paesaggi scolpiti dal tempo e dal fuoco. Uscendo dal centro, infatti, Belpasso si apre verso un ambiente radicalmente diverso, quello delle lave antiche, dei crateri spenti, dei boschi che si fanno radi e poi di nuovo densi. È una soglia naturale tra città e natura, dove l'urbanizzazione si dissolve lentamente, lasciando spazio a un paesaggio primitivo e potente.

I sentieri CAI che attraversano quest'area sono il punto di partenza ideale per chi vuole scoprire un Etna meno turistico e più autentico. Uno di questi conduce a Monte Manfré, a 1460 metri sul livello del mare. Lungo il sentiero si potrà vedere come cambia man mano il paesaggio, mentre rifugi e aree attrezzate offrono riparo e accoglienza agli escursionisti. Tra le piccole e grandi meraviglie che si potranno ammirare sulla via, l'Ampudda di Piscitello, a ricordo di un ruscello estintosi dopo l'eruzione del 1669, la Cisterna Regina e la Grotta d'Angelo. L'antichissimo cratere di Monte Manfré, sul fianco sud del vulcano, presenta una copertura quasi totale di castagne.

querceti, faggi e noci, oltre ai pini e alla immancabile ginestra, pianta simbolo delle aree laviche. Endemica del vulcano, la ginestra è una pioniera, colonizza i pendii più poveri, si aggrappa ai detriti lavici, trasforma il grigio della pietra in una distesa di giallo acceso. Per il suo valore ecologico e paesaggistico, è oggi tra le specie protette del Parco dell'Etna. Accanto al patrimonio naturale, un ruolo fondamentale è svolto anche dalle eccellenze gastronomiche di questa terra. Dai fichi d'India che punteggiano il paesaggio alla mandorla, ingrediente prezioso dei dolci tradizionali, passando per l'arancia rossa di Sicilia e l'olio d'oliva, simboli di una cultura alimentare profondamente legata al territorio. Belpasso è una città che ha fatto della trasformazione la sua essenza. Ha imparato a convivere con la forza del vulcano, traendone risorsa, linguaggio, identità. Qui il passato non è nostalgia, ma materia viva, che si intreccia con il presente in un dialogo continuo tra arte e natura, tra storia e immaginazione.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura la pagina dedicata all'informazione.
1: È stata eseguita a Valle dell'Angelo la prima radiografia domiciliare del nuovo servizio di radiologia mobile dell'ASL Salerno. L'esame è stato effettuato direttamente nell'abitazione del paziente e refertato in tempo reale dall'ospedale di Rocca d'Aspide. Il servizio è rivolto a pazienti fragili, cronici, oncologici e non deambulanti. L'azienda speciale Sele Inclusione ha attivato un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza caldo. Previsti monitoraggio degli anziani soli, accoglienza per i senza dimora, distribuzione di acqua, acque passi e una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Nuovi collegamenti Freccia Rossa migliorano l'accessibilità del Cilento. Attivi 6 collegamenti diretti giornalieri con le principali città italiane e fino al 27 settembre 2 corse aggiuntive nei fine settimana tra Milano e Sapri, previsti ulteriori treni nei periodi di maggiore affluenza. La Giunta Comunale di Mercato San Severino ha adottato il nuovo piano generale del traffico urbano. Il documento punta a migliorare viabilità, parcheggi, trasporto pubblico e mobilità sostenibile. Pubblicato il bando per il servizio di trasporto sociale destinato alle persone con disabilità residenti nell'ambito S8. L'iniziativa favorisce l'accesso a strutture sanitarie e riabilitative, promuovendo autonomia e inclusione. Parte ogni lattina vale il progetto promosso da CIAL per incentivare la raccolta e il riciclo delle lattine negli stabilimenti balneari di Salerno. I lidi aderenti riceveranno contenitori dedicati e materiale informativo per sensibilizzare i bagnanti sull'importanza del riciclo dell'alluminio. È stato inaugurato a Nocera Inferiore il nuovo sportello del cittadino della Procura della Repubblica. I nuovi uffici allestiti in via Giovanni Falcone offriranno servizi amministrativi in una sede più accessibile e vicina ai cittadini. Nasce a Salerno l'Urban Center. Nel complesso di San Michele Arcangelo sarà uno spazio dedicato a informazione, partecipazione e confronto sui progetti strategici della città, ospitando anche l'archivio di architettura, il geoportale comunale e una mostra di opere di Mario Carotenuto. Il comune di Agropoli ha pubblicato il bando Agropoli Fiorisce per affidare la cura di aiuole, parchi e aree verdi a cittadini, associazioni e imprese.
2: Buongiorno a tutti, stiamo finendo di allestire per la festa del Viccio che si terrà il 30, il 31 luglio e il 1 agosto. Vi invitiamo a venire qui al Mulino del Principe a Castel San Lorenzo, come potete ben vedere, un luogo affascinante, uno tra i luoghi secondo me più belli che abbiamo nella nostra zona. Alla festa del Viccio potete assaggiare ovviamente il Viccio, prodotto tipico castellese, facciamo 4 gusti diversi. Abbiamo

0: Il viccio con caprese, col ciauliedo, il viccio paesano che è composto con pancetta e mozzarella, e poi abbiamo una novità quest'anno che sarà il viccio con la mortadella, crema di pistacchio e stracciatella. Abbiamo pensato a grandi e piccini. Per quanto riguarda il primo giorno, il giovedì, ci saranno i Diadema, una band musicale molto conosciuta, la quale fa musica folk, indie e popolare. Per quanto riguarda il venerdì, avremo una band simile, ovvero i Valcalore. Avremo i Valcalore. Per quanto riguarda il sabato, avremo i Si Benga Suonamo. Ovviamente dopo gli artisti, dopo che si esibiranno gli artisti principali, a seguire avremo il DJ set fino a notte fonda, anche perché qui siamo in un luogo in cui non diamo fastidio a nessuno, non ci sono abitazioni, quindi possiamo trattenerci fino alla mattina. Quest'anno abbiamo una novità, ovvero l'area camping, quindi invitiamo le persone a partecipare, siamo insieme 3 giorni. Per quanto riguarda invece il venerdì e il sabato, siccome facciamo anche a pranzo, dalle 13 in poi avremo anche il DJ set e continueremo a stare insieme fino alla notte. Noi ci teniamo tantissimo a questo luogo, sappiamo quanto è importante e quanto è bello, e abbiamo cercato nel nostro piccolo di renderlo ancora più magico. Per quelle 3 sere avremo una passerella nel fiume, avremo una scalinata con una canzone che ci appartiene, ovvero A Mano. Noi siamo del parere che insieme, mano nella mano, riusciremo a fare sempre grandi cose e belle cose, soprattutto per Castel San Lorenzo e per le persone.
1: Ed ora lo spazio delle rubriche, a partire da Museando, quella dedicata ai musei, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il Comai, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.

progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi del, nel nostro caso, nel Cilento, e l'attenzione è andata poi sul quello che è il problema di spopolamento.

0: ed ora è arrivato il momento del gusto.
1: Il piatto di oggi non ha un nome, semplicemente mi sono limitata a mettere insieme zucchine e fiori di zucca che ho naturalmente raccolto nel mio orto. In una terrina metto le zucchine lavate, private delle estremità, fatte a pezzi, condite con sale, origano, una spruzzatina di olio. Mescolo il tutto, poi mi occupo dei fiori di zucca, anche in questo caso li lavo per bene, li sminuzzo, li condisco ancora un po'. Quindi con una spruzzatina di olio, un po' di origano, sale, li unisco alle zucchine, lascio cuocere tutto in friggitrice ad aria e il piatto è pronto.
0: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it ma anche sui social e su YouTube. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Con il montascale a poltroncina TK Home Solutions, riprenditi la tua indipendenza. È comoda come la tua poltrona preferita, confortevole per tutto il percorso. Il poggiapiedi regolabile, le cinture di sicurezza, i comandi semplici sui braccioli, i massimi sistemi di sicurezza. E anche se salta la corrente, il montascale TK Home Solutions non si ferma. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci. Con TK Home Solutions hai finanziamenti agevolati a tasso zero e IVA al 4% e la garanzia è a vita. Ma c'è un'ultima sorpresa. Se chiami subito, avrai 50% di sconto grazie alla detrazione IRPEF.

0: Questo programma è offerto da...
1: One, two, three, ho! Raise up, get yourself together. Grab that funky soul. Get up, get yourself together. And drive your funky soul.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio. Le esperienze, il nostro racconto.
3: TGM in Televisione, puntata numero 806, siamo tornati in onda, tanto grazie per le tante segnalazioni che ci fate ogni settimana. Il TG degli eventi italiani si continua a crescere e devo dire grazie soprattutto a voi. A questo punto do la linea a Marco Carena che ci lancia la sigla e poi ci rivediamo con tutti i servizi di questa puntata.

0: speciale puntata meritevole di grandi imprese, come ad esempio, lo so, mi tocca.
1: Ieri mi ha fatto un tacco che sembrava Baresi e mi ha fermato, non si sa come ha fatto. Per fortuna Jimmy, ha avuto grande fortuna però. Che sembrava Baresi e mi ha fermato.
0: Calcio e solidarietà alla nazionale italiana, magistrati, ha raggiunto un grande traguardo sportivo.

0: Ne abbiamo documentato tutto e questa è la sintesi.
1: Per chi non mi conoscesse, sono Piero Calabrò, capitano, fondatore e attualmente anche presidente dell'Associazione Nazionale Italiana Magistrati. Eccoci qua, sono passati 30 anni e da quello

sul campo di calcio ci trasformiamo, diventiamo quasi dei mini eroi del pallone che rotola sul verde. Ma quando ci troviamo di fronte a studenti, soprattutto a giovani, che ci chiedono cosa sappiamo, cosa possiamo trasmettere loro su problematiche quali il cyberbullismo, la violenza contro le donne, la lotta contro l'illegalità, la mafia, la corruzione, ecco, lì capiamo che non dovremo fermarci. A 30 anni dovremo aggiungerne altri 30, per quello che mi riguarda, permettendo l'età, e sono sicuro che questa nostra piccola missione, perché non bisogna mai considerarsi troppo missionari, servirà quantomeno a far capire alla cittadinanza che la magistratura non è quella che viene descritta in modo così negativo sui media e sui giornali. Devo dire che tra i tanti campioni che abbiamo avuto modo di affrontare, forse quelli che mi hanno più entusiasmato sono stati i campioni del mondo dell'82. Abbiamo festeggiato con loro 2 volte, l'ultima volta 2 anni fa, che era il loro quarantennale, e io ho avuto la fortuna da un certo punto di vista e la disavventura di confrontarmi con Bruno Conti, che per me è stato l'ombre vero del Mondiale del 1982, assieme al grande Paolo Rossi. E devo dire, non me l'ha mai fatta vedere, quindi è stata un'esperienza incredibile.

Nella nostra grande avventura tanti sono i personaggi che ci hanno accompagnato, da Bearzot a Trapattoni, Altobelli, Boninsegna, Gentile, Maifredi, insomma mi viene difficile anche ricordarli, Ezio Greggio per parlare anche di gente dello spettacolo, anche chi mi sta intervistando che è sempre presente nel momento del bisogno. Se devo dire un personaggio, non perché non ci sia più, ma quello che mi ha colpito più di tutti è stato Enzo Bearzot. È stato il nostro commissario tecnico in quella famosa partita di San Siro contro la Nazionale Cantanti del 1995. È stato compagno di cene, più che di merende, in parecchie occasioni e ci ha dato sempre lezioni di serietà, di rispetto delle regole. Ma è un uomo davvero, un ombre verticale, come si dice in certi ambienti, ma di una umanità incredibile. Ecco, io dedico forse questo trentennale al mitico Enzo Bearzot.

0: Ovviamente la nostra avventura non finisce certo qui. 30 anni sono un punto di ripartenza, non certo un punto d'arrivo. Abbiamo tanti progetti, tante scuole che da tutta Italia ci chiedono di avere incontri. Non ci fermeremo qui. Io rimarrò in campo finché sarà possibile, finché l'ultimo respiro e l'ultimo muscolo mi sorreggerà. Per chi non lo sapesse e ci vuole sfidare, andate sul nostro sito nazionaleitalianamagistrati.it. Trovate tutto quello che serve per conoscerci e per contattarci.
1: Bravo Piero! E tra una ripresa e l'altra, grazie per avermi fatto giocare.
2: Piero, risultato finale, scusami?
0: Mi pare che abbiamo vinto noi 3-3. Pensa che questo ha fatto il presidente di corte d'appello.
3: Poi dici che non c'è attaccamento ai valori della squadra. Hai 20 anni... Abbiamo fatto la partita tra di noi, 20 anni, 2-2. Hai 30 anni, 3-3.
1: E dopo il grande match, tutti a festeggiare per il piacere del palato, della musica e dei ricordi.

0: Padre spirituale e amico sincero della nazionale italiana magistrale.
1: Padre spirituale non è ottenuto grandi risultati, però come amico sicuramente.
2: A 95 anni alle 11 della sera essere qua credo che sia più significativo di tante altre chiacchiere. È un'amicizia vera che è nata così per scherzo.

a Don Antonio.

0: gli avversari sono i magistrati più scarsi della,
1: è ufficiale
0: della
1: questo?
0: Rossi, okay. Più scarsi abbiamo messo.
1: Dai, andiamo. Mister, come la vede sta partita lei?
2: Ma la vedo buona per i rossi, sì, li vedo meglio messi in campo.
1: È un po' di parte, mi sembra.
2: C'è più ordine
1: i rossi?
2: Più ordinati, sì, sì.
1: Invece
2: sì.
1: I bianchi come li vediamo?
2: I bianchi hanno un mister che ha ancora le prime armi, e quindi solo per quello.
1: È una sfida infinita con Piero, questa è la sua.
2: Certo.
1: Tanto lui non sente. Piero Calabro, di la verità.
3: In due parole?
1: Sì.
3: No, ne basta una. Ma si possono dire le parolacce?
4: La società non mi autorizza a parlare.
5: La passione.
6: Grazie.
1: E basta.
6: Sì, sì, solo
1: 30
6: grazie.
1: Anni, giocherà ancora, ci
6: no,
1: crede.
6: Non c'è niente di solo, grazie.
1: E tu cosa pensi di dare a questa squadra?
6: Poco, veramente poco.
7: E lui Piero Calabro,
8: un grande uomo,
1: Sì.
8: Grande uomo.
1: Però come giocatore cos'è stato? Cos'è?
8: Non tutti i grandi uomini sono stati grandi giocatori, ecco.
1: L'hai detto?
8: Sì,
1: l'hai detto.
8: Sì, l'ho detto. Ma non dirlo. Questo taglialo, questo pezzo che poi è permaloso lui.
1: Non lo taglierò mai.
8: È permaloso.
1: Mai. Questa è la fine, no? E adesso tutti a grado in Friuli Venezia Giulia, perché c'è il patron di questa manifestazione, Agostino Doriano, che per 4 anni ha ospitato Foot Golf in spiaggia con l'amichevole partecipazione di grandi campioni dello sport. Evento a favore della Fondazione AERC.
9: Luca Galtieri ci ha inviato un video proprio perché si sta preparando, è in macchina per raggiungere Grado e per raggiungere questa 4ª edizione del torneo VIP di Foot Golf, quindi vediamo il video che ci ha mandato.
1: La domanda sorge spontanea, Alexis, dove stiamo andando?
10: Stiamo andando a Grado.
1: Lei è veramente un cretino, perfetto. Oh!
11: Vuole la brugola.
1: Soffia che aiuti. Spingimi.
11: Sei tu che devi lavorare.
1: Spingimi. Ok. Vai. Strizza anche la goccia, anche.
12: Please don't go, don't go.
1: Amici, siamo quasi arrivati a Grado. Devo dire che l'accoglienza è meravigliosa. Intanto un autogrill dopo 200 km l'abbiamo trovato. E poi dietro direi che è rassicurante la situazione. Andiamo avanti. E cammina, siamo arrivati a Grado! Friuli Venezia Giulia, Liguria, Friuli Venezia Giulia, andremo in Liguria, signori, due posti meravigliosi baciati dal sole. Siamo pronti per lanciare, ragazzi, per lanciare la puntata, e parliamo di Foot Golf in Tour 4ª edizione. Cena di gara, ce la guardiamo, e poi tutti in spiaggia a Grado Village. Tutto questo a favore di AERC. Grado, direi che è più di un'isola. Beh, intanto è l'isola del sole, il posto incantevole, guardate voi. Sole.

0: Cari amici del TG Beach, finalmente ci siamo e siamo qua su una terrazza incantevole, a grado, con tanti ospiti, personaggi, calciatori.
1: I'm back, nel senso che I'm back the Becker, ma I'm back anche perché l'anno scorso ho vinto, non so come ho fatto, vi giuro.
2: Ma lui, Riccardo Gerini, Richard Gere, direttamente da Hollywood.
0: Blasonati personaggi, a questo punto tutti alla cena di gala e ne vedremo delle belle.

0: ci siamo all'inizio della manifestazione di Footgolf. Naturalmente ci deve essere un riscaldamento adeguato e i nostri atleti si stanno riscaldando. Guardate, anche Becalossi, abituato a un tipo di riscaldamento specifico del mondo del calcio, ha cambiato le sue abitudini e sta giustamente curando l'elasticità dei muscoli. Fra poco comincerà la manifestazione di Footgolf. Come potete immaginare, ne vedremo delle belle.
1: Voglio uscire da qui, aiuto! Fatemi fare una buca sola, vorrei fare una, per favore.
2: Oh, per vincere questo gioco bisogna andare in buca, quindi palla e anche a Sogador, ricordevelo.
0: Allora il gioco è semplice, si spegne la cassa che dà fastidio, si colloca il pallone giusto all'altezza del piede, si prende la mira e con meno tiri possibili bisogna fare buca, molto semplice. Dove?

0: Chapeau.
1: Andiamo a vedere, a scoprire qual è la cifra che è stata raccolta durante questo torneo di foot golf. Signori, 6.180 euro.
0: Chapeau.
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Non tanto tempo fa, nella Baia del Sole, si svolse un Guinness World Record strepitoso, la marcia acquatica, pensate, con più partecipanti al mondo.
4: Benvenuti in Italia, o meglio ad Alassio, per la marcia acquatica col serpentone più lungo del mondo. E bienvenue à Alassio pour la marche aquatique, la longue côte plus longue du monde. Welcome to Alassio for the Aqua Walking International Tour.

0: fino alla fine. Ciao.
1: Viva Alessio.
2: Buongiorno, tutto bene?
3: Metterà tutto, anima e corpo?
2: Metterò anima e soprattutto corpo.
3: Dunque l'evento richiede sia la presenza dell'anima ma anche del corpo.
4: Sì, sempre.
3: Vi dico solo questo, abbiamo superato già per adesso i 400 campioncini in acqua, 400 ragazzi!

0: 721 campioni protagonisti, eccoli qua che stanno rientrando per la fase finale, cioè la medaglia.
1: E non c'è bisogno di niente, ai ai ai ai, quando la notte ti prende.
0: È il caso di dire che tutti vissero felici e contenti. Questo è il record di Alassio, 721 persone, serpentone umano più lungo al mondo. Record nostro. Guardando me. E questo è solamente uno dei grandi eventi sportivi che abbiamo documentato nel corso degli anni. Adesso giriamo pagina, andiamo in Sardegna, prendiamo il traghetto perché vi raccontiamo quanto è bella la Sardegna. Come prima, più di prima, t'amerò. La nostra terra e le nostre tradizioni. Quest'anno più che mai godetevela regione per regione. Sempre più orgogliosi di essere italiani! Italia, Italia. Oggi nel cuore tengo la Sardegna, perché la Sardegna è semplicemente la Sardegna, cioè una terra unica nel panorama italiano e mondiale.
2: Giocandesi una burra pro sa vida, naschi in sa festa, nos amores, cure ne so sa dos che ascia sfuidas.
0: Ed è possibile raggiungerla
3: in aereo!

0: mare. Salutiamo la nave dei sogni e godiamoci alcuni angoli di paradiso di questa meravigliosa isola. Il Golfo di Marinella è sicuramente una delle frazioni più suggestive di Golfo Ranch. Il golfo racchiude al suo interno varie calette e l'omonima spiaggia di Marinella, dalla caratteristica sabbia finissima e bianca, con fondali bassi e sabbiosi.
1: Qua ci troviamo a ridosso di Marinella, che è famosissima per chi viene a Porto Rotondo, e siamo nella baia di Baia de Basse, che è una baia chiusa che si apre con un canale che dà nella golfata di Marinella.
0: E dopo tanto mare, ragazzi, e che mare, è arrivato il momento della buona cucina, un piatto della tradizione sarda. Nicoletta, come va?
2: Bene, ciao Luca, benvenuti.
0: Senti, ma il piatto di oggi com'è?
2: Il piatto di oggi, che dire, se non un piatto di mare, perché siamo in Sardegna, no?

0: edizione straordinaria. La Sardegna è la regina del mare. Il mare più bello? Un riconoscimento dovuto. Chiunque ha la fortuna di visitare e godere del mare di questa favolosa isola si perde tra la scelta della spiaggia più bella. Noi sicuramente una ve la consigliamo.
1: Quando si parla in Sardegna di spiagge e di mare si parla di Porto Cervo. Ragazzi, questo posto è incantevole perché...
2: Innanzitutto il mare della Sardegna, che quest'anno si è riconfermato come miglior mare d'Italia con le 5 bandiere. Siamo una delle località che ha più bandiere rispetto a tutta l'Italia. E quindi dico, il punto di forza è sicuramente il mare. E poi i servizi che siamo riusciti negli anni a aumentare. La Sardegna offre servizi a 360 gradi, le spiagge ti accompagnano dal mattino fino alla sera, il cibo sardo è uno tra i migliori d'Italia. Quando uno si siede davanti a questo mare e mangia determinati tipi di pietanze, allora tutto diventa più magico.
1: Davanti a questo mare, con una cornice così meravigliosa e così naturale anche.
2: Beh, ecco, bravo, hai fatto bene a citare questo, perché un punto di forza della Sardegna appunto è sempre stato quello di preservare la natura.
1: E Nicola è un bagnino, posso dirlo? Naturale, complimenti.
2: Grazie a te.
1: Viva la Sardegna!
0: Sardegna, terra di eroi e giganti, di nuraghi, di centenari e bellezza, di conquistatori e di dominatori. I mezzi per visitarla non mancano, ma noi abbiamo scelto il top!
3: Sì, le api Calessino.
1: Cosa vuol dire?
3: Sono delle api turistiche dove portiamo la gente in giro per le spiagge, facciamo dei tour nelle vigne importanti della Costa Smeralda.
1: Io ho visto che anche alcuni personaggi famosi hai portato,
3: sì,
1: ultimamente.
3: Diversi.
1: E si divertono tutti?
3: Tutti ci fanno i complimenti perché un bel messaggio e un bel biglietto da visita per la simpatico per la Costa Smeralda.
1: Tu regali sogni ed emozioni, complimenti.
3: Assolutamente.
1: Sempre viva la Sardegna.
3: Viva, sempre.
0: Ed infine, cari viaggiatori, quando visitate la Sardegna, non fatevi prendere dalla frenesia, ma rispettate i limiti di velocità.
4: La tartaruga un tempo fu un animale che correva a testa in giù.
1: A questo punto la domanda sorge spontanea: ma che cos'è la Sardegna? Beh, una fantastica storia d'amore. O ancora meglio, pura dipendenza.

0: la puntata numero 806 finisce qua, noi ci vediamo la settimana prossima, sempre collegati con tgevents.it. Mi raccomando, scriveteci quello che volete, quando volete, segnalateci i vostri eventi a info@tgevents.it, poi siamo sui social, quindi socializziamo, è un click e un mi piace. Alla prossima settimana, 3, 2, 1, ciao, Maragnao.
1: Questo programma è stato offerto da
2: FP Wine Experience. Il vino è il nostro linguaggio, le esperienze il nostro racconto.
3: Da, da, da, da, da, da. One, two, three, ho! Bam!

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri, e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portatili.

oggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1006 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti. Mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuela GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sports Tourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà, e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

0: A Pozzallo due giorni di interventi e eventi culturali contro le morti di frontiera e la criminalizzazione dei migranti. Il rapporto annuale dell'INPS denuncia stipendi che, insieme alla crisi demografica, fanno presagire un futuro pensionistico drammatico. La Camera del Lavoro di Reggio Emilia, in collaborazione con UNICEF, ha dato il via al Baby Pit Stop, un luogo sicuro in cui occuparsi dei figli.
1: A Pozzallo, la filea CGIL nazionale ha organizzato due giorni di dibattito.

0: dibattito ed eventi culturali per dare voce a chi non vuole arrendersi alle morti di frontiera e alla criminalizzazione dei migranti.
1: Quello che stiamo vivendo, compreso i fenomeni di razzismo e di regressione culturale pericolosa che si sta determinando, sono figlie di alcune scelte, di alcuni elementi che sono avvenuti. Quando negli anni Ottanta la Thatcher, che allora era capo del governo inglese, dice a un certo punto che la società è finita e che esistono solo gli individui, io credo che lì ci sia una radice dei problemi che stiamo vivendo oggi. Perché quello ha determinato, dal punto di vista sociale, una spinta all'individualismo senza precedenti e a una logica che invitava le persone a concorrere, a competere tra di loro. Dagli anni Ottanta, la Thatcher, Reagan e poi si viene avanti, aprono un attacco ai diritti, al sindacato, al diritto alla contrattazione senza precedenti. Perché ha messo al centro non la persona, non la solidarietà, non la giustizia sociale, ma ha messo al centro il mercato, il profitto e ha posto il tema che tutta la società doveva essere ridisegnata in base alla libertà di fare impresa, alla libertà di sfruttare. E in una logica di questa natura la persona torna ad essere una merce che può essere comprata e venduta.
2: Ius variandi è il potere riconosciuto al datore di lavoro di modificare le mansioni di un dipendente durante il rapporto di lavoro, entro i limiti fissati dall'articolo 2103 del Codice Civile. Il lavoratore può essere assegnato a compiti dello stesso livello e della stessa categoria professionale, ma se svolge mansioni superiori ha diritto alla retribuzione corrispondente e dopo il periodo previsto dalla legge o dal contratto alla promozione. Il demansionamento è consentito solo in casi specifici come una riorganizzazione aziendale, senza perdere inquadramento e retribuzione. Nell'apprendistato questo potere è molto più limitato, le mansioni devono restare coerenti con il piano formativo individuale. In caso contrario il contratto rischia la conversione e l'azienda può perdere le agevolazioni.
0: Secondo il rapporto annuale dell'INPS, nel 2025 gli occupati hanno superato i 24 milioni, con una crescita trainata soprattutto dal lavoro dipendente a tempo indeterminato. Tuttavia, il tasso di occupazione resta inferiore alla media europea e persistono forti divari di genere. A cambiare è anche la composizione dell'economia. I servizi guadagnano terreno rispetto all'industria, ma attualmente hanno produttività più bassa, occupazione più frammentata e retribuzioni contenute. La retribuzione media annua dei dipendenti pubblici e privati si è attestata a 27.649 euro, in aumento del 3,6% rispetto al 2024. La media però non vale per tutti. Chi lavora a tempo pieno per tutto l'anno supera i 41.800 euro lordi, mentre i lavoratori part-time con attività discontinua si fermano poco sopra i 9.000 euro. Secondo l'INPS, gli interventi fiscali e contributivi hanno consentito ai redditi medio-bassi di recuperare gran parte della perdita di potere d'acquisto causata dall'inflazione, ma il problema resta sul piano previdenziale. Salari bassi e carriere intermittenti significano montanti contributivi più ridotti e quindi pensioni future meno consistenti. Il rapporto dedica spazio anche alla crisi demografica. Bonus e assegni familiari possono sostenere le nascite, ma non bastano senza servizi adeguati. In questo contesto lo smart working si conferma uno strumento efficace. Il lavoro da remoto è associato a una maggiore probabilità di avere figli e favorisce anche la permanenza nel mercato del lavoro delle madri, con un incremento del reddito nei 12 mesi successivi alla nascita. Sul fronte della previdenza, i pensionati sono 16,4 milioni e la spesa ha raggiunto 371 miliardi di euro. Resta marcato il divario di genere. Gli uomini percepiscono in media 2.166 euro al mese, le donne 1.619, circa il 34% in meno a causa di carriere più discontinue e retribuzioni inferiori. Crescono infine le indennità di accompagnamento, ormai quasi 2,2 milioni, mentre aumenta il peso dei lavoratori stranieri. Oggi uno su sette tra i dipendenti, una componente sempre più importante per sostenere il sistema produttivo e previdenziale del paese.

0: CGIL di Reggio ha deciso di aderire a questo progetto promosso dall'UNICEF, al Baby Pit Stop, perché è totalmente in linea con la nostra storia e con i nostri principi.
1: È stato un gesto concreto di attenzione ai diritti dell'infanzia e al sostegno di genitorialità, offrendo questo spazio dove le mamme possono allattare, i genitori possono cambiare il loro bambino in tranquillità e in sicurezza.
0: Questo servizio è rivolto a tutte e a tutti coloro che accedono ai nostri servizi, e sono quasi 130.000 persone che tra servizi del patronato piuttosto che i nostri servizi fiscali accedono ogni anno alla nostra Camera del Lavoro, più tutte le lavoratrici e lavoratori che invece entrano in questo luogo per avere dei diritti, per essere assistiti dalle categorie. Però è rivolto anche a chi vive questa parte della città, che può essere anche una parte non semplice da raggiungere, e che quando è in questi luoghi può accedere a questa postazione a prescindere dal fatto di essere un iscritto o un'iscritta o un nostro utente. Quindi questo è un luogo assolutamente aperto a tutti e a tutte.
2: Io parlo anche della mia esperienza rispetto al Baby Pit Stop. Se l'avessi avuto durante la mia prima gravidanza, quando ho partorito la mia prima figlia, sono tornata al lavoro molto presto, aveva 4 mesi. E avevo l'esigenza di darmi il latte per lasciarla alla nonna. Lo andavo a fare un po' alla chetichella negli uffici che trovavo liberi. Se avessi avuto un'opportunità come questa, un luogo comunque protetto, un luogo comunque tranquillo, che non è solo madre e bambino durante l'allattamento, ma può essere anche un mi devo tirare il latte, devo scaldare un biberon, e sarebbe stato una soluzione ottimale rispetto almeno a quella che è stata la mia esperienza lavorativa. È difficile essere presenti con i propri figli, riuscire ad essere a casa e ad orari, diciamo così, normali. Fortunatamente ci sono dei servizi che riescono a compensare, ma è il mondo del lavoro che è completamente cambiato.
3: Noi speriamo che il Baby Pit Stop, punto di allattamento, diventi una buona prassi, intanto da estendere a tutte le camere del lavoro, perché abbiamo tanta utenza, tante persone che si rivolgono a noi, tante mamme che si rivolgono a noi per i bonus, per i congedi, per i servizi e per essere tutelate durante il periodo di maternità. Quindi primo passo è far sì che questa buona prassi diventi generalizzata. Dopodiché è giusto anche che le imprese investano nella tutela della genitorialità. Troppo spesso si parla di denatalità in questo paese, ma non ci sono poi interventi conseguenti che siano realmente a sostegno dei genitori.

0: Una vertenza che si trascina da anni, del tutto emblematica dello stato dell'industria e della mancanza di politiche industriali da parte del governo. È la situazione della Menarini Bus, unico produttore italiano di autobus, con stabilimenti a Flumeri, in provincia di Avellino, e a Bologna, e con circa 500 dipendenti.
1: La situazione di Menarini Bus è paradossale e inaccettabile, perché in un contesto di mercato che invece ha ampi spazi di crescita per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, nello stabilimento di Flumeri si sta facendo pesantemente cassa integrazione e nello stabilimento di Bologna la ricerca e lo sviluppo non vanno avanti. Il governo, che nel momento in cui l'azienda era pubblica non ha mai dato la spinta necessaria alla realtà Menarini, all'epoca era Industria Italiana Autobus, e poi dopo nel 2024 ha deciso di privatizzarla contro parere delle lavoratrici, dei lavoratori e dei sindacati, e privatizzandola cedendo l'azienda a un soggetto che non aveva competenze e conoscenze nel settore.
2: Le lavoratrici e i lavoratori di Bologna e l'organizzazione sindacale esprimono una grande preoccupazione anche rispetto al futuro, alle prospettive e al presente dello stabilimento di Bologna, in quanto il piano industriale, l'accordo uscito a dicembre 2024, dove dovevano essere garantiti degli investimenti precisi sulla ricerca e sviluppo, sulle assunzioni, sul mantenimento di alcuni aspetti dell'attività aziendale, vengono rispettati in minima parte. Facciamo un esempio: sulla ricerca e sviluppo, su 26 assunzioni previste ne sono state effettuate poco più appunto di 5.
3: Oggi ci ritroviamo con un'azienda privatizzata decisa in autonomia da parte del ministro Urso nel 2024 e non abbiamo più produzione, perché tra i tanti ritardi del PNRR e quant'altro noi siamo in una situazione drammatica. Nell'arco del tempo sono stati assunti tantissimi giovani e soprattutto per le aree interne era un motivo di vanto per noi aver potuto dare lavoro a questi ragazzi, che così non andassero via, non barattassero i propri affetti con le proprie origini. Quindi abbiamo lottato affinché questa azienda restasse sul territorio e si continuasse a produrre autobus in Italia. Solo che la politica è stata continuamente distratta e assente, perché mancano gli investimenti.
1: Noi abbiamo bisogno di una convocazione al MIMIT e dare una svolta per dare una svolta a questa azienda. Noi non possiamo continuare a non produrre autobus nel nostro paese.

Gennaio 1945. Nel Biellese occupato dai nazifascisti, uomini e donne si muovono all'alba tra sentieri innevati, lontano dalla strada principale. Nascosta tra gli alberi c'è una trattoria isolata, il Quadretto, sotto la protezione delle sentinelle partigiane. Dentro siedono industriali lanieri e rappresentanti dei sindacati clandestini. Fuori c'è la guerra, dentro si prova a scrivere un pezzo d'Italia futura. Da mesi, tra il 1944 e l'inizio del 1945, nel distretto tessile biellese i tentativi di dialogo si intrecciano con gli scioperi e le repressioni. Già nel marzo 1943, oltre 7.000 operai e operaie avevano incrociato le braccia chiedendo pane e pace. La risposta del regime era stata dura, ma alcuni imprenditori avevano preso le distanze dalle violenze fasciste, mentre i sindacati clandestini avevano avviato contatti diretti con le aziende, rompendo il monopolio corporativo. Nella primavera del 1944 nascono i primi contratti di valle, accordi locali che prevedono aumenti salariali, maggiori tutele e un principio innovativo per l'epoca, l'avvicinamento delle retribuzioni tra uomini e donne. Le trattative avvengono fuori dalle strutture della Repubblica di Salò in modo clandestino e rischioso, ma con la protezione armata delle formazioni partigiane che garantiscono sicurezza senza interferire nel merito degli accordi. Nel tardo autunno le diverse intese vengono unificate. Tra gennaio e marzo 1945 prende forma il contratto della montagna, esteso a tutto il Biellese con decorrenza 1 marzo. Il testo afferma la piena autonomia delle parti rispetto alle istituzioni fasciste, introduce la settimana di 40 ore, consolida la sostanziale parità salariale e istituisce commissioni paritetiche per vigilare sull'applicazione. È un patto che nasce sotto occupazione e in piena guerra, probabilmente unico in Europa per quelle condizioni. Il 28 aprile 1945, 4 giorni dopo la liberazione di Biella, la Camera dell'Industria ne sancisce la validità per l'intero settore. Quegli accordi diventano un riferimento per la contrattazione del dopoguerra e contribuiscono a definire un modello di relazioni industriali fondato su negoziazione diretta, rappresentanza libera e responsabilità condivisa. Il contratto della montagna è un segnale, in quelle fabbriche salvate dal sabotaggio, in quelle commissioni paritetiche nate tra boschi e rastrellamenti, verso la ricostruzione democratica del paese. Un'esperienza che la CGIL unitaria farà propria nella stagione della Costituente e che resterà come uno dei primi esempi di contrattazione libera nell'Italia che rinasce.

Per i giovani lombardi fino a 24 anni si apre un'opportunità per entrare subito nel mondo del lavoro. A Brescia sono aperte le preiscrizioni al corso gratuito IFTS per tecnico in impiantistica e manutenzione, promosso dal Centro Formativo Provinciale Zanardelli. Il percorso alterna 320 ore di formazione in aula e laboratorio a 480 ore di esperienza in azienda. I partecipanti selezionati saranno assunti con contratto di apprendistato di primo livello e al termine conseguiranno il certificato di specializzazione tecnica superiore, titolo che consente anche l'accesso ai percorsi ITS. Per maggiori informazioni visita il sito cfpzanardelli.it nella sezione dedicata.

0: Però sono comunque un coordinamento perché lo scopo di un aeroporto è fare atterrare un volo e ripartire, caricare e scaricare i passeggeri. Quindi la cosa migliore è comunque avere rapporti tra sigle sindacali e tra lavoratrici e lavoratori dei diversi ambiti. La cosa importante come delegati è mantenere il contatto e creare dei momenti in cui le persone possano riconoscersi. Qui in aeroporto noi abbiamo moltissime lavoratrici e lavoratori di origine straniera, di prima o di seconda generazione. E abbiamo creato un coordinamento con l'ufficio stranieri della CGIL e facciamo un incontro mensile in cui aiutiamo lavoratrici e lavoratori nelle loro pratiche. È un modo per fare rete.
1: Il coordinamento di sito consiste nel fatto che delegati e delegate si ritrovino proprio qui, nella saletta sindacale di automobili Lamborghini, per decidere come coordinarsi per riuscire a lavorare tutte e tutti assieme per portare miglioramenti attraverso la contrattazione di secondo livello a tutte le aziende e a tutte le lavoratrici e i lavoratori che sono presenti nel sito di automobili Lamborghini. Il lavoro nel coordinamento di sito è un lavoro che paga. Abbiamo più di 9 delegazioni sindacali votate nel frattempo da quando abbiamo iniziato a lavorare sul sito. È un lavoro che paga anche in termini remunerativi. Più di 5 aziende attualmente sul sito hanno una contrattazione di secondo livello che hanno iniziato a sviluppare seguendo gli esempi delle linee guida di sito che ci siamo dati tutti assieme in maniera tale da lavorare congiuntamente su temi comuni e fare contrattazione congiunta tutti assieme su temi comuni.
2: Con il coordinamento del sito è cambiato la percezione del sindacato, molto più vicina, molto più attenta ai problemi. E non sono solo problemi lavorativi, ma anche problemi psicologici, perché spesso noi siamo anche come delle persone che ci siamo là solo per sentire o in sfogo di qualsiasi lavoratore. Una vittoria che noi abbiamo avuto come sindacato CGIL è stata la nomina e la scelta di tre RLS per la prima volta a Bologna, e questa dimostra che il lavoro di sito, il lavoro di squadra, alla fine dà i suoi risultati.
3: Negli anni si è raccontato che i lavoratori sono più deboli e che gli scioperi non servono più. Non è vero. Le lotte dimostrano che invece praticare la solidarietà, scioperare, lottare tutte e tutti insieme porta dei risultati.

0: Il congedo obbligatorio di maternità tutela la salute della lavoratrice e del bambino con un periodo di astensione che di norma va dai 2 mesi prima ai 3 mesi dopo il parto. La legge consente di condensare i 5 mesi interamente dopo la nascita, restando a lavoro fino al giorno prima del parto se la salute lo consente. Durante il congedo spetta un'indennità pari all'80% della retribuzione, spesso integrata dai contratti collettivi, e si maturano ferie, tredicesima e contributi pensionistici figurativi. Le tutele si estendono anche alle lavoratrici autonome e in particolari casi al padre con il congedo alternativo. Per verificare requisiti e modalità di accesso è possibile rivolgersi al patronato Inca CGL.
1: Crispiano in provincia di Taranto e Andria nella BAT il 13 luglio hanno ricordato Paola Clemente, la bracciante morta 11 anni fa mentre lavorava nei campi stroncata da un malore. Per l'occasione, davanti al murales realizzato da Iorit in sua memoria, si è tenuta una manifestazione dal titolo Sfruttamento e caporalato, una questione nazionale.
2: Vi voglio raccontare questa storia. Non vi preoccupate, ci metto poco.
3: Siamo ad Andria, davanti al murales inaugurato un anno fa, per ricordare Paola e tutte le vittime di sfruttamento lavorativo e di caporalato. Un esercizio di memoria che però non deve essere solo testimonianza, ma rivendicazione continua della dignità del lavoro, della dignità delle persone.
4: La morte di Paola ha scosso le coscienze, ha determinato una grande e lunga mobilitazione delle lavoratrici, dei lavoratori, dei cittadini, tanto da portare il sindacato a documentare come anche il caporalato nel corso degli anni ha cambiato forma, è diventato trasversale. Troviamo condizioni di sfruttamento non solo più in agricoltura, ma pensiamo nel settore del turismo, nel settore del terziario, nel settore dell'edilizia, un po' appunto un caporalato in versione 2.0. E a noi spetta appunto intanto l'impegno di una lotta costante contro quegli imprenditori che pensano di ricavare solo profitto dai lavoratori e dalle lavoratrici e di portarle ad una condizione di sfruttamento.
5: Per noi ricordare Paola

0: al caporalato, allo sfruttamento. Purtroppo in questi 15 anni il sacrificio di Papa Clemente è servito sicuramente ed è alla base dell'approvazione della legge 199, la prima vera legge contro il caporalato e contro lo sfruttamento.
1: Abbiamo bisogno di continuare questa lotta per l'applicazione integrale della 199 ed è in quella legge che noi abbiamo gli strumenti per sconfiggere davvero lo sfruttamento lavorativo nelle sezioni territoriali della rete del lavoro agricolo di qualità e quindi ricordare e lottare ancora e sempre finché tutti e tutte abbiano giustizia, finché tutte e tutte possano avere un lavoro dignitoso.
2: A Roma si è tenuta l'Assise nazionale sulla prevenzione delle malattie infettive nell'anziano per discutere il futuro del piano nazionale di prevenzione vaccinale. Con l'aumento della popolazione anziana, rafforzare la prevenzione diventa una priorità per la salute pubblica. Un documento elaborato da Happy Aging propone un nuovo modello dedicato agli over 65, individuando le principali criticità del sistema e avanzando soluzioni. Tra le priorità figurano maggiori investimenti nella prevenzione, l'aggiornamento del calendario vaccinale nazionale, una governance più coordinata e il potenziamento delle infrastrutture digitali. L'obiettivo è costruire un sistema più efficace, sostenibile e capace di garantire un invecchiamento in salute.
3: A Bruxelles comincia il percorso per ricordare gli accordi tra Italia e Belgio che portarono al coinvolgimento di 136 vittime italiane nella strage di Marcinelle durante l'esplosione della miniera del Bois du Cazier l'8 agosto del 1956.
4: Ricordiamo oggi l'80° anniversario dell'accordo tra Italia e Belgio uomini in cambio di carbone. Un accordo capestro per l'Italia dove le persone, i lavoratori destinati alle miniere, la profondità delle miniere erano trattati sostanzialmente come bestie, come merci, in cambio appunto di altra merce. Però è su quella fatica, su quel sacrificio che si è costruita l'Europa. Sull'integrazione lenta e difficile abbiamo costruito l'Unione Europea. Ed è anche sui diritti del lavoro, perché il lavoro deve essere accompagnato da diritti, da tutele, dal riconoscimento della dignità che quei minatori lentamente e difficilmente hanno conquistato.
5: Dopo 80 anni ci pare doveroso ricordare l'esercizio della memoria è fondamentale per capire da dove veniamo, per capire meglio il presente, per immaginare un futuro, direi, soprattutto migliore. 80 anni fa il lavoro e l'uomo veniva considerato una merce proprio come accade oggi, anche se oggi cambiano le nazionalità, cambiano i flussi, ma poi il risultato è sempre quello.
3: Fu proprio a Marcinelle che cominciò la storia di assistenza ai lavoratori all'estero da parte del sindacato.
5: L'Inca c'era 80 anni fa, c'è stata dopo 10 anni accanto alle vedove e alle vittime di Marcinelle e ci siamo ancora oggi. Vogliamo esserci anche nel futuro e continueremo a svolgere al meglio la nostra azione di tutela.
2: La memoria è uno strumento importante per evitare che gli errori si ripetano. Work in Progress termina qui. Appuntamento alla prossima puntata.

proprio in Italia, ma ormai anche nel mondo, per essere la città del sale. Perché la città del sale? Già iniziando dal nome, Cervia deriva da un termine che vuol dire cumuli di sale, perché quando si arrivava a Cervia si vedevano i cumuli del sale e questa era proprio la caratteristica, questi bellissimi cumuli bianchi, soprattutto d'estate col sole, erano veramente splendenti e i cristalli riflettevano la luce da ogni parte. Detto questo, quindi la città del sale si è riappropriata della sua salina, quindi non più il monopolio, ma è una società che si occupa di far circolare le acque, produrre sale e poi commercializzarlo. Cervia la città del sale, dicevo prima, ma anche del sale dolce. Perché questo sale dolce? Ve lo spiegherò spiegandovi come noi riusciamo a fare il sale, in buona sostanza. Allora, a Cervia ci sono due canali. Uno è posto a Milano Marittima e attraversa anche tutta la Pineta, dal centro arriva fino in salina, e quello è il canale immissario. Da lì l'acqua del mare entra in salina. Questo solitamente avviene in primavera inoltrata, diciamo. È come un lavoro agricolo, cioè il meteo, il tempo ci condiziona tantissimo, quindi le piogge. Perché dico questo? Perché sale si fa con l'abilità dell'uomo, e noi abbiamo qui degli uomini e delle persone molto abili, ma soprattutto con il vento, con l'azione del vento e l'azione del sole, quindi l'evaporazione dell'acqua. Lì avviene proprio la bellezza, il miracolo della natura, che vuol dire che l'acqua si concentra sempre di più. Giornalmente abbiamo un bacino servitore, noi chiamato, che è quello dove c'è l'acqua concentrata. Da lì, in base all'azione del vento e del sole, come poc'anzi ho detto, quest'acqua va nel bacino salante. E chiaramente quando l'acqua raggiunge una concentrazione talmente alta di salinità nell'acqua, il sale precipita. I cristalli precipitano e sono tutti spessori di qualche centimetro, chiaramente, perché l'evaporazione avviene molto più velocemente se l'acqua è poca. E lì si deposita il nostro sale dolce. Dal di lì in poi è il periodo della raccolta, che avviene solitamente dal 3 al 15, si parte dal 3 al 15 di agosto e dura circa 40-45 giorni. L'importante è che non piova mai in quel periodo, perché il sale è scoperto dall'acqua. Il sale ha paura soltanto dell'acqua dolce, verrebbe tutto disciolto. Il sale è un prodotto che noi consideriamo, ma credo anche voi spettatori, chiunque lo considera proprio naturale, la cosa più naturale che c'è sulla faccia della terra, perché da un'acqua marina, come le nostre acque, perché le nostre acque del mare Adriatico vengono monitorate continuamente, c'è proprio un istituto che lo fa settimanalmente, anche più volte alla settimana, e sono acque pulite ed esenti da qualsiasi batterio. E di questo ne siamo sicuri perché ci arrivano le analisi, quindi siamo certi. Detto questo, è naturale. Perché è naturale? Perché è acqua del mare che, concentrandosi, fa un prodotto naturale. Il nostro è un sale marino, come ho detto prima, integrale. Poi esistono anche degli altri sali che sono sali di miniera che hanno milioni di anni. Ci vogliono circa 40 giorni, 50 giorni a fare il nostro sale. Ma perché dico questo? Perché noi stiamo affrontando con la comunità europea un discorso molto importante e interessante. Vorremmo certificare il nostro sale bio. Cosa vuol dire? Che, cioè, è un plus? Sì, è sicuramente un plus, ma non è nulla, cioè, non andiamo a far nulla di forzato, andiamo a riprenderci quello che è giusto che sia. E quindi attraverso la comunità europea è un iter che stiamo iniziando, speriamo di concluderlo nel più breve tempo possibile, perché è una cosa per noi che è un fiore all'occhiello, che è molto importante, molto interessante. Oltre ad essere un riserva naturale dello Stato, questi 827 ettari sono una zona di ripopolamento. Quindi vuol dire che tutti gli uccelli, stanziali, migratori autunnali, migratori primaverili, vengono qui perché qui stanno bene e si riproducono. Ma per stare bene e riprodursi è importante che le acque siano limpide. Non sono uccelli che vivono in acque stagnanti e putride. Quindi noi ci occupiamo di far circolare le acque all'interno degli 827 ettari. Facendo circolare questa acqua, che che è soltanto acqua di mare, noi siamo in grado anche, come dico io, incidentalmente di fare il sale.

Il sale è stato un alimento preziosissimo, soprattutto in area mediterranea, perché ha permesso in climi molto caldi come il nostro la conservazione di alimenti molto importanti come le carni, il latte. Oggi però noi consumiamo troppo sale, lo troviamo ovunque, dal pane ai biscotti, anche

0: I prodotti dolci sono ricchi di sale e quindi dobbiamo cercare di consumarne molto meno. Molto meno significa la metà. Noi stiamo consumando il doppio del tetto che non dovremmo superare e che ci porta a una serie di rischi per la salute che vanno dall'ipertensione alle malattie cardiovascolari al cancro. Quindi meno sale. Meno sale ma iodato. Dobbiamo comprare il sale iodato perché noi in Italia siamo ancora un paese ad endemia goccigena, vale a dire che non c'è sufficiente iodio nelle falde acquifere, il pesce che consumiamo non è sufficiente a darcene e quindi dobbiamo assumere iodio in qualche modo. L'Italia ha scelto la fortificazione del sale come modo di supplementazione di iodio, quindi cerchiamo di consumare poco sale ma iodato. Non crediamo che i sali colorati rosso, verde, blu a strisce che troviamo in commercio siano da preferire. Compriamolo se vogliamo, ma il sale è sale. Quello che fa male è cloruro di sodio, che sia colorato o che sia bianco.
1: A Cervia ci sono le saline, da dove si tira fuori uno dei migliori sali italiani, strepitoso. Mi hanno dato queste mattonelle di sale. Io non l'ho mai usata, ve lo dico sinceramente, ma mi hanno detto fai così, così, così, così, così e io farò più o meno così, così, così. Abbiamo messo queste mattonelle a assorbire calore, questo è sale concentrato, duro come il sale. Sta lì da ormai più di un'ora. Io adesso che cosa faccio? Molto semplicemente prendo le mattonelle e le metto qui. Sono molto calde. Sentite, appoggiandolo qui sfrigola. Ho trovato questa bella bistecchina di scottone e penso che ci faremo uno scempiotto. Vieni qui. Allora, uniamo le mattonelle e vediamo che succede, perché secondo me una sala adesso non ci va, per cui noi la dividiamo a metà. Se la compattiamo, vediamo un po' che fa. Aspetta, dobbiamo dargli un po' di taglio al lato perché altrimenti si rompe. Vediamo se compattandola ce la facciamo entrare tutte e due le mezze. Sentite come cuoce? Qui c'è un ossetto, lo togliamo.

ecco, anche se è stato accadelato. Noi adesso con pazienza facciamo, come si dice, una girata e una voltata. 5 minuti e poi la giriamo. 5 minuti. Io amo la carne non troppo cotta, ve lo dico sinceramente, quindi comunque vediamo che succede, dai. Ma è perfetta, ragazzi. Ma è perfetta. Non l'avrei mai, mai creso, come si dice in Umbro. Qui

dicono che non diventa salato, che probabilmente tocca aggiungerci anche il sale. Adesso vediamo che succede. È certamente un tipo di cottura diversa, molto diversa, ma questo sale ha delle sfaccettature, direi, originali. Io penso che quando questo soffritto, questo momento di friggere comincia a calare, noi dobbiamo smettere. E siccome la carne, per quello che mi riguarda, va bene. Ma certo che va bene.

Ci mettiamo un goccettino di moraiolo sopra. Ok. E faremo un test. Io comincio da questa parte meno cotta, che però non è vero che è meno cotta, è giusta, perché non caccia il sangue. Qui c'è un ossetto qui. È vero che ci manca il sale.

0: Non l'avevo mai cotta così. Sono felicemente sorpreso. Vi dirò che ne ho visto un pezzettino qui, voglio sentire questo centro di ciccetta. Qui, ecco. Lascia il sapore della carne. Non è diventato salato per niente. Mai l'avrei immaginato. Certo, a Cervia fate delle cose molto buone, ma questo sale è molto buono veramente. Quindi grazie a Cervia, grazie a chi fa questo sale, grazie al mare. E buon appetito. Lascio la parola alla comunità europea.
1: Per la Commissione è importante fare la PAC più equa e prestare una maggiore attenzione alle aziende piccole e medie. Questo per noi è molto importante perché l'agricoltura familiare è il nucleo centrale dell'agricoltura europea. Nella nuova PAC che adesso si sta preparando, noi abbiamo proposto di avere una riduzione dei pagamenti oltre i 60.000 euro e un livellamento massimo ai 100.000 euro. In più, ci sarà anche un complemento negli aiuti per quegli agricoltori piccole e medie, soprattutto per i primi ettari. Sarà un sostegno complementario ai primi ettari. In più, è molto importante per noi stimolare il rinnovamento generazionale e dare più sostegno ai giovani, che sono quelli dinamici e quelli che possono anche dare più dinamismo al nostro settore agricola. È per questo che nella nuova PAC ci sarà un 2% di questi aiuti, dei pagamenti diretti, riservato per i giovani agricoltori che iniziano un'attività agricola nei nostri paesi.

Siamo a San Martino in strada di Forlì, in un posto dove negli ultimi 20 anni abbiamo sviluppato la nocicoltura intensiva, irrigua e meccanizzata. C'è un paesello che si chiama San Lorenzo in Noceto. Quindi questo mi ha fatto pensare che le noci in questo terroir qua avrebbero dato un buon risultato. E abbiamo sviluppato piano piano ettari e ettari di noceto. Oggi il progetto vanta 80 ettari di noci di proprietà e 200 ettari circa, un totale di 250-260 ettari di altri agricoltori che sono entrati in un progetto dove più di 20 agricoltori hanno iniziato a coltivare noci da frutto. L'importante è avere un terroir, un terreno adatto, quindi con disponibilità di acqua e un basso contenuto di argille, perché devono essere terreni sciolti che non hanno ristagno d'acqua. Il terreno va preparato, quindi va drenato, va livellato. Poi in inverno, a dicembre, gennaio, va piantumato con delle piante innestate al secondo anno. Quindi fatto questo, le piante vengono messe a dimora e ci sono 4 anni di allevamento dove la potatura dell'albero è abbastanza importante. C'è tutta la parte poi di nutrizione perché bisogna apportare molto azoto alla pianta, del potassio, del fosforo, quindi c'è tutto un sistema di controllo della nutrizione. E poi c'è il discorso di irrigazione che è fondamentale. Non è una cultura semplice, è una cultura che richiede un know-how importante, è una pianta che va gestita. La raccolta avviene con una scuotitrice che scuote gli alberi con un movimento stellare che non rovina la pianta. Dietro a questa macchina di scuotimento c'è una macchina che raccoglie le noci da terra, vengono scaricate in un carro, attrezzi. Questo carro viene poi portato nel centro di lavorazione, da lì tramite una tramoggia di carico vanno dentro a una linea di smallature che quindi lava e toglie il mallo verde dalla noce. C'è un passaggio in una macchina elettronica che legge le noci nere dalle noci verdi. Dopodiché vanno dentro a degli essiccatoi dove ci sono dei flussi di acqua, di aria molto importanti. Ci sono delle ventole che muovono 500.000 metri cubi d'aria all'ora. A quel punto le noci vengono portato in un'altra macchina elettronica 4.0 che fa una separazione intanto di colore, fa una separazione di calibro e quindi divide le noci per il diametro, per la loro dimensione, e nel momento in cui le separa le pesa e quindi riesce a leggere dentro il guscio se il griglio interno è completamente sviluppato. A quel punto vengono fatti ovviamente dei controlli di qualità, prelevando 100 noci da ogni box e facendo il cosiddetto spacco, cioè quindi spaccandole, vedendo quello che c'è dentro, e vengono mandate alla New Factor a Cerasolo di Rimini, dove vengono poi di nuovo controllate e confezionate. Noi praticamente abbiamo una filiera cortissima, cioè agricoltore, trasformazione e scaffale senza nessun intermediario, cioè tutto dentro la nostra filiera. Sia in Europa che in Italia c'è bisogno di diventare autosufficienti e quindi piantare più ettaraggi di noci. Secondo me il PSR è lo strumento giusto per ricreare interesse su questo tipo di investimenti a medio-lungo termine. La frutta secca in generale vive da anni un boom legato al concetto salutistico di tutta la frutta secca ed in particolare noci e mandorle, quindi parliamo di fibre, parliamo di vitamina E, parliamo di omega 3, omega 6 e tutti questi contenuti che la frutta secca ha naturalmente. Quindi oramai la frutta secca è diventata protagonista sulle tavole non italiane ma in tutto il mondo.

0: Le noci sono l'alimento caratteristico di un gruppo molto interessante che è quello di che comprende tutta la frutta secca in guscio e i semi oleaginosi. In comune hanno il fatto che sono ricchissimi di acidi grassi insaturi, alcuni sono più ricchi di proteine, altri meno, ma sono molto importanti nell'alimentazione di tutti i giorni e una porzione al giorno dovrebbe essere sempre presente nella nostra dieta. Una porzione significa 30 grammi, quindi 30 grammi sono circa 3-4 noci a seconda della grandezza, variando costantemente l'alimentazione e inserendole costantemente tutti i giorni abbiamo un'alimentazione equilibrata.
1: Yugas regia, altrimenti detta noce, è una pianta molto bella. Tutti sanno che ci si fanno i mobili, tutti sanno che ci si fanno le noci, ma per esempio non tutti sanno che ci si fa il nocino, per esempio. Ma a noi oggi ci interessa la noce come frutto, come griglio. Io ne ho capate un po' perché voglio fare una pasta con le noci. Quindi adesso io tolgo questo. Tra l'altro le spezzature della noce per il camino sono ottime. Là! Questa la togliamo. Siccome questo tipo di rigatone ha bisogno di un certo numero di minuti, saliamo l'acqua, perché è un piatto che si fa rapidamente, e ci buttiamo i sigarini. Molto, molto bene. Poi prendiamo una noce di burro. Crepasse l'avarizia. Accendiamo. Intanto che lui si comincia a squagliare, noi ci prendiamo un paio di cipollotti. Questo cipollotto bellissimo di Tropea. Ecco. Gli diamo una sbrattatina alla, diciamo, la parte più periferica. Gli togliamo la pellicola perché questa parte qui è un pochino più duretta e non ci piace. Là. Anche a quest'altra. Macchiano un po', ma dopo ve lavate le mani. Tutte belle rondelline. Molto molto bene. Vai cara. La facciamo ammalvire e non rosolare, aiutandoci con un goccettino di vino bianco. Ci mettiamo il sale grosso, così intanto si caccia fuori un po' tutti i suoi umori. Intanto ci mettiamo un po' di pepe, che il pepe a seconda della temperatura poi cambia un po'. Intanto ce ne mettiamo un pochino. Prendiamo le nostre belle noci, ne prendiamo una bella manciata. Ecco, così secondo me è giusto. E gli diamo un'abile stritazzata. Oh, se vi piace molto la noce lasciatela intera, Ma a me un po' di stritazzata gliela do volentieri. Sconsiglio di farle grattandole, così rimane tutto molto più intatto. Quello che gli abbiamo fatto non è invasivo più di tanto. Basta e avanza. Ci mettiamo le noci. Gli facciamo dare una tostatina, un altro goccetto di vino bianco. Un altro pochino di pepe. Come la fase alcolica del vino è venuta via, la sentite dall'odore? Ecco, ancora un attimo. Ci mettiamo la crema di latte. La crema di latte è la panna di affioramento. Anche la panna è buona, per carità, ma è di centrifuga, questa è di affioramento. Non subisce nessuno strapazzamento. È buonissima. La facciamo andare un pochino, abbassiamo e ci mettiamo il coperchio. Sentiamo a che punto sta la pasta. È dura, diciamo che ci vogliono 5 minuti. La pasta è cotta. Via. La tiriamo su e la buttiamo lì. Allè. Ma che belli questi rigatoncini. Tutti, tutti, tutti, tutti, eh? Vieni qui. Vedete, dobbiamo regolarci bene con quella che è la quantità di liquido che c'è qui sotto. Deve tirare bene insieme, molto bene insieme. E impiattiamo. Che spettacolo, guarda. Là. Parmigiano reggiano. Diamogli una nevicatina.

0: Faremo un test. Sarà allora, sarà il profumo, sarà quello che vi pare, ma deve farmi a vederli così, proprio fare squagli di tonsilla. Volendolo si poteva anche mettere del guanciale, cioè da renderlo più, invece così la noce in bocca che non è troppo cotta, che sa di noce, insomma è buona. Quindi intanto buon appetito e passo la parola alla comunità europea.
1: Per fare un frutto ci vuole un albero, come cantava un noto cantautore italiano, ed effettivamente gli investimenti nel settore agricolo spesso partono da un albero. Un albero è un qualcosa che dà un frutto dopo diversi anni, e quindi la pianificazione di questi investimenti per un'impresa agricola non è un aspetto scontato ed è sicuramente un aspetto più complesso di quello che accade in altri settori manifatturieri, industriali o di servizi. Per questo motivo la politica agricola comune incentiva gli investimenti nelle aziende agricole per favorire i loro investimenti e far crescere, sviluppare, ammodernare le nostre imprese. Investire in agricoltura significa quindi guardare molto molto più lontano, ed è per questo che sono previsti degli incentivi finanziari a copertura degli investimenti, per esempio tornando al noce, per impiantare un noceto, per finanziare il suo impianto irriguo, per prevedere macchinari, attrezzature che servono a condurlo poi fino a totale produzione. Ci sono degli interessanti incentivi gestiti anche a livello in Italia, prevalentemente a livello regionale, ma e anche con aliquote distinte più favorevoli per le aree svantaggiate e per i giovani. Insomma, un complesso di incentivazioni finanziarie che serve all'agricoltura a crescere e senza il quale probabilmente avremo un settore in declino invece che, come deve essere, sempre più performante.

Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni.

0: e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2.800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento, però, il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno, è quanto emerge dal 22° rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali che rappresentano oltre il 90% del totale. E aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessività delle procedure amministrative.
1: Aprirà il 9 ottobre alle Scuderie del Quirinale a Roma la prima grande monografia dedicata a Pontormo. Curata da Cristina Acidini, tra i maggiori esperti del Cinquecento fiorentino, l'esposizione sarà l'occasione per vedere riuniti tutti i principali capolavori dell'artista, insieme a una straordinaria selezione di opere su carta. Oltre al cospicuo numero di opere in arrivo dalle Gallerie degli Uffizi, eccezionali prestiti provenienti da musei e collezioni di tutto il mondo saranno messi a confronto nelle sale delle Scuderie del Quirinale, a cominciare dal capolavoro più noto e riconosciuto di Pontormo, la Visitazione, proveniente dalla chiesa di San Michele Arcangelo in Carmignano a Prato. Entra nel vivo Cortona on the Move, il festival che per tutta l'estate fino al 1° novembre trasforma il borgo medievale di Cortona nel punto di riferimento internazionale per la fotografia contemporanea. Tema dell'edizione 2026 è Beautiful Country, progetto curatoriale firmato da Renata Ferri che invita a una riflessione sullo sguardo contemporaneo.

0: contemporaneo e sul rapporto tra immagine, memoria e identità. Il programma espositivo comprende 33 mostre, 3 esposizioni personali e collettive, confronti generazionali, progetti inediti e committenze, restituendo un'immagine complessa del paese, in cui la meraviglia si intreccia al disincanto. Dopo Sensorama e Diorama, il Museo Manna di Nuoro con Futurama conclude la trilogia espositiva dedicata alle modalità con cui l'essere umano costruisce il proprio rapporto con il reale, con l'ambiente e con il tempo. Futurama ricostruisce la stagione di fiducia radicale nel progresso che segnò il secondo dopoguerra, quando la tecnologia non era percepita come minaccia, ma come promessa di liberazione dal lavoro, dalle privazioni e perfino dalla morte. Tuttavia la mostra mette progressivamente in luce le crepe di questo scenario, mostrando come le stesse forze che avevano alimentato l'ottimismo modernista produssero anche nuove forme di disuguaglianza, alienazione e fragilità ecologica. Il Planetaria Festival torna a Bologna per la sua terza edizione sabato 26 e domenica 27 settembre. Planetaria è una piattaforma di narrative intelligence che crea contenuti, format ed esperienze per aiutare persone, organizzazioni e comunità a comprendere le grandi trasformazioni del nostro tempo. Il cuore del festival sarà il Teatro Arena del Sole, per poi espandersi in città con attivazioni dedicate ad adulti e bambini. Insieme ad attori, artisti, creator, scienziati, ricercatori e divulgatori, a partire da Stefano Accorsi in veste di direttore artistico, Planetaria sviluppa un ecosistema di produzioni originali che attraversa spettacoli dal vivo, podcast e grandi eventi.
1: Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La maggioranza giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.

0: anno 1480. L'intero feudo Viviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze. Un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa. Combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese uni euro. Lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
3: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia.

0: Garanzia, a Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.

0: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.

La direzione strategica dell'ASL Salerno, con una nota, ha espresso un formale encomio nei confronti della dirigenza sanitaria e di tutto il personale coinvolto nella gestione dell'emergenza che ha riguardato l'ospedale di Battipaglia nei giorni 2 e 3 agosto. Il direttore generale Sossu, insieme al direttore sanitario Sergianni e a quello amministrativo Memoli, hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per la professionalità dimostrata durante le delicate operazioni di trasferimento dei pazienti. L'encomio è stato indirizzato al direttore sanitario del DEA Battipaglia Eboli Rocca d'Aspide, alla dottoressa Alessandra Piro, al direttore sanitario del DEA Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Santarpia, al direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottore Luigi Mandia, e all'unità di crisi a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo e di supporto coinvolto nelle operazioni. La direzione strategica sottolinea nella nota come in una situazione caratterizzata da particolare complessità organizzativa il personale abbia operato con tempestività, spirito di servizio e piena collaborazione tra le diverse articolazioni assistenziali. Viene inoltre evidenziato che l'impegno profuso, spesso oltre i consueti doveri d'ufficio, ha rappresentato un concreto esempio di dedizione alla missione del servizio sanitario. Infine, la direzione strategica rivolge un pubblico ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto che hanno affrontato l'emergenza con encomiabile professionalità.

professionalità e dispone che il riconoscimento venga inserito nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, quale attestazione ufficiale dell'apprezzamento per l'opera svolta.

complessivo di oltre 331.000 euro, oltre alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la donna, nella sua veste di tesoriera del CRAL dell'università, si sarebbe appropriata di 42.346,94 euro, utilizzando il conto corrente e la carta postamat dell'associazione per finalità estranee agli scopi istituzionali del circolo. Le indagini coordinate dalla Procura e delegate dalla Guardia di Finanza Potentina avrebbero inoltre fatto emergere una presunta truffa ai danni di Wind 3. In particolare, l'indagata avrebbe acquistato 248 telefoni cellulari a condizioni economiche agevolate, sfruttando le convenzioni riservate ai soci del CRAL. Secondo gli investigatori, gli smartphone non sarebbero stati destinati ai beneficiari previsti, ma rivenduti a soggetti terzi, causando un danno economico che supera i 288.000 euro. Il valore complessivo del sequestro è pari a 331.303,94 euro, corrispondente alla somma degli importi contestati per i reati di appropriazione indebita e truffa.

L'emergenza cinghiale continua a preoccupare la comunità cilentana. A Domignano Capoluogo nei giorni scorsi si è verificato un grave episodio. Gli animali selvatici sono arrivati a ridosso delle abitazioni, nei parchi pubblici e nelle aree frequentate dai bambini. L'episodio ha fatto scattare nuovamente l'allarme. Alcuni cinghiali sono stati avvistati all'interno del parco giochi del paese, una zona frequentata quotidianamente da famiglie, una presenza che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli amministratori comunali con il sindaco Raffaele Mondelli e i carabinieri della stazione di Sessa Cilento per verificare la situazione e raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ma solo pochi giorni prima un altro episodio aveva creato momenti di forte apprensione. Una mamma cinghiale con i suoi cuccioli è entrata nel cancello di un'abitazione privata. La famiglia è rimasta bloccata all'interno della casa, impossibilitata ad uscire perché gli animali avevano circondato l'area esterna. Di fronte al ripetersi degli avvistamenti, il sindaco Mondelli ha chiesto un intervento urgente agli enti competenti. Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, ASL Salerno, Reparto Carabinieri Parco e Prefettura. L'obiettivo è arrivare ad un'azione coordinata per affrontare una situazione che, secondo l'amministrazione, rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile, ha dichiarato il sindaco Mondelli. La presenza dei cinghiali nel centro abitato è un rischio concreto, soprattutto per bambini, anziani e famiglie. Intanto a Omignano cresce la richiesta dei cittadini, servono interventi concreti per evitare che la presenza degli ungulati, sempre più vicina alle case, possa trasformarsi in una vera e propria emergenza.

Sarà un fine settimana di mobilitazione quello in programma ad Agropoli, con due iniziative promosse dai comitati cittadini impegnati nella battaglia per il rilancio del presidio ospedaliero. Venerdì 7 agosto alle ore 18 il comitato civico Obiettivo Ospedale darà vita all'iniziativa Il Presidio in Cammino. La manifestazione partirà dal presidio permanente allestito davanti all'ospedale per raggiungere il palazzo di città. Durante il corteo sarà trasportata la bara simbolica contenente le tessere elettorali raccolte nel corso delle settimane di presidio, che verrà consegnata al comune come gesto di protesta contro le scelte ritenute penalizzanti per la sanità del territorio. L'iniziativa arriva all'indomani delle dichiarazioni del presidente della regione Campania Roberto Fico sulla riorganizzazione della sanità cilentana, che prevederebbe per Agropoli un pronto soccorso di base strettamente integrato con l'ospedale di Vallo della Lucania. Una prospettiva respinta dal comitato, che continua a chiedere un ospedale pienamente operativo, dotato di reparti salvavita, posti letto dedicati e autonomia organizzativa e gestionale. Il giorno successivo, sabato 8 agosto alle 18:30, sarà invece il comitato 8 agosto a promuovere un incontro pubblico

Nell'aula consiliare del comune di Agropoli, ad un anno esatto dalla prima grande mobilitazione per la riapertura dell'ospedale. All'iniziativa prenderanno parte la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio, il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti dell'ASL e i sindaci del comprensorio. Le due giornate rappresentano un nuovo momento di mobilitazione per mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'ospedale di Agropoli. I comitati ribadiscono la richiesta di una revisione dell'atto aziendale, di un piano di riqualificazione del presidio, ritenendo insufficiente qualsiasi soluzione che non restituisca al territorio un ospedale pienamente funzionante, in grado di garantire il diritto alla salute ai cittadini del Cilento.

0: Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale organizzata dalla Proloco Teggiano, che come da tradizione l'11, il 12 e il 13 agosto trasformerà il centro storico della cittadina del Vallo di Diano in un autentico borgo del 400. Un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori. Le novità dell'edizione 2026 saranno illustrate nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 7 agosto nel complesso della Santissima Pietà. Nell'attesa però la Proloco Teggiano, attraverso la sua presidente Concetta Maria Cantelmi, ha già svelato alcune anticipazioni che confermano la volontà di coniugare il rispetto della tradizione con nuove esperienze pensate per il pubblico.
1: Anche per quest'anno noi abbiamo confermato la nostra scelta, come negli anni passati, su Greta De Paola nel ruolo di Costanza da Montefeltro e Vincenzo La Maida come principe Antonello Sanseverino. Su di loro c'è stato sempre un grande apprezzamento da parte della Proloco e del pubblico presente alla nostra manifestazione, e anche per quest'anno la nostra scelta ricade su di loro. L'impianto consolidato negli anni passati verrà riconfermato con degli spettacoli che saranno itineranti. Anche quest'anno ci saranno delle novità con delle variazioni che non siamo qui ad anticipare, che verranno in parte ufficializzate nella conferenza stampa e in parte nei prossimi giorni avremo una serie di caroselli anche nelle nostre pagine social per spoilerare di volta in volta quelli che saranno gli spettacoli e i gruppi lungo il percorso della nostra manifestazione. Durante le consumazioni dei pasti nelle taverne si potranno assistere a spettacoli itineranti, oppure in alcune location stabilite lungo il percorso ci saranno degli spettacoli in pianta stabile perché richiedono una postazione fissa. Per le taverne anche lì ci sono delle variazioni di postazioni rispetto allo scorso anno. Soprattutto la novità sarà l'introduzione di un piatto tipico medievale, che è la zuppa medievale, che richiama sapori antichi anche della nostra tradizione e che speriamo possa essere gradito dal pubblico. Anche quest'anno riconfermiamo la taverna del celiaco, vista l'enorme richiesta degli ultimi tempi per un menù specifico senza glutine. Abbiamo integrato con un menù non solo senza glutine ma anche senza lattosio e vegan, in modo da consentire un'integrazione e una possibilità per chiunque abbia necessità o scelte differenti dal menù tradizionale. Come sempre abbiamo molte richieste per la partecipazione al nostro corteo nelle varie figure, dal nobile al popolano all'armigero, e chiaramente poi abbiamo una commissione corteo che è addetta alla valutazione della richiesta dell'abito da indossare, e siamo molto attenti e selezioniamo bene sia l'abito sia la figura richiesta, in modo tale da avere uno spettacolo nello spettacolo con il nostro corteo storico. Abbiamo tante persone, anche semplici turisti, che ci chiedono di poter partecipare alla nostra manifestazione indossando gli abiti e partecipando in prima persona al nostro corteo storico. Vi aspettiamo tutti venerdì 7 agosto alle ore 10:30 nella magnifica location della Pietà a Teggiano per la conferenza stampa, in cui annunceremo un'altra serie di novità e vi esporremo il programma della nostra manifestazione per quest'anno.

0: A un certo punto dello spettacolo, fuori nevica, Vincenzo, Cico, Salemme, parlando del fratello Andrea Stefano Di Maria, che in quel momento interpreta un controllore, dice che è di Sala Consilina e Andrea a questo punto improvvisa con il dialetto tipico salese applausi e risate per i 3.000 spettatori accorsi al Certosa Village di Padula per assistere allo spettacolo, accogliere sì Vincenzo Salemme per la prima volta nel Vallo di Diano nel tour dei suoi 50 anni di storia del teatro, ma anche e forse soprattutto Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina. Alla fine sono applausi per lui.
1: E qui ho le mie radici, infatti questa sera è una grande emozione per me esibirmi qui a Padula con Vincenzo, perché Vincenzo è un grande maestro del nostro teatro e stare in questa... fa un certo effetto, perché stare in questa struttura, nella Certosa, dove io ho avuto la possibilità di vedere degli spettacoli, dei grandi spettacoli, prima stavo parlando con Luca, da piccolino non avevo la possibilità di andare fuori, quindi venivo qui ed era il mio contatto con il mondo dello spettacolo, quindi diciamo che anche la Certosa mi ha dato modo di conoscere queste grandi realtà. Mio padre era appassionato del teatro napoletano, quindi mi ha fatto conoscere Edoardo, Troisi e tutta il teatro, il cinema napoletano. Poi crescendo ho cominciato ad appassionarmi al teatro in generale. Poi ho avuto la possibilità, la fortuna e l'onore di lavorare con Vincenzo e mi ha aperto un mondo. Vincenzo io penso che sia uno dei più grandi maestri, perché Vincenzo ha una delle tante qualità che ha Vincenzo e secondo me è una qualità unica, è che lui è un autore in scena, nel senso che lui scrive le sue commedie, poi in scena continua a scrivere le sue commedie, e questa è una cosa che non ha nessuno e rende Vincenzo un personaggio e unico.

0: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
1: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
2: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare.

0: fare tutti, dall'età da 15 anni in su.
1: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna La Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
4: Consigli una farmacia ben fornita?
5: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
4: Anche prodotti per bambini?
5: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
4: Non ci credo!
5: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
4: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
6: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
7: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
8: Daikin Multiplus.
9: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti

0: Dachi è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
1: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglieepeluso.it.
2: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico, al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

La direzione strategica dell'ASL Salerno, con una nota, ha espresso un formale encomio nei confronti della dirigenza sanitaria e di tutto il personale coinvolto nella gestione dell'emergenza che ha riguardato l'ospedale di Battipaglia nei giorni 2 e 3 agosto. Il direttore generale Sossu, insieme al direttore sanitario Sergianni e a quello amministrativo Memoli, hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per la professionalità dimostrata durante le delicate operazioni di trasferimento dei pazienti. L'encomio è stato indirizzato al direttore sanitario del DEA Battipaglia Eboli Roccadaspide, alla dottoressa Alessandra Piro, al direttore sanitario del DEA Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Sant'Arpia, al direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottore Luigi Mandia, e all'unità di crisi a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo e di supporto coinvolto nelle operazioni. La direzione strategica sottolinea nella nota come in una situazione caratterizzata da particolare complessità organizzativa il personale abbia operato con tempestività, spirito di servizio e piena collaborazione tra le diverse articolazioni assistenziali. Viene inoltre evidenziato che l'impegno profuso, spesso oltre i consueti doveri d'ufficio, ha rappresentato un concreto esempio di dedizione alla missione del servizio sanitario. Infine, la direzione strategica rivolge un pubblico ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto che hanno affrontato l'emergenza con encomiabile professionalità e dispone che il riconoscimento venga inserito nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, quale attestazione ufficiale dell'apprezzamento per l'opera svolta.

Una presunta gestione illecita delle risorse del CRAL, dell'Università degli Studi della Basilicata, è al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza, che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di una dipendente dell'Ateneo. Su disposizione del GIP del Tribunale Potentino, la Guardia di Finanza Lucana ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di oltre 331.000 euro, oltre alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la donna, nella sua veste di tesoriera del CRAL dell'università, si sarebbe appropriata di 42.346,94 euro, utilizzando il conto corrente e la carta postamat dell'associazione per finalità estranee agli scopi istituzionali del circolo.

indagini coordinate dalla Procura e delegate dalla Guardia di Finanza Potentina avrebbero inoltre fatto emergere una presunta truffa ai danni di Wind 3. In particolare, l'indagata avrebbe acquistato 248 telefoni cellulari a condizioni economiche agevolate, sfruttando le convenzioni riservate ai soci del CRAL. Secondo gli investigatori, gli smartphone non sarebbero stati destinati ai beneficiari previsti, ma rivenduti a soggetti terzi, causando un danno economico che supera i 288.000 euro. Il valore complessivo del sequestro è pari a 331.303,94 euro, corrispondente alla somma degli importi contestati per i reati di appropriazione indebita e truffa.

L'emergenza cinghiale continua a preoccupare la comunità cilentana. A Domignano Capoluogo nei giorni scorsi si è verificato un grave episodio. Gli animali selvatici sono arrivati a ridosso delle abitazioni, nei parchi pubblici e nelle aree frequentate dai bambini. L'episodio ha fatto scattare nuovamente l'allarme. Alcuni cinghiali sono stati avvistati all'interno del parco giochi del paese, una zona frequentata quotidianamente da famiglie, una presenza che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli amministratori comunali con il sindaco Raffaele Mondelli e i carabinieri della stazione di Sessa Cilento per verificare la situazione e raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ma solo pochi giorni prima un altro episodio aveva creato momenti di forte apprensione. Una mamma cinghiale con i suoi cuccioli è entrata nel cancello di un'abitazione privata. La famiglia è rimasta bloccata all'interno della casa, impossibilitata ad uscire perché gli animali avevano circondato l'aria esterna. Di fronte al ripetersi degli avvistamenti, il sindaco Mondelli ha chiesto un intervento urgente agli enti competenti. Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, ASL Salerno, Reparto Carabinieri Parco e Prefettura. L'obiettivo è arrivare ad un'azione coordinata per affrontare una situazione che, secondo l'amministrazione, rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile, ha dichiarato il sindaco Mondelli. La presenza dei cinghiali nel centro abitato è un rischio concreto, soprattutto per bambini, anziani e famiglie. Intanto a Omignano cresce la richiesta dei cittadini, servono interventi concreti per evitare che la presenza degli ungulati, sempre più vicina alle case, possa trasformarsi in una vera e propria emergenza.

Sarà un fine settimana di mobilitazione quello in programma ad Agropoli, con due iniziative promosse dai comitati cittadini impegnati nella battaglia per il rilancio del presidio ospedaliero. Venerdì 7 agosto alle ore 18 il comitato civico Obiettivo Ospedale darà vita all'iniziativa Il Presidio in Cammino. La manifestazione partirà dal presidio permanente allestito davanti all'ospedale per raggiungere il palazzo di città. Durante il corteo sarà trasportata la bara simbolica contenente le tessere elettorali raccolte nel corso delle settimane di presidio, che verrà consegnata al comune come gesto di protesta contro le scelte ritenute penalizzanti per la sanità del territorio. L'iniziativa arriva all'indomani delle dichiarazioni del presidente della regione Campania Roberto Fico sulla riorganizzazione della sanità cilentana, che prevederebbe per Agropoli un pronto soccorso di base strettamente integrato con l'ospedale di Vallo della Lucania. Una prospettiva respinta dal comitato, che continua a chiedere un ospedale pienamente operativo, dotato di reparti salvavita, posti letto dedicati e autonomia organizzativa e gestionale. Il giorno successivo, sabato 8 agosto alle 18:30, sarà invece il comitato 8 agosto a promuovere un incontro pubblico nell'aula consiliare del comune di Agropoli, ad un anno esatto dalla prima grande mobilitazione per la riapertura dell'ospedale. All'iniziativa prenderà parte la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio, il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti dell'ASL e i sindaci del comprensorio. Le due giornate rappresentano un nuovo momento di mobilitazione per mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'ospedale di Agropoli. I comitati

Ribadiscono la richiesta di una revisione dell'atto aziendale di un piano di riqualificazione del presidio, ritenendo insufficiente qualsiasi soluzione che non restituisca al territorio un ospedale pienamente funzionante in grado di garantire il diritto alla salute ai cittadini del Cilento.

0: Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale organizzata dalla Proloco Teggiano che, come da tradizione, l'11, il 12 e il 13 agosto trasformerà il centro storico della cittadina del Vallo di Diano in un autentico borgo del 400. Un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori. Le novità dell'edizione 2026 saranno illustrate nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 7 agosto nel complesso della Santissima Pietà. Nell'attesa però la Proloco Teggiano, attraverso la sua presidente Concetta Maria Cantelmi, ha già svelato alcune anticipazioni che confermano la volontà di coniugare il rispetto della tradizione con nuove esperienze pensate per il pubblico.
1: Anche per quest'anno noi abbiamo confermato la nostra scelta, come negli anni passati, su Greta De Paola nel ruolo di Costanza da Montefeltro e Vincenzo La Maida come principe Antonello Sanseverino. Su di loro c'è stato sempre un grande apprezzamento da parte della Proloco e del pubblico presente alla nostra manifestazione, e anche per quest'anno la nostra scelta ricade su di loro. L'impianto consolidato negli anni passati verrà riconfermato con degli spettacoli che saranno itineranti. Anche quest'anno ci saranno delle novità con delle variazioni che non siamo qui ad anticipare, che verranno in parte ufficializzate nella conferenza stampa e in parte nei prossimi giorni avremo una serie di caroselli anche nelle nostre pagine social per spoilerare di volta in volta quelli che saranno gli spettacoli e i gruppi lungo il percorso della nostra manifestazione. Durante le consumazioni dei pasti nelle taverne si potranno assistere a spettacoli itineranti, oppure in alcune location stabilite lungo il percorso ci saranno degli spettacoli in pianta stabile perché richiedono una postazione fissa. Per le taverne anche lì ci sono delle variazioni di postazioni rispetto allo scorso anno. Soprattutto la novità sarà l'introduzione di un piatto tipico medievale che è la zuppa medievale, che richiama sapori antichi anche della nostra tradizione e che speriamo possa essere gradito dal pubblico. Anche quest'anno riconfermiamo la taverna del celiaco, vista l'enorme richiesta degli ultimi tempi per un menù specifico senza glutine. Abbiamo integrato con un menù non solo senza glutine ma anche senza lattosio e vegan, in modo da consentire un'integrazione e una possibilità per chiunque abbia necessità o scelte differenti dal menù tradizionale. Come sempre abbiamo molte richieste per la partecipazione al nostro corteo nelle varie figure, dal nobile al popolano all'armigero, e chiaramente poi abbiamo una commissione corteo che è addetta alla valutazione della richiesta dell'abito da indossare, e siamo molto attenti e selezioniamo bene sia l'abito sia la figura richiesta, in modo tale da avere uno spettacolo nello spettacolo con il nostro corteo storico. Abbiamo tante persone, anche semplici turisti, che ci chiedono di poter partecipare alla nostra manifestazione indossando gli abiti e partecipando in prima persona al nostro corteo storico. Vi aspettiamo tutti venerdì 7 agosto alle ore 10:30 nella magnifica location della Pietà a Teggiano per la conferenza stampa, in cui annunceremo un'altra serie di novità e vi esporremo il programma della nostra manifestazione per quest'anno.

0: A un certo punto dello spettacolo è fuori nevica Vincenzo, Cico, Salemme, parlando del fratello Andrea Stefano Di Maria, che in quel momento interpreta un controllore, dice che è di Sala Consilina e Andrea a questo punto improvvisa con il dialetto tipico salese applausi e risate per i 3.000 spettatori accorsi al Certosa Village di Padula per assistere allo spettacolo, accogliere sì Vincenzo Salemme per la prima volta nel Vallo di Diano nel tour dei suoi 50 anni di storia del teatro, ma anche e forse soprattutto Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina. Alla fine sono applausi per lui.
1: E qui ho le mie radici, infatti questa sera è una grande emozione per me esibirmi qui a Padula con Vincenzo, perché Vincenzo è un grande maestro del nostro teatro e stare in questa... fa un certo effetto, perché stare in questa struttura, nella Certosa, dove io ho avuto la possibilità di vedere degli spettacoli, dei grandi spettacoli, prima stavo parlando con Luca, da piccolino non avevo la possibilità di andare fuori, quindi venivo qui ed era il mio contatto con il mondo dello spettacolo, quindi diciamo che anche la Certosa mi ha dato modo di conoscere queste grandi realtà. Mio padre era appassionato del teatro napoletano, quindi mi ha fatto conoscere Edoardo, Troisi e tutta il teatro, il cinema napoletano. Poi crescendo ho cominciato ad appassionarmi al teatro in generale. Poi ho avuto la possibilità, la fortuna e l'onore di lavorare con Vincenzo e mi ha aperto un mondo. Vincenzo io penso che sia uno dei più grandi maestri, perché Vincenzo ha una delle tante qualità che ha Vincenzo e secondo me è una qualità unica, è che lui è un autore in scena, nel senso che lui scrive le sue commedie, poi in scena continua a scrivere le sue commedie, e questa è una cosa che non ha nessuno e rende Vincenzo un personaggio unico.

0: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
1: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
2: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
3: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano. Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
2: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.

0: Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro. Cabina armadio a partire da 220 euro. Materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a Sanrufo in via Petrosa 19.
1: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, Centro Analisi Cliniche, e affidati.

0: affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

La direzione strategica dell'ASL Salerno, con una nota, ha espresso un formale encomio nei confronti della dirigenza sanitaria e di tutto il personale coinvolto nella gestione dell'emergenza che ha riguardato l'ospedale di Battipaglia nei giorni 2 e 3 agosto. Il direttore generale Sosso, insieme al direttore sanitario Sergianni e a quello amministrativo Memoli, hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per la professionalità dimostrata durante le delicate operazioni di trasferimento dei pazienti. L'encomio è stato indirizzato al direttore sanitario del DEA Battipaglia Eboli Rocca d'Aspide, alla dottoressa Alessandra Piro, al direttore sanitario del DEA Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Santarpia, al direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottore Luigi Mandia, e all'unità di crisi a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico, amministrativo e di supporto coinvolto nelle operazioni. La direzione strategica sottolinea nella nota come in una situazione caratterizzata da particolare complessità organizzativa il personale abbia operato con tempestività, spirito di servizio e piena collaborazione tra le diverse articolazioni assistenziali. Viene inoltre evidenziato che l'impegno profuso, spesso oltre i consueti doveri d'ufficio, ha rappresentato un concreto esempio di dedizione alla missione del servizio sanitario. Infine, la direzione strategica rivolge un pubblico ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto che hanno affrontato l'emergenza con encomiabile professionalità e dispone che il riconoscimento venga inserito nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, quale attestazione ufficiale dell'apprezzamento per l'opera svolta.

Una presunta gestione illecita delle risorse del CRAL dell'Università degli Studi della Basilicata è al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza, che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di una dipendente dell'Ateneo. Su disposizione del GIP del Tribunale Potentino, la Guardia di Finanza Lucana ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di oltre 331.000 euro, oltre alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la donna, nella sua veste di tesoriera del CRAL dell'università, si sarebbe appropriata di 42.346,94 euro, utilizzando il conto corrente e la carta postamat dell'associazione per finalità estranee agli scopi istituzionali del circolo. Le indagini coordinate dalla Procura e delegate dalla Guardia di Finanza Potentina avrebbero inoltre fatto emergere una presunta truffa ai danni di Wind 3. In particolare, l'indagata avrebbe acquistato 248 telefoni cellulari a condizioni economiche agevolate, sfruttando le convenzioni riservate ai soci del CRAL. Secondo gli investigatori, gli smartphone non sarebbero stati destinati ai beneficiari previsti, ma rivenduti a soggetti terzi, causando un danno economico che supera i 288.000 euro. Il valore complessivo del sequestro è pari a 300

31.303,94 euro, corrispondente alla somma degli importi contestati per i reati di appropriazione indebita e truffa.

L'emergenza cinghiali continua a preoccupare la comunità cilentana. A Domignano Capoluogo nei giorni scorsi si è verificato un grave episodio. Gli animali selvatici sono arrivati a ridosso delle abitazioni, nei parchi pubblici e nelle aree frequentate dai bambini. L'episodio ha fatto scattare nuovamente l'allarme. Alcuni cinghiali sono stati avvistati all'interno del parco giochi del paese, una zona frequentata quotidianamente da famiglie, una presenza che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli amministratori comunali con il sindaco Raffaele Mondelli e i carabinieri della stazione di Sessa Cilento per verificare la situazione e raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ma solo pochi giorni prima un altro episodio aveva creato momenti di forte apprensione. Una mamma cinghiale con i suoi cuccioli è entrata nel cancello di un'abitazione privata. La famiglia è rimasta bloccata all'interno della casa, impossibilitata ad uscire perché gli animali avevano circondato l'area esterna. Di fronte al ripetersi degli avvistamenti, il sindaco Mondelli ha chiesto un intervento urgente agli enti competenti. Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, ASL Salerno, Reparto Carabinieri Parco e Prefettura. L'obiettivo è arrivare ad un'azione coordinata per affrontare una situazione che, secondo l'amministrazione, rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile, ha dichiarato il sindaco Mondelli. La presenza dei cinghiali nel centro abitato è un rischio concreto, soprattutto per bambini, anziani e famiglie. Intanto a Omignano cresce la richiesta dei cittadini, servono interventi concreti per evitare che la presenza degli ungulati, sempre più vicina alle case, possa trasformarsi in una vera e propria emergenza.

Sarà un fine settimana di mobilitazione quello in programma ad Agropoli, con due iniziative promosse dai comitati cittadini impegnati nella battaglia per il rilancio del presidio ospedaliero. Venerdì 7 agosto alle ore 18 il comitato civico Obiettivo Ospedale darà vita all'iniziativa Il Presidio in Cammino. La manifestazione partirà dal presidio permanente allestito davanti all'ospedale per raggiungere il palazzo di città. Durante il corteo sarà trasportata la bara simbolica contenente le tessere elettorali raccolte nel corso delle settimane di presidio, che verrà consegnata al comune come gesto di protesta contro le scelte ritenute penalizzanti per la sanità del territorio. L'iniziativa arriva all'indomani delle dichiarazioni del presidente della regione Campania Roberto Fico sulla riorganizzazione della sanità cilentana, che prevederebbe per Agropoli un pronto soccorso di base strettamente integrato con l'ospedale di Vallo della Lucania. Una prospettiva respinta dal comitato, che continua a chiedere un ospedale pienamente operativo, dotato di reparti salvavita, posti letto dedicati e autonomia organizzativa e gestionale. Il giorno successivo, sabato 8 agosto alle 18:30, sarà invece il comitato 8 agosto a promuovere un incontro pubblico nell'aula consiliare del comune di Agropoli, ad un anno esatto dalla prima grande mobilitazione per la riapertura dell'ospedale. All'iniziativa prenderà parte la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio, il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti dell'ASL e i sindaci del comprensorio. Le due giornate rappresentano un nuovo momento di mobilitazione per mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'ospedale di Agropoli. I comitati ribadiscono la richiesta di una revisione dell'atto aziendale, di un piano di riqualificazione del presidio, ritenendo insufficiente qualsiasi soluzione che non restituisca al territorio un ospedale pienamente funzionante, in grado di garantire il diritto alla salute ai cittadini del Cilento.

Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale organizzata dalla Pro Loco Teggiano.

0: che come da tradizione l'11, il 12 e il 13 agosto trasformerà il centro storico della cittadina del Vallo di Diano in un autentico borgo del 400, un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori. Le novità dell'edizione 2026 saranno illustrate nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 7 agosto nel complesso della Santissima Pietà. Nell'attesa però la Proloco Teggiano, attraverso la sua presidente Concetta Maria Cantelmi, ha già svelato alcune anticipazioni che confermano la volontà di coniugare il rispetto della tradizione con nuove esperienze pensate per il pubblico.
1: Anche per quest'anno noi abbiamo confermato la nostra scelta, come negli anni passati, su Greta De Paola nel ruolo di Costanza da Montefeltro e Vincenzo La Maida come principe Antonello Sanseverino. Su di loro c'è stato sempre un grande apprezzamento da parte della Proloco e del pubblico presente alla nostra manifestazione, e anche per quest'anno la nostra scelta ricade su di loro. L'impianto consolidato negli anni passati verrà riconfermato con degli spettacoli che saranno itineranti. Anche quest'anno ci saranno delle novità con delle variazioni che non siamo qui ad anticipare, che verranno in parte ufficializzate nella conferenza stampa e in parte nei prossimi giorni avremo una serie di caroselli anche nelle nostre pagine social per spoilerare di volta in volta quelli che saranno gli spettacoli e i gruppi lungo il percorso della nostra manifestazione. Durante le consumazioni dei pasti nelle taverne si potranno assistere a spettacoli itineranti, oppure in alcune location stabilite lungo il percorso ci saranno degli spettacoli in pianta stabile perché richiedono una postazione fissa. Per le taverne anche lì ci sono delle variazioni di postazioni rispetto allo scorso anno. Soprattutto la novità sarà l'introduzione di un piatto tipico medievale, che è la zuppa medievale, che richiama sapori antichi anche della nostra tradizione e che speriamo possa essere gradito dal pubblico. Anche quest'anno riconfermiamo la taverna del celiaco, vista l'enorme richiesta degli ultimi tempi per un menù specifico senza glutine. Abbiamo integrato con un menù non solo senza glutine ma anche senza lattosio e vegan, in modo da consentire un'integrazione e una possibilità per chiunque abbia necessità o scelte differenti dal menù tradizionale. Come sempre abbiamo molte richieste per la partecipazione al nostro corteo nelle varie figure, dal nobile al popolano all'armigero, e chiaramente poi abbiamo una commissione corteo che è addetta alla valutazione della richiesta dell'abito da indossare, e siamo molto attenti e selezioniamo bene sia l'abito sia la figura richiesta, in modo tale da avere uno spettacolo nello spettacolo con il nostro corteo storico. Abbiamo tante persone, anche semplici turisti, che ci chiedono di poter partecipare alla nostra manifestazione indossando gli abiti e partecipando in prima persona al nostro corteo storico. Vi aspettiamo tutti venerdì 7 agosto alle ore 10:30 nella magnifica location della Pietà a Teggiano per la conferenza stampa, in cui annunceremo un'altra serie di novità e vi esporremo il programma della nostra manifestazione per quest'anno.

0: A un certo punto dello spettacolo e fuori nevica, Vincenzo, Cico, Salemme, parlando del fratello Andrea Stefano Di Maria, che in quel momento interpreta un controllore, dice che è di Sala Consilina e Andrea a questo punto improvvisa con il dialetto tipico salese applausi e risate per i 3.000 spettatori accorsi al Certosa Village di Padula per assistere allo spettacolo, accogliere sì Vincenzo Salemme per la prima volta nel Vallo di Diano nel tour dei suoi 50 anni di storia del teatro, ma anche e forse soprattutto Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina. Alla fine sono applausi per lui.
1: E qui ho le mie radici, infatti questa sera è una grande emozione per me esibirmi qui a Padula con Vincenzo, perché Vincenzo è un grande maestro del nostro teatro e stare in questa... fa un certo effetto, perché stare in questa struttura, nella Certosa, dove io ho avuto la possibilità di vedere degli spettacoli, dei grandi spettacoli, prima stavo parlando con Luca, da piccolino non avevo la possibilità di andare fuori, quindi venivo qui ed era il mio contatto con il mondo dello spettacolo, quindi diciamo che è anche

Certosa mi ha, diciamo, mi ha dato modo di conoscere queste grandi realtà. Mio padre era appassionato del teatro napoletano, quindi mi ha fatto conoscere Edoardo, Troisi e tutta la, diciamo,

poi in scena continua a scrivere le sue commedie, e questa è una cosa che non ha nessuno e rende Vincenzo un personaggio unico. E una sì, unico.

0: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. A Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
1: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
2: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da quattro discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
3: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

0: anno 1480. L'intero feudo viviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale, dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25%.

0: 5% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Tempo libero?
2: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
1: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
2: Università Giustino Fortunato.
3: Fai la scelta giusta.
4: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
5: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.

La direzione strategica dell'ASL Salerno, con una nota, ha espresso un formale encomio nei confronti della dirigenza sanitaria e di tutto il personale coinvolto nella gestione dell'emergenza che ha riguardato l'ospedale di Battipaglia nei giorni 2 e 3 agosto. Il direttore generale Sossu, insieme al direttore sanitario Sergianni e a quello amministrativo Memoli, hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per la professionalità dimostrata durante le delicate operazioni di trasferimento dei pazienti. L'encomio è stato indirizzato al direttore sanitario del DEA Battipaglia Eboli Rocca d'Aspide, alla dottoressa Alessandra Piro, al direttore sanitario del DEA Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Santarpia, al direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottore Luigi Mandia, e all'unità di crisi attuale.

tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo e di supporto coinvolto nelle operazioni. La direzione strategica sottolinea nella nota come in una situazione caratterizzata da particolare complessità organizzativa il personale abbia operato con tempestività, spirito di servizio e piena collaborazione tra le diverse articolazioni assistenziali. Viene inoltre evidenziato che l'impegno profuso, spesso oltre i consueti doveri d'ufficio, ha rappresentato un concreto esempio di dedizione alla missione del servizio sanitario. Infine, la direzione strategica rivolge un pubblico ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto che hanno affrontato l'emergenza con encomiabile professionalità e dispone che il riconoscimento venga inserito nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, quale attestazione ufficiale dell'apprezzamento per l'opera svolta.

Una presunta gestione illecita delle risorse del CRAL dell'Università degli Studi della Basilicata è al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza, che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di una dipendente dell'Ateneo. Su disposizione del GIP del Tribunale Potentino, la Guardia di Finanza Lucana ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di oltre 331.000 euro, oltre alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la donna, nella sua veste di tesoriera del CRAL dell'università, si sarebbe appropriata di 42.346,94 euro, utilizzando il conto corrente e la carta postamat dell'associazione per finalità estranee agli scopi istituzionali del circolo. Le indagini coordinate dalla Procura e delegate dalla Guardia di Finanza Potentina avrebbero inoltre fatto emergere una presunta truffa ai danni di Wind 3. In particolare, l'indagata avrebbe acquistato 248 telefoni cellulari a condizioni economiche agevolate, sfruttando le convenzioni riservate ai soci del CRAL. Secondo gli investigatori, gli smartphone non sarebbero stati destinati ai beneficiari previsti, ma rivenduti a soggetti terzi, causando un danno economico che supera i 288.000 euro. Il valore complessivo del sequestro è pari a 331.303,94 euro, corrispondente alla somma degli importi contestati per i reati di appropriazione indebita e truffa.

L'emergenza cinghiale continua a preoccupare la comunità cilentana. A Domignano Capoluogo nei giorni scorsi si è verificato un grave episodio. Gli animali selvatici sono arrivati a ridosso delle abitazioni, nei parchi pubblici e nelle aree frequentate dai bambini. L'episodio ha fatto scattare nuovamente l'allarme. Alcuni cinghiali sono stati avvistati all'interno del parco giochi del paese, una zona frequentata quotidianamente da famiglie, una presenza che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli amministratori comunali con il sindaco Raffaele Mondelli e i carabinieri della stazione di Sessa Cilento per verificare la situazione e raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ma solo pochi giorni prima un altro episodio aveva creato momenti di forte apprensione. Una mamma cinghiale con i suoi cuccioli è entrata nel cancello di un'abitazione privata. La famiglia è rimasta bloccata all'interno della casa, impossibilitata ad uscire perché gli animali avevano circondato l'area esterna. Di fronte al ripetersi degli avvistamenti, il sindaco Mondelli ha chiesto un intervento urgente agli enti competenti. Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, ASL Salerno, Reparto Carabinieri Parco e Prefettura. L'obiettivo è arrivare ad un'azione coordinata per affrontare una situazione che, secondo l'amministrazione, rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile, ha dichiarato il sindaco Mondelli. La presenza dei cinghiali nel centro abitato è un rischio concreto, soprattutto per bambini, anziani e famiglie. Intanto a Omignano cresce la richiesta dei cittadini, servono interventi concreti per evitare che la presenza degli ungulati, sempre più vicina alle case,

Sarà un fine settimana di mobilitazione quello in programma ad Agropoli, con due iniziative promosse dai comitati cittadini impegnati nella battaglia per il rilancio del presidio ospedaliero. Venerdì 7 agosto alle ore 18 il comitato civico Obiettivo Ospedale darà vita all'iniziativa Il Presidio in Cammino. La manifestazione partirà dal presidio permanente allestito davanti all'ospedale per raggiungere il palazzo di città. Durante il corteo sarà trasportata la bara simbolica contenente le tessere elettorali raccolte nel corso delle settimane di presidio, che verrà consegnata al comune come gesto di protesta contro le scelte ritenute penalizzanti per la sanità del territorio. L'iniziativa arriva all'indomani delle dichiarazioni del presidente della regione Campania Roberto Fico sulla riorganizzazione della sanità cilentana, che prevederebbe per Agropoli un pronto soccorso di base strettamente integrato con l'ospedale di Vallo della Lucania. Una prospettiva respinta dal comitato, che continua a chiedere un ospedale pienamente operativo, dotato di reparti salvavita, posti letto dedicati e autonomia organizzativa e gestionale. Il giorno successivo, sabato 8 agosto alle 18:30, sarà invece il comitato 8 agosto a promuovere un incontro pubblico nell'aula consiliare del comune di Agropoli, ad un anno esatto dalla prima grande mobilitazione per la riapertura dell'ospedale. All'iniziativa prenderanno parte la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio, il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti dell'ASL e i sindaci del comprensorio. Le due giornate rappresentano un nuovo momento di mobilitazione per mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'ospedale di Agropoli. I comitati ribadiscono la richiesta di una revisione dell'atto aziendale, di un piano di riqualificazione del presidio, ritenendo insufficiente qualsiasi soluzione che non restituisca al territorio un ospedale pienamente funzionante, in grado di garantire il diritto alla salute ai cittadini del Cilento.

0: Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale organizzata dalla Proloco Teggiano che, come da tradizione, l'11, il 12 e il 13 agosto trasformerà il centro storico della cittadina del Vallo di Diano in un autentico borgo del 400. Un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori. Le novità dell'edizione 2026 saranno illustrate nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 7 agosto nel complesso della Santissima Pietà. Nell'attesa però la Proloco Teggiano, attraverso la sua presidente Concetta Maria Cantelmi, ha già svelato alcune anticipazioni che confermano la volontà di coniugare il rispetto della tradizione con nuove esperienze pensate per il pubblico.
1: Anche per quest'anno noi abbiamo confermato la nostra scelta, come negli anni passati, su Greta De Paola nel ruolo di Costanza da Montefeltro e Vincenzo La Maida come principe Antonello Sanseverino. Su di loro c'è stato sempre un grande apprezzamento da parte della Proloco e del pubblico presente alla nostra manifestazione, e anche per quest'anno la nostra scelta ricade su di loro. L'impianto consolidato negli anni passati verrà riconfermato con degli spettacoli che saranno itineranti. Anche quest'anno ci saranno delle novità con delle variazioni che non siamo qui ad anticipare, che verranno in parte ufficializzate nella conferenza stampa e in parte nei prossimi giorni avremo una serie di caroselli anche nelle nostre pagine social per spoilerare di volta in volta quelli che saranno gli spettacoli e i gruppi lungo il percorso della nostra manifestazione. Durante le consumazioni dei pasti nelle taverne si potranno assistere a spettacoli itineranti, oppure in alcune location stabilite lungo il percorso ci saranno degli spettacoli in pianta stabile perché richiedono una postazione fissa. Per le taverne anche lì ci sono delle variazioni di postazioni rispetto allo scorso anno. Soprattutto la novità sarà l'introduzione di un piatto tipico medievale che è la zuppa medievale, che richiama sapori antichi anche della nostra tradizione e che speriamo possa essere gradito dal pubblico. Anche quest'anno

Noi riconfermiamo la taverna del celiaco, vista l'enorme richiesta degli ultimi tempi per un menù specifico senza glutine, abbiamo integrato con un menù non solo senza glutine ma anche senza lattosio e vegan, in modo da consentire un'integrazione e una possibilità per chiunque abbia necessità o scelte differenti dal menù tradizionale. Come sempre abbiamo molte richieste per la partecipazione al nostro corteo nelle varie figure, dal nobile al popolano all'armigero, e chiaramente poi abbiamo una commissione corteo che è addetta alla valutazione della richiesta dell'abito da indossare, e siamo molto attenti e selezioniamo bene sia l'abito sia la figura richiesta, in modo tale da avere uno spettacolo nello spettacolo con il nostro corteo storico. Abbiamo tante persone, anche semplici turisti, che ci chiedono di poter partecipare alla nostra manifestazione indossando gli abiti e partecipando in prima persona al nostro corteo storico. Aspettiamo tutti venerdì 7 agosto alle ore 10:30 nella magnifica location della Pietà a Teggiano per la conferenza stampa, in cui annunceremo un'altra serie di novità e vi esporremo il programma della nostra manifestazione per quest'anno.

0: A un certo punto dello spettacolo è fuori nevica Vincenzo, Cico, Salemme, parlando del fratello Andrea Stefano Di Maria, che in quel momento interpreta un controllore, dice che è di Sala Consilina e Andrea a questo punto improvvisa con il dialetto tipico salese applausi e risate per i 3.000 spettatori accorsi al Certosa Village di Padula per assistere allo spettacolo, accogliere sì Vincenzo Salemme per la prima volta nel Vallo di Diano nel tour dei suoi 50 anni di storia del teatro, ma anche e forse soprattutto Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina. Alla fine sono applausi per lui.
1: E qui ho le mie radici, infatti questa sera è una grande emozione per me esibirmi qui a Padula con Vincenzo, perché Vincenzo è un grande maestro del nostro teatro e stare in questa... fa un certo effetto, perché stare in questa struttura, nella Certosa, dove io ho avuto la possibilità di vedere degli spettacoli, dei grandi spettacoli, prima stavo parlando con Luca, da piccolino non avevo la possibilità di andare fuori, quindi venivo qui ed era il mio contatto con il mondo dello spettacolo, quindi diciamo che anche la Certosa mi ha dato modo di conoscere queste grandi realtà. Mio padre era appassionato del teatro napoletano, quindi mi ha fatto conoscere Edoardo Troisi e tutta il teatro, il cinema napoletano. Poi crescendo ho cominciato ad appassionarmi al teatro in generale. Poi ho avuto la possibilità, la fortuna e l'onore di lavorare con Vincenzo e mi ha aperto un mondo. Vincenzo io penso che sia uno dei più grandi maestri, perché Vincenzo ha una delle tante qualità che ha Vincenzo e secondo me è una qualità unica, è che lui è un autore in scena, nel senso che lui scrive le sue commedie, poi in scena continua a scrivere le sue commedie, e questa è una cosa che non ha nessuno e rende Vincenzo un personaggio e unico.

A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk.

0: con Stefano Tacconi. L'ex portiere ha ripercorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. A Sassano un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
1: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione, con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
2: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
3: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it. Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Il primo alleato della

0: Tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort, tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
3: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
4: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

La direzione strategica dell'ASL Salerno, con una nota, ha espresso un formale encomio nei confronti della dirigenza sanitaria e di tutto il personale coinvolto nella gestione dell'emergenza che ha riguardato l'ospedale di Battipaglia nei giorni 2 e 3 agosto. Il direttore generale Sossu, insieme al direttore sanitario Sergianni e a quello amministrativo Memoli, hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per la professionalità dimostrata durante le delicate operazioni di trasferimento dei pazienti. L'encomio è stato indirizzato al direttore sanitario del DEA Battipaglia Eboli Roccadaspide, alla dottoressa Alessandra Piro, al direttore sanitario del DEA Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Sant'Arpia, al direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottore Luigi Mandia, e all'unità di crisi a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo e di supporto coinvolto nelle operazioni. La direzione strategica sottolinea nella nota come in una situazione caratterizzata da particolare complessità organizzativa il personale abbia operato con tempestività, spirito di servizio e piena collaborazione tra le diverse articolazioni assistenziali. Viene inoltre

evidenziato che l'impegno profuso, spesso oltre i consueti doveri d'ufficio, ha rappresentato un concreto esempio di dedizione alla missione del servizio sanitario. Infine, la direzione strategica rivolge un pubblico ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto che hanno affrontato l'emergenza con encomiabile professionalità e dispone che il riconoscimento venga inserito nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, quale attestazione ufficiale dell'apprezzamento per l'opera svolta.

Una presunta gestione illecita delle risorse del CRAL dell'Università degli Studi della Basilicata è al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di una dipendente dell'Ateneo. Su disposizione del GIP del Tribunale Potentino, la Guardia di Finanza Lucana ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di oltre 331.000 euro, oltre alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la donna, nella sua veste di tesoriera del CRAL dell'università, si sarebbe appropriata di 42.346,94 euro, utilizzando il conto corrente e la carta postamat dell'associazione per finalità estranee agli scopi istituzionali del circolo. Le indagini coordinate dalla Procura e delegate dalla Guardia di Finanza Potentina avrebbero inoltre fatto emergere una presunta truffa ai danni di Wind 3. In particolare, l'indagata avrebbe acquistato 248 telefoni cellulari a condizioni economiche agevolate, sfruttando le convenzioni riservate ai soci del CRAL. Secondo gli investigatori, gli smartphone non sarebbero stati destinati ai beneficiari previsti, ma rivenduti a soggetti terzi, causando un danno economico che supera i 288.000 euro. Il valore complessivo del sequestro è pari a 331.303,94 euro, corrispondente alla somma degli importi contestati per i reati di appropriazione indebita e truffa.

L'emergenza cinghiali continua a preoccupare la comunità cilentana. A Domignano Capoluogo nei giorni scorsi si è verificato un grave episodio. Gli animali selvatici sono arrivati a ridosso delle abitazioni, nei parchi pubblici e nelle aree frequentate dai bambini. L'episodio ha fatto scattare nuovamente l'allarme. Alcuni cinghiali sono stati avvistati all'interno del parco giochi del paese, una zona frequentata quotidianamente da famiglie, una presenza che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli amministratori comunali con il sindaco Raffaele Mondelli e i carabinieri della stazione di Sessa Cilento per verificare la situazione e raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ma solo pochi giorni prima un altro episodio aveva creato momenti di forte apprensione. Una mamma cinghiale con i suoi cuccioli è entrata nel cancello di un'abitazione privata. La famiglia è rimasta bloccata all'interno della casa, impossibilitata ad uscire perché gli animali avevano circondato l'area esterna. Di fronte al ripetersi degli avvistamenti, il sindaco Mondelli ha chiesto un intervento urgente agli enti competenti. Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, ASL Salerno, Reparto Carabinieri Parco e Prefettura. L'obiettivo è arrivare ad un'azione coordinata per affrontare una situazione che, secondo l'amministrazione, rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile, ha dichiarato il sindaco Mondelli. La presenza dei cinghiali nel centro abitato è un rischio concreto, soprattutto per bambini, anziani e famiglie. Intanto a Omignano cresce la richiesta dei cittadini, servono interventi concreti per evitare che la presenza degli ungulati, sempre più vicina alle case, possa trasformarsi in una vera e propria emergenza.

Stati cittadini impegnati nella battaglia per il rilancio del presidio ospedaliero. Venerdì 7 agosto alle ore 18 il Comitato Civico Obiettivo Ospedale darà vita all'iniziativa Il Presidio in Cammino. La manifestazione partirà dal presidio permanente allestito davanti all'ospedale per raggiungere il Palazzo di Città. Durante il corteo sarà trasportata la bara simbolica contenente le tessere elettorali raccolte nel corso delle settimane di presidio, che verrà consegnata al comune come gesto di protesta contro le scelte ritenute penalizzanti per la sanità del territorio. L'iniziativa arriva all'indomani delle dichiarazioni del presidente della regione Campania Roberto Fico sulla riorganizzazione della sanità cilentana, che prevederebbe per Agropoli un pronto soccorso di base strettamente integrato con l'ospedale di Vallo della Lucania. Una prospettiva respinta dal comitato, che continua a chiedere un ospedale pienamente operativo, dotato di parti salvavita, posti letto dedicati e autonomia organizzativa e gestionale. Il giorno successivo, sabato 8 agosto alle 18:30, sarà invece il comitato 8 agosto a promuovere un incontro pubblico nell'aula consiliare del comune di Agropoli, ad un anno esatto dalla prima grande mobilitazione per la riapertura dell'ospedale. All'iniziativa prenderanno parte la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio, il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipà, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti dell'ASL e i sindaci del comprensorio. Le due giornate rappresentano un nuovo momento di mobilitazione per mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'ospedale di Agropoli. I comitati ribadiscono la richiesta di una revisione dell'atto aziendale, di un piano di riqualificazione del presidio, ritenendo insufficiente qualsiasi soluzione che non restituisca al territorio un ospedale pienamente funzionante, in grado di garantire il diritto alla salute ai cittadini del Cilento.

0: Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale organizzata dalla Pro Loco Teggiano che, come da tradizione, l'11, il 12 e il 13 agosto trasformerà il centro storico della cittadina del Vallo di Diano in un autentico borgo del 400. Un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori. Le novità dell'edizione 2026 saranno illustrate nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 7 agosto nel complesso della Santissima Pietà. Nell'attesa però la Pro Loco Teggiano, attraverso la sua presidente Concetta Maria Cantelmi, ha già svelato alcune anticipazioni che confermano la volontà di coniugare il rispetto della tradizione con nuove esperienze pensate per il pubblico.
1: Anche per quest'anno noi abbiamo confermato la nostra scelta, come negli anni passati, su Greta De Paola nel ruolo di Costanza da Montefeltro e Vincenzo La Maida come principe Antonello Sanseverino. Su di loro c'è stato sempre un grande apprezzamento da parte della Pro Loco e del pubblico presente alla nostra manifestazione, e anche per quest'anno la nostra scelta ricade su di loro. L'impianto consolidato negli anni passati verrà riconfermato con degli spettacoli che saranno itineranti. Anche quest'anno ci saranno delle novità con delle variazioni che non siamo qui ad anticipare, che verranno in parte ufficializzate nella conferenza stampa e in parte nei prossimi giorni avremo una serie di caroselli anche nelle nostre pagine social per spoilerare di volta in volta quelli che saranno gli spettacoli e i gruppi lungo il percorso della nostra manifestazione. Durante le consumazioni dei pasti nelle taverne si potranno assistere a spettacoli itineranti, oppure in alcune location stabilite lungo il percorso ci saranno degli spettacoli in pianta stabile perché richiedono una postazione fissa. Per le taverne anche lì ci sono delle variazioni di postazioni rispetto allo scorso anno. Soprattutto la novità sarà l'introduzione di un piatto tipico medievale che è la zuppa medievale, che richiama sapori antichi anche della nostra tradizione e che speriamo possa essere gradito dal pubblico. Anche quest'anno riconfermiamo la taverna del celiaco, vista l'enorme richiesta degli ultimi tempi per un menù specifico senza glutine. Abbiamo integrato con un menù non solo senza glutine ma anche senza lattosio e vegan, in modo da consentire un'integrazione e una possibilità per chiunque abbia necessità o scelte differenti dal menù tradizionale. Come sempre abbiamo molte richieste per la partecipazione al nostro corteo.

le varie figure, dal nobile al popolano all'armigero, e chiaramente poi abbiamo una commissione corteo che è addetta alla valutazione della richiesta dell'abito da indossare, e siamo molto attenti e selezioniamo bene sia l'abito sia la figura richiesta, in modo tale da avere uno spettacolo nello spettacolo con il nostro corteo storico. Abbiamo tante persone, anche semplici turisti, che ci chiedono di poter partecipare alla nostra manifestazione indossando gli abiti e partecipando in prima persona al nostro corteo storico. Vi aspettiamo tutti venerdì 7 agosto alle ore 10:30 nella magnifica location della Pietà a Teggiano per la conferenza stampa, in cui annunceremo un'altra serie di novità e vi esporremo il programma della nostra manifestazione per quest'anno.

0: A un certo punto dello spettacolo è fuori nevica Vincenzo, Cico, Salemme, parlando del fratello Andrea Stefano Di Maria, che in quel momento interpreta un controllore, dice che è di Sala Consilina e Andrea a questo punto improvvisa con il dialetto tipico salese applausi e risate per i 3.000 spettatori accorsi al Certosa Village di Padula per assistere allo spettacolo, accogliere sì Vincenzo Salemme per la prima volta nel Vallo di Diano nel tour dei suoi 50 anni di storia del teatro, ma anche e forse soprattutto Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina. Alla fine sono applausi per lui.
1: E qui ho le mie radici, infatti questa sera è una grande emozione per me esibirmi qui a Padula con Vincenzo, perché Vincenzo è un grande maestro del nostro teatro e stare in questa... fa un certo effetto, perché stare in questa struttura, nella Certosa, dove io ho avuto la possibilità di vedere degli spettacoli, dei grandi spettacoli, prima stavo parlando con Luca, da piccolino non avevo la possibilità di andare fuori, quindi venivo qui ed era il mio contatto con il mondo dello spettacolo, quindi diciamo che anche la Certosa mi ha dato modo di conoscere queste grandi realtà. Mio padre era appassionato del teatro napoletano, quindi mi ha fatto conoscere Edoardo Troisi e tutta il teatro, il cinema napoletano. Poi crescendo ho cominciato ad appassionarmi al teatro in generale. Poi ho avuto la possibilità, la fortuna e l'onore di lavorare con Vincenzo e mi ha aperto un mondo. Vincenzo io penso che sia uno dei più grandi maestri, perché Vincenzo ha una delle tante qualità che ha Vincenzo e secondo me è una qualità unica, è che lui è un autore in scena, nel senso che lui scrive le sue commedie, poi in scena continua a scrivere le sue commedie, e questa è una cosa che non ha nessuno e rende Vincenzo un personaggio e una sì, unico.

A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata

0: la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. A Sassano un messaggio è arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
1: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
2: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
3: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, North Face, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda. Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi!
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno. www.boxeco.it.
1: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti, esploratori del tempo. Siete pronti a fare un salto indietro di migliaia di anni? Oggi vi porto in un posto magico, una terra baciata dal sole. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. Curiosa e vivace, l'antica Grecia. Immaginate di svegliarvi qui, con il primo raggio di sole che illumina le case bianche. I bambini, proprio come voi, si alzavano presto e via. Lì imparavano a leggere, a scrivere, a fare i conti e alcuni fortunati imparavano persino a cantare poesie epiche, accompagnati dal suono dolce della lira. Pensate che bello! Mentre i piccoli erano a lezione, i genitori andavano all'agorà, il cuore pulsante della città, un mercato pieno di vita e colori. Bancarelle cariche di frutta succosa, pane appena sfornato, olive saporite e pesce fresco pescato quella stessa mattina. E poi c'erano gli artigiani, veri e propri artisti. Con le loro mani esperte modellavano l'argilla per creare anfore e vasi meravigliosi, decorati con scene di eroi coraggiosi, dei potenti e animali fantastici. Ogni vaso raccontava una storia. Era come avere un fumetto di 2000 anni fa tra le mani. Ma chi erano questi dei di cui parlavano tutti? Beh, i greci credevano che sopra le loro teste, sulla cima del Monte Olimpo, un luogo altissimo e sempre avvolto dalle nuvole, vivesse una grande famiglia divina. Il capo di tutti era Zeus, il re degli dei. Era un tipo piuttosto imponente, con una lunga barba e un fulmine sempre pronto in mano. Bastava un suo cenno per scatenare una tempesta o far tornare il sereno. Era lui a governare il cielo e la terra. Accanto a lui c'erano tanti altri dei, ognuno con un compito speciale. C'era sua moglie Era, la regina degli dei, un po' gelosa ma molto potente. C'era Poseidone, il fratello di Zeus, che con il suo tridente dominava i mari, provocando onde giganti o acque calme come l'olio. E poi c'era la saggia Atena, la dea dell'intelligenza, della strategia e della guerra giusta. Si diceva che fosse nata già adulta e armata direttamente dalla testa di Zeus. Immaginate che mal di testa per il povero Zeus. E non dimentichiamoci di Apollo, il dio del sole, della musica e della poesia, sempre con la sua lira in mano, e sua sorella gemella, Artemide, la dea della caccia e della luna, che correva libera nei boschi con il suo arco e le sue frecce. Questi dei non erano perfetti. Anzi, litigavano, si innamoravano, facevano dispetti e vivevano avventure incredibili, proprio come gli esseri umani. Le storie su di loro, chiamate miti, venivano raccontate di generazione in generazione e spiegavano tutto. Perché sorge il sole? Come nascono le tempeste, da dove vengono l'amore e la creatività. Erano le loro serie TV, i loro film d'avventura. E a proposito di avventura, i bambini greci andavano pazzi per le storie degli eroi, uomini straordinari, spesso figli di un dio e di un mortale, dotati di una forza sovrumana e di un coraggio da leoni. L'eroe più famoso di tutti era forse Eracle, conosciuto anche come Ercole. Pensate che per dimostrare il suo valore dovette compiere 12 fatiche impossibili, come sconfiggere un leone con la pelle impenetrabile, catturare un cinghiale gigante e pulire in un solo giorno delle stalle enormi che non venivano pulite da 30 anni. Ma la storia che faceva venire i brividi a tutti era quella di Teseo e del Minotauro. Immaginate un labirinto gigantesco e intricato costruito sull'isola di Creta. Al centro di questo labirinto viveva una creatura terrificante, il Minotauro, un mostro con il corpo di un uomo e la testa di un toro, che si nutriva di giovani ragazzi e ragazze. Nessuno che era entrato nel labirinto era mai riuscito a uscirne. Ma Teseo, un giovane principe coraggioso, decise di affrontare il mostro. La principessa Arianna, innamorata di lui, gli diede un'idea geniale, un gomitolo di filo. Teseo legò un'estremità del filo all'ingresso e si addentrò nel labirinto, srotolandolo man mano. Trovò il Minotauro, lo sconfisse in un duello epico e poi, seguendo il filo a ritroso.

coraggioso, riuscì a ritrovare la via d'uscita. Queste storie insegnavano ai bambini l'importanza del coraggio, dell'astuzia e del non arrendersi mai di fronte alle difficoltà. Erano vere e proprie lezioni di vita. Ma la vita nell'antica Grecia non era solo lavoro, scuola e racconti mitologici. C'era un evento che fermava letteralmente tutto il paese, un momento di festa, competizione e orgoglio, le Olimpiadi. Ogni 4 anni, atleti da ogni angolo della Grecia si radunavano nella città sacra di Olimpia. Non lo facevano per soldi o per fama, ma per onorare Zeus. Durante i giochi ogni guerra veniva sospesa. Era un periodo di pace sacra. I giovani più forti e veloci si sfidavano in tantissime discipline. C'era la corsa veloce, la corsa con le armi, il salto in lungo, che era molto diverso da oggi perché si usavano dei pesi per darsi più slancio. E poi c'era il lancio del disco e del giavellotto, discipline che richiedevano forza e tecnica. Ma la gara più dura e prestigiosa era il pentathlon, che comprendeva 5 prove: corsa, salto, lancio del disco, lancio del giavellotto e lotta. Solo l'atleta più completo poteva vincerlo. E la lotta? Era uno scontro di pura forza e abilità. L'obiettivo era atterrare l'avversario per 3 volte. Le tribune erano piene di gente che tifava, urlava e incitava i propri beniamini. Vincere un'Olimpiade era l'onore più grande. Il vincitore non riceveva una medaglia d'oro, ma una semplice corona fatta con rami d'ulivo, un simbolo di gloria eterna. Al suo ritorno a casa, l'atleta veniva accolto come un eroe. Venivano scritte poesie in suo onore e a volte gli veniva persino dedicata una statua. Era davvero una grande, grandissima festa dello sport e della fratellanza. Quando il sole, stanco dopo una lunga giornata, iniziava a calare dietro le colline, tingendo il cielo di arancione e di viola, la vita nella polis non si fermava, ma cambiava ritmo. Le strade si svuotavano del trambusto del mercato e si riempivano di persone che passeggiavano, chiacchieravano e si godevano la brezza serale. Le famiglie si riunivano nelle loro case o nei cortili. Era il momento del simposio per gli uomini, dove si beveva vino mescolato con acqua, si discuteva di filosofia, di politica e si ascoltava musica. Per tutti gli altri era il momento di stare insieme. Si accendevano le lanterne a olio e, alla loro luce tremolante, i nonni riprendevano a raccontare le storie che avevano affascinato i bambini durante il giorno. Si parlava di Achille, l'eroe invincibile tranne che per il suo tallone, di Ulisse e del suo viaggio avventuroso per tornare a casa, o delle imprese degli dei sull'Olimpo. Si rideva, si scherzava e ci si preparava per la notte. Poi, con la luna alta nel cielo e le stelle a fare da coperta, tutti andavano a dormire. I bambini si addormentavano sognando di essere eroi, di vincere le Olimpiadi o di incontrare una dea saggia. E mentre la città dormiva, si poteva quasi sentire il sussurro del vento che portava con sé le storie di un popolo straordinario. E chissà, magari il giorno dopo ci sarebbe stata una nuova gara da vincere, una nuova avventura da ascoltare o un nuovo bellissimo vaso da creare. Che viaggio incredibile, vero? L'antica Grecia non era solo fatta di templi e rovine, ma di vita vera, di passioni, di sogni e di storie meravigliose che sono arrivate fino a noi. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Grazie per aver esplorato con me. Alla prossima avventura!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo viaggio interstellare. Oggi vi racconto una storia che potrebbe essere successa tanto tempo fa, o forse proprio ieri. Una storia di coraggio, sogni e stelle. C'era una volta una squadra di astronauti eccezionali, pronti per la più grande avventura della loro vita. Tra di loro c'era Luca, un ragazzo che sognava lo spazio fin da quando era bambino, quando alzava gli occhi al cielo notturno e si chiedeva cosa ci fosse lassù. La giornata di un astronauta inizia prestissimo, quando il sole non è ancora sorto. Immaginate di svegliarvi e sapere che state per lasciare il pianeta. La colazione non è come la nostra, niente cornetto e cappuccino. Si mangiano cibi speciali, leggeri e nutrienti, pensati apposta per non creare problemi in assenza di gravità. Dopo questa colazione futuristica arriva uno dei momenti più iconici: indossare la tuta spaziale. Pensate a queste tute, sono bianche, lucide, enormi. Sembrano l'armatura di un cavaliere moderno. Sono piene di tubi, pulsanti e hanno un grande casco con una visiera dorata. Non sono solo belle da vedere, sono dei veri e propri gusci protettivi, dei piccoli veicoli spaziali personali che garantiscono la sopravvivenza nel vuoto cosmico, proteggendo dal freddo estremo, dal caldo torrido e dalle radiazioni. Indossarla è un rituale lento e meticoloso. Ogni connessione deve essere perfetta. Una volta pronti, gli astronauti si dirigono verso il centro di controllo. Qui non si scherza. È un po' come una scuola per supereroi. Fanno esercizi di sicurezza, ripassano le procedure d'emergenza, studiano le mappe stellari e si allenano sui simulatori di volo. Ogni comando della navicella viene provato e riprovato decine, centinaia di volte. Devono essere pronti a qualsiasi imprevisto, perché nello spazio non c'è margine di errore. È un allenamento fisico e mentale durissimo, che trasforma persone normali in veri e propri eroi dello spazio. E poi, finalmente, arriva il momento che tutti stavano aspettando. Il cuore inizia a battere più forte, l'adrenalina sale. È ora di salire a bordo della navicella spaziale. Immaginatela, un gigante d'acciaio, alto come un grattacielo, che punta dritto verso il cielo. È una macchina incredibilmente complessa, il risultato di anni di lavoro da parte di migliaia di scienziati e ingegneri. Mentre camminano sulla rampa di lancio, gli astronauti sentono il peso della loro missione, ma anche un'eccitazione incontenibile. Dentro, l'abitacolo è un concentrato di tecnologia, schermi, pulsanti, leve ovunque. Gli astronauti si siedono ai loro posti, si allacciano le cinture di sicurezza, che sono molto più complesse di quelle di un'auto. Fanno gli ultimi controlli, comunicano con la base a terra. C'è una tensione palpabile nell'aria, ma è una tensione positiva, carica di speranza. Luca, seduto al suo posto, respira profondamente. Sta per realizzare il sogno di una vita. E poi la voce metallica dal centro di controllo inizia il conto alla rovescia, scandendo gli ultimi secondi sulla Terra. 10, 9, 8. Ogni numero è un battito di cuore. 7, 6, 5. L'emozione è al culmine. 4, 3, 2, 1. Decollo! Un boato assordante scuote ogni cosa. Una spinta potentissima schiaccia gli astronauti contro i loro sedili, mentre la navicella trema e si solleva lentamente da terra, avvolta in una nuvola di fumo e fiamme. La forza di gravità sembra volerli trattenere, ma la potenza dei motori è più forte. Luca guarda fuori dal piccolo oblò. La Terra si allontana a una velocità pazzesca. Vede il paesaggio diventare una mappa, le città trasformarsi in puntini luminosi. Vede le nuvole, che di solito guarda dal basso, scivolare via sotto di lui come un soffice tappeto bianco. Poi l'azzurro del cielo si fa sempre più scuro, fino a diventare un nero profondo e vellutato, punteggiato da milioni di stelle che brillano di una luce mai vista prima. Il sole non è più filtrato dall'atmosfera. è una sfera di fuoco accecante. È uno spettacolo che toglie il fiato. Dopo pochi minuti, la spinta dei motori si interrompe. Il rumore assordante e le vibrazioni cessano di colpo. E cala un silenzio irreale, assoluto. È il silenzio dello spazio. Le cinture di sicurezza si allentano e, come per magia, gli astronauti iniziano a fluttuare. La sensazione è indescrivibile. Sono leggeri come piume, liberi dalla gravità che li ha tenuti legati alla Terra per tutta la vita.

vita. Possono muoversi in tre dimensioni, fare capriole a mezz'aria, galleggiare da una parte all'altra della cabina. È un'esperienza divertente e surreale. Ma non sono lì solo per giocare. La missione ha inizio. Devono condurre esperimenti scientifici importanti. Raccolgono dati, analizzano campioni, osservano fenomeni che possono essere studiati solo in assenza di gravità. Il loro lavoro aiuterà a capire meglio l'universo e anche a migliorare la vita qui, sulla Terra. E mentre lavorano, ogni tanto si fermano a guardare fuori. E lo spettacolo che vedono è il più bello di tutti. La Terra. Vista da lassù è una sfera perfetta, meravigliosa. Un globo blu e verde, con le spirali bianche delle nuvole che si muovono lentamente. Non si vedono confini, non si vedono divisioni. È un pianeta unico, fragile e bellissimo, che galleggia nel buio infinito dello spazio. Vedere la propria casa da così lontano è un'emozione profonda, che cambia la prospettiva su ogni cosa. Luca capisce quanto sia prezioso il nostro mondo. A fine giornata, dopo ore di lavoro e di meraviglia, la stanchezza si fa sentire. Essere un astronauta è incredibilmente faticoso, sia fisicamente che mentalmente, ma è una stanchezza felice. Luca, mentre si prepara per riposare, guarda ancora una volta le stelle. Ha realizzato il suo sogno. Ha visto il mondo da un punto di vista che pochi hanno la fortuna di conoscere. E sa che questa avventura è solo l'inizio. Là fuori ci sono galassie intere da esplorare, nuovi mondi da scoprire. E lui è pronto per la prossima incredibile avventura tra le stelle. Grazie per aver viaggiato con noi oggi. Se questa storia vi ha fatto sognare, lasciate un like e iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avventure. A presto!

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: C'era una volta, nel cuore di un impero che ha segnato la storia, una città grandissima e piena di vita chiamata Roma. Provate a immaginarla, non come una rovina silenziosa, ma come un luogo brulicante di suoni, colori e storie infinite. Ogni giorno a Roma era un'avventura, un grande spettacolo che iniziava con le prime luci dell'alba. Al centro di tutto, nel suo magnifico palazzo sul Colle Palatino, viveva l'uomo più potente del mondo conosciuto, l'imperatore. La sua giornata iniziava prestissimo. Non appena il sole sorgeva, i suoi servi lo aiutavano a indossare abiti preziosi, tuniche di lino finissimo e una toga bordata di porpora, il colore riservato solo a lui. Sulla testa, a volte, portava una corona d'alloro dorata, simbolo del suo potere e della sua vittoria. Una volta pronto, si sedeva sul suo imponente trono di marmo e avorio. Da quella postazione, l'imperatore era il cuore pulsante di Roma. Riceveva generali che tornavano vittoriosi dalle province lontane, ascoltava senatori che proponevano nuove leggi, accoglieva ambasciatori da regni esotici che portavano doni e messaggi. Ogni sua decisione aveva un impatto su milioni di persone. Che si trattasse di costruire un nuovo acquedotto per portare acqua fresca in città, organizzare giochi grandiosi per celebrare una vittoria o approvare la costruzione di un nuovo tempio per onorare gli dèi, tutto passava da lui. La sua parola era legge e tutti, dal senatore più ricco al cittadino più umile, rispettavano la sua autorità e ascoltavano i suoi consigli. Governare un impero così vasto era un compito immenso e la giornata dell'imperatore era piena di responsabilità. Mentre il potere politico si concentrava nel palazzo imperiale, il potere spirituale risiedeva nei templi maestosi che sorgevano in ogni angolo della città. Templi dedicati a Giove,

Giunone, Marte e a decine di altre divinità. Qui i sacerdoti e le sacerdotesse, custodi del fuoco sacro di Roma, iniziavano la loro giornata con rituali e preghiere. Offrivano incenso, vino e piccoli sacrifici per assicurarsi che gli dei fossero benevoli verso la città. Mantenere la Pax Deorum, la pace con gli dei, era fondamentale. I romani credevano che la fortuna di Roma dipendesse interamente dal favore divino, quindi i sacerdoti svolgevano un ruolo cruciale nella vita quotidiana. Accanto a loro, in uffici e biblioteche, lavoravano gli scribi. Erano i custodi della memoria e dell'amministrazione. Con i loro stili appuntiti, scrivevano meticolosamente su rotoli di papiro o tavolette di cera. Registravano tutto: le leggi promulgate dall'imperatore, le spese per le opere pubbliche, i resoconti delle battaglie, le entrate fiscali. Senza il loro lavoro instancabile, l'enorme macchina burocratica dell'impero romano si sarebbe fermata. Erano loro a garantire che ogni cosa fosse documentata, contata e archiviata per il futuro. Scendiamo ora dalle altezze del potere e della religione ed entriamo nel cuore pulsante e rumoroso della città, i mercati e le botteghe. Le strade di Roma, spesso strette e tortuose, erano un'esplosione di vita. Immaginate di camminare tra la folla circondati da un mix incredibile di odori. Il profumo del pane appena sfornato che esce da un panificio, l'aroma intenso delle spezie esotiche come pepe e cannella arrivate da terre lontane, l'odore fresco della frutta e della verdura esposte sui banchi. Le voci si mescolavano in un chiacchiericcio continuo. Mercanti che gridavano per attirare clienti, artigiani che battevano il metallo nelle loro officine, bambini che ridevano giocando per strada, senatori che discutevano animatamente mentre si recavano al foro. Ogni bottega era un piccolo mondo. C'erano gli orafi che creavano gioielli d'oro e d'argento, i vasai che modellavano anfore e piatti di terracotta, i fabbri che forgiavano attrezzi e armi, i calzolai che producevano sandali resistenti per ogni tipo di piede. Le donne andavano al mercato per comprare il necessario per la cena, contrattando sul prezzo di olive, formaggio e pesce fresco. Era un flusso incessante di persone, merci e storie che rendeva Roma viva e vibrante. Ma c'era un altro luogo che attirava l'attenzione e le passioni di tutti i romani, un luogo di spettacolo, coraggio e a volte di violenza: l'anfiteatro. Il più famoso, ovviamente, era il Colosseo. Qui ogni giorno si allenavano i gladiatori. La loro vita era dura e disciplinata. La mattina presto iniziava l'addestramento. Correvano per chilometri per aumentare la resistenza, sollevavano pesi per rafforzare i muscoli e passavano ore e ore a imparare le tecniche di combattimento. Ogni gladiatore era specializzato in un tipo di armatura e di arma. C'era il reziario con la sua rete e il tridente, il mirmiglione con un grande scudo e una spada corta, e tanti altri. Questo allenamento massacrante serviva a prepararli per il grande giorno, quando avrebbero combattuto nell'arena davanti a migliaia di spettatori urlanti. Per alcuni era una condanna, ma per altri era un'opportunità. Un gladiatore forte, abile e coraggioso poteva diventare una vera e propria superstar, acclamato dalla folla e ammirato dalle donne. Poteva guadagnare fama, ricchezza e, il premio più ambito di tutti, la libertà. Sognavano di sentire il loro nome scandito da 50.000 persone, un sogno che li spingeva a superare ogni giorno i propri limiti. Mentre la città era un vortice di attività, la sua sopravvivenza dipendeva da chi lavorava la terra. Fuori dalle mura, lungo le rive del fiume Tevere e nelle campagne circostanti, i contadini si occupavano di sfamare quella popolazione immensa. La loro giornata iniziava all'alba e finiva al tramonto. Coltivavano vasti campi di grano, l'ingrediente base del pane, l'alimento principale dei romani. Si prendevano cura di orti pieni di verdure, di uliveti da cui si ricavava l'olio e di vigneti per produrre il vino che non mancava mai sulle tavole. Usavano sistemi di irrigazione ingegnosi per portare l'acqua del fiume ai loro campi, garantendo raccolti abbondanti. Anche i bambini davano il loro contributo. I più piccoli aiutavano in compiti semplici, come raccogliere la frutta o dare da mangiare agli animali.

Ma appena avevano un momento libero, la loro natura prendeva il sopravvento. Correvano a giocare tra le strade dei villaggi, nei cortili delle grandi ville rustiche o lungo le rive del fiume. Si rincorrevano, giocavano con noci o piccole bambole di pezza, inventando giochi e ridendo a crepapelle. La loro allegria era un promemoria costante che, anche in un mondo così antico e disciplinato, l'infanzia trovava sempre il suo spazio. Poi, lentamente, il sole iniziava a calare, tingendo di rosso e arancione i sette colli di Roma. Il ritmo della città cambiava. Le botteghe chiudevano, i mercanti contavano i guadagni della giornata e gli operai tornavano a casa stanchi ma soddisfatti. La sera era il momento della convivialità, della cena, il pasto più importante della giornata. Le famiglie si riunivano. Nelle case più ricche si tenevano sontuosi banchetti, sdraiati su letti triclinari, gustando piatti elaborati e ascoltando musica e poesie. Ma anche nelle case più umili, le insulae, ci si ritrovava. Si mangiava una zuppa calda, del pane con formaggio, e si condividevano le esperienze della giornata. Era il momento di raccontare storie. Storie di eroi leggendari come Enea, di imperatori saggi come Augusto, di gladiatori coraggiosi che avevano conquistato la folla. Le risate e le voci riempivano l'aria, creando un senso di comunità e appartenenza. E infine, quando la notte avvolgeva completamente la città, Roma si addormentava. Un silenzio relativo calava sulle strade, rotto solo dal passaggio di qualche pattuglia di vigili. Sotto un cielo pieno di stelle, un milione di persone sognava. L'imperatore sognava forse nuove conquiste, il mercante nuovi affari, il gladiatore la libertà e il bambino una nuova giornata di giochi. Ognuno nel suo letto chiudeva gli occhi, portando con sé le fatiche e le gioie di una giornata vissuta nella città più grande del mondo, pronti a ricominciare tutto da capo il mattino seguente. Perché ogni giorno, a Roma, era una nuova pagina di storia da scrivere. Grazie per aver viaggiato con me nel tempo oggi. Se questa passeggiata nell'antica Roma vi è piaciuta, lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi le prossime avventure nella storia.

0: Ciao e benvenuti su VIT, il programma TV per imparare e divertirsi insieme. Scopriremo le storie antiche e i misteri della religione. Ci tufferemo in cartoni animati pieni di fantasia per far divertire grandi e piccini.
1: Viaggiate con me indietro nel tempo, in una terra di mistero, splendore e meraviglia. C'era una volta, lungo le fertili rive del grande fiume Nilo, una civiltà che ha segnato la storia dell'umanità, l'antico Egitto dei faraoni. Immaginate di aprire gli occhi e vedere il sole sorgere, tingendo di rosa e oro un paesaggio dominato da piramidi maestose e templi imponenti. Questa non è solo una lezione di storia, è un viaggio nel cuore pulsante di una giornata egiziana. Siete pronti a scoprire come vivevano, cosa sognavano e in cosa credevano gli uomini e le donne che hanno costruito un impero eterno? Allacciate le cinture del tempo, la nostra avventura sta per iniziare. La giornata in Egitto iniziava sempre con il sorgere di Ra, il dio del sole, e chi, più di tutti, era legato al divino? Il faraone. Nel suo immenso e sfarzoso palazzo dorato, il sovrano si svegliava mentre i primi raggi di sole filtravano attraverso le colonne decorate. I suoi servitori personali, con gesti precisi e rispettosi, lo assistevano nel rituale del risveglio. Gli acconciavano i capelli, lo vestivano con tuniche di lino finissimo, bianche e splendenti, e gli adornavano il collo e i

polsi con gioielli d'oro e lapislazzuli. Il tocco finale era il copricapo a strisce, il famoso Nemes, simbolo inconfondibile del suo potere divino e terreno. Una volta pronto, il faraone, con un sorriso regale, si presentava ai suoi più stretti consiglieri e al visir, pronto a governare. Le sue decisioni influenzavano la vita di milioni di persone, dalla costruzione di un nuovo tempio alla gestione dei raccolti, dalla dichiarazione di una guerra alla firma di un trattato di pace. Ogni sua parola era legge, ogni suo gesto era sacro. Mentre il faraone dava inizio alla sua giornata di governo, la vita spirituale del regno era già in pieno fermento. Nei templi, enormi complessi di pietra dedicati agli dei, i sacerdoti avevano già acceso i fuochi sacri. Con il capo rasato e vestiti di pelli di leopardo o lino puro, si muovevano in processioni solenni, cantando inni e presentando offerte alle statue delle divinità. C'erano Amon-Ra, il re degli dei, Iside, la dea della magia e della maternità, Osiride, il signore dell'oltretomba, e Horus, il dio falco protettore del faraone. Ogni tempio era la casa di un dio, e i sacerdoti erano i suoi servitori. Il loro compito era fondamentale: assicurarsi che gli dei fossero soddisfatti, per garantire la prosperità dell'Egitto e l'equilibrio del cosmo. Le loro preghiere e i loro rituali erano il ponte tra il mondo umano e quello divino, un filo invisibile ma potentissimo che teneva unito l'intero regno. Non lontano dai templi, in stanze illuminate da lampade a olio, un'altra casta di persone era al lavoro con estrema concentrazione. Gli scribi erano la mente e la memoria dell'Egitto. Seduti a gambe incrociate con un rotolo di papiro sulle ginocchia e un calamo, una specie di penna fatta di giunco in mano, registravano ogni singolo aspetto della vita egiziana. Con la loro scrittura elegante, i geroglifici, scrivevano le gesta eroiche dei faraoni, copiavano testi religiosi come il Libro dei Morti e tenevano meticolosamente i conti. Registravano quante tasse venivano pagate, quanti sacchi di grano erano immagazzinati nei silos reali, quanti operai lavoravano alla costruzione delle piramidi. Senza gli scribi, l'amministrazione di un impero così vasto sarebbe stata impossibile. Erano i burocrati, gli storici e i letterati del loro tempo, custodi di un sapere prezioso che ci permette oggi di ricostruire la loro affascinante civiltà. Ogni segno che tracciavano era un pezzetto di storia che consegnavano all'eternità. Allontanandoci dai palazzi e dai templi, ci immergiamo nel cuore vibrante della città. Le strade brulicavano di vita, suoni e odori. Era un mondo di artigiani e mercanti. Nelle botteghe all'aperto si sentiva il ritmo martellante dei fabbri che forgiavano attrezzi in bronzo e armi scintillanti. Gli scultori, con scalpello e mazzuolo, davano forma a statue di faraoni e divinità, trasformando blocchi di pietra in opere d'arte immortali. I vasai modellavano l'argilla del Nilo, creando anfore per l'acqua e il vino, e ciotole per il cibo. I mercati erano un'esplosione di colori e profumi. Bancarelle cariche di frutta fresca come datteri e fichi, pane appena sfornato, cesti di verdure, pesce essiccato proveniente dal Nilo e stoffe tinte di indaco, rosso e giallo. I mercanti gridavano per attirare i clienti, la gente contrattava, rideva e chiacchierava. Era il centro della vita sociale ed economica, un luogo dove si scambiavano non solo merci, ma anche storie e pettegolezzi. Ma la vera spina dorsale dell'Egitto, la fonte della sua ricchezza, si trovava fuori dalle città, lungo le rive del Nilo. Lì, nei campi fertili bagnati dall'inondazione annuale del fiume, i contadini lavoravano dall'alba al tramonto. Il Nilo era tutto per loro, la sua piena depositava un limo nero e fertile che rendeva la terra incredibilmente produttiva. Usando semplici aratri trainati da buoi, i contadini aravano i campi per piantare grano e orzo, i cereali base della loro alimentazione. Costruivano canali e usavano lo shaduf, un ingegnoso sistema a bilanciere, per sollevare l'acqua del fiume e irrigare i campi durante la stagione secca. Raccoglievano verdure come lattuga e cipolle, e frutta dai loro orti. Era un lavoro duro, faticoso, svolto sotto il sole cocente. Ma erano consapevoli che dal loro sudore dipendeva il pane per tutto il mondo.

il regno. Alcuni di loro, durante la stagione dell'inondazione, quando i campi erano sommersi, venivano reclutati per un altro compito colossale: trasportare le enormi pietre necessarie per costruire le piramidi e i templi monumenti eterni al loro faraone e ai loro dei. E i bambini? Anche loro avevano un ruolo nella società egiziana. Certo, non andavano a scuola come oggi, a meno che non fossero destinati a diventare scribi. La maggior parte di loro imparava il mestiere dei genitori. I maschi aiutavano i padri nei campi o nelle botteghe, le femmine aiutavano le madri in casa. Davano una mano in piccoli compiti: raccogliere le uova dalle galline, portare l'acqua dal pozzo o dal fiume, sorvegliare gli animali più piccoli. Ma c'era anche tanto tempo per giocare. Finito il lavoro, i bambini correvano a frotte lungo le rive del Nilo. Si rincorrevano, si tuffavano nelle acque basse e sicure. Giocavano con palle di stoffa o piccole bambole di legno. Si raccontavano storie, forse le stesse che i loro nonni avevano raccontato loro, storie di dei, mostri e faraoni coraggiosi. Le loro risate gioiose echeggiavano nell'aria calda del pomeriggio, un suono di pura e semplice felicità. Quando il sole iniziava a calare all'orizzonte, tingendo il cielo di arancione e viola, la frenesia della giornata lasciava il posto a una calma serale. Il lavoro cessava e la gente tornava alle proprie case, semplici abitazioni di mattoni di fango. Era il momento di riunirsi con la famiglia. Le madri preparavano la cena: pane, birra d'orzo, verdure e qualche volta pesce. Si mangiava tutti insieme, seduti su stuoie per terra. Era un momento di condivisione. Dopo cena, spesso ci si riuniva attorno al focolare. I nonni raccontavano antiche leggende, storie di eroi mitici e delle origini del mondo. Si pregavano gli dei domestici per la protezione della casa e della famiglia. Era un momento di intimità e comunità che rafforzava i legami e trasmetteva la cultura di generazione in generazione. Poi, stanchi ma soddisfatti dalla giornata, tutti andavano a dormire, pronti a ricominciare l'indomani con il sorgere di un nuovo sole. E così la ruota della vita girava incessantemente nell'antico Egitto. Dal faraone nel suo palazzo dorato, al contadino nei suoi campi fertili, ogni persona aveva un ruolo, un posto nel grande disegno del cosmo. Era una società complessa, basata sull'ordine, la religione e un profondo legame con la natura, incarnata dal fiume Nilo. Ogni giorno era un'avventura, una lotta, una celebrazione. Tra piramidi che toccavano il cielo, templi che onoravano gli dei e le acque vitali del grande fiume, la vita scorreva, ricca e piena di significato. Questa era una giornata nell'Egitto dei faraoni, una civiltà che, anche a migliaia di anni di distanza, non smette mai di affascinarci e ispirarci. Grazie per aver viaggiato con me in questo incredibile mondo antico. Spero che questo tuffo nel passato vi sia piaciuto. Se volete scoprire altre storie e segreti dalle civiltà del passato, non dimenticate di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdervi i prossimi video. Lasciate un commento qui sotto e fatemi sapere quale aspetto della vita egiziana vi ha incuriosito di più. Alla prossima avventura!

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
3: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
3: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
3: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
3: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione! E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
4: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
4: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
0: Ecco, un bel pollicione e vai! Buongiorno, allora, MKS, esatto. Come stanno andando le cose?
5: Si potrebbe andare meglio, ma adesso...
0: Si potrebbe andare anche peggio.
5: Si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che...
0: Ah, rinfrescante.
5: Aiuta, che è rinfrescato e andiamo avanti così.
0: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
5: Grande, buona giornata.
0: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento?
6: No, non ho molte parole al momento.
0: Come, che tempo hai fatto?
6: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però...
0: Però non sei soddisfatto?
6: No, la qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
0: Infatti ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
6: Speriamo di far meglio.
0: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
7: Perché? Bella domanda.
0: Al quale vogliamo una risposta.
7: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
0: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
7: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
0: Bene, vai.
7: Io vediamo, magari aspetto alla finale, però ci devi essere anche tu.
0: Va bene, dai, sfida aperta con Marco.
7: L'ha promesso l'anno scorso, andate a vedere.
0: Ma tu corri a Lonato?
7: Ci sto pensando.
0: Dai, allora, allora finita l'intervista ci sediamo al tavolino e vediamo di farlo. Dai,
7: va bene.
0: Vai. Ciao, grazie.
7: Ciao.
0: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B, come è andata per Gabriel Moretto?
8: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile.

0: venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
1: Anche perché sei uomo da gara.
0: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
1: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
0: Grazie mille, spero di farvi divertire.
1: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
2: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere, comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale, ci proviamo come sempre.
1: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
2: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi, qui è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
1: Vai, buona gara. Grazie. Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
3: Questa categoria bellissima.
1: Mi piace questa categoria.
3: Sì, mi piace questa categoria tanto.
1: Vai, grande. Grazie. E guarda, c'è il piccolo Stefanino, che prima mi ha preso alle spalle,
4: Sei un grande.
1: Sono un grande, però tu...
4: Ti è piaciuto,
1: Non ho fatto niente.
4: È per quello che ti è piaciuto, bello.
1: Come stai? Come stanno andando
4: bene,
1: le cose?
4: Bene, bene. Abbastanza bene, dai.
1: Pilotino?
4: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
1: E tu sei uno che insegna bene.
4: Speriamo. Bene. Adesso vediamo nelle prossime gare.
1: E non mi prendere più da dietro.
4: Che ti
1: che
4: piace.
1: Se no dobbiamo fare la constatazione amichevole. Ciao Stefanino.
5: Ciao, grazie, buon lavoro.
1: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli 3 decimi però sei 17esimo.
6: Categoria stracombattuta, però la cosa positiva è che in gara essendo tutti compattati c'è l'opportunità di poter passare. Poi questa è una pista che le opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
1: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
6: Lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
1: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Beh. Ha detto bene.
6: C'è il pinguino dentro, il furgone, freddo, il caldo non lo patisce.
1: Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, grande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino. Aspetta che c'ho. Sì, allora, Emilia Kart.
7: Non li conosco.
1: Non li conosci? Cosa stai facendo oggi di
7: niente,
1: bello qua, Martino?
7: Niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere solo te, sono venuto solo per vedere te.
1: Controllo qualità. Controllo. Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao. Abbiamo visto un altro buonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
8: Ciao.
1: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
8: Sì. Come... Mi piace.
1: Ti piace?
8: Sì.
1: Non mi dire, sono 40 anni che ti piace.
8: Non è tantissimo.
1: Come sta andando il tuo pilota?
8: Per il momento ho fatto la pole.
1: È un grande evento.
8: Nella Master,
1: ma guarda che la Master sta crescendo.
8: Sì.
1: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala, andiamo!
8: Tutti, avanti tutti, al bar.
1: E in casa Roppe Motorsport c'è una riunione di famiglia.
9: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per 6 millesimi, quindi siamo contenti. Dai, sei stato bravo Giovanni nel giro secco.
1: Tra l'altro arriva da un infortunio, quindi di tanta roba.
9: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
1: Bene, buona gara ragazzi.
9: Grazie mille, ciao a tutti.
1: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
10: Io ringrazio la Birel e e Sabino De Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
1: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
10: Sì.
1: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
10: Sì.
1: Va bene?
10: Va bene.
1: Ok, e tu sei pronto per la sfida?
10: Sì.
1: Vai!
10: Essere primo.
1: Vai! Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno, è una riunione oggi in casa Steve Racing, eccoci qua. Allora, come stiamo andando?
11: Primo o secondo il KZ?
1: Allora siamo ritornati in grande stile.
11: E siamo domani così là.
12: Speriamo.
2: Speriamo.
1: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
2: Esatto. Non volevo parlare di questo. Facciamo che
1: parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
11: Argentina.
1: Bene. Senti, qui per Ala di Trento, quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
11: Abbiamo lavorato parecchio, anche di nuovo, stiamo avanti.
1: Non possiamo dire niente.
11: No, siamo niente, no.
1: Non
11: dai.
1: Si può.
11: Così l'abbiamo fatto, dai.
1: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
11: Esatto, esatto, dai. Bene, dai.
1: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del Telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
12: Sì, sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
1: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
12: Dal 91.
1: Dal 91?
12: Però non l'ho creato io, eh.
1: Okay, però adesso l'hai preso tu.
12: Sì, sì, dal 94 è diventato mio.
1: Bene, come stanno andando le cose?
12: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema che non è mai soddisfatto.
1: Vabbè, vediamo.
12: Sarebbe sempre.
11: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
1: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
12: Di base è un Birrell con i miei colori, con i miei adesivi, però... 100% è Birrell, ecco.
1: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
2: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
1: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
12: Sì, sì, si lamenta, si lamenta.
1: Vai!
12: Che continui a lamentarsi così.
1: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
13: Sono andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
1: Ah, e quindi adesso come parti?
13: Parto sesto, settimo, non lo so.
1: Dai, comunque è tutta ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
13: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
1: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
13: 2 anni, tre.
1: Ah, quindi neanche da tantissimo.
13: Sì.
1: E il tuo sogno da grande qual è?
13: Pilota di Ferrari.
1: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
13: Leclerc.
1: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
13: Hamilton.
1: Mandiamo via Hamilton. Bene, bene, bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
13: Crepi.
1: E siamo sotto la tenda del team LGK. Abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
14: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
1: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
14: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il podio e ho fatto 2 sorpassi, ci siamo divertiti molto.
1: Beh, bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara. Tu invece sei dell'Academy?
15: Sì.
1: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, 2 anni?
15: 2 o 3.
1: 2 o 3? E quanti anni hai?
15: 7.
1: 7, quindi sei... proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
15: Sì, sì, tanti.
1: E le stai apprendendo?
15: Sì.
1: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2. Come stanno andando le cose?
16: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista. E eravamo tutti curiositi perché vedendolo in giro eccetera sembrava divertentissima e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
1: Quindi ti piace la pista, promossa?
16: Promossa assolutamente.
1: Bene, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
16: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
1: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
16: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
1: Ti sta dando parecchie dritte.
16: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
1: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
17: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
1: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu?

0: Bello ritornare nell'ambiente.
1: Sì, sì, no, bello, bello. Beh, a parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con Ace di fare qualcosina.
0: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
1: Grazie mille.
0: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
2: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini e spero che sia una buona gara.
0: Rivale che temi di più?
2: De Luise dietro di me.
0: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
3: Non lo so.
0: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
3: Non so cosa dire.
0: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
3: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo Herman che parte indietro è un'ottima cosa.
0: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
4: Ciao.
0: Allora, che tipo di gara farai?
4: Puntiamo a vincere e basta.
0: Ma sei pilota di casa qua?
4: No.
0: No, di dove sei?
4: Di Bologna.
0: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara. È un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutto.
4: Grazie.

EasyCart 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni, la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Diluschenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo.

fondo si insedia subito super De Luise, che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta, e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria, anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti con Cammunci sempre davanti, De Luise.

in terza posizione, qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Viluschenko su Fenu, intanto la lotta tra i due Tsunami, nonché leader della classifica, procede con Viluschenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise Banoccia all'interno Viluschenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri, con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi, che si porta così in seconda posizione. Terzo è Viluschenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio, e quindi Cammucci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post-gara. Intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post-gara, doccia fredda per il pilota LGK, e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Viluschenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale, vista la squalifica di Cammucci. Ora in testa alle operazioni, per quanto riguarda la classifica generale, c'è Viluschenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. A Lonato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 Under 10, troviamo sempre il buon Burro in testa alle operazioni, che però ad ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato! Occhi puntati sicuramente a Lonato, perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Viluschenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10, un garone eh?
1: Sì, è molto bello, ho passato all'ultimo giro Francesco Burro e...
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima perché è la prima gara per te, sì. È la prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio, ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo. Resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te. Vai.
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara. Però, come ho detto, si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due.
0: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi... Speriamo di fare bene, diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

EasyCart 100, Luca Muzzolon vince ad Ala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della EasyCart 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Cristian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi. We'll be right back.

0: E torna la vittoria, super Luca Muzzolon con una gara veramente straordinaria, ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna insomma in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato, adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione, l'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale, ci prepariamo per Lonato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, a Lonato dobbiamo, con tutte le potenzialità dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona, sì, i semafori si spengono con vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Reparto Corsa, che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini, intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara, lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la Gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria come recita il nostro titolo, e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e il super, la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Borracchia del team CKC. Quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Borracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Christian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. A Lonato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026 100 Easy Kart.
0: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti, che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
3: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partito da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po'...
0: Infatti, stavo dicendo, sento due goccioline.
3: Vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
0: Bene, in bocca al lupo per la gara, grazie. Vai. E il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. insomma, quest'anno già, ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
4: Sarà sicuramente una gara interessante. Eravamo molto veloci nella sprint, partiti in sesti, siamo riusciti a portarla a casa, così abbiamo, ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio, le condizioni meteo sono un po' incerte,
0: esatto.
4: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
0: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
4: sento,
0: vediamo.
4: Sento.
0: Ah, le senti anche te, bene.
4: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
0: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team Ace Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
3: Dai, ci proviamo. Il passo è buono, partiamo davanti e andiamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
0: La pista ti piace?
3: Sì, tanta roba, dai. L'hanno cambiata. Adesso è molto meglio.
0: Bene, ti auguriamo una grande gara.
3: Grazie.
0: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara, poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin e cerchiamo di andare a riprenderlo. Ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente. E poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125, andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila, al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position. Vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni.

secondo è il buon di Persia, Scintilla, e terzo è Kevin Collini, che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Abu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli, leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota, e là davanti abbiamo visto anche Torello, belle le bagarre. Intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota. Invece questa è la leadership della gara, con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia. Però Di Persia si porta in seconda posizione qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco. Freeline entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo. E guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie, Benedetti, Collini e poi Di Fino, che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico, team SKM, come vedete, secondo un Abu Racing, quello di Federico Benedetti, e terzo classificato Kevin Collini. Ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team Abu Racing, Magli, in testa. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti, che oggi, come abbiamo visto, è arrivato secondo, e terzo è Torello. Quindi anche qua alonato per questa super categoria, giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che se no qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: Sei stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10 mille.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti. Bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con...

0: Daniele D'Urso ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
1: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
1: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
1: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però...
0: Vai, ti auguriamo una super gara.
1: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
2: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race, perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma una new entry, sì. Vederti così davanti.
3: Siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gara, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
3: C'è gente importante qua.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
3: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace quindi?
3: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super gara.

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri. Il giro secco forse eravamo... ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8 o 9, mi si è smontato non so cosa il serbatoio, cominciava a spingermi sulle gambe. Ah, e poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super, super, super categoria. Lì davanti a tutti, Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon...

0: Pignanelli di GP Automotive, partenza molto buona per Daniele D'Urso che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Belle le immagini per Gabriel Moretto che in questo momento è secondo, terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi che ha la meglio su Mora che partiva terzo, quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta della classifica, ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo 2 anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala è tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente dopo 2 anni di stop, come dicevamo, è tornato in super, super, super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Osta Benco. Ragazzi, Lorato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi! E siamo con Matteo Limena che, insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo, ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
1: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale e cercare di portare a casa anche questa e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
0: Tra l'altro, team Best Kart, motori Steve.
1: Sì, e il team sta lavorando veramente bene. Abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire. Anche il motorista è molto disponibile. Stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
0: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
1: Grazie mille.
0: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
2: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
0: Ah sì,
2: BMW.
0: pensavo di gnocca.
2: Quella dopo. Dopo
0: Dopo.
2: la gara.
0: Siete amanti di BMW?
2: Sì, io ho un BMW.
0: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
2: Beh, sicuramente farò una gara contando che il mio rivale in campionato per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla. Almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
0: Bene, ti auguriamo una super gara. Vai. Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna andare, entrare nel focus della gara.
3: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare di nostro meglio.
0: Comunque il team VZ è sempre top.
3: Sì, non ci possiamo lamentare.
0: Bene, buona gara.
3: Grazie.
0: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
4: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica, e abbiamo iniziato subito con un terzo posto, poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta, e cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
5: Ma anche un po' di più, dai!
4: Ma sì, più che volentieri.

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Testarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Testarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia.
0: Boia, boia, boia, classico, classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per tutte e due.
0: Ah, okay.
1: Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria.
1: E grande vittoria.
0: Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Bescart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno, sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, infatti, abbiamo visto che comunque hai dato la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... Per me è stata nuova la pista, anche se è cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Bescart, Steve.
2: Steve e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto dai. Che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
0: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2 che come sempre regala tanto tanto spettacolo al pubblico. Allora là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata lì bellissima entrata per le posizioni che contano per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. E intanto qui che sorpasso da parte di Corricelli. Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport che in questo momento è in seconda posizione dopo l'infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini. Super gara di Lorenzo Bellandi ma anche naturalmente di Segala e di Donini che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli, seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro, quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2.

0: oggi prima posizione.
1: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale e vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
1: Sì, esatto. Esatto.
0: Ma vuoi dire qualcosa?
1: No.
0: No, vero.
1: Ma più forte di me, quindi...
0: Beh, per adesso parte seconda.
1: Esatto, vediamo dopo la bandiera a scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao.
1: Grazie mille.
0: E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
2: Ma guardo un po' il panorama.
3: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
3: No, beh, allora, la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene. Cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto, mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
4: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
0: Beh, ma anche di più.
4: Se si può meglio, però gli altri due diciamo girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
0: andava forte.
4: Passo ce l'ha.
0: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
4: Sì, finalmente siamo tornati un po' nelle bene. Posizioni, speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
0: Ti auguriamo una super gara.
4: Grazie.
0: Vai.

PM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Alai Trento il successo.
1: Bene, dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Piace però.
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E
0: tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello. I semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris, sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Rigo Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. E la bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete, Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigo Danza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica generale di campionato in questa R3 Riccardo Rigo Danza, che precede Baldi e Calligaris, anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

EasyCart 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyCart 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti.

0: Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro. Infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao!
0: Divertito, fan?
3: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
3: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai! Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
4: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
4: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva far meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
4: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione? Vai? Sorriso? Ti vogliamo vedere così. A scuola sei andato bene?
4: Sì.
0: Meno male, ecco, bene. Ciao!
5: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
6: Questo programma è offerto da

0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50% ma solo fino a fine anno, quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro.

0: come si deve dire, regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
1: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto, installeranno

0: anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remai trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, chiama subito per informazioni. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e grazie al rivoluzionario visore potrai vivere l'emozione del tuo bagno già finito. Non dovrai più immaginarti gli accostamenti, vedrai subito il risultato delle tue scelte. Remail ti garantisce un bagno moderno nel tempo, box doccia di diverse forme e misure con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro, piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo, moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire, e in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg, innovative colonne doccia, anche idromassaggio, e tutto questo su misura e personalizzato. Remail unisce il concetto di sicurezza a quello di design e grazie alla trasformazione da vasca in doccia potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remail garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remail ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese. Lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remail, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remail, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remail. Da oltre 40 anni sostituisce la tua vasca con un moderno box doccia. Installazione in sole 8 ore e senza disagi in casa. Oppure puoi scegliere la ristrutturazione completa di tutto il bagno senza dover andare a cercare muratore, idraulico, piastrellista. Pensa a tutto Remail, senza muoverti da casa tua. Ah, compreso anche il servizio di pulizia. E grazie al nuovo visore tridimensionale potrai vedere in anteprima il tuo bagno già finito. Eh sì, senza doverlo immaginare. In casa Remail trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e solo fino a fine anno detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit per la tua sicurezza con il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Buon consiglio, Chiama subito per informazioni. Remai.

0: ti garantisce un bagno moderno nel tempo. Box doccia di diverse forme e misure, con vetro temperato di sicurezza da 6 mm, quindi 6 volte più resistente rispetto al normale vetro. Piatti doccia in marmo resina, indistruttibili, antimuffa e antiscivolo. Moderni rivestimenti in gres porcellanato con piastrelle di grandi dimensioni e quindi meno fughe da pulire. E in più sono resistenti ai detergenti e all'usura. Asta doccia e seggiolino di sicurezza garantiti fino a 150 kg. Innovative colonne doccia, anche idromassaggio. E tutto questo su misura e personalizzato. Remile unisce il concetto di sicurezza a quello di design. E grazie alla trasformazione da vasca in doccia, potrai anche recuperare un utilissimo spazio per un mobiletto o per la lavatrice, direttamente dal produttore al consumatore. Remile garantisce materiali di qualità, impianti certificati e centri di assistenza autorizzati in tutta Italia. Oppure, hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello, perfetta per persone con difficoltà di movimento, con sistema antifreddo ed esclusivi accessori come per esempio l'idromassaggio. Lo vuoi un consiglio? Chiama subito per informazioni. La rata è da 39 euro al mese, lo sconto è del 25% e in più hai tantissimi omaggi a scelta. Ah, ricorda, la detrazione fiscale del 50%, ma solo fino a fine anno. Quindi approfittane adesso. Remile, da sempre al tuo servizio.
1: Avevo un appartamento dove c'era una vecchia vasca da bagno e vedendo la pubblicità ho deciso di contattarli per far fare questo lavoro. Hanno fatto tutto il lavoro come si deve, direi a regola d'arte, e hanno lasciato i locali puliti. Mi sono trovato molto bene e sinceramente consiglierei a chiunque di fare questo tipo di intervento.
2: I nostri tecnici specializzati rimuoveranno la vasca proteggendo completamente il pavimento e realizzeranno il nuovo impianto di scarico con l'innovativo sistema brevettato Vortex. Poi prepareranno il supporto e installeranno il piatto doccia a regola d'arte. Eseguiranno la piastrellatura completa del box doccia e la stuccatura delle fughe per garantire la massima impermeabilizzazione. I tecnici completeranno il lavoro posizionando un'elegante colonna doccia e il box doccia in cristallo temperato, antimacchia e antigoccia, il massimo della sicurezza e del comfort. Con Remile, trasformazione da vasca in doccia in sole 8 ore, senza disagi, per un risultato perfetto, subito pronto da vivere.
0: Trasforma il tuo bagno con Remile. Da oltre 40 anni sostituisce la vasca con un moderno box doccia in sole 8 ore. Oppure ristrutturazione di tutto il bagno in modo semplice e sicuro. E grazie al visore tridimensionale potrai vederlo finito, senza doverlo immaginare. In casa Remile trovi anche la convenienza. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e, solo fino a fine anno, detrazioni fiscali del 50%. Approfittane adesso! E in più omaggi a scelta tra Smart TV 50 pollici, climatizzatore 4 stagioni o speciale kit sicurezza, come il maniglione di appoggio e il comodo seggiolino. Il consulente si occuperà gratuitamente del sopralluogo tecnico e, grazie al rivoluzionario visore, potrai vivere l'emozione del tuo bagno finito provando le tantissime combinazioni di box doccia, rivestimenti in gres porcellanato, innovative colonne idromassaggio, direttamente dal produttore al consumatore, con materiali di qualità e assistenza in tutta Italia. Hai difficoltà ad entrare nella vasca? Remile ti propone una nuova vasca con sportello e sistema antifreddo, oltre ad esclusivi accessori come l'idromassaggio. Chiama subito per informazioni. Rata da 39 euro al mese, speciale sconto del 25% e tantissimi omaggi a scelta. E ricorda, detrazione fiscale del 50%, solo fino a fine anno. Remile, da sempre al tuo servizio.

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione Mild Hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri, e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile, mentre il posteriore ha superfici ritoccate che allargano visivamente l'auto. L'abitacolo è convincente per la qualità percepita, gli assemblaggi accurati e lo spazio disponibile, tanto è vero che anche chi siede dietro dispone di un buon agio per gambe e testa. Il doppio display curvo da 12,3 pollici offre una grafica moderna e il sistema multimediale con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto anche in modalità wireless è semplice da utilizzare. Rimane però discutibile la scelta del pannello multifunzione, che alterna i comandi della climatizzazione a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti. Mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuela GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sports Tourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante

7 offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

0: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica può aiutare chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie quotidiane, controlli continui, tempo sottratto alla vita di tutti i giorni. Eppure, ci sono emozioni che continuano a cercare spazio. Solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Dona il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica.
1: Immaginate un bambino con una patologia grave ma curabile. Immaginatelo però in un paese dove quella cura non esiste, dove non ci sono gli ospedali attrezzati, i farmaci e i medici necessari. Ecco, noi risolviamo questo problema e lo facciamo con una semplice soluzione. Facciamo volare questo bambino dove ci sono le cure, gli ospedali e i medici che possono curare la sua patologia. Grazie.

0: Bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento. In apertura la pagina dedicata all'informazione.
1: È stata eseguita a Valle dell'Angelo la prima radiografia domiciliare del nuovo servizio di radiologia mobile dell'ASL Salerno. L'esame è stato effettuato direttamente nell'abitazione del paziente e refertato in tempo reale dall'ospedale di Rocca d'Aspide. Il servizio è rivolto a pazienti fragili, cronici, oncologici e non deambulanti. L'azienda speciale Sele Inclusione ha attivato un piano straordinario per fronteggiare l'emergenza caldo. Previsti monitoraggio degli anziani soli, accoglienza per i senza dimora, distribuzione di acqua e pasti e una centrale operativa attiva 24 ore su 24. Nuovi collegamenti Freccia Rossa migliorano l'accessibilità del Cilento. Attivi 6 collegamenti diretti giornalieri con le principali città italiane e fino al 27 settembre 2 corse aggiuntive nei fine settimana tra Milano e Sapri, previsti ulteriori treni nei periodi di maggiore affluenza. La Giunta Comunale di Mercato San Severino ha adottato il nuovo piano generale del traffico urbano. Il documento punta a migliorare viabilità, parcheggi, trasporto pubblico e mobilità sostenibile. Pubblicato il bando per il servizio di trasporto sociale destinato alle persone con disabilità residenti nell'ambito S8. L'iniziativa favorisce l'accesso a strutture sanitarie e riabilitative, promuovendo autonomia e inclusione. Parte ogni lattina vale il progetto promosso da CIAL per incentivare la raccolta e il riciclo delle lattine negli stabilimenti balneari di Salerno. I lidi aderenti riceveranno contenitori dedicati e materiale informativo per sensibilizzare i bagnanti sull'importanza del riciclo dell'alluminio. È stato inaugurato a Nocera Inferiore il nuovo sportello del cittadino della Procura della Repubblica. I nuovi uffici allestiti in via Giovanni Falcone offriranno servizi amministrativi in una sede più accessibile e vicina ai cittadini. Nasce a Salerno l'Urban Center. Nel complesso di San Michele Arcangelo sarà uno spazio dedicato a informazione, partecipazione e confronto sui progetti strategici della città, ospitando anche l'archivio di architettura, il geoportale comunale e una mostra di opere di Mario Carotenuto. Il comune di Agropoli ha pubblicato il bando Agropoli Fiorisce per affidare la cura di aiuole, parchi e aree verdi a cittadini, associazioni e imprese.
2: Buongiorno a tutti, stiamo finendo di allestire per la festa del Viccio che si terrà il 30, il 31 luglio e il 1 agosto. Vi invitiamo a venire qui al Mulino del Principe a Castel San Lorenzo, come potete ben vedere, un luogo affascinante, uno tra i luoghi secondo me più belli che abbiamo nella nostra zona. Alla festa del Viccio potete assaggiare ovviamente il Viccio, prodotto tipico castellese, facciamo 4 gusti diversi. Abbiamo il Viccio con caprese, col ciauliedo, il Viccio paesano che è composto con pancetta e mozzarella, e poi abbiamo una novità quest'anno che sarà il Viccio con la mortadella, crema di pistacchio e stracciatella. Abbiamo pensato a grandi e piccini. Per quanto riguarda il primo giorno, il giovedì, ci saranno i Diadema, una band musicale molto conosciuta, la quale fa musica folk, indie e popolare. Per quanto riguarda il venerdì, avremo una band simile, ovvero i Valcalore. Per quanto riguarda il sabato, avremo i Si Benga Suonamo. Ovviamente dopo che si esibiranno gli artisti principali, a seguire avremo il DJ set fino a notte fonda, anche perché qui siamo in un luogo in cui non diamo fastidio a nessuno, non ci sono abitazioni, quindi possiamo trattenerci fino alla mattina. Quest'anno abbiamo una novità, ovvero l'area camping, quindi invitiamo le persone a partecipare, siamo insieme 3 giorni. Per quanto riguarda invece il venerdì e il sabato, siccome facciamo anche a pranzo, dalle 13 in poi avremo anche il DJ set e continueremo a stare insieme fino alla notte. Noi ci teniamo tantissimo a questo luogo, sappiamo quanto è importante e quanto è bello, e abbiamo cercato nel nostro piccolo di renderlo ancora più magico. Per quelle 3 sere avremo una passerella nel fiume, avremo una scalinata con una canzone che ci appartiene, ovvero A Mano. Noi siamo del parere che insieme, mano nella mano, riusciremo a fare sempre grandi cose e belle cose, soprattutto per Castel San Lorenzo e per le persone.
0: Ed ora lo spazio delle rubriche, a partire da Museando, quella dedicata ai musei, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Un museo a cielo aperto in un borgo tipicamente cilentano. Siamo ad Eredita, Andrea, frazione di Ogliastro Cilento, che è una realtà bellissima da scoprire e da valorizzare.
1: Assolutamente, Eredita, come dicevi, è un paese, una frazione nel paese di Ogliastro Cilento, e che nonostante negli anni si è spopolata e insomma abbia ancora pochi abitanti, è un luogo in cui respiri, diciamo, questo senso di identità molto forte che c'è in questi luoghi. E qui c'è il Comai, che è questo museo a cielo aperto in cui praticamente l'arte può rendere vivi ancora dei luoghi che altrimenti non sarebbero più vivi.

progetto Comai nasce da alcune riflessioni importanti, significative per quello che sono un po' i borghi del, nel nostro caso nel Cilento, e l'attenzione è andata poi sul quello che è il problema di spopolamento.

0: Ed ora è arrivato il momento del gusto. Il piatto di oggi non ha un nome, semplicemente mi sono limitata a mettere insieme zucchine e fiori di zucca che ho naturalmente raccolto nel mio orto. In una terrina metto le zucchine lavate, private delle estremità, fatte a pezzi, condite con sale, origano, una spruzzatina di olio. Mescolo il tutto, poi mi occupo dei fiori di zucca, anche in questo caso li lavo per bene, li sminuzzo, li condisco ancora un po'. Quindi con una spruzzatina di olio, un po' di origano, sale, li unisco alle zucchine, lascio cuocere tutto in friggitrice ad aria e il piatto è pronto.
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it ma anche sui social e su YouTube. Grazie per la cortesia attenzione, a presto!

Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas, che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2 milioni 800 mila prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare.
L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessità delle procedure amministrative. Braccio di ferro nella giunta per le autorizzazioni sulle chat dell'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Dalmastro e Mauro Caroccia. Lunedì la giunta del regolamento della Camera deciderà se permettere alla giunta delle autorizzazioni a prenderne visione. E questo è il motivo per cui al momento le stesse trascrizioni sono rimaste sotto chiave senza poter essere lette. In caso di diniego, la stessa giunta per le autorizzazioni sarà convocata martedì per prenderne sostanzialmente atto e a quel punto la decisione finale sarà affidata all'Aula. Ritengo questa decisione totalmente di negazione dei diritti della giunta che rappresento come presidente, ha detto Davis Dori. Il centrodestra invece ha difeso la scelta del presidente della Camera Lorenzo Fontana. È stato inappuntabile e corretto, hanno detto i parlamentari di maggioranza. Si sblocca nelle commissioni affari costituzionali e giustizia della Camera l'impasse sull'uso dei dati biometrici per il riconoscimento facciale negli spazi pubblici. La

0: La giovedì ha votato un parere che invita il governo a tenere conto delle preoccupazioni di Bruxelles in merito al decreto legislativo con cui recepirà l'AI Act dell'Unione Europea. In particolare, saranno rafforzate alcune garanzie a tutela della privacy e di altri diritti costituzionali. Sul tema l'opposizione aveva parlato di schedatura di massa, mentre l'Unione Europea aveva ribadito i confini stabiliti dalla norma. Soddisfatto il relatore al parere in prima e seconda commissione, Paolo Emilio Russo. C'è perfetta armonizzazione tra il sacrosanto diritto alla sicurezza e quello alla riservatezza. Nessuna mascherina farlocca, non era nemmeno necessario che i dispositivi avessero la marcatura CE. Questa è la verità di Domenico Arcuri, l'ex commissario straordinario per l'attuazione delle misure di contrasto al Covid, intervenuto in audizione alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria per ricostruire quanto accaduto in quei drammatici mesi tra il 2019 e il 2020. Arcuri ha anche smentito l'esistenza di una maxi commessa da 1,25 miliardi di euro. Si trattava di 6 contratti e 28 diverse aziende produttrici, ha chiarito, e le modalità di pagamento erano assolutamente in linea con le prassi commerciali internazionali, senza pagamenti anticipati.
1: Tutte le settimane su Italia 2 c'è Voci da Cilento, notizie, servizi e interviste da Cilento e dalla provincia di Salerno. Vi aspetto su Italia 2 e su vocidacilento.it, non mancate!

0: anno 1480. L'intero feudo Viviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi, per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
3: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info, laboratorio biochimica.it.
4: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.

La direzione strategica dell'ASL Salerno, con una nota, ha espresso un formale encomio nei confronti della dirigenza sanitaria e di tutto il personale coinvolto nella gestione dell'emergenza che ha riguardato l'ospedale di Battipaglia nei giorni 2 e 3 agosto. Il direttore generale Sossu, insieme al direttore sanitario Sergianni e a quello amministrativo Memoli, hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per la professionalità dimostrata durante le delicate operazioni di trasferimento dei pazienti. L'encomio è stato indirizzato al direttore sanitario del DEA Battipaglia Eboli Rocca d'Aspide, alla dottoressa Alessandra Piro, al direttore sanitario del DEA Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Santarpia, al direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottore Luigi Mandia, e all'unità di crisi a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo e di supporto coinvolto nelle operazioni. La direzione strategica sottolinea nella nota come in una situazione caratterizzata da particolare complessità organizzativa il personale abbia operato

0: con tempestività, spirito di servizio e piena collaborazione tra le diverse articolazioni assistenziali. Viene inoltre evidenziato che l'impegno profuso, spesso oltre i consueti doveri d'ufficio, ha rappresentato un concreto esempio di dedizione alla missione del servizio sanitario. Infine, la direzione strategica rivolge un pubblico ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto che hanno affrontato l'emergenza con encomiabile professionalità e dispone che il riconoscimento venga inserito nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, quale attestazione ufficiale dell'apprezzamento per l'opera svolta. Una presunta gestione illecita delle risorse del CRAL dell'Università degli Studi della Basilicata è al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di una dipendente dell'Ateneo. Su disposizione del GIP del Tribunale Potentino, la Guardia di Finanza Lucana ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di oltre 331.000 euro, oltre alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la donna, nella sua veste di tesoriera del CRAL dell'università, si sarebbe appropriata di 42.346,94 euro, utilizzando il conto corrente e la carta postamat dell'associazione per finalità estranee agli scopi istituzionali del circolo. Le indagini coordinate dalla Procura e delegate dalla Guardia di Finanza Potentina avrebbero inoltre fatto emergere una presunta truffa ai danni di Wind 3. In particolare, l'indagata avrebbe acquistato 248 telefoni cellulari a condizioni economiche agevolate, sfruttando le convenzioni riservate ai soci del CRAL. Secondo gli investigatori, gli smartphone non sarebbero stati destinati ai beneficiari previsti, ma rivenduti a soggetti terzi, causando un danno economico che supera i 288.000 euro. Il valore complessivo del sequestro è pari a 331.303,94 euro, corrispondente alla somma degli importi contestati per i reati di appropriazione indebita e truffa.
1: L'emergenza cinghiale continua a preoccupare la comunità cilentana. A Domignano Capoluogo nei giorni scorsi si è verificato un grave episodio. Gli animali selvatici sono arrivati a ridosso delle abitazioni, nei parchi pubblici e nelle aree frequentate dai bambini. L'episodio ha fatto scattare nuovamente l'allarme. Alcuni cinghiali sono stati avvistati all'interno del parco giochi del paese, una zona frequentata quotidianamente da famiglie, una presenza che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli amministratori comunali con il sindaco Raffaele Mondelli e i carabinieri della stazione di Sessa Cilento per verificare la situazione e raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ma solo pochi giorni prima un altro episodio aveva creato momenti di forte apprensione. Una mamma cinghiale con i suoi cuccioli è entrata nel cancello di un'abitazione privata. La famiglia è rimasta bloccata all'interno della casa, impossibilitata ad uscire perché gli animali avevano circondato l'area esterna. Di fronte al ripetersi degli avvistamenti, il sindaco Mondelli ha chiesto un intervento urgente agli enti competenti. Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, ASL Salerno, Reparto Carabinieri Parco e Prefettura. L'obiettivo è arrivare ad un'azione coordinata per affrontare una situazione che, secondo l'amministrazione, rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile, ha dichiarato il sindaco Mondelli. La presenza dei cinghiali nel centro abitato è un rischio concreto, soprattutto per bambini, anziani e famiglie. Intanto a Omignano cresce la richiesta dei cittadini, servono interventi concreti per evitare che la presenza degli ungulati, sempre più vicina alle case, possa trasformarsi in una vera e propria emergenza. Sarà un fine settimana di mobilitazione quello in programma ad Agropoli, con due iniziative promosse dai comitati cittadini impegnati nella battaglia per il rilancio.

Del presidio ospedaliero. Venerdì 7 agosto alle ore 18 il comitato civico Obiettivo Ospedale darà vita all'iniziativa Il Presidio in Cammino. La manifestazione partirà dal presidio permanente allestito davanti all'ospedale per raggiungere il palazzo di città. Durante il corteo sarà trasportata la bara simbolica contenente le tessere elettorali raccolte nel corso delle settimane di presidio, che verrà consegnata

0: Riconfermiamo la taverna del celiaco, vista l'enorme richiesta degli ultimi tempi per un menù specifico senza glutine, abbiamo integrato con un menù non solo senza glutine ma anche senza lattosio e vegan, in modo da consentire un'integrazione e una possibilità per chiunque abbia necessità o scelte differenti dal menù tradizionale. Come sempre abbiamo molte richieste per la partecipazione al nostro corteo nelle varie figure, dal nobile al popolano all'armigero, e chiaramente poi abbiamo una commissione corteo che è addetta alla valutazione della richiesta dell'abito da indossare, e siamo molto attenti e selezioniamo bene sia l'abito sia la figura richiesta, in modo tale da avere uno spettacolo nello spettacolo con il nostro corteo storico. Abbiamo tante persone, anche semplici turisti, che ci chiedono di poter partecipare alla nostra manifestazione indossando gli abiti e partecipando in prima persona al nostro corteo storico. Vi aspettiamo tutti venerdì 7 agosto alle ore 10:30 nella magnifica location della Pietà a Teggiano per la conferenza stampa, in cui annunceremo un'altra serie di novità e vi esporremo il programma della nostra manifestazione per quest'anno.
1: A un certo punto dello spettacolo, e fuori nevica, Vincenzo, Cico, Salemme, parlando del fratello Andrea Stefano Di Maria, che in quel momento interpreta un controllore, dice che è di Sala Consilina, e Andrea a questo punto improvvisa con il dialetto tipico salese applausi e risate per i 3.000 spettatori accorsi al Certosa Village di Padula per assistere allo spettacolo, accogliere sì Vincenzo Salemme per la prima volta nel Vallo di Diano nel tour dei suoi 50 anni di storia del teatro, ma anche e forse soprattutto Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina. Alla fine sono applausi per lui.
2: E qui ho le mie radici, infatti questa sera è una grande emozione per me esibirmi qui a Padula con Vincenzo, perché Vincenzo è un grande maestro del nostro teatro, e stare in questa... fa un certo effetto, perché stare in questa struttura, nella Certosa, dove io ho avuto la possibilità di vedere degli spettacoli, dei grandi spettacoli, prima stavo parlando con Luca, da piccolino non avevo la possibilità di andare fuori, quindi venivo qui ed era il mio contatto con il mondo dello spettacolo, quindi diciamo che anche la Certosa mi ha dato modo di conoscere queste grandi realtà. Mio padre era appassionato del teatro napoletano, quindi mi ha fatto conoscere Edoardo Troisi e tutta il teatro, il cinema napoletano. Poi crescendo ho cominciato ad appassionarmi al teatro in generale. Poi ho avuto la possibilità, la fortuna e l'onore di lavorare con Vincenzo, e mi ha aperto un mondo. Vincenzo io penso che sia uno dei più grandi maestri, perché Vincenzo ha una delle tante qualità che ha Vincenzo, e secondo me è una qualità unica, è che lui è un autore in scena, nel senso che lui scrive le sue commedie, poi in scena continua a scrivere le sue commedie, e questa è una cosa che non ha nessuno, e rende Vincenzo un personaggio e una sì, unico.
3: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo, promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere ha ripercorso trascorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave

0: Emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. A Sassano un messaggio è arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
1: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
2: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da quattro discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
3: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

0: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
1: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Piluso Uso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, laveglia e peluso.it.
3: Noi che ci piace tanto parlare,

0: Ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.

La direzione strategica dell'ASL Salerno, con una nota, ha espresso un formale encomio nei confronti della dirigenza sanitaria e di tutto il personale coinvolto nella gestione dell'emergenza che ha riguardato l'ospedale di Battipaglia nei giorni 2 e 3 agosto. Il direttore generale Sosso, insieme al direttore sanitario Sergianni e a quello amministrativo Memoli, hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per la professionalità dimostrata durante le delicate operazioni di trasferimento dei pazienti. L'encomio è stato indirizzato al direttore sanitario del DEA Battipaglia Eboli Rocca d'Aspide, alla dottoressa Alessandra Piro, al direttore sanitario del DEA Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Santarpia, al direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottore Luigi Mandia, e all'unità di crisi a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo e di supporto coinvolto nelle operazioni. La direzione strategica sottolinea nella nota come in una situazione caratterizzata da particolare complessità organizzativa il personale abbia operato con tempestività, spirito di servizio e piena collaborazione tra le diverse articolazioni assistenziali. Viene inoltre evidenziato che l'impegno profuso, spesso oltre i consueti doveri d'ufficio, ha rappresentato un concreto esempio di dedizione alla missione del servizio sanitario. Infine, la direzione strategica rivolge un pubblico ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto che hanno affrontato l'emergenza con encomiabile professionalità e dispone che il riconoscimento venga inserito nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, quale attestazione ufficiale dell'apprezzamento per l'opera svolta. Una presunta gestione illecita delle risorse del CRAL dell'Università degli Studi della Basilicata è al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza, che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di una dipendente dell'Ateneo. Su disposizione del GIP del Tribunale Potentino, la Guardia di Finanza Lucana ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di oltre 331.000 euro, oltre alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la donna, nella sua veste di tesoriera del CRAL dell'università, si sarebbe appropriata di 42.346,94 euro, utilizzando il conto corrente e la carta postamat dell'associazione per finalità estranee agli scopi istituzionali del circolo. Le indagini coordinate dalla Procura e delegate dalla Guardia di Finanza Potentina avrebbero inoltre fatto emergere una presunta truffa ai danni di Wind 3. In particolare, l'indagata avrebbe acquistato 248 telefoni cellulari a condizioni economiche agevolate, sfruttando le convenzioni riservate ai soci del CRAL. Secondo gli investigatori, gli smartphone non sarebbero stati destinati ai beneficiari previsti, ma rivenduti a soggetti terzi, causando un danno economico che supera i 288.000 euro. Il valore complessivo del sequestro è pari a 331.303,94 euro,

0: corrispondente alla somma degli importi contestati per i reati di appropriazione indebita e truffa.
1: L'emergenza cinghiali continua a preoccupare la comunità cilentana. A Domignano Capoluogo nei giorni scorsi si è verificato un grave episodio. Gli animali selvatici sono arrivati a ridosso delle abitazioni, nei parchi pubblici e nelle aree frequentate dai bambini. L'episodio ha fatto scattare nuovamente l'allarme. Alcuni cinghiali sono stati avvistati all'interno del parco giochi del paese, una zona frequentata quotidianamente da famiglie, una presenza che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli amministratori comunali con il sindaco Raffaele Mondelli e i carabinieri della stazione di Sessa Cilento per verificare la situazione e raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ma solo pochi giorni prima un altro episodio aveva creato momenti di forte apprensione. Una mamma cinghiale con i suoi cuccioli è entrata nel cancello di un'abitazione privata. La famiglia è rimasta bloccata all'interno della casa, impossibilitata ad uscire perché gli animali avevano circondato l'area esterna. Di fronte al ripetersi degli avvistamenti, il sindaco Mondelli ha chiesto un intervento urgente agli enti competenti. Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, ASL Salerno, Reparto Carabinieri Parco e Prefettura. L'obiettivo è arrivare ad un'azione coordinata per affrontare una situazione che, secondo l'amministrazione, rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile, ha dichiarato il sindaco Mondelli. La presenza dei cinghiali nel centro abitato è un rischio concreto, soprattutto per bambini, anziani e famiglie. Intanto a Omignano cresce la richiesta dei cittadini, servono interventi concreti per evitare che la presenza degli ungulati, sempre più vicina alle case, possa trasformarsi in una vera e propria emergenza. Sarà un fine settimana di mobilitazione quello in programma ad Agropoli, con due iniziative promosse dai comitati cittadini impegnati nella battaglia per il rilancio del presidio ospedaliero. Venerdì 7 agosto alle ore 18 il comitato civico Obiettivo Ospedale darà vita all'iniziativa Il Presidio in Cammino. La manifestazione partirà dal presidio permanente allestito davanti all'ospedale per raggiungere il palazzo di città. Durante il corteo sarà trasportata la bara simbolica contenente le tessere elettorali raccolte nel corso delle settimane di presidio, che verrà consegnata al comune come gesto di protesta contro le scelte ritenute penalizzanti per la sanità del territorio. L'iniziativa arriva all'indomani delle dichiarazioni del presidente della regione Campania Roberto Fico sulla riorganizzazione della sanità cilentana, che prevederebbe per Agropoli un pronto soccorso di base strettamente integrato con l'ospedale di Vallo della Lucania. Una prospettiva respinta dal comitato, che continua a chiedere un ospedale pienamente operativo, dotato di reparti salvavita, posti letto dedicati e autonomia organizzativa e gestionale. Il giorno successivo, sabato 8 agosto alle 18:30, sarà invece il comitato 8 agosto a promuovere un incontro pubblico nell'aula consiliare del comune di Agropoli, ad un anno esatto dalla prima grande mobilitazione per la riapertura dell'ospedale. All'iniziativa prenderanno parte la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio, il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti dell'ASL e i sindaci del comprensorio. Le due giornate rappresentano un nuovo momento di mobilitazione per mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'ospedale di Agropoli. I comitati ribadiscono la richiesta di una revisione dell'atto aziendale, di un piano di riqualificazione del presidio, ritenendo insufficiente qualsiasi soluzione che non restituisca al territorio un ospedale pienamente funzionante, in grado di garantire il diritto alla salute ai cittadini del Cilento.
0: Cr- cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale organizzata dalla Proloco Teggiano, che come da tradizione l'11, il 12 e il 13 agosto trasformerà il centro storico della cittadina del Vallo di Diano in un autentico borgo del 400, un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori. Le novità

0: dell'edizione 2026 saranno illustrate nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 7 agosto nel complesso della Santissima Pietà. Nell'attesa però la Proloco Teggiano, attraverso la sua presidente Concetta Maria Cantelmi, ha già svelato alcune anticipazioni che confermano la volontà di coniugare il rispetto della tradizione con nuove esperienze pensate per il pubblico.
1: Anche per quest'anno noi abbiamo confermato la nostra scelta, come negli anni passati, su Greta De Paola nel ruolo di Costanza da Montefeltro e Vincenzo La Maida come principe Antonello Sanseverino. Su di loro c'è stato sempre un grande apprezzamento da parte della Proloco e del pubblico presente alla nostra manifestazione, e anche per quest'anno la nostra scelta ricade su di loro. L'impianto consolidato negli anni passati verrà riconfermato con degli spettacoli che saranno itineranti. Anche quest'anno ci saranno delle novità con delle variazioni che non siamo qui ad anticipare, che verranno in parte ufficializzate nella conferenza stampa e in parte nei prossimi giorni avremo una serie di caroselli anche nelle nostre pagine social per spoilerare di volta in volta quelli che saranno gli spettacoli e i gruppi lungo il percorso della nostra manifestazione. Durante le consumazioni dei pasti nelle taverne si potranno assistere a spettacoli itineranti, oppure in alcune location stabilite lungo il percorso ci saranno degli spettacoli in pianta stabile perché richiedono una postazione fissa. Per le taverne anche lì ci sono delle variazioni di postazioni rispetto allo scorso anno. Soprattutto la novità sarà l'introduzione di un piatto tipico medievale, che è la zuppa medievale, che richiama sapori antichi anche della nostra tradizione e che speriamo possa essere gradito dal pubblico. Anche quest'anno riconfermiamo la taverna del celiaco, vista l'enorme richiesta degli ultimi tempi per un menù specifico senza glutine. Abbiamo integrato con un menù non solo senza glutine ma anche senza lattosio e vegan, in modo da consentire un'integrazione e una possibilità per chiunque abbia necessità o scelte differenti dal menù tradizionale. Come sempre abbiamo molte richieste per la partecipazione al nostro corteo nelle varie figure, dal nobile al popolano all'armigero, e chiaramente poi abbiamo una commissione corteo che è addetta alla valutazione della richiesta dell'abito da indossare, e siamo molto attenti e selezioniamo bene sia l'abito sia la figura richiesta, in modo tale da avere uno spettacolo nello spettacolo con il nostro corteo storico. Abbiamo tante persone, anche semplici turisti, che ci chiedono di poter partecipare alla nostra manifestazione indossando gli abiti e partecipando in prima persona al nostro corteo storico. Vi aspettiamo tutti venerdì 7 agosto alle ore 10:30 nella magnifica location della Pietà a Teggiano per la conferenza stampa, in cui annunceremo un'altra serie di novità e vi esporremo il programma della nostra manifestazione per quest'anno.
2: A un certo punto dello spettacolo è fuori nevica Vincenzo, Cico, Salemme, parlando del fratello Andrea Stefano Di Maria, che in quel momento interpreta un controllore, dice che è di Sala Consilina, e Andrea a questo punto improvvisa con il dialetto tipico salese applausi e risate per i 3.000 spettatori accorsi al Certosa Village di Padula per assistere allo spettacolo, accogliere sì Vincenzo Salemme per la prima volta nel Vallo di Diano nel tour dei suoi 50 anni di storia del teatro, ma anche e forse soprattutto Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina. Alla fine sono applausi per lui.
3: E qui ho le mie radici, infatti questa sera è una grande emozione per me esibirmi qui a Padula con Vincenzo, perché Vincenzo è un grande maestro del nostro teatro, e stare in questa... fa un certo effetto, perché stare in questa struttura, nella Certosa, dove io ho avuto la possibilità di vedere degli spettacoli, dei grandi spettacoli. Prima stavo parlando con Luca, da piccolino non avevo la possibilità di andare fuori, quindi venivo qui ed era il mio contatto con il mondo dello spettacolo, quindi diciamo che anche la Certosa mi ha dato modo di conoscere queste grandi realtà. Mio padre era appassionato del teatro napoletano, quindi mi ha fatto conoscere Edoardo Troisi e tutta il teatro, il cinema napoletano. Poi crescendo ho cominciato ad appassionare

0: Armi al teatro in generale. Poi ho avuto la possibilità, la fortuna e l'onore di lavorare con Vincenzo e mi ha aperto un mondo. Vincenzo, io penso che sia uno dei più grandi maestri, perché Vincenzo ha una delle tante qualità che ha Vincenzo, e secondo me è una qualità unica, è che lui è un autore in scena, nel senso che lui scrive le sue commedie, poi in scena continua a scrivere le sue commedie, e questa è una cosa che non ha nessuno e rende Vincenzo un personaggio e
1: Unico.
0: una sì, unico.
2: Assassano, sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a ripercorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
3: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione, con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
4: Questa serata è solo l'inizio dell'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da quattro discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
5: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.

Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa.

0: combinazioni di stile, funzionalità e design pensate per ogni ambiente. Il mondo Unieuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Unieuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
2: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
2: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

0: Sotto i profondi mari blu, la pericolosa banda degli squali era di nuovo a caccia quel giorno. La banda era così intimidatoria che ogni volta che apriva la bocca, i branchi di pesci si disperdevano. Ma un pesce giallo che si nascondeva in un enorme minareto marino non fu così fortunato.
1: Guardate, ecco un bel pranzetto.
2: A mangiare!
0: La banda di squali stava per mangiare il pesce giallo, ma poi hanno visto un pesce più grande che nuotava sopra di loro.
3: Guardate, quel pesce è più grande. Mangiamo quello.
1: Eh? Sì!
0: Tuttavia, la pericolosa banda si rese conto troppo tardi che il grande pesce che volevano mangiare era in realtà un pesce giocattolo sull'estremità di un amo da pesca.
3: Il mio dente! Mi fa malissimo!
2: Il mio naso! Mi fa malissimo!
0: Mentre erano impegnati con il pesce giocattolo, il pesce giallo scappò e fu salvato dall'essere mangiato da loro.
1: Per colpa vostra abbiamo perso il pranzo.
0: Il bel mare non era solo un mucchio di squali. Era vasto e pieno di famiglie di pesci colorati, carini e felici. Andiamo, è ora di entrare.
4: Ma mamma!
0: Ragazzi, devo andare a prendere qualcosa da mangiare. E voi dovreste restare in casa mentre sono via.
5: Mamma, veniamo con te! Dai, per favore!
0: No, cari, sarebbe troppo pericoloso. È pieno di squali là fuori. Dai, venite tutti dentro. E sicuramente non parlate con gli sconosciuti. Tre pesci rossi entrarono nella loro casa, che era una nave affondata. La banda di squali che li ha visti voleva catturare il pesce madre proprio lì.
3: Oh, una deliziosissima mamma pesce! E stavolta non è un giocattolo.
0: Il grande squalo fermò improvvisamente i suoi amici che volevano attaccare.
1: Stop! Invece di mangiare un pesce, perché non mangiamo tutti e tre i pesci nascosti nella nave affondata?
2: Sei così furbo, capo!
3: Mangiamoli tutti e tre!
1: Non così presto. Non attaccheremo i tre pesci adesso. Perché se tentiamo di entrare nella loro piccola casa con questi grossi corpi, potranno scappare facilmente. Dobbiamo escogitare un piano.
3: Che tipo di piano, capo?
1: Andate e aspettate nascosti. Lasciate il piano a me.
0: Così lo squalo vagò tra i coralli rossi per camuffarsi. Si dipinse di rosso come se fosse un membro della famiglia dei pesci rossi. Poi trovò un muschio arancione a fantasia per nascondere la sua pinna pericolosa. Si gettò il muschio sulla schiena e si coprì la pinna appuntita. Finalmente lo squalo comprò i biscotti al muschio preferiti dai pesci rossi.
1: Nessun pesce può resistere a questi biscotti.
0: Lo squalo nuotò verso la casa del pesce rosso e bussò alla porta con il naso.
4: Chi è?
6: Sono una vecchietta pesce rosso che vende biscotti al muschio. Ne volete forse qualcuno?
5: biscotti al muschio!
0: I pesci rossi erano giovani e molto entusiasti dei biscotti, quindi volevano andare subito a prenderne qualcuno.
4: Basta, fratelli! Nostra madre ci ha detto di non parlare con gli estranei.
0: Uno dei fratelli pesci rossi guardò fuori attraverso il piccolo foro della porta.
7: Ma non è un'estranea, è un pesce rosso come noi!
0: Così i fratelli pesci uscirono.
6: Venite a casa con me! A casa mia ci sono altri biscotti!
4: I pesci rossi seguirono lo squalo. Mentre lo squalo contemplava furtivamente come mangiarli, una canna da pesca cadde sopra di lui, raschiando il muschio che nascondeva la sua pinna. In quel momento, i pesci rossi si resero conto che era uno squalo.
8: È uno squalo! Scappate!
4: Uno di loro si nascose dietro le rocce, l'altro tra i coralli, e l'altro si nascose sotto la pietra. Ma lo squalo li trovò tutti e tre e li catturò portandoseli via.
1: Faremo un bel banchetto con gli amici.
4: Solo una di loro riuscì a sfuggire dallo squalo e nuotò velocemente verso casa sua. Proprio allora la madre pesce rosso si era spaventata quando non trovò i suoi piccoli dentro casa. No, no! Dove siete, bambini miei? La madre pesce stava per andare a cercare i suoi figli, ma poi vide la sua bambina nuotare frettolosamente verso di lei. Mamma, lo squalo ha rapito i miei fratelli! So dove sono, possiamo salvarli! Il pesce madre decise saggiamente di chiedere aiuto alla balena gigante Willy. E poi i tre nuotarono insieme fino a dove c'era la banda di squali. La banda degli squali stava per consumare il suo pasto a base di pesce, quando furono sorpresi di scoprire che avevano solo due pesci.
3: Ma ci sono solo due pesci rossi qui, capo?
1: Cosa? Come? Credo che tu ne abbia perso uno, capo.
4: Sì, sono stato io a scappare. Fu allora che la banda degli squali vide la grande balena Willy. Ed erano così spaventati. In quel modo, mentre due piccoli pesci rossi furono salvati, Willy spalancò immediatamente la bocca e catturò tutti e tre gli squali.
2: Aiuto! No!
3: Cercherete di cacciare ancora i pesciolini?
2: No!
9: Lo promettiamo!
2: No!
3: Quindi i pesci rossi possono tornare a casa sani e salvi?
2: Sì, certo, possono! Facci uscire da qui!
4: Così la famiglia di pesci rossi tornò a casa sana e salva. E da allora i tre pesciolini rossi capirono quanto fosse importante obbedire alla loro madre e stare al sicuro nella loro bella casa sul mare.

0: C'era una volta una bambina dai capelli dorati che abitava proprio ai porti della foresta. Il nome di questa bambina dai capelli biondi era Riccioli d'Oro. Aveva dei riccioli così belli e lucenti che chiunque la vedesse ne rimaneva incantato. Ma nonostante fosse una bambina dolce, a volte poteva essere molto cattiva. Ogni volta che usciva per andare a giocare, la mamma l'avvertiva di comportarsi bene. Tesoro, per favore rimani nel giardino, non andare nel bosco. Nelle profondità della foresta, in una casetta, viveva una famiglia di orsi. Papà orso che era molto grosso, mamma orsa che era di taglia media e un piccolo baby orso. Mamma orso si svegliava sempre presto la mattina per preparare il porridge e i fiocchi d'avena per la colazione. Un giorno, baby orso si svegliò prima del solito e voleva mangiare la sua colazione, ma era troppo calda.
1: Mamma, possiamo andare a fare una passeggiata nel bosco finché non si raffredda?
0: Mamma, papà e baby orso lasciarono la loro colazione sul tavolo e andarono a fare una passeggiata. La stessa mattina, Riccioli d'Oro stava giocando in giardino mentre aspettava che la mamma avesse finito di preparare la colazione. Ma era così annoiata di giocare sempre nel solito giardino ed era curiosa di sapere cosa ci fosse nella parte più profonda della foresta.
2: Cosa succederebbe se andassi a fare una passeggiata?
0: Si guardò intorno e, visto che non c'era nessuno, iniziò a correre verso la foresta. Quando fu stanca, Riccioli d'Oro si fermò e si guardò intorno.
2: Che foresta meravigliosa! Che bei fiori, che alberi alti! Perché non sono mai venuta qui prima d'ora?
0: Iniziò a inoltrarsi ancora di più nella foresta. Allo stesso momento, mentre era a passeggiare con i genitori, Baby Orso vide un alveare su di un ramo.
1: Oh, che alveare enorme! Sono sicuro che sia pieno di miele. Papà, possiamo mangiare il miele?
3: No, figliolo, non possiamo, appartiene alle api. L'alveare è la loro casa.
4: Non possiamo mica entrare in casa di qualcun altro e mangiare il loro cibo.
1: Avete ragione, penso che aspetterò che sia pronta la mia colazione a casa.
0: Nel mentre, Riccioli d'Oro camminò da sola per tanto tempo e si perse nella foresta. Provò a tornare a casa, ma non riuscì a trovare la strada. Si sentì sempre più stanca e affamata e quasi non si mise a piangere. Continuò a camminare per un pochino, finché non arrivò alla fine del sentiero, dove trovò la casetta della famiglia di orsi. Si avvicinò con cautela e fece un giro intorno alla casa, ma non vide nessuno. Bussò alla porta, ma non ebbe risposta. Allora guardò attraverso la finestra e vide tre piatti fumanti sul tavolo. Tornò di nuovo alla porta e questa volta bussò più forte. E la porta si aprì. Riccioli d'Oro era entusiasta. Sbirciò dentro la casa e gridò:
2: «C'è nessuno in casa?»
0: Non ricevendo risposta, entrò e si diresse verso il tavolo sul quale c'erano un piatto grande, uno medio e uno piccolo. Visto che aveva molta fame, voleva mangiare il porridge che era nel piatto grande. Ma appena ebbe messo il cucchiaio in bocca, si bruciò la lingua perché il porridge era ancora troppo caldo. Subito prese il piatto medio, ma il porridge in quel piatto era troppo freddo.
2: È troppo freddo!
0: Infine, immerse il cucchiaio nel piatto più piccolo.
2: Ah! Questo porridge non è né troppo caldo né troppo freddo, esattamente come piace a me!
0: Quindi mangiò tutto il porridge che era nel piatto piccolo. Quando ebbe finito, si sentì sazia. Ebbe voglia di sedersi su una delle tre sedie che c'erano davanti al camino per riposarsi. Una delle tre sedie grande, l'altra di media grandezza e l'ultima era piccola. Provò a sedersi sulla sedia grande per prima, ma non riuscì nemmeno a salirci. Provò a sedersi su quella media, ma era troppo dura e scomoda. Alla fine si sedette su quella piccola, che era confortevole e della misura giusta per lei. Ma improvvisamente la sedia si ruppe in mille pezzi, facendo un fracasso assordante. Riccioli d'Oro si trovò a sedere per terra e non seppe cosa fare. Si alzò e camminò verso la stanza vicina, dove trovò tre letti. Uno grande, uno medio e uno piccolo. Per prima cosa provò quello grande, ma era troppo grande e duro. Provò allora quello medio, ma era troppo morbido. Quindi si sdraiò sul terzo e più piccolo dei letti. Era della misura giusta, molto confortevole. Talmente confortevole che il Riccioli d'Oro si addormentò subito. Mentre Riccioli d'Oro dormiva, la famiglia di orsi tornò a casa. Papà Orso aveva raccolto del legno per il camino, mamma Orsa aveva trovato delle bacche e Baby Orso non vedeva l'ora di mangiare il suo porridge. Quando arrivarono a casa, andarono subito a tavola. Papà Orso diede uno sguardo al suo piatto e si arrabbiò.
5: Non è possibile! Qualcuno ha assaggiato il mio porridge!
0: Anche mamma Orso guardò nel suo piatto.
4: Qualcuno ha assaggiato anche il mio!
0: E quando Baby Orso guardò nel suo piatto, iniziò a piangere.
6: Qualcuno non ha solo assaggiato il mio porridge, ma l'ha mangiato tutto!
0: Si alzarono e si guardarono attorno. Papà Orso notò qualcosa di strano con la sua sedia davanti al caminetto.
5: Qualcuno si deve essere seduto sulla mia sedia. Guardate, è stata spostata.
0: E poi anche mamma Orso

0: Curioso si lamentò.
1: Qualcuno si è seduto anche sulla mia sedia!
0: E come prima, Baby Orso si mise nuovamente a piangere.
2: Qualcuno si è seduto sulla mia sedia! Guardate, l'ha addirittura rotta! Non è possibile!
0: La famiglia di Orsi andò a controllare la camera da letto.
3: Guardate qui! Qualcuno si è messo nel mio letto! È incredibile! È tutto disfatto!
1: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio!
2: Qualcuno si è sdraiato anche nel mio! E ci sta ancora dormendo! Mamma, papà, venite a vedere!
0: Papà Orso si avvicinò al lettino di Baby Orso e vide che c'era davvero qualcuno che ci dormiva. Lentamente alzò il lenzuolo e con sua grande sorpresa vide una bambina che dormiva.
3: Cosa ci fa una bambina in casa nostra? Si può sapere?
2: Dite a questa bambina di uscire dal mio letto adesso!
0: Svegliandosi, sentendo il pianto di Baby Orso, Ricciolidoro vide i tre orsi davanti a lei e fuggì dalla stanza spaventata a morte. Uscì dalla casa e iniziò a correre senza guardarsi indietro. Non aveva quasi più fiato, ma continuò a correre senza fermarsi e senza sapere in che direzione stesse andando. Proprio in quel momento vide i suoi genitori che la stavano cercando nella foresta, visto che non era tornata a casa. Ricciolidoro era felicissima di vedere i suoi genitori e si gettò nelle braccia della sua mamma.
1: Oh, mammina!
0: Eravamo così preoccupati. Stai bene?
1: D'ora in poi ti darò sempre ascolto. Non mi allontanerò mai più senza che lo sappiate.
0: Ricciolidoro abbracciò i suoi genitori con forza. Da quel giorno in poi fece come aveva promesso, ascoltando sempre quello che le dicevano e non facendo cose senza permesso. Divenne una bambina ben educata e gentile con tutti.

0: C'era una volta nella foresta una volpe un po' sfacciata ed egoista. Proprio a causa della sua sfacciataggine, tutti gli animali diffidavano di lei. Nessuno voleva essere suo amico. Dopo un po', la volpe, visto che non aveva amici, si ritirò a vivere in una grotta nella montagna vicino alla foresta. Un giorno, una cicogna, di ritorno da un lungo volo per i paesi caldi, passò da quelle parti. La volpe fu molto contenta, pensando di aver incontrato finalmente un'amica, e si avvicinò immediatamente alla cicogna.
1: Benvenuta, mia cara cicogna. Ti piacerebbe essere mia amica?
2: Certo, ma tutti conoscono il tuo carattere. Temo di non potermi fidare di te.
1: Certo che puoi. Vedi, non ho amici qui e tu potresti diventare la mia migliore amica.
0: Dopo qualche tempo, stanca di mangiare sempre da sola, la volpe invitò a cena la sua nuova vicina. La cicogna, allora felicissima dell'invito, andò tutta contenta a casa della volpe. La minestra che aveva cucinato la padrona di casa aveva un profumino delizioso. La volpe preparò la tavola e mise la zuppa in due ciotole non tanto profonde. La cicogna si sedette al tavolo e l'amica aveva già preso posto di fronte a lei.
1: Buon appetito e spero ti piaccia.
0: La volpe cominciò a mangiare la minestra tutta contenta, mentre la cicogna non sapeva proprio come fare per prendere con il becco la zuppa sparsa in quella grande ciotola. Anche se riusciva a immergere il becco nel piatto, tuttavia non era in grado di raccogliere neppure un chicco di riso. E mentre cercava di riuscirci in qualche modo, la volpe aveva già finito di mangiare. La cicogna dentro di sé si arrabbiò, pensando che la volpe era stata molto sgarbata, ma siccome lei era l'ospite, non disse niente.

0: niente. Si è fatto tardi. Devo andare. Grazie per la cena.
1: Ma non hai ancora finito di mangiare? Non ti è piaciuta? Beh, pazienza. Mangerò anche la tua parte.
0: L'amica non era ancora uscita che la volpe aveva già cominciato a mangiare anche la sua minestra. La cicogna tornò a casa. Non riuscì a dormire per tutta la notte, perché aveva fame ed era molto arrabbiata con la sua amica. Siamo due animali profondamente diversi. La volpe dovrebbe capirlo e accettarlo. Ma come? Dopo averci pensato a lungo, la cicogna ebbe un'idea. Avrebbe dato alla volpe una bella lezione. Il mattino seguente andò dall'amica e tutta entusiasta la invitò a cena. La volpe naturalmente fu molto contenta dell'invito.
1: Ti ringrazio tantissimo, sono davvero soddisfatto della nostra amicizia.
0: Dopo aver cucinato, la cicogna tirò fuori due bottiglie dal collo lungo e stretto, una per sé e l'altra per la volpe. Mise il cibo nelle bottiglie e lo portò a tavola. Poi versò anche l'acqua in due bottiglie. Di lì a poco arrivò la volpe.
1: Ho una fame terribile. Presto, sediamoci e mangiamo.
0: Così sedettero a tavola. Bene, buon appetito! La volpe cercava di prendere il cibo dalla bottiglia lunga e stretta, ma non ce la faceva. Non riuscì neppure a bere. Mentre la cicogna, con il suo becco lungo ed esile, riusciva a mangiare tranquillamente e godersi la cena. Allora la volpe cercò di usare la forchetta, ma mentre faceva di tutto per riuscire a mangiare qualcosa, la cicogna aveva già finito di cenare e, vedendo l'amica così confusa, disse:
2: «Oh, ma vedo che non stai mangiando niente! Non ti piace quello che ho preparato?»
1: «Se potessi, mangerei, ma non ci riesco. Questa bottiglia non è adatta a me. Tu con il becco riesci a mangiare facilmente. Ma io non posso mettere il mio muso qui dentro.»
0: La cicogna si aspettava questa risposta.
2: «Mia cara volpe, ti ricordi quello che è successo a me l'altra sera che non riuscivo a mangiare e me ne sono dovuta andare tutta affamata perché le tue ciotole non erano adatte per me che ho il becco?»
0: Improvvisamente la volpe si rese conto del suo errore e fu molto dispiaciuta ripensando a quella ciotola davanti all'amica che non riusciva a mangiare.
1: «Mi dispiace moltissimo. Non ho pensato a quanto è difficile per te mangiare da una ciotola.»
2: «Fa niente, non preoccuparti. Almeno adesso è tutto chiaro. Dobbiamo imparare a rispettare le differenze che ci sono tra noi.»
0: Detto questo, la cicogna prese un piatto grande dal quale la volpe potesse mangiare facilmente e ci mise il cibo. La volpe finì la sua cena tutta contenta. Ma prima di andarsene, ebbe un'idea.
1: «Cicogna, posso portare a casa una di queste due bottiglie? Così la prossima volta che verrai a cena da me potrai mangiare tranquillamente a modo tuo.»
2: «Beh, non avevano torto gli altri animali quando parlavano del tuo carattere, ma in realtà se usi la tua mente e la tua sfacciataggine per una buona causa come questa, tu e i tuoi amici sarete sempre più felici.» La volpe e la cicogna cominciarono a ridere a crepapelle.
0: Passarono i mesi e prima di ripartire per i paesi caldi, la cicogna andò a salutare la volpe. Fu così che, rimasta sola, la volpe decise di tornare nella foresta. E non dimenticò più le parole della cicogna. Smise di essere egoista e fece amicizia con tutti gli altri animali.

Quanti di noi hanno problemi a salire e scendere le scale di casa o del condominio? Oggi, grazie alla ricerca e alla qualità di TK Home Solutions, puoi superare il problema installando un montascale a poltroncina S200. Chiamaci subito al numero

o in sovrimpressione per una consulenza gratuita. Puoi installare i nostri montascale a poltroncina su scale dritte, curve e a chiocciola, con una installazione rapida, sicura e veloce. Il montascale TK Home Solutions è fatto su misura per adattarsi perfettamente alla tua casa e ai tuoi gusti e occupa pochissimo spazio. Chiamaci per una consulenza. I nostri tecnici verranno da te per un sopralluogo gratuito e senza impegno. E oggi c'è un motivo in più per chiamarci.

0: 100% di sconto grazie alla detrazione IRPEF. Che aspetti?
1: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad In Casa, per esempio.
2: TK Home Solution
1: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma In Casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina In Casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina In Casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale In Casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine In Casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale In Casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente È In Casa, che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale In Casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale In Casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
2: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
1: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
2: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
1: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete In Casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente In Casa. Con il montascale In Casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
2: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
1: Il montascale In Casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale In Casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di In Casa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente.

0: ovviamente il Montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando, alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora mi ho fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa

0: Si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Acquistare un montascale in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità ed i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascale Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascale Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascale in casa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascale in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascale in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascale in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascale in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro. Regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascale in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
0: La vita è straordinaria. Momenti che portiamo sempre con noi, come il giorno del matrimonio, il primo figlio, i nipotini. Ed è sorprendente come a volte basti una telefonata per cambiarla in meglio. Come una telefonata ad Incasa, per esempio.
2: TK Home Solution
0: è un'azienda che da più di 30 anni produce montascale che migliorano l'autonomia delle persone e rendono la vita di ogni giorno più comoda.

0: e sicura. I montascale a poltroncina e a piattaforma in casa sono risultato di avanzate ricerche e di anni di esperienza, avvalorati, pensate, dalle oltre 40.000 installazioni nelle case di tutto il mondo. Se fare le scale è diventato difficile, i montascale a poltroncina in casa sono la risposta concreta per salire e scendere le scale in completa autonomia. Facile da usare, comoda e sicura, la poltroncina in casa si adatta a qualunque tipo di scala, anche strettissima, dritta, curva e a chiocciola, e vi permetterà finalmente di tornare a salire le scale senza sforzo e in tutta sicurezza. Il montascale in casa è installabile sia all'interno che all'aperto, perché, attenzione, resiste a qualunque condizione climatica e si monta in poche ore, senza opere murarie, e grazie al suo binario singolo, dall'ingombro minimo, le vostre scale rimarranno perfettamente accessibili per il normale utilizzo. La qualità dei materiali, l'avanguardia tecnologica, l'eleganza delle sue forme fanno delle poltroncine in casa una scelta di valore. Ecco perché una semplice telefonata vi può migliorare la vita o migliorarla alle persone a voi care. Decidere di installare un montascale in casa è veramente il primo passo per tornare a salire di nuovo le scale in sicurezza e naturalmente con il sorriso sulle labbra. Quindi non perdete tempo, telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione e prenotate la visita gratuita di un consulente in casa che verrà gratuitamente a casa vostra per consigliarvi la soluzione migliore per dotarvi finalmente della poltroncina montascale in casa. Chiamate subito, chiamate ora il numero in sovraimpressione e troverete l'assistenza di consulenti specializzati in ogni regione, proprio vicino a casa vostra. Guardate com'è facile e comodo da usare. Il montascale in casa si apre con un semplice gesto, proprio senza alcuno sforzo, ed è facilissimo da utilizzare grazie al joystick ergonomico.
1: La poltroncina TK Home Solution è dotata della tecnologia ASL,
0: che permette al montascale di ruotare automaticamente lungo il binario, adattandosi perfettamente alle vostre scale e consentendo il massimo comfort durante tutto il percorso. Questo vuol dire che anche in caso di scale ripide e strette, la poltroncina sarà in grado di ruotare offrendovi sempre la posizione più comoda, tenendo ben distanziate le ginocchia dal muro. Cosa tra l'altro impossibile per i montascali di altri produttori, che hanno una posizione fissa della sedia rispetto al binario.
1: La tecnologia ASL è stata inventata da TK Home Solution.
0: Non accontentatevi allora di un montascale qualunque, scegliete in casa! Chiamate adesso il numero che vedete in sovraimpressione e approfittate della visita gratuita di un consulente in casa. Con il montascale in casa potrete beneficiare degli sgravi fiscali e dei contributi statali della legge 1389 per il superamento delle barriere architettoniche, per ottenere le agevolazioni che lo Stato mette a disposizione proprio per l'installazione di un montascale. I consulenti in casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ma non è finita! Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
0: Il montascale in casa è davvero la soluzione perfetta per ritrovare la vostra autonomia. Perfetta perché potrete scegliere ogni dettaglio, il colore dei rivestimenti, il tipo di seduta ed il colore del binario. Perfetta perché è realizzata su misura, in modo che si adatti perfettamente alla vostra scala. Il montascale in casa è dotato di braccioli ergonomici, progettati per garantire più sicurezza, comodità e praticità. Questi braccioli sono così robusti che offrono un appoggio per alzarvi e sedervi con più tranquillità. Tranquillità che deriva dall'attenzione di Ancasa alla vostra sicurezza. Ogni montascale in casa è dotato infatti di sensori in grado di rivelare eventuali ostacoli lungo il percorso e fermare dolcemente il montascale. Due certificazioni internazionali attestano l'eccellenza in casa in tema di sicurezza. E grazie ai comandi wireless, cioè senza fili, non ci sarà bisogno di alcun cavo elettrico. Se manca la corrente, nessun problema. Il sistema anti-blackout, composto da batterie indipendenti a bordo macchina, vi consentirà di arrivare al piano prestabilito senza alcuna interruzione. Due stazioni di ricarica permettono infatti alle batterie di rimanere sempre cariche. Inoltre, utilizzando il pratico telecomando,

0: Alloggiato nel pratico supporto a parete, vi sarà possibile richiamare la poltroncina proprio davanti a voi o di inviarla al piano che desiderate. Vi basterà poi accomodarvi sull'ampia seduta e allacciare la cintura di sicurezza. Con una semplice pressione sul joystick raggiungerete il piano desiderato. Questo vi permetterà oltretutto di portare ai piani superiori la spesa, le valigie, gli oggetti pesanti e tutta la famiglia vivrà più comodamente.
1: Potrete anche scegliere di inserire una chiave, così che nessuno possa usare la vostra poltroncina.
0: Giunti al piano, la rotazione motorizzata ASL posiziona automaticamente il montascale nel punto di salita e discesa, più sicuro per voi, consentendo ad esempio lo sbarco sul pianerottolo e non in prossimità dei gradini. Una grande differenza rispetto agli altri montascale.
1: La tecnologia ASL permette di sfruttare al meglio lo spazio disponibile sulle scale,
0: evitando ostacoli e sporgenze e facendovi tenere sempre le ginocchia nella posizione più comoda e naturale, senza sentire alcuno sforzo. Inoltre, la poltroncina in casa è dotata di una speciale caratteristica, ovvero la partenza dolce, che assicura arrivi e partenze graduali e senza scosse, rendendo l'intero percorso silenzioso e gradevole. Affidatevi ad un'azienda seria come In Casa. Non perdete tempo. Telefonate subito e senza impegno al numero che vedete in sovraimpressione. Con oltre 60 consulenti specializzati in tutta Italia, In Casa verrà direttamente a casa vostra per ascoltare le vostre necessità e consigliarvi naturalmente la soluzione migliore. E grazie agli sgravi fiscali e ai contributi statali della legge 13 potrete recuperare buona parte dell'importo. I consulenti In Casa vi forniranno gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. E ricordate, un'ulteriore forma di agevolazione è costituita dalla riduzione dell'aliquota IVA. Infatti, i montascale beneficiano dell'IVA agevolata al 4%. Grazie inoltre ai comodi finanziamenti senza interessi, dotarsi oggi di un montascale non è mai stato così facile e conveniente.
1: Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito!
2: Se penso che da ragazzo facevo 3 gradini alla volta, ma ultimamente non mi sento più la forza e il coraggio di fare queste scale. Allora, mi sono fatto installare questa poltroncina. Bella, vero? Favolosa, eh? Così ho ripreso la fiducia e mi sento ancora un ragazzino. La vecchiaia, per me, può aspettare.
3: Da qualche tempo non mi sentivo più sicura a fare le scale. Allora mio figlio mi ha proposto una badante. Ma io, essendo stata sempre una donna, abituata a fare tutto da me, non ho accettato questa proposta. Da quando ho acquistato questa poltroncina sono molto contenta, soddisfatta, posso rifare tutte le mie cose, andare al piano superiore senza problemi, senza paura che mi succeda qualcosa. E che mi ferma più adesso?
0: Avete sentito la grande soddisfazione dei clienti In Casa? In Casa è in grado di proporvi anche altre soluzioni, come ad esempio la sua gamma di montascale a piattaforma da utilizzare anche con sedia a ruote o deambulatore, ed è quanto di meglio oggi dispone sul mercato. In Casa infatti ha installato i propri prodotti in luoghi come la famosa Piazza di Pechino, la Metropolitana di Milano, le ferrovie ed i ponti di Venezia. Una buona garanzia, non credete? Allora, cosa aspettate? Quando le scale diventano un ostacolo, ne risente anche la qualità della vita. L'utilizzo dei piani superiori, delle taverne o anche del giardino viene spesso evitato proprio per non incorrere in pericolose cadute. Eppure, può essere molto semplice mantenere una buona qualità di vita all'interno della propria casa, installando naturalmente un montascale In Casa. Perché il montascale In Casa vi facilita gli spostamenti. Volete un consiglio? Scegliete un montascale In Casa! Il montascale In Casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi anti-urto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. L'esclusivo monobinario riduce l'ingombro e la tecnologia ASL offre una maggiore sicurezza ed un maggiore comfort, tenendovi sempre in una posizione stabile ed ergonomica. Il montascale In Casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto.

0: Stare un montascala in casa oggi conviene. Potrete usufruire di contributi, detrazioni per la ristrutturazione edilizia e dell'IVA al 4%. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. In casa ha pensato veramente a tutto. Con i programmi di manutenzione in casa potrete disporre di un servizio di assistenza specializzato che interviene, pensate, sia di giorno che di notte, tutti i giorni dell'anno in caso di necessità. Potete dunque stare tranquilli se al vostro fianco c'è in casa. I programmi di manutenzione in casa inoltre proteggono voi ed il vostro impianto. Confrontate le funzionalità e i servizi offerti da Incasa con quelle di altri produttori. Il rapporto qualità-prezzo di un montascala Incasa non ha eguali e con Incasa avrete al vostro fianco l'affidabilità e l'esperienza di un grande gruppo. E allora, volete un consiglio? Scegliete un montascala Incasa, scegliete la libertà di muovervi sicuri in casa vostra. Tecnologia ASL. Dispositivi di sicurezza antiurto e anti-blackout e assistenza in tutta Italia, anche vicino a casa vostra. Sorprendente? Eh sì, anche nel prezzo. Grazie ai vantaggi fiscali di cui i montascala Incasa beneficiano, come gli sgravi fiscali, i contributi statali della legge 13 e l'IVA agevolata al 4%, per regalarvi o regalare una ritrovata autonomia. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Ed inoltre, grazie alle agevolazioni fiscali, potrete finalmente acquistare il vostro montascale e riacquistare la vostra indipendenza. Quindi non aspettate, approfittatene subito! E con i comodi finanziamenti oggi tutti possono avere un montascale in casa per sé e per la propria moglie o il proprio marito, con piccolissime mini rate mensili. Sentitevi di nuovo indipendenti grazie ad una semplice telefonata. Chiamate ora il numero in sovraimpressione per migliorare la vostra vita e la vita dei vostri cari. Se le scale di casa sono diventate un ostacolo e non volete apportare modifiche architettoniche o cambiare casa, scegliete la poltroncina montascala in casa. Si installa in poche ore, senza modificare la scala e non ingombra. Pratica e facile da usare, vi condurrà comodamente al piano desiderato, con dolcezza, in silenzio e nella massima sicurezza. Il montascala in casa si installa in un giorno su qualunque tipo di scala, senza alcuna modifica alla casa. Dispositivi antiurto e anti-blackout vi assicurano la massima sicurezza durante tutti gli spostamenti, sempre. Il montascala in casa è facile da usare grazie all'intuitività dei comandi e all'apertura con un semplice gesto. Chiamate ora il numero in sovraimpressione. Incasa ha pensato veramente a tutto. La salute e la mobilità sono un bene prezioso e con l'installazione di un montascala in casa potrete preservarle il più a lungo possibile. Chiamate allora il numero in sovraimpressione, non aspettate e richiedete la visita di un consulente in casa che vi fornirà gratuitamente tutto il supporto per compilare la domanda per l'ottenimento dei contributi statali. Dunque, non aspettate altro, regalatevi o regalate alle persone a voi care la poltroncina montascala in casa. Chiamate ora in casa, perché in casa ti migliora la vita.
1: Ritrova la tua indipendenza con il nostro montascale a poltroncina S200. Comodo come la tua poltrona preferita, può essere installato velocemente su tutti i tipi di scale. Chiamaci subito al numero in sovrimpressione per scoprire le offerte del mese. Ma non basta, avrai finanziamenti agevolati a tasso zero e la garanzia è a vita. Chiamaci per una consulenza gratuita. TK Home Solutions S200. La tua indipendenza con noi.
2: Mancano ancora 5 mesi alla fine dell'anno, ma il 30 luglio cade l'Earth Overshoot Day 2026, la data in cui l'umanità avrà consumato le risorse naturali e avrà richiesto più risorse e servizi ecosistemici di quanto la Terra sia in grado di rigenerare in un anno. Dal giorno successivo siamo quindi in debito ecologico, utilizzando risorse oltre la capacità di rigenerazione del pianeta. Il WWF ricorda che oggi consumiamo infatti l'equivalente di 1,73 pianeti Terra, avendone a disposizione solo uno. È necessario invertire questa corsa, in particolare intervenendo sulle città, responsabili di una quota rilevante del consumo di risorse e degli impatti ambientali. L'Earth Overshoot Day misura il divario tra la domanda di risorse dell'umanità e la capacità del

la terra di rigenerarle, un divario che dura da oltre 50 anni e che vede appunto un ruolo decisivo delle città. Pur occupando appena il 3% della superficie terrestre, sono infatti responsabili di circa il 75% dei consumi energetici e del 70% delle emissioni globali di gas serra legate alle attività umane. Il caldo senza precedenti macina record anche nei consumi elettrici, con i condizionatori spinti al massimo. Il 15 luglio, tra le 15 e le 16, Terna ha registrato il picco massimo orario di domanda elettrica del 2026 a 57.985 MW. Il dato va verificato ed è ancora provvisorio, ma fa segnare un aumento del 4,6% rispetto al picco 2025. Anche giugno 2026 è stato un mese da ricordare per temperature e consumi elettrici sui massimi degli ultimi 10 anni, in aumento dell'1,8% rispetto a giugno 2025. Il mese scorso la produzione nazionale ha coperto l'84,9% della domanda di energia elettrica, il restante 15,1% è stato soddisfatto dal saldo dell'energia scambiata con l'estero. Le rinnovabili hanno soddisfatto il 47% della domanda e la produzione fotovoltaica è la prima fonte. Spazi pubblici all'aperto per fronteggiare il caldo estremo in città e ridurre gli sprechi energetici. Sono i rifugi climatici outdoor già censiti e mappati in Italia in città come Roma, Milano, Torino, Firenze, Bologna e Pavia, esperienze su cui Enea ha condotto una ricerca per determinare le prestazioni. Se opportunamente attrezzati, possono ridurre di 11 gradi la temperatura percepita, fornendo al contempo altri benefici. Sono state considerate caratteristiche come accessibilità, benessere visivo e acustico, sicurezza, socialità e senso di appartenenza al luogo, che contribuiscono all'accettazione e alla popolarità di tali spazi pubblici, con impatti sociali che si accompagnano alla riduzione di consumi e picchi energetici, emissioni e costi da climatizzazione indoor durante il periodo estivo e le ondate di calore. Oggi la soluzione di adattamento più scelta dai giovani per difendersi dal caldo estremo estivo è l'uso dei condizionatori nelle proprie abitazioni. Ma è emersa la disponibilità quasi unanime a cambiare abitudini se le città si dotassero di rifugi climatici all'aperto, ha spiegato la ricercatrice Ezilda Costanzo del Dipartimento Tecnologie Energetiche e Fonti Rinnovabili di Enea. Sono state effettuate 275 ispezioni, 58 delle quali hanno evidenziato irregolarità. 56 persone sono state segnalate alle autorità amministrative e sanitarie, 4 le violazioni penali accertate, riconducibili prevalentemente a frode nell'esercizio del commercio e falsità documentali, 88 le violazioni amministrative contestate. È il bilancio dei controlli sulla commercializzazione, anche attraverso il web e i social network, di alimenti destinati agli animali da compagnia, svolti dal Comando Carabinieri per la tutela della salute, d'intesa con il Ministero. Sono stati sequestrati oltre 60.800 kg di alimenti e bloccate 200.790 confezioni di pet food. Due attività produttive sono state sospese per gravi carenze igienico-strutturali e autorizzative. Le sanzioni amministrative sono state di 129.773 euro.

0: Ogni viaggio merita la massima cura. Con Star Assistance Mercedes-Benz, la tua auto è protetta da mani esperte. Tagliandi da 200 euro, pneumatici con garanzia casco 24 mesi, batterie scontate del 25% con 3 anni di garanzia. A Sala Consilina, in via Godelmo. Star Assistance Mercedes-Benz. La tranquillità di sapere che sei sempre in buone mani.
1: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè? Illuso. Abbiamo panettoni artigianali Salderiso che fanno girare la testa. Cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distilleria Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato.
4: Fai la scelta giusta.
5: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
6: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
7: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
8: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
9: Daikin Multiplus.
10: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
11: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Peluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Sciuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
12: Da Salvioli Brico Shop, in via Foce a Sant'Arsenio, trovi un vasto assortimento di prodotti, ferramenta, articoli idraulici, materiale elettrico. Trovi tutto per il giardinaggio e l'agricoltura, mangimi per animali e tanto altro ancora. Ed ogni mese tanti prodotti in offerta a prezzi vantaggiosi, oltre a sorriso, competenza e cortesia. Salvioli Brico Shop in via Foce 57 a Sant'Arsenio.
4: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
13: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina è dedicata alla sanità e all'encomio che l'ASL Salerno ha rivolto agli operatori dell'ospedale di Battipaglia per la corretta ed efficace gestione dell'emergenza che ha riguardato la struttura ospedaliera. Ascoltiamo. La direzione strategica dell'ASL Salerno con una nota ha espresso un formale encomio nei confronti della dirigenza sanitaria e di tutto il personale coinvolto nella gestione dell'emergenza che ha riguardato l'ospedale di Battipaglia nei giorni 2 e 3 agosto. Il direttore generale Sossu, insieme al direttore sanitario Sergianni e a quello amministrativo Memoli, hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per la professionalità dimostrata durante le delicate operazioni di trasferimento dei pazienti. L'encomio è stato indirizzato al direttore sanitario del DEA Battipaglia Eboli Roccadaspide, alla dottoressa Alessandra Piro, al direttore sanitario del DEA Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Santarpia, al direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottore Luigi Mandia, e all'unità di crisi a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo e di supporto coinvolto nelle operazioni. La direzione strategica sottolinea nella nota come in una situazione caratterizzata da particolare complessità organizzativa il personale abbia operato con tempestività, spirito di servizio e piena collaborazione tra le diverse articolazioni assistenziali. Viene inoltre evidenziato che l'impegno profuso, spesso oltre i consueti doveri d'ufficio, ha rappresentato un concreto esempio di dedizione alla missione del servizio sanitario. Infine, la direzione strategica rivolge un pubblico ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto che hanno affrontato l'emergenza con encomiabile professionalità e dispone che il riconoscimento venga inserito nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, quale attestazione ufficiale dell'apprezzamento per l'opera svolta. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata, dove una dipendente dell'Unibas è finita nei guai nell'ambito di un'indagine su telefoni cellulari e fondi del CRAL che sarebbero scomparsi. I dettagli nel servizio. Una presunta gestione illecita delle risorse del CRAL dell'Università degli Studi della Basilicata è al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di una dipendente dell'Ateneo. Su disposizione del GIP del Tribunale Potentino, la Guardia di Finanza Lucana ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di oltre 331.000 euro, oltre alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la donna, nella sua veste di tesoriera del CRAL dell'università, si sarebbe appropriata di 42.346,94 euro, utilizzando il conto corrente e la carta postamat dell'associazione per finalità estranee agli scopi istituzionali del circolo. Le indagini coordinate dalla Procura e delegate dalla Guardia di Finanza Potentina avrebbero inoltre fatto emergere una presunta truffa ai danni di Wind 3. In particolare, l'indagata avrebbe acquistato 248 telefoni cellulari a condizioni economiche agevolate, sfruttando le convenzioni riservate ai soci del CRAL. Secondo gli investigatori, gli smartphone non sarebbero stati destinati ai beneficiari previsti, ma rivenduti a soggetti terzi, causando un danno economico che supera i 288.000 euro. Il valore complessivo del sequestro è pari a 331.303,94 euro, corrispondente alla somma degli importi contestati per i reati di appropriazione indebita e truffa. Ed ora cambiamo pagina e andiamo in Cilento. A Domignano cresce la preoccupazione per la continua presenza di cinghiali anche in spazi pubblici come parchi comunali. Gli animali si sono avvicinati anche a diverse abitazioni. I dettagli nel servizio.
2: L'emergenza cinghiale continua a preoccupare la comunità cilentana. A Domignano Capoluogo nei giorni scorsi si è verificato un grave episodio. Gli animali selvatici sono arrivati a ridosso delle abitazioni, nei parchi pubblici e nelle aree frequentate dai bambini. L'episodio ha fatto scattare nuovamente l'allarme. Alcuni cinghiali sono stati avvistati all'interno del parco giochi del paese, una zona frequentata quotidianamente da famiglie, una presenza che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli amministratori comunali con il sindaco Raffaele Mondelli e i carabinieri della stazione di Sessa Cilento per verificare la situazione e raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ma solo pochi giorni prima un altro episodio aveva creato momenti di forte apprensione. Una mamma cinghiale con i suoi cuccioli è entrata nel cancello di un'abitazione privata. La famiglia è rimasta bloccata all'interno della casa, impossibilitata ad uscire perché gli animali avevano circondato l'area esterna. Di fronte al ripetersi degli avvistamenti, il sindaco Mondelli ha chiesto un intervento urgente agli enti competenti. Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, ASL Salerno, Reparto Carabinieri Parco e Prefettura. L'obiettivo è arrivare ad un'azione coordinata per affrontare una situazione che secondo l'amministrazione rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile, ha dichiarato il sindaco Mondelli. La presenza dei cinghiali nel centro abitato è un rischio concreto, soprattutto per bambini, anziani e famiglie. Intanto a Omignano cresce la richiesta dei cittadini, servono interventi concreti per evitare che la presenza degli ungulati, sempre più vicina alle case, possa trasformarsi in una vera e propria emergenza.
0: Ed ora la cultura e le tradizioni. Teggiano è pronta a tornare nel 400 con una delle rievocazioni storiche più attese dell'estate, tra spettacoli, cortei e novità. Naturalmente stiamo parlando della rievocazione alla tavola della principessa Costanza. Ascoltiamo qualche anticipazione nell'intervista alla presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale organizzata dalla Proloco Teggiano che, come da tradizione, l'11, il 12 e il 13 agosto trasformerà il centro storico della cittadina del Vallo di Diano in un autentico borgo del 400, un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori. Le novità dell'edizione 2026 saranno illustrate nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 7 agosto nel complesso della Santissima Pietà. Nell'attesa però la Proloco Teggiano, attraverso la sua presidente Concetta Maria Cantelmi, ha già svelato alcune anticipazioni che confermano la volontà di coniugare il rispetto della tradizione con nuove esperienze pensate per il pubblico.
3: Anche per quest'anno noi abbiamo confermato la nostra scelta, come negli anni passati, su Greta De Paola nel ruolo di Costanza da Montefeltro e Vincenzo La Maida come principe Antonello Sanseverino. Su di loro c'è stato sempre un grande apprezzamento da parte della Proloco e del pubblico presente alla nostra manifestazione, e anche per quest'anno la nostra scelta ricade su di loro. L'impianto consolidato negli anni passati verrà riconfermato con degli spettacoli che saranno itineranti. Anche quest'anno ci saranno delle novità con delle variazioni che non stiamo qui ad anticipare, che verranno in parte ufficializzate nella conferenza stampa e in parte nei prossimi giorni avremo una serie di caroselli anche nelle nostre pagine social per spoilerare di volta in volta quelli che saranno gli spettacoli e i gruppi lungo il percorso della nostra manifestazione. Durante le consumazioni dei pasti nelle taverne si potranno assistere a spettacoli itineranti, oppure in alcune location stabilite lungo il percorso ci saranno degli spettacoli in pianta stabile perché richiedono una postazione fissa. Per le taverne anche lì ci sono delle variazioni di postazioni rispetto allo scorso anno. Soprattutto la novità sarà l'introduzione di un piatto tipico medievale, che è la zuppa medievale, che richiama sapori antichi anche della nostra tradizione e che speriamo possa essere gradito dal pubblico. Anche quest'anno riconfermiamo la taverna del celiaco, vista l'enorme richiesta degli ultimi tempi per un menù specifico senza glutine. Abbiamo integrato con un menù non solo senza glutine ma anche senza lattosio e vegan, in modo da consentire un'integrazione e una possibilità per chiunque abbia necessità o scelte differenti dal menù tradizionale. Come sempre abbiamo molte richieste per la partecipazione al nostro corteo nelle varie figure, dal nobile al popolano all'armigero, e chiaramente poi abbiamo una commissione corteo.

0: è addetta alla valutazione della richiesta, dell'abito da indossare, e siamo molto attenti e selezioniamo bene sia l'abito sia la figura richiesta, in modo tale da avere uno spettacolo nello spettacolo con il nostro corteo storico. Abbiamo tante persone, anche semplici turisti, che ci chiedono di poter partecipare alla nostra manifestazione indossando gli abiti e partecipando in prima persona al nostro corteo storico. Vi aspettiamo tutti venerdì 7 agosto alle ore 10:30 nella magnifica location della Pietà a Teggiano per la conferenza stampa, in cui annunceremo un'altra serie di novità e vi esporremo il programma della nostra manifestazione per quest'anno.
1: E ancora il momento della pubblicità, a tra poco.

0: anno 1480. L'intero feudo lidiano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo UniEuro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese UniEuro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
3: Food Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
4: Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
5: Camini a gas, stufe a legno a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi, ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
6: Potenza, forza, energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
7: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom.

showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 800 85 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni disinfestatori con superpoteri.

0: Bentrovati a Italia 2 News, torniamo ad occuparci di sanità con le iniziative e le mobilitazioni che nel fine settimana interesseranno la cittadina di Agropoli, preoccupata per le sorti del suo ospedale. Vediamo il servizio.
1: Sarà un fine settimana di mobilitazione quello in programma ad Agropoli, con due iniziative promosse dai comitati cittadini impegnati nella battaglia per il rilancio del presidio ospedaliero. Venerdì 7 agosto alle ore 18 il comitato civico Obiettivo Ospedale darà vita all'iniziativa Il Presidio in Cammino. La manifestazione partirà dal presidio permanente allestito davanti all'ospedale per raggiungere il palazzo di città. Durante il corteo sarà trasportata la bara simbolica contenente le tessere elettorali raccolte nel corso delle settimane di presidio, che verrà consegnata al comune come gesto di protesta contro le scelte ritenute penalizzanti per la sanità del territorio. L'iniziativa arriva all'indomani delle dichiarazioni del presidente della regione Campania Roberto Fico sulla riorganizzazione della sanità cilentana, che prevederebbe per Agropoli un pronto soccorso di base strettamente integrato con l'ospedale di Vallo della Lucania. Una prospettiva respinta dal comitato, che continua a chiedere un ospedale pienamente operativo, dotato di reparti salvavita, posti letto dedicati e autonomia organizzativa e gestionale. Il giorno successivo, sabato 8 agosto alle 18:30, sarà invece il comitato 8 agosto a promuovere un incontro pubblico nell'aula consiliare del comune di Agropoli, ad un anno esatto dalla prima grande mobilitazione per la riapertura dell'ospedale. All'iniziativa prenderà parte la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio, il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti dell'ASL e i sindaci del comprensorio. Le due giornate rappresentano un nuovo momento di mobilitazione per mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'ospedale di Agropoli. I comitati ribadiscono la richiesta di una revisione dell'atto aziendale, di un piano di riqualificazione del presidio, ritenendo insufficiente qualsiasi soluzione che non restituisca al territorio un ospedale pienamente funzionante, in grado di garantire il diritto alla salute ai cittadini del Cilento.
0: Ed ora spazio allo spettacolo, con il ritorno nel suo Vallo di Diano dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria. Tra i protagonisti dello spettacolo E Fuori Nevica di Vincenzo Salemme, è andato in scena al Certosa Village a Padula. Ascoltiamolo nella prossima intervista, nel quale racconta anche le sue emozioni per essersi esibito proprio dinanzi al pubblico valdianese.
2: A un certo punto dello spettacolo E Fuori Nevica, Vincenzo Cico Salemme, parlando del fratello Andrea Stefano Di Maria, che in quel momento interpreta un controllore, dice che è di Sala Consilina, e Andrea a questo punto improvvisa con il dialetto tipico salese applausi e risate per i 3.000 spettatori accorsi al Certosa Village di Padula per assistere allo spettacolo. Accogliere sì Vincenzo Salemme per la prima volta nel Vallo di Diano nel tour dei suoi 50 anni di storia del teatro, ma anche e forse soprattutto Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina. Alla fine sono applausi per lui.
3: E qui ho le mie radici, infatti questa sera è una grande emozione per me esibirmi qui a Padula con Vincenzo, perché Vincenzo è un grande maestro del nostro teatro, e stare in questa... fa un certo effetto, perché stare in questa struttura, nella Certosa, dove io ho avuto la possibilità di vedere degli spettacoli, dei grandi spettacoli. Prima stavo parlando con Luca, da piccolino non avevo la possibilità di andare fuori, quindi venivo.

0: qui ed era il mio contatto con il mondo dello spettacolo, quindi diciamo che anche la Certosa mi ha, diciamo, mi ha dato modo di conoscere queste grandi realtà. Mio padre era appassionato del teatro napoletano, quindi mi ha fatto conoscere Edoardo, Troisi e tutta il teatro, il cinema napoletano. Poi crescendo ho cominciato ad appassionarmi al teatro in generale. Poi ho avuto la possibilità, la fortuna e l'onore di lavorare con Vincenzo e mi ha aperto un mondo. Vincenzo io penso che sia uno dei più grandi maestri, perché Vincenzo ha una delle tante qualità che ha Vincenzo e secondo me è una qualità unica, è che lui è un autore in scena, nel senso che lui scrive le sue commedie, poi in scena continua a scrivere le sue commedie, e questa è una cosa che non ha nessuno e rende Vincenzo un personaggio e unico.
1: Continuiamo con lo sport, che diventa occasione di inclusione e partecipazione grazie al Festival dello Sport Inclusivo che si è svolto a Sassano. Ci dice tutto Giovanna Quagliano.
2: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marotta. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo: anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. A Sassano un messaggio è arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
3: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
4: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
5: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.
1: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, a tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: New Kodokan, da 38 anni lo sport nel Vallo di Diano. Alla New Kodokan trovi corsi per tutte le età. Judo, il nostro orgoglio, per bambini, ragazzi e adulti. Lotto olimpica, sviluppa forza, resistenza e strategia. Pancrazio, una vera sfida dalle origini olimpiche, aperto a ragazzi e adulti. Box, segui le orme dei grandi campioni con i nostri corsi per grandi e piccoli. Fitness, allenati per restare in forma ad ogni età. Qui troverai un luogo dove crescere, migliorarti e stringere nuove amicizie, con il supporto di un team di professionisti dedicato al tuo successo. Affida a noi i tuoi figli, il tuo patrimonio in mani sicure. Iscriviti oggi stesso, visita il nostro sito o seguici sui social per scoprire di più. New Kodokan, formiamo i campioni di domani.
2: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali e tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
3: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica. Investiamo costantemente in ricerca e sviluppo per fornirti le migliori tecnologie. La Traccia, al tuo fianco per l'evoluzione e l'innovazione tecnologica.
4: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
5: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
1: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro.

cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro. Cabina armadio a partire da 220 euro. Materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Nell'ultima parte del nostro telegiornale ci spostiamo a Paestum, dove il ministro della cultura Alessandro Giuli ha visitato il parco archeologico, rilanciando il valore del patrimonio culturale italiano. Il servizio è di Marianna Felicello.
1: Oltre 40.000 anni di storia tornano a raccontarsi in un unico percorso. È stato inaugurato il nuovo allestimento del Museo Archeologico Nazionale di Paestum, che conclude un importante progetto di riqualificazione avviato nel 2019 dai parchi archeologici di Paestum e Veglia. Alla cerimonia erano presenti il ministro della cultura Alessandro Giuli, la direttrice Tiziana D'Angelo e le autorità locali. Il nuovo percorso, intitolato Paestum fuori le mura, amplia lo sguardo oltre l'antica cinta muraria, valorizzando necropoli, santuari, insediamenti e paesaggi che raccontano il legame tra la città e il suo territorio. Tra le principali novità spicca la riapertura della celebre collezione delle tombe dipinte, ora esposta con i corredi funerari originali in un allestimento completamente rinnovato. Il museo offre oggi un racconto continuo che attraversa la storia di Paestum, dalla preistoria fino alle più recenti ricerche archeologiche, con nuove sezioni dedicate agli scavi in corso e ai depositi visitabili. Grande attenzione è stata riservata anche all'accessibilità, grazie a percorsi tattili, contenuti multimediali e strumenti inclusivi pensati per rendere la visita aperta a tutti. Con questo intervento il Museo Archeologico Nazionale di Paestum si conferma uno dei principali poli culturali del Mediterraneo, offrendo ai visitatori un'esperienza più moderna, accessibile e completa.
0: In chiusura una notizia che ci riporta in Basilicata: il Consiglio di Stato ha dato il via libera al progetto di un impianto di biometano a Policoro, respingendo di fatto il ricorso presentato dal Comune. Vediamo il servizio di Tatiana Chirichella.
2: Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Comune di Policoro contro l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di biometano della società agricola Policoro Green, confermando la legittimità dell'iter autorizzativo seguito dalla Regione Basilicata e la conformità del progetto alle normative nazionali ed europee. L'impianto, destinato a trattare circa 97.000 tonnellate l'anno di reflui zootecnici e scarti agricoli, è stato ritenuto di interesse pubblico e coerente con gli obiettivi della transizione energetica e dell'economia circolare. La sentenza arriva dopo un lungo contenzioso amministrativo che negli ultimi anni ha visto contrapporsi il Comune e i promotori dell'opera. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto già emerso nei precedenti gradi di giudizio, ritenendo corrette le procedure autorizzative e non ravvisando elementi tali da giustificare l'annullamento degli atti. Il progetto aveva suscitato un acceso dibattito sul territorio, con le proteste di cittadini e associazioni che avevano espresso preoccupazione per il possibile impatto dell'impianto su un'area a forte vocazione agricola e turistica. Di diverso avviso la società proponente, che ha sempre sostenuto la piena sostenibilità dell'intervento e rispetto di tutte le prescrizioni ambientali previste dalla normativa vigente. Oltre al rigetto dell'appello, il Consiglio di Stato ha condannato il Comune di Policoro al pagamento di 15.000 euro di spese legali. Con questa decisione il contenzioso amministrativo può considerarsi sostanzialmente concluso e, salvo ulteriori sviluppi, il progetto potrà ora entrare nella fase operativa con l'avvio dei lavori secondo le autorizzazioni già rilasciate.
0: E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
1: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 390820.
2: Mi consigli una farmacia ben fornita?
3: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
2: Anche prodotti per bambini?
3: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
2: Non ci credo.
3: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
2: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.

0: Cari amici, bentrovati all'appuntamento con Voci dal Cilento che si apre come di consueto con la rubrica Info Salerno.
1: L'amministrazione comunale di Agropoli ha trasmesso alla Regione Campania e all'ASL Salerno la delibera con cui chiede l'attivazione immediata del pronto soccorso H24 presso l'ospedale cittadino. Il documento recepisce le osservazioni dei comitati civici e della Commissione Sanità e sollecita anche il reclutamento del personale necessario al funzionamento del servizio. La postazione del 118 dell'ASL Salerno sarà trasferita a breve da Calabri a Mattina di Caggiano in un immobile comunale ristrutturato e riqualificato dal comune. La sede di Calabri sarà invece ampliata per ospitare il progetto Dopo di Noi, destinato alle persone con disabilità grave prive di sostegno familiare. All'ospedale Santissima Annunziata di Sant'Arsenio ho presentato il nuovo servizio di radiologia territoriale. L'iniziativa servirà a supportare l'ospedale e la casa di comunità. Il comune di Amalfi rafforza il presidio del territorio estendendo fino alle 4 del mattino il servizio della Polizia Municipale. Il provvedimento resterà in vigore ogni giorno almeno fino a metà settembre per garantire maggiore sicurezza durante il periodo di maggiore afflusso turistico. Proseguono le aperture serali del Museo del Mare di Camerota, visitabile ogni giorno dalle 18.30 alle 22. Il percorso permette di scoprire il patrimonio archeologico e naturalistico del territorio, raccontando la storia più antica della costa cilentana. Sono iniziati a Pellezzano i lavori per il nuovo centro sportivo polivalente di Capezzano. L'opera, finanziata con quasi 1 milione di euro, comprenderà campi da padel, basket, bocce, ping pong, parete d'arrampicata, aree verdi e servizi. Il completamento è previsto entro maggio 2027. Ollevano sul Tosciano è inaugurato

0: Due nuovi campi da padel realizzati al centro sportivo Palatusciano. L'intervento è stato finanziato dalla Regione Campania e amplia l'offerta sportiva a disposizione della comunità. Lunedì 10 agosto sarà inaugurato il rinnovato impianto sportivo San Michele Arcangelo di Bellosguardo. Dopo i lavori di riqualificazione, la serata ospiterà la presentazione dell'ASD Emilio Pepe, una dimostrazione di tennis, una mostra sul calcio locale e il Memorial Emilio Pepe. Si è svolta con successo nella splendida cornice del Mulino del Principe a Castel San Lorenzo la decima edizione della Festa del Vice organizzata dal Forum dei Giovani.
1: È una bella serata che fa parte del tabellone degli eventi estivi che abbiamo allestito per l'estate castellese. Per questo un ringraziamento a Cosimo e a Pasquale, quindi i compagni di viaggio che si sono dedicati all'allestimento appunto del programma della nostra estate castellese. Un ringraziamento forte ai bellissimi giovani del forum che hanno reso ancora più bello e ameno il contesto del Mulino del Principe, dove ospitiamo e ospiteremo tutte le persone che vorranno venire a assaggiare questa delizia della nostra tradizione enogastronomica, il Viccio. È un momento molto bello, un momento assolutamente straordinario di presenza, di partecipazione. Siamo contenti di poter accogliere gli ospiti in questo contesto così bello, sulle rive del fiume Calore, in un sito a cui stiamo dedicando tante energie per farlo ritornare a un momento assolutamente di protagonista della nostra storia castellese e farlo rendere sempre più fruibile a tutti coloro che vorranno venire a trovarci per rinfrescarsi, assaporare anche noi prodotti della nostra tradizione e condividere con noi questi bellissimi momenti.
2: C'è stato tantissimo lavoro dietro, vedo che comunque la gente mangia, gli sta piacendo il prodotto, sta bevendo, si stanno divertendo, quindi l'obiettivo prefissato forse l'abbiamo raggiunto.
3: Tanti giovani come te che hanno lavorato e che continuano a lavorare perché naturalmente credono nelle potenzialità di questa festa e di questo paese.
2: Certo, noi ragazzi, come il Forum dei Giovani, posso farlo io perché sono il presidente, ma posso parlare a nome di tutti i ragazzi, abbiamo iniziato questo percorso con la consapevolezza di lavorare insieme per far crescere il paese, per far divertire le persone, grandi, piccini, tutti quanti insieme. L'obiettivo è proprio questo, quello là, l'unione, l'inclusione, la socialità, lo stare insieme, lo stare bene e il divertirsi.
3: C'è stata tantissima gente, è stata una grande partecipazione e questo ovviamente ci rende molto fieri ed orgogliosi del lavoro che abbiamo fatto, perché si sa che dietro eventi così grandi ci sta sempre un po' di emozione, ci sono mesi di lavoro e di organizzazione, quindi vedere il Mulino del Principe così partecipato ci fa capire appunto come il nostro lavoro in realtà è apprezzato. Quello che ci rende molto felici è anche vedere molta gente di età diversa scendere qui e vivere insieme a noi questa festa.
0: Grande partecipazione al saggio di musica e di canto dell'Accordion School di Andrea Mucciolo.
4: Serata musicale a Castel San Lorenzo con il saggio della scuola Accordion School di Andrea Mucciolo. Questa sera organetto protagonista, ma anche il canto, perché insomma da qualche mese c'è questa novità, non solo organetto, e poi tra l'altro ce ne saranno altre di novità, ma insomma partiamo da un commento della serata.
5: Sì, allora diciamo che è stata una bella serata, i ragazzi si sono divertiti, penso se si sia divertito anche il pubblico, li ho visti molto partecipi. E, per quanto riguarda i corsi, da agosto saranno aperte le iscrizioni per il corso di organetto, canto, come già sono presenti. In più ci sarà il corso di pianoforte, chitarra, il corso da DJ, il corso di tamburo e ce n'è qualche altro, adesso non ricordo.
4: A tal proposito ti chiedo di ricordare i canali social perché insomma sono sempre la via preferenziale per raggiungere poi la scuola.
5: Su Instagram e Facebook Andrea Mucciolo. A breve penso di aprire anche la pagina della scuola proprio.
4: La scuola è qui a Castel San Lorenzo, ma tu insomma sei presente anche altrove, a Cava dei Tirreni e anche in altre città.
5: Esatto, sì, la sede principale è qua a Castel San Lorenzo, però ho anche altre sedi come Capaccio, Buccino, e Cava dei Tirreni.
4: Serata dedicata all'organetto dunque, ma anche al canto con la maestra Maria Carmela Sabetta. È stato bello vedere sul palco intanto le bambine, ma anche insomma persone un po' più adulte rispetto appunto alle bambine, segno che il canto unisce sempre ed è capace anche

0: di superare le barriere, la, come dire, anche la timidezza.
1: Esatto, è stata una serata davvero molto emozionante vedere come appunto la musica riesce a superare quelle che sono barriere sia personali che interpersonali. C'è la possibilità di aprire se stessi agli altri attraverso la musica. Il canto è quel qualcosa in più che ti permette di utilizzare uno strumento proprio che esiste già, è in natura. Ognuno di noi ha questo strumento che può utilizzare per trasmettere ciò che sente, quello che la propria anima vuole dire. Questa sera le bambine sono state impeccabili, anche la nostra Ida, sono state tutte veramente tanto brave.
2: È il momento ora delle rubriche, a cominciare da Museando, che conduco insieme al regista Andrea D'Ambrosio.

0: Oggi abbiamo lasciato il Cilento interno per raggiungere quella che possiamo considerare la capitale del Cilento costiero. Siamo Andrea ad Agropoli e stiamo per visitare il Palazzo Civico delle Arti.
1: Assolutamente, Agropoli è, come sappiamo, la porta del Cilento. Siamo appunto di fronte al mare, di fronte al promontorio qui, di fronte al porto, insomma, di Agropoli, che è stato per anni attracco di tantissime imbarcazioni dai saraceni che arrivavano qua, insomma, nel secolo scorso, e quindi Agropoli è l'ingresso, la porta di questo territorio meraviglioso che è il Cilento, tra mare e collina, e siamo davanti al Palazzo delle Arti, insomma, palazzo antico ristrutturato dal comune che, insomma, di recente ha appunto messo delle cose qui molto interessanti, posizionato la biblioteca, il museo archeologico e il museo del mare.

0: Oggi preparo una semplice omelette arricchita però con fiori di zucca. L'ingrediente principale è l'uovo. Io ne metto 4-5 in un piatto, aggiungo sale, pepe e mescolo bene. E poi in un padellino metto una spruzzatina di olio. Quando è caldo aggiungo l'uovo e lascio cuocere. Poi preparo i fiori di zucca, li lavo, li sminuzzo, aggiungo anche qui un po' d'olio, un pizzico di sale, un po' di pepe, mescolo e aggiungo i fiori di zucca alla frittatina. Chiudo l'omelette e lascio cuocere anche dall'altra parte. La frittatina è pronta!
1: È tutto per questa puntata che potete rivedere su vocidalcilento.it, sui social e su YouTube. Grazie per la cortese attenzione, a presto!

0: Benvenuti amici di GoTV in questo nuovo appuntamento marchiato Easy Kart. Ci troviamo a Dalla di Trento per il sesto round della serie Easy Kart. Tantissime immagini, bellissimi duelli e gare straordinarie vi attendono in questa super puntata.
1: Il trofeo Easy Kart ha fatto tappa ad Ala per il sesto e penultimo round del 2026, l'ultimo prima della pausa estiva. Sul circuito trentino tutte le categorie hanno dato vita a una giornata intensa, con tanti protagonisti diversi tra qualifiche, sprint race e finali. Tra conferme, doppiette e nuovi nomi sul gradino più alto del podio, il weekend ha aggiunto altri tasselli importanti alla corsa ai titoli.
0: Diego Schiaffino, Cava Racing Sport. Allora, durante le crono non sei andato fortissimo, stiamo parlando della 60 under 10, giusto?
2: Sì.
0: Quarto tempo.
2: Sì.
0: Ecco, ma cosa ti aspetti da questa sprint race che tra poco partirà?
2: Proverò a fare qualcosa in partenza e anche durante la gara proverò a fare qualche sorpasso.
0: Cerchiamo il podio della under 10?
2: Sì.
0: E vai, pollicione. Vai! Siamo sempre in compagnia di un pilota Cava Racing Sport, lui è Ludovico Perego, però lui è over 10. Allora, come stanno andando queste cose qua ad Ala?
3: Bene, bene, molto bella la pista e mi sto divertendo.
0: Ti piace?
3: Sì, sì, sì.
0: Stai già pensando alle vacanze o alla sprint race, alla gara che ci sarà tra poco?
3: No, alla sprint race.
0: Ah, bene. Per le ferie bisogna aspettare. In quale posizione partirai?
3: Tredicesimo.
0: Ok. Pollicione! E vai! Eccoci con Stefano Sapuppo, che insomma l'abbiamo abituato a vederlo nelle prime posizioni, ma oggi solo decimo tempo dopo le crono.
4: Oggi non è andata molto bene nelle crono, speravo di fare un tempo migliore.
0: Ma però tu sei...

0: anche uomo da gara, no? Quindi una grande rimonta?
1: Speriamo proprio di sì, di arrivare su in cima fino alla prima posizione.
0: Ah, con un bel pollicione e vai. Buongiorno, allora, MKS, come
2: Esatto.
0: stanno andando le cose?
2: Si potrebbe andare meglio, ma
0: Si
2: adesso
0: potrebbe andare anche peggio.
2: si potrebbe andare anche peggio, ma direi che dobbiamo migliorare senz'altro nell'arco della giornata. La pista è bellissima, c'è un po' di venticello che
0: Ah,
2: ci aiuta,
0: rinfrescante.
2: che è rinfrescato e andiamo avanti così.
0: Bene, allora ti auguriamo una super gara.
2: Grande, buona giornata.
0: Allora, Magli, dalla faccia non sei molto contento.
3: No, non ho molte parole al momento.
0: Come, che tempo hai fatto?
3: 47,99, non sappiamo ancora la classifica, però
0: Però non sei
3: non la
0: soddisfatto.
3: qualifica assolutamente che ci aspettavamo, molto deludente.
0: Infatti, ti abbiamo visto la faccia, ma adesso c'è la sprint race, dai.
3: Speriamo di far meglio.
0: Vai! E vogliamo chiedergli a Marco Gagliano perché sta spingendo un kart e non c'ha sulla tuta.
4: Perché? Bella domanda.
0: Al quale vogliamo una risposta.
4: Beh, dai, diciamo che sto dando una mano al team e a tutti i ragazzi.
0: Intanto mi stanno importunando da dietro. Allora, che hai cambiato sponda lo sapeva, è scappato.
4: Sto dando una mano ai ragazzi qui del team, li facciamo crescere un pochino, dai, c'era bisogno di dare un po' una linea guida tecnica e meccanica.
0: Bene, vai.
4: Io vediamo, magari
0: Alla
4: aspetto alla
0: finale.
4: finale, però ci devi essere anche tu.
0: Va bene, dai. Sfida aperta con Marco Gagliano.
4: L'ha promesso l'anno scorso. Andate a
0: Ma tu
4: vedere.
0: corri, Alonato.
4: Ci sto pensando.
0: Dai, dai.
4: Sto
0: Allora,
4: pensando.
0: finita l'intervista, ci sediamo al tavolino e
4: E
0: vediamo di farlo.
4: parliamo.
0: Dai,
4: Va bene.
0: vai. Ciao, grazie,
4: Ciao,
0: Marco.
4: ciao,
0: Ciao.
4: ciao.
0: Si sono appena concluse le prove di qualifica della B&B. Com'è andata per Gabriel Moretto?
5: Non benissimo, adesso è stato un po' un weekend difficile. Venerdì bene, ieri abbiamo faticato molto, oggi la quadra non sembra ancora essere arrivata, ma io sono comunque speranzoso per le gare, vediamo.
0: Anche perché sei uomo da gara, eh.
5: Assolutamente, anche se di solito la qualifica mi viene bene, ma mai dire mai.
0: Vai, allora ti auguriamo un gran proseguo di weekend.
5: Grazie mille, spero di farvi divertire.
0: Vai, siamo sicuri. Sono appena terminate le prove di qualifica della B&B, siamo con Daniele D'Urso, vincitore delle ultime due gare, oggi secondo dopo le crono.
6: Sì, abbiamo ancora qualche problemino da risolvere. Comunque col caldo è un po' difficile, però dai, adesso sprint race finale, ci proviamo come sempre.
0: Vai, anche perché abbiamo visto che insomma, sia a Cremona che a Castelletto in gara hai tirato fuori il 100%.
6: Sì, a Castelletto sapevamo di essere tanto competitivi. Qui, boh, è un po' un'incognita, però vediamo, dai.
0: Vai, buona gara.
6: Grazie.
0: Papa Micker ormai è diventato il nostro tormentone delle trasmissioni. Allora, com'è questa categoria?
7: Questa categoria bellissima.
0: Mi piace questa
7: Sì,
0: categoria.
7: mi piace questa categoria tanto.
0: Vai, grande!
7: Grazie.
0: E guarda, c'è il piccolo Stefanino che prima mi ha preso alle spalle. Mi ha preso alle
8: Grande,
0: spalle.
8: sei un grande,
0: Sono un
8: sei.
0: grande, però
8: Ti è
0: tu
8: piaciuto, eh?
0: non ho fatto niente.
8: È per quello che ti è piaciuto,
0: Come
8: bello.
0: stai? Come stanno andando le
8: Bene,
0: cose?
8: bene, bene. Abbastanza bene, dai.
0: Pilotino?
8: Pilotino fa un po' fatica con la gomma nuova, però giustamente è la prima gara e sta imparando.
0: E tu sei uno che insegna bene.
8: Speriamo. Adesso
0: Bene.
8: vediamo nelle prossime gare.
0: E non mi prendere più da dietro,
8: Che ti
0: che sennò dobbiamo
8: piace.
0: fare la constatazione amichevole. Ciao
9: Ciao, ciao, grazie, buon lavoro.
0: E siamo con Deri della B&B che insomma per soli tre decimi però sei diciassettesimo.
9: Categoria stracombattuta, però la cosa positiva è che in gara, essendo tutti compattati, c'è l'opportunità di poter passare. Poi questa è una pista che l'opportunità di sorpasso ce ne sono diverse, perciò la speranza è l'ultima a morire, fino alla bandiera a scacchi della finale tutto può succedere.
0: E tra l'altro c'hai un testimonial e una mascotte d'eccezione, il piccolo Ettore.
9: Lui sempre, lui da quando aveva 4 mesi in pista, prima con le moto da cross, ora con i go-kart.
0: Allora, secondo te come va la gara, Ettore? Ha
9: Beh,
0: detto bene, ha detto
9: sempre bene, c'è il pinguino dentro, il furgone, freddo, il caldo non lo patisce.
0: bene. Bene, allora buona gara, fai un in bocca al lupo al tuo amico. Dai, te l'ha fatto, grande. Ciao. Abbiamo trovato un Martino, un Martino, un Martino. Aspetta che
10: Buongiorno,
0: c'ho.
10: buona intervista a me.
0: Sì. Allora, Emilia Kart.
10: Non li conosco.
0: Non li conosci?

0: Cosa stai facendo oggi di bello qua, Martino?
1: Niente, controllo, guardo te, aspettavo te per vedere solo te, sono venuto solo per vedere te io.
0: Ah, controllo qualità. Bene, allora buon lavoro, Martino, ciao. Abbiamo visto un altro buonizzo. Buongiorno, principessa, dove vai? Ciao, Ste.
2: Ciao.
0: Allora, ormai sei una presenza costante qui.
2: Sì. Come... Mi piace.
0: Ti piace?
2: Sì.
0: Non mi dire, sono 40 anni che ti piace.
2: Non è tantissimo.
0: Come sta andando il tuo pilota?
2: Per il momento ho fatto la pole.
0: È un grande evento.
2: Nella Master,
0: ma, cioè, beh, ma guarda che la Master sta crescendo.
2: Sì.
0: Quindi Bonizzoni offre da bere a tutto il paddock di Ala, andiamo!
2: Tutti, avanti tutti, al bar.
0: E in casa Rope Motorsport c'è una riunione di famiglia.
3: Niente, stiamo parlando che siamo contenti perché comunque è stata una bella qualifica e il livello si è alzato molto. Non siamo terzi, siamo quarti, non siamo terzi per sei millesimi, quindi siamo contenti. Dai, sei stato bravo Giovanni nel giro secco.
0: Tra l'altro arriva da un infortunio, quindi di tanta roba.
3: Sì, purtroppo Lonato in un allenamento è stato coinvolto in un incidente, si è inclinato una costola, quindi insomma veniamo fuori da un periodo un po' difficile, però siamo contenti.
0: Bene, buona gara ragazzi.
3: Grazie mille, ciao a tutti.
0: E oggi il nostro piccolo Andrea ha cambiato go-kart.
4: Io ringrazio la Birel e e Sabino Di Castro perché ci hanno fatto voglia di correre.
0: Ok, ascolta, ma me lo presti questo?
4: Sì.
0: Me lo presti? Così faccio la safety car alla vostra categoria.
4: Sì.
0: Va bene?
4: Va bene.
0: Ok, e tu sei pronto per la sfida?
4: Sì.
0: Vai!
4: Essere primo.
0: Vai! Allora facciamo un grande in bocca al lupo ad Andrea. Pugno, è una riunione oggi in casa Steve Racing, eccoci qua. Allora, come stiamo andando?
5: Primo o secondo il KZ?
0: Ah beh, allora siamo ritornati in grande stile.
5: E siamo domandati là.
6: Speriamo.
0: Allora, oggi bisogna mettere un bel tassello per il campionato, eh?
5: Esatto.
6: Non volevo parlare di questo, facciamo che...
0: Parliamo dell'Argentina e Spagna che ci sarà stasera. Chi è la favorita?
5: Argentina.
0: Bene, senti, qui per Ala di Trento quali migliorie hai portato sui tuoi motori?
5: Abbiamo lavorato parecchio anche di nuovo, stiamo avanti.
0: Non possiamo dire niente.
5: No, siamo niente, no.
0: Non
5: dai.
0: Si può.
5: Così l'abbiamo fatto, dai.
0: Bene, lo diciamo nel periodo magari estivo, quando tutti dormono.
5: Esatto, dai. Bene, dai.
0: E siamo con Renzo, non ve l'avevamo mai svelato, ma lui è il produttore del telaio Mari, con il quale Riccardo Rigodanza quest'anno sta andando molto forte.
7: Sì, ma guarda, sono molto contento, perché poi non lo conoscevo prima, quest'anno ho imparato a conoscerlo bene.
0: Ecco, tra l'altro il marchio Mari che esiste ormai da tantissimi anni.
7: Dal 91.
0: Dal 91?
7: Però non l'ho creato io,
0: Okay, però adesso l'hai preso tu.
7: Sì, dal 94 è diventato mio.
0: Bene, come stanno andando le cose?
7: In teoria bene, il pilota non è mai contento e quello è un grande problema che non è mai soddisfatto.
0: Vabbè, vediamo.
7: Ovviamente sempre.
5: Sarebbe un problema se fosse contrario, scusami, non ho mai trovato un pilota che è contento. Cioè, scusami.
0: Ecco, allora, quali sono le caratteristiche tecniche di questo telaio?
7: Di base è un Birel con i miei colori, con i miei adesivi, però... 100% è Birel, ecco.
0: Quindi esce dalla casa di Lissone. E il pilota come si trova col telaio?
6: Ma diciamo bene, perché abbiamo fatto la pole, però è sempre difficile trovare l'assetto perfetto.
0: Vedi, allora ci avevi ragione, si lamenta.
7: Sì, si lamenta.
0: Vai!
7: Che continui a lamentarsi così.
0: Esatto, fin quando fa la pole position vi auguriamo una super giornata, ragazzi. Ed eccoci in casa SKM, siamo con Filippo Sisti della categoria 100 che ha appena finito le sue crono, ci dicevi undicesimo tempo.
8: Sono andato bene, adesso ho fatto la gara 1, ho rimontato un po', però ho preso penalità.
0: E quindi adesso come parti?
8: Parto sesto, settimo, non lo so.
0: Dai, comunque è tutto ancora da scrivere questa finale, visto i tempi ci sono. Come ti trovi col team SKM?
8: Molto bene, perché ho dei bravi meccanici e un bravo motorista.
0: Ecco, da quanto tempo corre Filippo Sisti?
8: 2 anni, tre.
0: Ah, quindi neanche da tantissimo.
8: Sì.
0: E il tuo sogno da grande qual è?
8: Pilota di Ferrari.
0: Ferrari? Lewis Hamilton o Leclerc?
8: Leclerc.
0: Quindi mandiamo via Leclerc o Hamilton?
8: Hamilton.
0: Mandiamo via Hamilton. Bene. Noi ringraziamo tanto Filippo Sisti. Super finale ti auguriamo e in bocca al lupo.
8: Crepi.

0: E siamo sotto la tenda del team LGK, abbiamo trovato altri due piccoli pilotini. Tu allora corri nella 60?
1: Sì, corro nella 60, libero, nel team LGK.
0: Ok, e come sono andate le cose fino adesso?
1: Sono andate abbastanza bene, sono contento, in gara 1 ho fatto il primo, il podio. E ho fatto due sorpassi, ci siamo divertiti molto.
0: Bene, quindi per la finale ci aspettiamo una super gara. Tu invece sei dell'Academy?
2: Sì.
0: Ecco, da quanto tempo corri? Un anno, due anni?
2: Due o tre.
0: Due o tre? E quanti anni hai?
2: Sette.
0: Sette, quindi sei proprio alle prime armi. Ti sta dando qualche consiglio?
2: Sì, sì, tanti,
0: troppi. E le stai apprendendo?
2: Sì.
0: Bene, allora bel pollicione e vai. E siamo con Davide Sperati sotto la tenda AC Racing, categoria R2. Come stanno andando le cose?
3: Ma molto bene, contando che è la prima volta che vedo questa pista e eravamo tutti incuriositi perché vedendola in giro eccetera sembrava divertentissima, e devo dire che lo è veramente, perché questo primo curvone a destra è spettacolare.
0: Quindi ti piace la pista? Promossa?
3: Promossa assolutamente.
0: Bene, e quindi cosa ci dobbiamo aspettare adesso?
3: Di divertirci come sempre e di provare a guadagnare più posizioni possibile e intanto appunto di non morire dal caldo anche.
0: D'accordo, perché oggi fa caldo. Tra l'altro oggi c'hai un meccanico d'eccezione, Mazzantini.
3: Sì, veramente, abbiamo gli ospiti VIP questo weekend.
0: Ti sta dando parecchie dritte.
3: Sì, sì, è veramente utile. Poi essendo ex pilota, come tutti gli ex piloti, quando poi vai dall'altra parte a fare il meccanico, va da sé che insomma i consigli sono sempre azzeccati.
0: Ma chiediamogli se vuole stare da questa parte della barricata o gli manca mettere la tuta e il casco?
4: Un po' manca. Però l'età avanza e bisogna lasciare spazio ai giovani.
0: Bene, bene. Comunque ti stai divertendo anche tu? È bello ritornare nell'ambiente.
4: Sì, sì, no, bello, bello. Beh, a parte che ci sono sempre stato, con altre gare, altri livelli, però sì. Adesso diciamo che vediamo con Ace di fare qualcosina.
0: Bene, allora vi auguriamo un super fine weekend, ragazzi.
4: Grazie mille.
0: E mentre si prepara Massimo Cammunci, che insomma si appresterà a scattare dalla prima posizione, ti lasciamo concentrato, però dici un po' che tipo di gara farai. Tra l'altro, prima volta che parti primo in una finale.
1: Esattamente, proverò a fare una gara scappando il più possibile da tutto il gruppo e cercando di non avere casini, e spero che sia una buona gara.
0: Rivale che temi di più?
1: De Luise dietro di me.
0: Ok, ed eccoci qua con Franceschino De Luise. Allora, Massimo Cammunci ci ha appena detto che quello che teme di più sei tu.
5: Non lo so.
0: Sì, sì, ce l'ha detto lui.
5: Non so cosa dire.
0: Bene, quindi, caro Franceschino, che gara farai anche in ottica campionato?
5: Allora, speriamo bene, che ora che parto terzo Herman che parte indietro è un'ottima cosa.
0: Bene, noi ti auguriamo una grande gara, ti lasciamo concentrare, vai. E a scattare dalla seconda posizione una new entry, Minguzzi, ciao.
6: Ciao.
0: Allora, che tipo di gara farai?
6: Puntiamo a vincere e basta.
0: Ma sei pilota di casa qua?
6: No.
0: No, di dove sei?
6: Di Bologna.
0: Di Bologna, bene. Quindi ti auguriamo una super gara. È un piacere vederti tra le prime posizioni. E avanti tutto.

start 60, Alexander Minguzzi conquista la finale. Alexander Minguzzi ha aperto il round di ala con la pole position e ha poi chiuso la giornata con il successo nella finale. Tra le due sessioni la sprint ha premiato Massimo Cammunci, mentre Stefano Sapuppo ha firmato il giro più veloce nella gara conclusiva. Alle spalle di Minguzzi, Herman Diluschenko e Sapuppo hanno completato le prime tre posizioni. Stefano Fenu e Francesco De Luise hanno chiuso la top 5 e il podio allargato della categoria al termine di una finale combattuta fino alla bandiera a scacchi.

Ragazzi, ma che gara ci hanno regalato ancora una volta i pilotini della 60. Ma andiamoci a gustare tutto ciò che di bello è successo in questa finalissima qui ad Ala di Trento. Immagini per Minguzzi col suo numero 112 e poi Cammunci che scatta là davanti a tutti. Poi vediamo anche Fenu e via via tutti gli altri. La partenza è buona con Cammunci che rimane leader secondo, si insedia subito super De Luise che in fondo al rettilineo affianca e qui al tornantino scavalca Cammunci, ma Cammunci non ci sta e nell'occasione appunto De Luise incrocia la traiettoria anche Fenu lì a giocarsi, scusate Minguzzi, a giocarsi la leadership. Guardate quanto sono vicini questi super piloti. Con Cammunci sempre davanti, De Luise, terzo è il buon Minguzzi. Minguzzi, immagini qua della sua sprint race. Intanto c'è qualche problemino per De Luise in questa fase, che però tiene giù. E Vilushenko, però, approfittando della bagarre tra Minguzzi e De Luise, riesce a portarsi in terza posizione. Qui intanto è bella la bagarre anche con Fenu, Minguzzi, Sapuppo che sta tornando su del team Cava Racing. Guardate che lotte in questa fase. Minguzzi arranca un po' perché le bagarre sono veramente estenuate. Intanto Vilushenko su Fenu, intanto la lotta tra i due tsunami, nonché leader della classifica, procede con Vilushenko che si porta per un attimo davanti, poi incrocia De Luise, ma no, c'è all'interno Vilushenko e quindi riesce a rimanere in seconda posizione. Quarto è Fenu e via via tutti gli altri con Minguzzi che recupera il trenino e ne passa due là in fondo, che è entrata per Alexander Minguzzi che si porta così in seconda posizione. Terzo è Vilushenko. De Luise sicuramente ha dei problemi perché dopo una partenza ottima vediamo che il suo kart forse non è più performante come all'inizio e quindi Cammunci va a vincere sicuramente questa gara, però viene poi squalificato nel post-gara. Intanto qui le immagini della vittoria, della sua felicità, però nel post-gara, doccia fredda per il pilota LGK e quindi cartolina del podio con Minguzzi, poi il buon Vilushenko e Sapuppo. Questa è la classifica, diciamo, finale vista la squalifica di Cammunci. Ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale c'è Vilushenko che ha 13 punti di vantaggio su De Luise, terzo è Sapuppo. Alonato ci si giocherà il tutto per la vittoria del campionato italiano tra i due portacolori del team Tsunami. Invece va segnalata la vittoria nella 60 Under 10 per Mattias Bartian, poi Pozzoni Giacomo e Noah Pantuso che arriva terzo. Mentre per quanto riguarda la classifica generale di campionato della 60 Under 10, troviamo sempre il buon Vurro in testa alle operazioni, che però ad Ala non è stato in formissima. Schiaffino è secondo e terzo è Pantuso. Ma che gara ci avete regalato! Occhi puntati sicuramente a Lonato perché ci si giocherà il tutto per tutto con i due inquadrati in questo momento, proprio loro, Team Tsunami, Vilushenko e De Luise.

EasyCart 60 Under 10, Mathias Bartian fa il pieno ad ala. Mathias Bartian ha lasciato il segno in ogni fase del round trentino. Primo nelle qualifiche, ha vinto la sprint e si è poi imposto anche nella finale, nella quale ha fatto segnare il giro più veloce. Un percorso netto che gli ha permesso di raccogliere il massimo risultato possibile ad ala. Giacomo Pozzoni ha conquistato il secondo posto davanti a Noah Pantuso, mentre Samuele Sartori e Diego Schiaffino hanno completato la top 5 e il podio allargato della EasyCart 60 Under 10.

0: Eccoci con Mattia Spartian che ha appena vinto la sua gara nella 60 Under 10, un garone, eh?
1: Sì, è molto bello, ho passato l'ultimo giro Francesco Burro e...
0: Quanto sei contento da 0 a 10?
1: 10.
0: Vai, complimenti e buona la prima perché è la prima gara per te, sì. È la prima vittoria. Corri, corri, corri, vai verso il podio, ciao! Giovanni Ripoli ci sta prendendo gusto, Green Kart International, scatterà ancora dalla prima posizione. A Castelletto abbiamo visto che all'inizio avevi allungato, partivi secondo, subito ti sei portato in prima posizione, poi qualche problema, qui cosa succede?
2: Qui in gara 1 ho fatto anche lì una gara, cioè ho fatto una bella gara, sono partito come sempre a cannone e cioè ho visto che c'era un po' di casino, ho accelerato e non ho mollato mai dall'inizio alla fine. Ora in gara 2 parto in pole e vediamo. Resto primo.
0: Ti auguriamo una super gara anche a te. Vai.
2: Grazie.
0: Luca Muzzolan partirà dalla seconda posizione, ricordiamo campione internazionale in carica. Insomma, là davanti c'è Ripoli, che gara facciamo?
3: Beh, sicuramente si giocherà di strategia di gara. Però, come ho detto, si mantiene la calma e si resta sempre lì davanti con i primi. Una bella soddisfazione essere qua e bisogna vincere a tutti i costi.
0: Partenza a cannone o ragionata?
3: Tutte e due.
0: Tutte e due, vai! Sempre. Allora ti auguriamo una super gara, ciao! E siamo con Giuliano Boracchia del team CKC che scatta dalla terza posizione. Lo vedete, sorridente perché insomma non ti abbiamo mai visto così davanti.
4: No, è la prima volta quest'anno, anche il primo anno, quindi speriamo di fare bene. Diciamo che ci siamo qualificati settimi, però grazie all'incidente che c'è stato in curva 1 che siamo riusciti a schivare, siamo sfilati terzi, abbiamo finito la sprint race in terza posizione, adesso partiamo terzi e vediamo di fare il meglio possibile.
0: Bene, ti auguriamo una super gara e una super partenza anche.

EasyCard 100, Luca Muzzolon vince Adala. Luca Muzzolon ha conquistato la finale della EasyCard 100 completando la sua prova con il giro più veloce, una prestazione solida che gli ha permesso di prendere il comando e mantenerlo fino alla bandiera a scacchi. Giovanni Ripoli, vincitore della sprint, ha chiuso al secondo posto davanti a Giuliano Borracchia. Cristian Miori ha terminato quarto, mentre Greta Galliani, autrice della pole position, ha completato la top 5 e il podio allargato della categoria. Qualifiche, sprint e finale hanno così premiato tre protagonisti diversi.

0: E torna alla vittoria, Super Luca Muzzolon, con una gara veramente straordinaria. Ti sei portato in testa e poi hai salutato la compagnia. Il campione internazionale torna, insomma, in vetta alla classifica.
1: Sì, è stata una gara molto impegnativa, anche visto dopo Castelletto che avevamo un po' tribulato. Adesso ci accontentiamo e ci godiamo la festa dopo questa splendida gara.
0: Bene, adesso arriva il momento clou della stagione. L'anno scorso ti abbiamo visto campione internazionale. Ci prepariamo per Lonato dopo questa pausa estiva?
1: Sì, a Lonato dobbiamo, con tutte le potenzialità, dobbiamo vincerla.
0: Vai, e noi te lo auguriamo.
2: Mettetevi comodi perché ora è la volta della categoria 100 Easy Kart. Andiamo a vedere tutto ciò che è successo in quel di Ala di Trento, in questa super categoria. Muzzolon lì davanti, scusate, Ripoli pole position, secondo è Luca Muzzolon. Vediamo se la partenza è buona. Sì, i semafori si spengono con vediamo se il buon Ripoli del team Green Racing Team rimane leader. Sì, le immagini ci dicono che il buon Ripoli è davanti a tutti. Secondo la new entry, Borracchia Giuliano del team CKC Repubblica. Parto Corsa che è là in fondo, si butta dentro e va a comandare, ma per poco, perché Luca Muzzolon, facendo valere tutta la sua esperienza, si porta al comando. Borracchia per un attimo è stato sorpassato da Ripoli, ma il pilota del team Ligure CKC si riporta in seconda posizione. Per il momento sono molto molto vicini. Intanto belle queste immagini a rallenti per il buon Ripoli, che sta facendo un super campionato, va detto. Eccolo qua in seconda posizione in questo momento, ma oggi Giuliano Borracchia sta veramente facendo valere tutto il suo talento in sordina in questo inizio campionato, ma qui ad Ala di Trento sta andando come un leone. Intanto le lotte per le zone alte della classifica tra Miori, La Gallina, tutti gli altri, anche Benner, Maisano, abbiamo visto in questa super lotta infuocata. Guardate quanti orange lì, sembra Miori essere andato in quarta posizione. Cereda in questo momento ha la meglio su Benner, ma che gara! Lì davanti c'è anche Maisano e davanti ancora il buon Christian Miori. Bellissima gara sia nelle posizioni di vertici che anche in queste. Sì, intanto qua vediamo delle lotte, c'è sempre la Gallina di mezzo, e intanto Luca Muzzolon allunga come un leone su tutta la concorrenza e va a vincere questa super gara, quindi torna alla vittoria, come recita il nostro titolo.

0: e precede sotto alla bandiera a scacchi Giovanni Ripoli, autore di una bella gara, e la super new entry, eccolo qua sul terzo gradino del podio, Giuliano Boracchia del team CKC. Quindi il team Redder con Muzzolon torna alla vittoria nella classe 100, Ripoli seconda posizione e il buon Boracchia terzo. Va detto che ora in testa alle operazioni per quanto riguarda la classifica generale troviamo Giovanni Ripoli, seguito da Cristian Miori e Leonardo Maisano. Quindi questa è la classifica generale. A Lonato ci si giocherà anche per questa categoria il tutto per tutto e verrà decretato il campione italiano 2026-100 EasyCard.
1: Ed eccoci in compagnia di Federico Benedetti che naturalmente sta aiutando il suo meccanico a mettere giù il suo kart in prima fila. Allora, si torna davanti a tutti.
2: Sì, sono molto contento di questo risultato, vedendo come era partita da venerdì. Non mi piace molto questo tracciato, però devo dire che stamattina abbiamo avuto un buon riscontro dal warm-up. Sono molto contento, ringrazio tutto il lavoro che sta facendo mio papà per me, il team. Adesso il meteo è un po' in
1: Infatti, stavo dicendo, sento due goccioline.
2: Vediamo, vediamo, non ci spaventa né la pioggia né l'asciutto, dai.
1: Bene, in bocca al lupo per la gara, vai. È il nostro Riccardo di Persia, vai scintilla, sta per mettere giù il suo kart perché siamo in primissima fila, seconda posizione. Insomma, quest'anno ci hai già fatto vedere dei guizzi con delle grandi gare. Oggi qua ad Ala cosa ci dobbiamo aspettare?
3: Sarà sicuramente una gara interessante. Eravamo molto veloci nella sprint. Partiti sesti, siamo riusciti a portarla a casa. Così ci siamo assicurati una prima fila. Cerchiamo di fare il nostro meglio. Le condizioni meteo sono un po' incerte.
1: Esatto.
3: Quindi speriamo di continuare a fare ottimi risultati.
1: Tu ancora non le senti, ma io che ho la folta chioma iniziano ad arrivare delle goccioline, quindi
3: sento,
1: vediamo.
3: Sento.
1: Ah, le senti anche te, bene.
3: Speriamo solo di riuscire a fare una bella gara.
1: Vai. Eccoci con Flavio Pizio, scatta dalla terza posizione, team AC Racing. Insomma, ti abbiamo già visto un po' di volte davanti in questo campionato, ma non sei mai riuscito a concretizzare. Questa volta può essere la volta buona?
4: Dai, ci proviamo, il passo è buono, partiamo davanti e vediamo di non fare errori e star lì e giocarcela fino alla fine.
1: La pista ti piace?
4: Sì, tanta roba, dai, l'hanno cambiata, adesso è molto meglio.
1: Bene, ti auguriamo una grande gara.
4: Grazie.
1: Vai.

EasyCart 125, Riccardo Di Persia si prende la finale. Riccardo Di Persia ha firmato una giornata da protagonista, conquistando prima la sprint e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo round con il giro più veloce, mentre la pole position era stata ottenuta da Flavio Pizzio. Federico Benedetti ha chiuso al secondo posto, davanti a Kevin Collini, terzo. Un podio che ha completato una giornata intensa per la categoria, con protagonisti diversi fino alle qualifiche.

0: Eccolo qua col sorriso sotto il casco, casco bagnato, casco fortunato perché sta venendo col sole a piovigginare qui ad Ala di Trento. Allora, fino a metà gara sembrava una cosa impossibile perché Benedetti aveva preso tanti metri di vantaggio, tu sembravi molto in difficoltà, ma sei andato a prendere sia Collini che nel frattempo aveva preso Benedetti e li hai passati poi tutti e due.
1: Un inizio di gara un po' difficile, sono sfilato un momento addirittura qua quinto, però sono rimasto calmo, avevamo un ottimo passo gara, poi non volevo bagnarmi, quindi quando ho visto le prime gocce ho iniziato ad accelerare un po' di più.
0: Hai fatto bene!
1: Ho portato onore al mezzo che mi ha procurato la SKM.
0: Che ringraziamo, giustamente.
1: E anche al mio meccanico Pascal che mi sta seguendo ormai da tutto l'anno.
0: Ma dimmi la verità, dopo metà gara che hai visto Benedetti comunque a molti metri, pensavi di mettere il turbo o no?
1: In realtà ho detto rimango dietro a Kevin, cerchiamo di andare a riprenderlo, ho visto Kevin che si stava avvicinando a lui abbastanza velocemente e poi nel momento in cui ho visto che ne avevo un po' di più verso il fine gara e allora ho iniziato ad attaccare.
0: Bene, e noi ti facciamo veramente tanti complimenti e goditi questa vittoria.
1: Grazie mille.
2: E ora la volta della 125, andiamo a vedere con l'aiuto delle immagini quello che è successo nella pista trentina di Ala di Trento. Eccoci qua in griglia di partenza con Di Persia in prima fila, al suo fianco Benedetti che scatta dalla pole position. Vediamo se la partenza è buona, ci sembra di sì. Con Benedetti ci sembra aver mantenuto il comando delle operazioni, secondo è il buon Di Persia, scintilla, e terzo è Kevin Collini che è partito bene. Intanto contatto lì a centro gruppo tra due piloti, sicuramente uno è un Avu Racing, forse ci sembra proprio Lorenzo Magli leader della classifica, ma non vorrei sbagliare. Intanto Pizzio fa una bella entrata su un altro pilota e là davanti abbiamo visto anche Torello. Belle le bagare, intanto bellissima entrata qua per De Gaetano su un altro pilota. Invece questa è la leadership della gara con Benedetti che precede in questo momento Collini e Di Persia, però Di Persia si porta in seconda posizione qualche giro dopo Di Persia, là facendo stridere tutte le sue gomme e facendo una grande pressione sul suo freno disco freeline, entra come un missile su Benedetti e saluta la concorrenza. Tenete presente che Di Persia aveva perso parecchi metri sul leader, ma ci ha creduto tanto, come ci ha raccontato nell'intervista, e ha messo il turbo, e guardate qua già che gap che sta dando al secondo e terzo nella fattispecie Benedetti, Collini e poi Di Fino che giunge in quarta posizione. Belli gli abbracci qua di Scintilla con il suo meccanico, team SKM, come vedete, secondo un Avu Racing, quello di Federico Benedetti, e terzo classificato Kevin Collini. Ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, troviamo sempre il pilota del team Avu Racing Magli in testa. Alle sue spalle il suo compagno di squadra Benedetti, che oggi, come abbiamo visto, è arrivato secondo, e terzo è Torello, quindi anche qua alonato per questa super categoria, giochi ancora aperti. Grandi ragazzi.

EasyCart 125 Master, Enrico Ferdusi firma la doppietta. Enrico Ferdusi ha vissuto una domenica da protagonista ad Ala, conquistando prima la sprint race e poi la finale. Nella gara conclusiva ha completato il suo bilancio con il giro più veloce. Rudolf Patay ha chiuso al secondo posto, mentre Ferenc Marz ha conquistato il terzo gradino del podio. Una classifica che ha premiato tre piloti capaci di emergere nel sesto appuntamento della stagione.

0: Allora, Enrico Ferdusi col suo meccanico Stefano Bonizzoni. Vieni Enrico, che sennò qua ci fanno la multa in doppia fila. Allora, super gara, hai allungato su di tutti, non ce n'è stato per nessuno, partivi dalla prima posizione.
1: E sono rimasto lì, dai, è andata bene. Tutto il weekend veloce, sempre veloce, è una pista che adoro, quindi è un po'...
0: È stato più d'aiuto?
1: Sì, quello aiuta tantissimo, poi il materiale siamo riusciti a metterlo a posto, quindi grazie anche a Stefano che è sempre...
0: Quanto sei contento, Stefanino, a tornare alla vittoria?
2: Da 1 a 10.000.
0: Ecco, vedi, le belle cose della Master, gli abbracci finali. Bene, noi ti auguriamo un super finale di stagione. Grazie. Complimenti, bravi ragazzi.
2: Grazie, grazie.
0: Siamo in primissima fila con Daniele D'Urso, ce l'aveva detto dopo le crono, secondo tempo, però eravate tutti lì, la sprint race vinta e quindi scatti dalla prima posizione.
3: Sì, era quello che volevamo dopo aver visto il Pullman che è uscito al secondo giro, se non sbaglio. Sono stato dietro quasi tutta la gara, poi a tre giri dalla fine ho avuto l'occasione, mi sono buttato, poi ho gestito fino alla fine, adesso vediamo, dai.
0: Che gara farai, Dani?
3: Dipende, vediamo se smette di piovere.
0: Beh, sembra di sì, però non diciamo niente.
3: Vediamo, vorrei sfilare primo e poi gestire da davanti e vedere. Però...
0: Vai, ti auguriamo una super gara.
3: Grazie.
0: Seconda posizione per Lorenzo Pignanelli del team GP Automotive. Allora, si aspetta una grande gara perché siete tutti molto vicini oggi.
4: Sì, sarà una gara molto combattuta e non sarà facile, diciamo, confermare il risultato che abbiamo già fatto in sprint race, perché comunque vanno tutti forte, la top 10 sono tutti piloti molto competitivi, però noi diamo il massimo, ci proviamo, partiamo da questa P2 in pole D'Urso, grande pilota, ci proviamo.
0: Vai, te lo auguriamo, buona gara, ciao. Ed eccoci con Cristian Mara, team AV Racing, partirà dalla terza posizione, insomma una new entry, sì. Vederti così davanti.
5: Siamo riusciti finalmente a sistemarci dopo un po' di gara, adesso vediamo di massimizzare tutto.
0: Bene.
5: C'è gente importante qua.
0: Ecco, cosa si prova a partire così davanti?
5: In una griglia così serrata, tanta roba.
0: La pista ti piace quindi?
5: Sì, è una bella pista, tecnica, mi piace. Bene. Bisogna guidarla.
0: Ti auguriamo una super...

B&B Challenge doppietta per D'Urso ad Ala. Daniele D'Urso ha conquistato sia la sprint race sia la finale del sesto round stagionale, chiudendo una giornata molto positiva ad Ala. Nella gara conclusiva ha preceduto Gabriel Moretto e Marco Maestranzi, rispettivamente secondo e terzo. Moretto ha firmato il giro più veloce, mentre Pietro Santese aveva aperto la giornata con la pole position. Ancora una volta la B&B Challenge ha regalato spettacolo e battaglie in pista fino alla bandiera a scacchi.

0: arriva la terza vittoria su tre gare disputate quest'anno da Daniele D'Urso del team VRK. Insomma, hai preso un'abitudine bellissima, non tanto per i tuoi rivali, ma per te sicuramente.
1: Sì, anche qui avevamo un bel passo, ti ho mentito all'inizio dicendo che non lo sapevo perché...
0: Falso, falso!
1: È da venerdì che abbiamo un bel passo rispetto agli altri, il giro secco forse eravamo... ci mancava qualcosina, però sul passo sapevamo di averne. E alla partenza mi sono messo primo, poi ho messo giù il mio passo, 18 giri pesantissimi, però ce l'abbiamo fatta.
0: Tra l'altro abbiamo visto che Gabriel Moretto, l'unico vero rivale di questa gara per te, negli ultimi giri ti ha preso qualche decimino. Stavi amministrando o se ci fossero stati altri giri erano guai?
1: No, un paio di giri alla fine, penso 8-9, mi si è smontato non so cosa, il serbatoio cominciava a spingermi sulle gambe. E poi
0: bene.
1: La fatica cominciava a farsi sentire, poi ho fatto un po' fatica alla fine, sì.
0: Però, terza vittoria portata a casa.
1: Sì.
0: Complimenti. Grazie. A Daniele D'Urso, che diventa veramente un problema quest'anno per i suoi rivali. Vai!
2: Ed è ora la volta della classe B&B Challenge, dove tanti piloti si sono sfidati per la vittoria, classe regina dei monomarcia per quanto riguarda il Circus Easy Kart, ma entriamo in pista con questa super categoria. Lì davanti a tutti Daniele D'Urso del team VRK, che ha al suo fianco il buon Pignanelli di GP Automotive. Partenza molto buona per Daniele D'Urso, che mantiene la leadership. Intanto è proprio il buon Gabriel Moretto Volpone che ne passa due in un sol colpo. Il pilota del team Redder si porta così in seconda posizione. Qui stiamo assaporando delle immagini della sprint race. Pignanelli terzo, come vedete, e via via tutti gli altri. Come vedete, anche a centro gruppo, tante le sfide, tante le bagarre. Belle le immagini per Gabriel Moretto, che in questo momento è secondo. Terzo è il buon Pignanelli, ma in questo secondo, scusate, sì, terzo Pignanelli, quarto Maestranzi, che ha la meglio su Mora, che partiva terzo. Quindi buona la gara del pilota AV Racing, un po' una new entry per quanto riguarda la zona alta della classifica. Ma Daniele D'Urso cosa ha fatto anche questa volta? Tre gare, tre vittorie, dopo due anni di stop, vince nell'ordine Cremona, Castelletto e oggi qui ad Ala. È tutto meritato. L'abbraccio con i suoi meccanici del team VRK Motorsport, eccolo lì in alto sul podio col suo telaio Pantano, secondo il pilota del team Redder Gabriel Moretto e terzo Marco Maestranzi. Ma che gara, ragazzi, che ci hanno fatto vivere anche questa volta. Un Daniele D'Urso che veramente, dopo due anni di stop, come dicevamo, è tornato in super forma. E ora, per quanto riguarda la classifica generale di campionato, abbiamo Andrea Calabrese del team Emilia Kart in testa al campionato, secondo è Gabriel Moretto e terzo è Ostapenko. Ragazzi, Lonato, anche qui, visto che c'è il punteggio doppio, vedremo cosa succederà. Intanto vi salutiamo con questa categoria, la B&B Challenge, con la cartolina del podio. Grandi!
0: E siamo con Matteo Limena, che insomma, dopo aver vinto a Castelletto di Branduzzo, ci ha preso gusto perché è in prima fila qua.
3: Sì, per ora sta andando bene. Adesso abbiamo fatto qualche modifica per vedere se riusciamo ad avere un piccolo miglioramento per la finale, cercare di portare a casa anche questa e cercheremo di fare il massimo. Speriamo bene.
0: Tra l'altro, team Best Kart, motori Steve.
3: Sì. E il team sta lavorando veramente bene, abbiamo provato un sacco, tutti i miglioramenti si sono fatti sentire, anche il motorista è molto disponibile, stiamo lavorando tutti quanti insieme in maniera coesa, siamo molto uniti e secondo me comunque si stanno vedendo i risultati.
0: Bene, noi ti auguriamo una super gara.
3: Grazie mille.
0: Vai. Che cosa staranno parlando Lorenzo Bellandi e Luca Romeo? Vogliamo saperlo.
4: Allora, momentaneamente si sta parlando di macchine.
0: Ah sì,
4: BMW.
0: Pensavo di gnocca.
4: Quella dopo.
0: Dopo
4: la gara.
0: Siete amanti di BMW?
4: Sì, io ho un BMW.
0: Ah, bene. Allora, BMW a parte, che gara farai?
4: Beh, sicuramente farò una gara contando che il mio rivale in campionato per ora è dietro di me, farò una gara abbastanza tranquilla. Almeno che io non veda che ho le possibilità di superare e scappare, non penso di fare mosse tanto azzardate.
0: Bene, ti auguriamo una super gara. Vai. Luca Romeo parlava di BMW col suo rivale amico Lorenzo Bellandi, però qua bisogna entrare nel focus della gara.
5: Sì, cercavamo di avviare un po' il discorso ad altro, però c'è sempre competizione. Sto weekend sono un po' meno competitivo, Lorenzo sta andando fortissimo e cerchiamo di fare il nostro meglio.
0: Comunque il team VZ è sempre al top.
5: Sì, sì, non ci possiamo lamentare.
0: Bene, buona gara.
5: Grazie.
0: È una new entry in questa gara. È la terza posizione di Matteo Donini.
6: È tosta. Questa gara qui sta andando meglio del previsto, perché ieri abbiamo faticato molto a trovare il setup. C'erano delle condizioni un po' particolari che non riuscivamo a trovarci a posto col telaio. Poi stamattina abbiamo trovato la quadra, ha funzionato tutto dalla qualifica e abbiamo iniziato subito con un terzo posto. Poi fatichiamo un po' sul passo gara, quindi sarà una gara un po' in difesa rispetto agli altri, perché comunque il livello è altissimo qui ed è tosta. E cercheremo di portare a casa il podio in tutti i modi e poi dopo che vinca il migliore.
0: Ma anche un po' di più, dai!
6: Ma sì, più che volentieri, siamo qui per provarci.
0: Vai Matteo!
6: Sono difficili.
0: Vai, grande!

TM Car Challenge R2, Lorenzo Bellandi conquista l'assoluta, Marco Testarolo nella Master. Lorenzo Bellandi ha chiuso il round di Ala con la vittoria della finale dopo aver conquistato anche la pole position. Nella gara conclusiva ha firmato inoltre il giro più veloce, completando una giornata particolarmente positivo. Giovanni Segala ha terminato al secondo posto davanti a Matteo Donini, terzo. La sprint race era stata invece vinta da Mattia Limena. Nella Master, Marco Testarolo ha ottenuto la pole position, il giro più veloce e la vittoria nella finale, precedendo Giancarlo Cressoni. Quest'ultimo si era invece imposto nella sprint race. La categoria ha così offerto un altro confronto ricco di spunti, con diversi piloti capaci di inserirsi nelle posizioni di vertice nelle varie fasi del programma.

0: E a vincere nella R2 è Lorenzo Bellandi che torna alla vittoria. Allora, contento?
1: Boia.
0: Boia, boia, boia, classico, classico accento toscano. Allora, quanto ha inciso che Limena si è dovuto ritirare?
1: Beh, sicuramente quando l'ho visto uscire dalla quarta curva ho visto che ha avuto un calo grosso. E
0: hai preso un sospiro di sollievo?
1: No, ho preso un sospiro di paura perché gli stavo andando addosso, si stavano per tutte e due. Comunque sono riuscito a evitare lo scontro, poi ho cominciato a fare il mio passo.
0: E grande vittoria.
1: E grande vittoria.
0: Vai, complimenti. E Marco Tessarolo del team Bescart va a vincere nella R2 Master. Contento, eh?
2: Finalmente ci voleva un po' di soddisfazione dopo un anno, sempre secondo, terzo, rotture, almeno eravamo in pochi, però vabbè, ci sta anche questa, sempre una gara contro questi giovanotti poi.
0: Ma infatti, infatti, abbiamo visto che comunque hai dato la tua, poi ragazzi credetemi, qua ad Ala con 240.000 gradi, insomma non più a 20 anni, non è facile.
2: No, non è facile sicuramente, e poi sono 4 anni che non vengo più qui ad Ala e... Per me è stata nuova la pista, anche se è cambiata di poco, però sempre un bel impianto, dai. Ringrazio tutti.
0: Bescart, Steve.
2: Steve e mio motorista e via dicendo, il mio meccanico Christian e che dire.
0: E ci vediamo a Lonato.
2: Ci vediamo a Lonato, visto che abbiamo rimesso in piedi il campionato forse.
0: Grande Marco, quindi, complimenti.
2: Grazie a voi, complimenti anche a voi per loro.
3: E catapultiamoci ragazzi nelle categorie col cambio, iniziamo a parlarvi della TM Car Challenge classe R2 che come sempre regala tanto tanto spettacolo al pubblico. Allora là davanti a tutti il buon Limena del team Best Kart che parte molto bene, al suo fianco Lorenzo Bellandi del team LGK e in terza posizione abbiamo Matteo Donini. Eccoci qua con la prima tornata dove troviamo sempre davanti a tutti Limena, poi Bellandi e appunto Donini. Ricordiamo che Limena è arrivato da poco, è stata lì bellissima entrata per le posizioni che contano per la terza nella fattispecie. Intanto guardate Limena, colpo di scena, problema tecnico quando era saldamente al comando, quindi deve dare forfè. Stavamo dicendo che è arrivato da pochissimo nella categoria, aveva già vinto la prima gara a Castelletto di Branduzzo facendo un 1-1, oggi era in testa ma un problema tecnico lo fa. E intanto qui che sorpasso da parte di Corricelli. Corricelli, intanto da segnalare la buonissima gara di Giovanni Segala del team Rope Motorsport che in questo momento è in seconda posizione dopo l'infortunio in un test a Lonato, si è rimesso alla grande. Lorenzo Bellandi va a vincere e Segala in seconda posizione, precede Matteo Donini. Super gara di Lorenzo Bellandi ma anche naturalmente di Segala e di Donini che vanno così a completare il podio. Eccola qui la cartolina di questo super podio. Ricordiamo anche la classifica generale, tra l'altro eccole qui le immagini per Tessarolo e Cressoni che rispettivamente giungono primo e secondo nella classe Master. Ma la classifica di campionato recita il buon Luca Bellandi in testa alle operazioni. Intanto stavamo rivedendo il bel sorpasso di Corricelli, seconda posizione per Nicola Bartolini e terzo Luca Romeo che in questa gara ha preso 1-0 a causa di un ritiro, quindi tutto ancora molto aperto a Lonato a settembre anche per la categoria R2.
0: Oggi prima posizione.
4: Bene, un parolone, però sì, dai, partiamo ancora primi in finale e vediamo, abbiamo cambiato telaio, quindi adesso è tutto da scoprire.
0: Tra l'altro c'hai di fianco il tuo compagno di squadra.
4: Sì, esatto.
0: Ma? Vuoi dire qualcosa?
4: No.
0: No, è
4: più forte di me, quindi...
0: Beh, dire... però adesso parte seconda.
4: Esatto, vediamo dopo la bandiera a scacchi, che è quella che conta.
0: Benissimo, ti lasciamo concentrare. Vai, Ricky. Ciao. E Matteo Chiarello si sta rilassando. Cosa stai guardando? La montagna?
5: Ma guardo un po' il panorama.
6: Anche. No, dai, guardo sempre un'occhiata, dato che abbiamo un'altra KZ prima di noi. Non fa mai male dare un'occhiata a chi va bene.
0: Ecco, partirai secondo. Cosa ci dobbiamo aspettare? Tra l'altro davanti, di fianco a te, c'è il tuo compagno di squadra.
6: No, beh, allora la sprint è andata molto bene, siamo riusciti a portarla a casa. E il passo è buono, mi sento bene. Cosa che fino a ieri non è che mi aspettavo più di tanto. Mi aspettavo di essere un pelino più in difficoltà, però meglio così. E niente, l'obiettivo è vincere, siamo in prima fila, non si può puntare ad altro.
0: Vai, noi ti auguriamo una super gara. Filippo Calligaris, terzo a Castelletto in griglia di partenza, terzo oggi.
7: Esatto. Speriamo di finire terzo questa gara.
0: Beh, ma anche di più.
7: Se si può meglio, però gli altri due diciamo sono girano bene. Cioè, Chiariello anche stamattina ha fatto vedere
0: andava forte.
7: Passo ce l'ha.
0: Bene, comunque sei sempre qua a dar fastidio.
7: Sì, finalmente siamo tornati un po' nelle bene. Posizioni, speriamo di rimanerci pure nelle altre gare.
0: Ti auguriamo una super gara. Grazie. Vai.

PM Car Challenge R3, doppietta per Marco Chiariello. Marco Chiariello ha conquistato la sprint race e la finale del sesto round stagionale, firmando anche il giro più veloce nella gara conclusiva. La pole position era stata invece ottenuta da Riccardo Rigodanza. Rigodanza ha chiuso la finale al secondo posto, mentre Filippo Calligaris ha completato il podio in terza posizione. Per la R3 è stato un altro appuntamento ricco di protagonisti e risultati importanti.

0: Marco Chiarello, insomma, ci aveva detto che aveva quella sete di vittoria. Dopo Cremona è arrivato anche qui ad Arai Trento il successo.
1: Bene, dai, sono contento. Questa gara, appunto, perché la pista non la conoscevo, siamo arrivati il venerdì invece che il sabato come a Cremona. E ti devo dire che all'inizio abbiamo un po' faticato perché è una pista comunque molto difficile. Abbiamo dovuto lavorare un po' su...
0: Piace però.
1: No, bella, bella. Ho dovuto lavorare un po' su di me, un po' sul telaio. E però comunque siamo riusciti a fare il secondo posto, dopo la sprint l'abbiamo vinta e il passo c'era. E
0: tra l'altro hai vinto anche con un bel margine, quindi.
1: Sì, questa volta diciamo che se l'altra volta ho beneficiato di un contatto, questa volta ce la siamo presa tutta. E volevo ringraziare mio papà, la mia famiglia, team driver David, Alessandro Manetti e il mio motorista Stivanello Giorgio.
0: Bene, complimenti.
1: Grazie mille.
0: Ciao Marco, grande. Ciao.
2: Ragazzi, siete pronti a vivere le immagini della classe regina di giornata, ossia la TM Car Challenge classe R3? Beh, allora allacciate tuta e casco perché si parte con le immagini qui direttamente da Ala di Trento, davanti a tutti il duo Steve Racing, ossia Rigo Danza e Chiarello. I semafori si spengono, la partenza è buona con Rigo Danza che rimane leader della corsa. In terza posizione, se non andiamo errati, c'è Calligaris. Sì, terza posizione per il buon Calligaris che tiene la sua posizione. Intanto qui belle le immagini per Rigo Danza che attualmente è leader della corsa, ma Chiarello non ci sta, e sfruttando tutta la sua tenacia si butta sul cordolo. Immagino il buon Stivanello, il preparatore dei due ai box, che avrà perso 50 anni di vita, ma i due comunque non, si sono solo sfiorati ma non toccati. Chiarello però vediamo che ha un altro passo, secondo Rigo Danza, che deve insomma difendersi come un leone dal buon Filippo Calligaris. E la bandiera a scacchi però arriva per Marco Chiarello del team Steve, che precede il suo compagno di squadra, eccolo qua, il buon Riccardo Rigo Danza, che si porta in scia più piloti, tra cui il terzo classificato Filippo Calligaris. Ma super gara, come vedete Chiarello con il turbo, perché dopo aver passato il buon, intanto immagini anche con Stivanello, il preparatore dei primi due classificati, dopo aver passato il suo compagno di squadra Riccardo Rigo Danza, ha allungato su tutti ed è andato così a vincere, come testimoniano qua le immagini. Ma attualmente rimane leader della classifica.

generale di campionato in questa R3, Riccardo Rigodanza, che precede Baldi e Calligaris, anche per loro atto conclusivo a settembre a Lonato, dove verranno decretati i campioni italiani.

EasyCard 60 Academy, piccoli piloti crescono. Ad Ala, i giovanissimi dell'EasyCard 60 Academy hanno vissuto un'altra giornata importante del loro percorso, tra giri in pista, nuovi insegnamenti e tanta voglia di migliorare. Senza la pressione del risultato, ogni turno è diventato un'occasione per prendere sempre più confidenza con il kart, condividendo la pista con gli altri piloti e vivendo fino in fondo l'atmosfera del paddock e la cerimonia sul podio.

0: E sono arrivati i bimbi che hanno appena terminato la loro fase. Siamo con questo piccolissimo Luca Fiorenti. Ti sei divertito?
1: Sì.
0: Quanto?
1: Tantissimo.
0: Facci vedere che bello che sei senza casco. Casco più grosso di lui, tra l'altro, ragazzi. Guardatelo qua. Eccolo qua. Fai un bel pollicione alle nostre telecamere. Ciao.
1: Ciao.
0: Ed ecco che si danno la mano. Queste sono gesti sportivi. Guarda che bello. Vedi, c'è anche la mamma che abbraccia il proprio... No. Chi è che è? Ah, la coach, scusa, ti ho visto da dietro. Infatti mi sembravi un po' giovane. Sei contenta? Sei contenta tu?
2: Molto contenta, molto orgogliosa.
0: E tu?
1: Sì.
0: Vai, vedi? Questa è la 60 Academy. E intanto c'è Burton, ciao!
3: Ciao.
4: Ciao.
0: Divertito, fan?
4: Bene, bene.
1: Sì.
0: Non è italiano, di dove siete?
4: Del Lussemburgo.
0: Ah, Lussemburgo, batti 5, vai. Ed eccoci col piccolo Leone Mingari che ha appena finito la sua fase. Sei contento?
5: Sì, più o meno.
0: Mica tanto, cosa è successo?
5: Ho fatto una bruttissima partenza, si poteva fare meglio.
0: Ma può succedere, dai. Ci rifacciamo all'onato?
5: Sì.
0: Vai? Allora un pollicione? Vai? Sorriso? Ti vogliamo vedere così? A scuola sei andato bene?
5: Sì.
0: Meno male, ecco, bene. Ciao!
6: Dopo il round di Ala, il trofeo Easy Kart si ferma ora per la pausa estiva. L'appuntamento decisivo è fissato per il 20 settembre a Lonato, dove il settimo e ultimo round assegnerà i titoli della stagione 2026. Prima del gran finale, però, c'è ancora tempo per ricaricare le energie e prepararsi all'ultima sfida dell'anno.
7: Questo programma è offerto da

La nuova DS numero 7 segna un cambio di passo per il marchio francese, perché si tratta di un modello completamente riprogettato sulla piattaforma Stellantis STLA, Medium, con dimensioni leggermente superiori, uno stile più ricercato e una gamma di motorizzazioni profondamente rivista. Tra queste, la più interessante per il nostro mercato è la versione mild hybrid da 145 cavalli, destinata a rappresentare l'accesso alla gamma, con un prezzo che parte poco sopra i 40.000 euro. La linea conserva un'impostazione elegante, ma è diventata molto più personale rispetto a prima. Il frontale è dominato dalla mascherina illuminata e dalle firme luminose verticali sottili, mentre il posteriore appare più pulito e moderno. Lunga circa 4,66 metri, questa SUV si colloca al confine tra il segmento C e il D. Il risultato? Come la precedente DS7, ha una presenza stradale più importante di quanto le sue reali dimensioni farebbero ipotizzare. L'abitacolo conferma la tradizione DS per materiali e finiture. Negli allestimenti più ricchi, pelle, alcantara e inserti pregiati restituiscono una sensazione di qualità superiore rispetto a quella di molti modelli generalisti. La strumentazione digitale e il display centrale risultano moderni e compatibili con Apple CarPlay e Android Auto Wireless. Purtroppo però, il monitor centrale non è ampio come sulle migliori avversarie e per attivare alcune funzioni dell'infotainment servono più passaggi, riducendo l'immediatezza durante la guida. La motorizzazione ibrida, che non è una novità tra le proposte di Stellantis, abbina il 1200 3 cilindri turbo a benzina a un'unità elettrica integrata nella trasmissione automatica a doppia frizione e in tutto vengono prodotti 145 cavalli. In città il sistema privilegia spesso la marcia elettrica, contribuendo a contenere consumi ed emissioni, mentre nel traffico la transizione tra i due propulsori è fluida, quasi inavvertibile. Sulle strade extraurbane però, quando si richiede tutta la potenza disponibile, la risposta all'acceleratore non è immediata e il motore termico si fa sentire. Ma a questo ci pensa il livello di insonorizzazione elevato dell'abitacolo. L'assetto è chiaramente votato al comfort. Assorbe molto bene buche e giunti autostradali, anche grazie alle sospensioni a controllo elettronico disponibili sugli allestimenti superiori, mentre lo sterzo è preciso e progressivo. Tra le curve il peso si fa sentire, ma non genera squilibri, e la nuova DS rimane prevedibile. Non è una SUV pensata per la guida sportiva, ma i viaggi rilassati sono il suo territorio d'elezione. La silenziosità alle velocità autostradali è favorita dai vetri acustici e dalla cura aerodinamica, e anche i sedili risultano molto confortevoli sulle percorrenze lunghe, mentre il bagagliaio mantiene una capacità competitiva nella categoria. Lo spazio per le gambe dei passeggeri posteriori è buono, anche se non cresce in misura proporzionale rispetto all'aumento delle dimensioni esterne, visto che la DS numero 7 è più lunga di 7 cm rispetto alla generazione precedente. La dotazione di sicurezza comprende la guida assistita di livello avanzato, il mantenimento attivo della corsia, il regolatore di velocità adattivo e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L'equipaggiamento è ricco già nelle versioni d'ingresso, ma alcuni contenuti particolarmente qualificanti, come l'impianto audio focale o alcune finiture più raffinate, rimangono riservati agli allestimenti superiori. Anche in questo caso, quindi, è evidente la volontà della DS di offrire un prodotto premium, ma con un'immagine diversa da quella delle tradizionali concorrenti tedesche. I prezzi della 1200 Hybrid partono dai 42.400 euro della base e arrivano ai 66.640 della versione La Premier, decisamente super accessoriata.

A 5 anni dal lancio, la seconda generazione della Kia Niro è stata oggetto di un aggiornamento. Adesso il frontale è più pulito e mostra dettagli ridisegnati, con gruppi ottici più moderni e una firma luminosa più riconoscibile,

a quelli del sistema multimediale. Riduce il numero di pulsanti, ma obbliga a cambiare funzione per regolare le operazioni frequenti, richiedendo qualche istante di adattamento. Sono stati adottati anche nuovi materiali più gradevoli al tatto, come nel caso della parte superiore della plancia. Ci sono tanti vani portaoggetti e il bagagliaio è grande per la categoria e adatto anche alle necessità di trasporto di una famiglia. Per ora è disponibile solo un 1.6 aspirato a benzina full hybrid con una potenza complessiva di 138 cavalli, che viene trasmessa alle ruote anteriori attraverso un cambio automatico a doppia frizione a 6 rapporti. È una scelta diversa rispetto ai tradizionali cambi a variazione continua adottati da molte concorrenti ibride e garantisce una sensazione di guida più naturale e cambi marcia ben percepibili. Anche se nelle partenze molto dolci e nelle manovre, può risultare meno fluida rispetto ai migliori sistemi con variatore continuo. Nella guida in città, la Niro sfrutta spesso il motore elettrico, con partenze silenziose e una risposta pronta ai bassi regimi. I consumi sono uno dei suoi punti di forza, e nell'uso reale è facile avvicinarsi a percorrenze di circa 20-23 km con un litro, mentre nel traffico urbano si possono ottenere risultati ancora migliori con una guida attenta, che sfrutti a fondo la possibilità di muoversi solo col motore elettrico. Fuori città il sistema hybrid lavora in modo discreto, ma in autostrada il rumore del motore a benzina diventa più presente. E anche i consumi crescono, pur restando nei limiti della categoria. Le sospensioni sono regolate per assorbire bene buche e pavé e per rendere piacevoli i lunghi trasferimenti, mentre lo sterzo è leggero e preciso, ma non particolarmente comunicativo. Tanto è vero che nella guida brillante emerge un leggero rollio che invita più a una guida rilassata che sportiva. L'insonorizzazione è buona fino alle velocità extraurbane, mentre alle andature autostradali il rumore di rotolamento dei pneumatici e qualche fruscio aerodinamico si fanno sentire. La Kia Niro è proposta negli allestimenti Business, Style ed Evolution, con prezzi compresi fra 34.250 e 39.750 euro. Nel giro di qualche mese, tornerà poi in listino la versione Trifuela GPL, che era apprezzatissima sulla Niro Hunter Styling.

Per una volta parliamo di diesel, e nel caso specifico della rinnovata Opel Astra, che anche se questa alimentazione continua a essere demonizzata, resta la motorizzazione più richiesta in Italia della gamma. La vettura tedesca è dedicata a chi percorre molti chilometri, soprattutto in autostrada, è oltretutto una delle proposte più accessibili della sua categoria, sia nella versione Sports Tourer di queste immagini, sia nel caso della berlina. Ma è anche tra le proposte più convenienti della stessa famiglia Astra, che offre anche soluzioni mild e plug-in hybrid a benzina, oppure elettriche. L'ultimo aggiornamento della vettura interessa soprattutto il frontale, che adotta una mascherina ridisegnata con il logo illuminato e nuove luci diurne a croce, oltre a paraurti rivisti. Sotto il cofano lavora un 4 cilindri turbo diesel di 1,5 litri da 131 cavalli. L'erogazione privilegia la regolarità e la silenziosità, meno la brillantezza. Nell'uso normale, il motore è fluido e poco rumoroso, ma ai bassi regimi manca un po' di prontezza. Anche il cambio automatico a 8 rapporti, che è di serie per tutte le versioni dell'Astra a gasolio, privilegia il comfort e la dolcezza degli innesti. Il risultato è una vettura piacevole nei lunghi trasferimenti, mentre anche l'accelerazione da 0 a 100 km all'ora in 10,6 secondi conferma un'impostazione più turistica che sportiva. Tra le curve, questa Astra sorprende positivamente. Lo sterzo è preciso, l'avantreno si inserisce con sicurezza e l'assetto mantiene sempre un buon equilibrio fra stabilità e assorbimento delle asperità. Le sospensioni filtrano efficacemente le buche e rendono confortevoli anche i percorsi più lunghi, e l'impianto frenante offre spazi d'arresto convincenti. Insomma, è una vettura che trasmette un senso di sicurezza e di facilità di guida. I consumi rappresentano uno dei principali punti di forza, perché senza utilizzare particolari precauzioni si percorrono quasi 20 km litro in città e in autostrada, mentre sui percorsi extraurbani si arriva anche a 23 km litro. L'abitacolo è ben assemblato e ben insonorizzato, con una plancia ordinata dominata da due schermi da 10 pollici. Il quadro strumenti privilegia la semplicità, ma i caratteri sono piuttosto piccoli. Il sistema multimediale offre la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto anche wireless, tuttavia alcuni menu richiedono un periodo di adattamento. Però è apprezzabile la presenza della ricarica wireless per

lo smartphone. Lo spazio a bordo soddisfa 4 adulti senza difficoltà e il bagagliaio, che nel caso della Sports Tourer parte addirittura da quasi 600 litri e supera i 1600 litri se si abbatte lo schienale posteriore, è tra i più sfruttabili della categoria. Oltretutto, la soglia di carico bassa facilita le operazioni con gli oggetti più pesanti. E l'allestimento Edition, che è alla base della gamma, comprende già sensori di parcheggio anteriori e posteriori, cruise control adattativo e cerchi in lega da 16 pollici. Mentre per avere di serie il pacchetto completo di ADAS bisogna passare agli allestimenti superiori GS e Ultimate. Concludiamo con i prezzi. L'Astra Sports Tourer Diesel parte da 34.150 euro, mentre con la berlina si risparmiano 850 euro.

La nuova motorizzazione EcoG120 conferma la fiducia di Renault nel GPL, una scelta che oggi rappresenta una nicchia del mercato, ma continua a interessare chi percorre molti chilometri e vuole contenere la spesa al distributore. Il nuovo 3 cilindri turbo di 1,2 litri sostituisce l'EcoG della Clio precedente portando, senza variare la cilindrata, la potenza da 101 a 122 cavalli e la coppia da 170 a 200 Nm. Questi incrementi si percepiscono subito nella guida. La risposta ai bassi regimi è più pronta rispetto al passato e il cambio automatico a doppia frizione con 6 rapporti è fluido e si adatta bene allo stile di guida. Su strada, il motore convince soprattutto per l'elasticità. L'erogazione è regolare sia a benzina sia a GPL e il passaggio tra i due carburanti avviene automaticamente, senza che il guidatore se ne accorga. La rumorosità del 3 cilindri resta contenuta durante la marcia tranquilla, mentre cresce quando si sfrutta tutta la potenza. Il principale punto di forza rimane comunque l'economia di esercizio. Grazie alla bombola del gas da 50 litri, contro i 32 di prima, e al serbatoio per la benzina da 39 litri, l'autonomia complessiva dichiarata raggiunge i 1450 km. Ed è un valore che riduce sensibilmente le soste per il rifornimento e rende questa Clio interessante anche nei lunghi viaggi. Unica controindicazione, il serbatoio del gas occupa lo spazio della ruota di scorta, che quindi viene sostituita dal kit di riparazione. Il consumo di GPL, come per tutte le auto con doppia alimentazione, è superiore rispetto a quello di benzina, ma siccome il prezzo del gas è inferiore di circa il 60%, il costo chilometrico della Clio EcoG è ben più basso. Come dire che 100 km con la Clio EcoG costano poco più di 5 euro invece di quasi 10. E anche le emissioni di anidride carbonica si riducono in media di circa il 10%. L'abitacolo non cambia rispetto a quello delle altre Clio. I materiali sono ben assemblati, la posizione di guida è comoda, rimane però qualche plastica rigida nelle zone meno in vista e soprattutto sulle versioni d'ingresso la dotazione può apparire meno ricca rispetto ad alcune concorrenti. Il listino è un altro aspetto convincente, perché i prezzi della Clio EcoG 120 partono da 20.900 euro e arrivano a 24.600, quindi il sovrapprezzo rispetto alla 1.200 solo a benzina di pari allestimento è di 2.000 euro. Che non sono molti se si considera che qui c'è di serie il cambio automatico. Il nuovo motore EcoG 120 è comunque disponibile anche sulle sorelle Capture Symbioz, che però sono più grandi, costose e hanno solo il cambio manuale.

0: anno 1480. L'intero feudo Viviano si prepara con grandiosi festeggiamenti a ricevere il principe Antonello e la principessa Costanza. Tra fiaccole, bandiere variopinte, musiche di menestrelli, saltimbanchi e giocolieri. Per le antiche stradine, infedeli ambientazioni e vecchi vestieri si assaporano gustose pietanze medievali.
1: Alla tavola della principessa Costanza, la festa medievale dove il passato torna a vivere. 11, 12 e 13 agosto a Teggiano, Salerno.
2: Hai presente quel caffè?

0: Che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata. Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Tris e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dal 1958 Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a sapri e marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Narcisse, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
2: Tempo libero?
3: Sono a lezione. Con l'Università Telematica Giustino Fortunato segui i tuoi corsi come e quando vuoi, con docenti d'eccellenza al tuo servizio, ottimizzando i tuoi tempi senza dover rinunciare a nulla. Al tempo per te, allo sport o alla socialità del campus. Tempo libero?
2: Sono a lezione. Ho seguito il tuo consiglio e ho fatto la scelta giusta.
3: Università Giustino Fortunato. Fai la scelta giusta.
4: Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
5: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 08 20.
6: Space, l'universo delle scarpe da lavoro. Oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Nei nostri punti vendita, un ambiente curato nei dettagli e la consulenza dei nostri esperti ti accompagneranno nella scelta perfetta. Seguici sui nostri canali social per scoprire le ultime novità del settore con nuovi modelli e tecnologie all'avanguardia. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space, cammina con sicurezza, lavora con comfort.
7: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio.
8: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratorio biochimica.it.
9: Scopri La Traccia, il tuo partner strategico nel settore dello sviluppo software e dei servizi per la pubblica amministrazione. Presente con due sedi a Matera e uffici a Potenza, Parma e Altamura, siamo leader nel fornire consulenza e soluzioni avanzate da 44 anni. Siamo al servizio della pubblica amministrazione, della sanità pubblica e privata e delle PMI. Offriamo piattaforme software avanzate e servizi personalizzati che rispondono alle esigenze di modernizzazione. Garantiamo elevati standard di qualità attraverso certificazioni riconosciute. Siamo specializzati nell'integrazione di sistemi, nella consulenza informatica.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina è dedicata alla sanità e all'encomio che l'ASL Salerno ha rivolto agli operatori dell'ospedale di Battipaglia per la corretta ed efficace gestione dell'emergenza che ha riguardato la struttura ospedaliera. Ascoltiamo. La direzione strategica dell'ASL Salerno, con una nota, ha espresso un formale encomio nei confronti della dirigenza sanitaria e di tutto il personale coinvolto nella gestione dell'emergenza che ha riguardato l'ospedale di Battipaglia nei giorni 2 e 3 agosto. Il direttore generale Sossu, insieme al direttore sanitario Sergianni e a quello amministrativo Memoli, hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per la professionalità dimostrata durante le delicate operazioni di trasferimento dei pazienti. L'encomio è stato indirizzato al direttore sanitario del DEA Battipaglia Eboli Roccadaspide, alla dottoressa Alessandra Piro, al direttore sanitario del DEA Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Santarpia, al direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottore Luigi Mandia, e all'unità di crisi a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo e di supporto coinvolto nelle operazioni. La direzione strategica sottolinea nella nota come in una situazione caratterizzata da particolare complessità organizzativa il personale abbia operato con tempestività, spirito di servizio e piena collaborazione tra le diverse articolazioni assistenziali. Viene inoltre evidenziato che l'impegno profuso, spesso oltre i consueti doveri d'ufficio, ha rappresentato un concreto esempio di dedizione alla missione del servizio sanitario. Infine, la direzione strategica rivolge un pubblico ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto che hanno affrontato l'emergenza con encomiabile professionalità e dispone che il riconoscimento venga inserito nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, quale attestazione ufficiale dell'apprezzamento per l'opera svolta. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici e a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata, dove una dipendente dell'Unibas è finita nei guai nell'ambito di un'indagine su telefoni cellulari e fondi del CRAL che sarebbero scomparsi. I dettagli nel servizio. Una presunta gestione illecita delle risorse del CRAL dell'Università degli Studi della Basilicata è al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza, che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di una dipendente dell'Ateneo. Su disposizione del GIP del Tribunale Potentino, la Guardia di Finanza Lucana ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di oltre 331.000 euro, oltre alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la donna, nella sua veste di tesoriera del CRAL dell'università, si sarebbe appropriata di 42.346,94 euro, utilizzando il conto corrente e la carta postale

0: SWAT dell'associazione per finalità estranee agli scopi istituzionali del circolo. Le indagini coordinate dalla procura e delegate dalla Guardia di Finanza Potentina avrebbero inoltre fatto emergere una presunta truffa ai danni di Wind 3. In particolare, l'indagata avrebbe acquistato 248 telefoni cellulari a condizioni economiche agevolate, sfruttando le convenzioni riservate ai soci del CRAL. Secondo gli investigatori, gli smartphone non sarebbero stati destinati ai beneficiari previsti, ma rivenduti a soggetti terzi, causando un danno economico che supera i 288.000 euro. Il valore complessivo del sequestro è pari a 331.303,94 euro, corrispondente alla somma degli importi contestati per i reati di appropriazione indebita e truffa. Ed ora cambiamo pagina e andiamo in Cilento. A Domignano cresce la preoccupazione per la continua presenza di cinghiali anche in spazi pubblici come parchi comunali. Gli animali si sono avvicinati anche a diverse abitazioni. I dettagli nel servizio.
1: L'emergenza cinghiali continua a preoccupare la comunità cilentana. A Domignano Capoluogo nei giorni scorsi si è verificato un grave episodio. Gli animali selvatici sono arrivati a ridosso delle abitazioni, nei parchi pubblici e nelle aree frequentate dai bambini. L'episodio ha fatto scattare nuovamente l'allarme. Alcuni cinghiali sono stati avvistati all'interno del parco giochi del paese, una zona frequentata quotidianamente da famiglie, una presenza che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli amministratori comunali con il sindaco Raffaele Mondelli e i carabinieri della stazione di Sessa Cilento per verificare la situazione e raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ma solo pochi giorni prima un altro episodio aveva creato momenti di forte apprensione. Una mamma cinghiale con i suoi cuccioli è entrata nel cancello di un'abitazione privata. La famiglia è rimasta bloccata all'interno della casa, impossibilitata ad uscire perché gli animali avevano circondato l'aria esterna. Di fronte al ripetersi degli avvistamenti, il sindaco Mondelli ha chiesto un intervento urgente agli enti competenti. Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, ASL Salerno, Reparto Carabinieri Parco e Prefettura. L'obiettivo è arrivare ad un'azione coordinata per affrontare una situazione che, secondo l'amministrazione, rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile, ha dichiarato il sindaco Mondelli. La presenza dei cinghiali nel centro abitato è un rischio concreto, soprattutto per bambini, anziani e famiglie. Intanto a Omignano cresce la richiesta dei cittadini, servono interventi concreti per evitare che la presenza degli ungulati, sempre più vicina alle case, possa trasformarsi in una vera e propria emergenza.
0: Ed ora la cultura e le tradizioni. Teggiano è pronta a tornare nel 400 con una delle rievocazioni storiche più attese dell'estate, tra spettacoli, cortei e novità. Naturalmente stiamo parlando della rievocazione alla tavola della principessa Costanza. Ascoltiamo qualche anticipazione nell'intervista alla presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale organizzata dalla Proloco Teggiano che, come da tradizione, l'11, il 12 e il 13 agosto trasformerà il centro storico della cittadina del Vallo di Diano in un autentico borgo del 400, un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori. Le novità dell'edizione 2026 saranno illustrate nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 7 agosto nel complesso della Santissima Pietà. Nell'attesa però la Proloco Teggiano, attraverso la sua presidente Concetta Maria Cantelmi, ha già svelato alcune anticipazioni che confermano la volontà di coniugare il rispetto della tradizione con nuove esperienze pensate per il pubblico.
2: Anche per quest'anno noi abbiamo confermato la nostra scelta, come negli anni passati, su Greta De Paola nel ruolo di Costanza da Montefeltro e Vincenzo La Maida come principe Antonello Sanseverino. Su di loro c'è stato sempre un grande apprezzamento da parte della Proloco e del pubblico presente alla nostra manifestazione, e anche per quest'anno la nostra scelta ricade su di loro. L'impianto consolidato negli anni passati verrà riconfermato.

0: con degli spettacoli che saranno itineranti. Anche quest'anno ci saranno delle novità con delle variazioni che non siamo qui ad anticipare, che verranno in parte ufficializzate nella conferenza stampa e in parte nei prossimi giorni avremo una serie di caroselli anche nelle nostre pagine social per spoilerare di volta in volta quelli che saranno gli spettacoli e i gruppi lungo il percorso della nostra manifestazione. Durante le consumazioni dei pasti nelle taverne si potranno assistere a spettacoli itineranti, oppure in alcune location stabilite lungo il percorso ci saranno degli spettacoli in pianta stabile perché richiedono una postazione fissa. Per le taverne anche lì ci sono delle variazioni di postazioni rispetto allo scorso anno. Soprattutto la novità sarà l'introduzione di un piatto tipico medievale che è la zuppa medievale, che richiama sapori antichi anche della nostra tradizione e che speriamo possa essere gradito dal pubblico. Anche quest'anno riconfermiamo la taverna del celiaco, vista l'enorme richiesta degli ultimi tempi per un menù specifico senza glutine. Abbiamo integrato con un menù non solo senza glutine ma anche senza lattosio e vegan, in modo da consentire un'integrazione e una possibilità per chiunque abbia necessità o scelte differenti dal menù tradizionale. Come sempre abbiamo molte richieste per la partecipazione al nostro corteo nelle varie figure, dal nobile al popolano all'armigero, e chiaramente poi abbiamo una commissione corteo che è addetta alla valutazione della richiesta dell'abito da indossare, e siamo molto attenti e selezioniamo bene sia l'abito sia la figura richiesta, in modo tale da avere uno spettacolo nello spettacolo con il nostro corteo storico. Abbiamo tante persone, anche semplici turisti, che ci chiedono di poter partecipare alla nostra manifestazione indossando gli abiti e partecipando in prima persona al nostro corteo storico. Vi aspettiamo tutti venerdì 7 agosto alle ore 10:30 nella magnifica location della Pietà a Teggiano per la conferenza stampa, in cui annunceremo un'altra serie di novità e vi esporremo il programma della nostra manifestazione per quest'anno.
1: È ancora il momento della pubblicità, a tra poco.

0: Falco Pneus, la qualità Best Drive a Polla. Da anni siamo il punto di riferimento per i professionisti del settore, con un magazzino fornito di una vasta gamma di pneumatici per auto, veicoli commerciali e mezzi pesanti delle migliori marche e a prezzi sempre competitivi. E da oggi con la partnership Best Drive offriamo tutti i servizi per la manutenzione delle tue ruote. Soccorso stradale, montaggio gomme, equilibratura, assetto ruote e revisione track. Vieni a trovarci a Polla presso la zona industriale o prenota ora il tuo cambio gomme sul nostro sito web. Falco Pneus, pneumatici per passione. Vieni a vivere l'esperienza fashion di Vida ed Arista Megastore. Qui troverai tutto ciò che desideri per il tuo guardaroba, dalle calzature agli accessori, passando per una vasta scelta di capi d'abbigliamento delle migliori firme. E se vuoi essere al passo con la moda, non perdere l'occasione di scoprire la nostra nuova collezione Primavera-Estate. Approfitta delle nostre imperdibili offerte sui capi da cerimonia e scegli tra una vasta selezione di abiti eleganti e raffinati, adatti ad ogni gusto e stile. Vieni a trovarci nel nostro store di Polla in via Vigna la Corte e lasciati ispirare dalla nostra passione per la moda. Vida ed Arista ti aspetta per un'esperienza unica.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
3: 1, 2, 3. Al Centro Mobili GS nuove imperdibili occasioni. Mobile multiuso a 55 euro, scarpiera a 75 euro, libreria a partire da 15 euro, cubo con mensola a partire da 9,99 euro. Fantastica promozione per camera da letto matrimoniale. Parete attrezzata a 599,99 euro, cabina armadio a partire da 220 euro, materasso singolo a partire da 99,99 euro. Vi aspettiamo con tantissime offerte al Centro Mobili GS a San Rufo in via Petrosa 19.
0: Mille metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.
4: Tu pensa a cosa metterci dentro. Alla confezione. Ci pensiamo noi. Boxing Q realizza scatole di ogni tipo. Da regalo, per bomboniere o imballaggi. In cartone e PVC. Tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie. Nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro. Creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo. Effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Boxing Q. Via Macchiaroli. A Pantano di Teggiano. Salerno, www.boxeco.it.

0: Bentrovati a Italia 2 News, torniamo ad occuparci di sanità con le iniziative e le mobilitazioni che nel fine settimana interesseranno la cittadina di Agropoli, preoccupata per le sorti del suo ospedale. Vediamo il servizio.
1: Sarà un fine settimana di mobilitazione quello in programma ad Agropoli, con due iniziative promosse dai comitati cittadini impegnati nella battaglia per il rilancio del presidio ospedaliero. Venerdì 7 agosto alle ore 18 il comitato civico Obiettivo Ospedale darà vita all'iniziativa Il Presidio in Cammino. La manifestazione partirà dal presidio permanente allestito davanti all'ospedale per raggiungere il palazzo di città. Durante il corteo sarà trasportata la bara simbolica contenente le tessere elettorali raccolte nel corso delle settimane di presidio, che verrà consegnata al comune come gesto di protesta contro le scelte ritenute penalizzanti per la sanità del territorio. L'iniziativa arriva all'indomani delle dichiarazioni del presidente della regione Campania Roberto Fico sulla riorganizzazione della sanità cilentana, che prevederebbe per Agropoli un pronto soccorso di base strettamente integrato con l'ospedale di Vallo della Lucania. Una prospettiva respinta dal comitato, che continua a chiedere un ospedale pienamente operativo, dotato di reparti salvavita, posti letto dedicati e autonomia organizzativa e gestionale. Il giorno successivo, sabato 8 agosto alle 18:30, sarà invece il comitato 8 agosto a promuovere un incontro pubblico nell'aula consiliare del comune di Agropoli, ad un anno esatto dalla prima grande mobilitazione per la riapertura dell'ospedale. All'iniziativa prenderà parte la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio, il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti dell'ASL e i sindaci del comprensorio. Le due giornate rappresentano un nuovo momento di mobilitazione per mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'ospedale di Agropoli. I comitati ribadiscono la richiesta di una revisione dell'atto aziendale, di un piano di riqualificazione del presidio, ritenendo insufficiente qualsiasi soluzione che non restituisca al territorio un ospedale

0: Pienamente funzionante, in grado di garantire il diritto alla salute ai cittadini del Cilento.
1: Ed ora spazio allo spettacolo con il ritorno nel suo Vallo di Diano dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria, tra i protagonisti dello spettacolo e Fuori Nevica di Vincenzo Salemme, è andato in scena al Certosa Village a Padula. Ascoltiamolo nella prossima intervista, nel quale racconta anche le sue emozioni per essersi esibito proprio dinanzi al pubblico valdianese.
2: A un certo punto dello spettacolo, Fuori Nevica, Vincenzo, Cico, Salemme, parlando del fratello Andrea Stefano Di Maria, che in quel momento interpreta un controllore, dice che è di Sala Consilina e Andrea a questo punto improvvisa con il dialetto tipico salese applausi e risate per i 3.000 spettatori accorsi al Certosa Village di Padula per assistere allo spettacolo, accogliere sì Vincenzo Salemme per la prima volta nel Vallo di Diano nel tour dei suoi 50 anni di storia del teatro, ma anche e forse soprattutto Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina. Alla fine sono applausi per lui.
3: E qui ho le mie radici, infatti questa sera è una grande emozione per me esibirmi qui a Padula con Vincenzo, perché Vincenzo è un grande maestro del nostro teatro e stare in questa... fa un certo effetto, perché stare in questa struttura, nella Certosa, dove io ho avuto la possibilità di vedere degli spettacoli, dei grandi spettacoli, prima stavo parlando con Luca, da piccolino non avevo la possibilità di andare fuori, quindi venivo qui ed era il mio contatto con il mondo dello spettacolo, quindi diciamo che anche la Certosa mi ha dato modo di conoscere queste grandi realtà. Mio padre era appassionato del teatro napoletano, quindi mi ha fatto conoscere Edoardo, Troisi e tutta il teatro, il cinema napoletano. Poi crescendo ho cominciato ad appassionarmi al teatro in generale. Poi ho avuto la possibilità, la fortuna e l'onore di lavorare con Vincenzo e mi ha aperto un mondo. Vincenzo io penso che sia uno dei più grandi maestri, perché Vincenzo ha una delle tante qualità che ha Vincenzo e secondo me è una qualità unica, è che lui è un autore in scena, nel senso che lui scrive le sue commedie, poi in scena continua a scrivere le sue commedie, e questa è una cosa che non ha nessuno e rende Vincenzo un personaggio e unico.
1: Continuiamo con lo sport, che diventa occasione di inclusione e partecipazione grazie al Festival dello Sport Inclusivo che si è svolto a Sassano. Ci dice tutto Giovanna Quagliano.
4: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport Inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa, fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marò. Ad aprire l'incontro, gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata, il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi, l'ex portiere a percorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata, la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. Sassano, un messaggio arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
5: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita,

0: ma è riuscire a trasmettere dei valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione. E soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto 2 giornate di prevenzione con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
1: Questa serata è solo l'inizio dell'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
2: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare chitarra da autodidatta a 12 anni, la passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.
3: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, a tra poco.

0: Il vostro matrimonio inizia dai dettagli che lo rendono unico. Alla Corte Inglese vi aspetta una nuova sede, tutta da vivere. Due piani, due esperienze, un'unica destinazione. Al piano superiore prende forma la vostra lista nozze, un percorso semplice e personalizzato per costruire insieme il vostro futuro. E una selezione di bomboniere eleganti e curate, pensate per lasciare un ricordo speciale del vostro giorno. Soluzioni complete per arredare la vostra casa, combinazioni di stile, funzionalità e design, pensate per ogni ambiente. Il mondo uni euro. Elettrodomestici, tecnologia e tutte le ultime novità con offerte sempre vantaggiose. E al vostro fianco un consulente dedicato, pronto a guidarvi in ogni scelta. Tutto ciò che serve per il vostro matrimonio e la vostra casa in un unico luogo. La Corte Inglese Uni Euro, lungo la strada statale 19, località Sant'Antuono, Polla.
1: Farmacia Borgia, aperta ogni domenica e festivi. Orario continuato 8:21 nei giorni feriali. E tutti i servizi di una farmacia moderna. Analisi del sangue, elettrocardiogramma, holter cardiaco e pressorio, 2000 alimenti per la celiachia, alimenti senza carboidrati per dimagrire, consulenze nutrizionali, consegne a domicilio, armadietto elettronico esterno per ritirare prodotti prenotati in riservatezza e senza fila. Farmacia Borgia, con serietà e competenza ripaghiamo la tua fiducia dal 1975. Vieni a trovarci in via provinciale del Corticato a Silla di Sassano.
2: Luce, isolamento, protezione. Dal 1984 garantiamo comfort, sicurezza e risparmio energetico alla tua casa. Laveglia e Piluso, produzione serramenti in alluminio taglio termico, legno alluminio e PVC. Siamo installatori in tutta Italia con sistemi di posa ad alta efficienza energetica per un isolamento termico acustico di primo ordine. Tecnologia e sicurezza nei materiali grazie ai sistemi a marchio Schuco. Qualità ed eleganza nelle rifiniture. Officine produzione serramenti Laveglia e Peluso SRL, in via San Vito, a Sanza, Salerno, 0975 322 497, lavegliaepeluso.it.
3: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: vado alla farmacia di Muria perché posso avere un colloquio con il dottor Alberto Di Muria in un ambiente riservato.
1: Io vado alla farmacia di Muria perché il dottor Alberto Di Muria mi dà ottimi consigli.
0: Io vado alla farmacia di Muria perché posso avere una consulenza gratuita e informazioni su medicinali, omeopatia e fitoterapia con il dottor Alberto Di Muria.
1: Prenota una consulenza gratuita telefonando allo 0975 74 587 via Nazionale a Padula Scalo e sui social. Farmacia di Muria, da sempre la tua farmacia di fiducia.

Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Nell'ultima parte del nostro telegiornale ci spostiamo a Paestum, dove il ministro della cultura Alessandro Giuli ha visitato il parco archeologico, rilanciando il valore del patrimonio culturale italiano. Il servizio è di Marianna Feliciello.
1: Oltre 40.000 anni di storia tornano a raccontarsi in un unico percorso. È stato inaugurato il nuovo allestimento del Museo Archeologico Nazionale di Paestum, che conclude un importante progetto di riqualificazione avviato nel 2019 dai parchi archeologici di Paestum e Veglia. Alla cerimonia erano presenti il ministro della cultura Alessandro Giuli, la direttrice Tiziana D'Angelo e le autorità locali. Il nuovo percorso, intitolato Paestum fuori le mura, amplia lo sguardo oltre l'antica cinta muraria, valorizzando necropoli, santuari, insediamenti e paesaggi che raccontano il legame tra la città e il suo territorio. Tra le principali novità spicca la riapertura della celebre collezione delle tombe dipinte, ora esposta con i corredi funerari originali in un allestimento completamente rinnovato. Il museo offre oggi un racconto continuo che attraversa la storia di Paestum, dalla preistoria fino alle più recenti ricerche archeologiche, con nuove sezioni dedicate agli scavi in corso e ai depositi visitabili. Grande attenzione è stata riservata anche all'accessibilità, grazie a percorsi tattili, contenuti multimediali e strumenti inclusivi pensati per rendere la visita aperta a tutti. Con questo intervento il Museo Archeologico Nazionale di Paestum si conferma uno dei principali poli culturali del Mediterraneo, offrendo ai visitatori un'esperienza più moderna, accessibile e completa.
0: In chiusura una notizia che ci riporta in Basilicata: il Consiglio di Stato ha dato il via libera al progetto di un impianto di biometano a Policoro, respingendo di fatto il ricorso presentato dal Comune. Vediamo il servizio di Tatiana Chirichella.
2: Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Comune di Policoro contro l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di biometano della società agricola Policoro Green, confermando la legittimità dell'iter autorizzativo seguito dalla Regione Basilicata e la conformità del progetto alle normative nazionali ed europee. L'impianto, destinato a trattare circa 97.000 tonnellate l'anno di reflui zootecnici e scarti agricoli, è stato ritenuto di interesse pubblico e coerente con gli obiettivi della transizione energetica e dell'economia circolare. La sentenza arriva dopo un lungo contenzioso amministrativo che negli ultimi anni ha visto contrapporsi il Comune e i promotori dell'opera. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto già emerso nei precedenti gradi di giudizio, ritenendo corrette le procedure autorizzative e non ravvisando elementi tali da giustificare l'annullamento degli atti. Il progetto aveva suscitato un acceso dibattito sul territorio, con le proteste di cittadini e associazioni che avevano espresso preoccupazione per il possibile impatto dell'impianto su un'area a forte vocazione agricola e turistica. Di diverso avviso la società proponente, che ha sempre sostenuto la piena sostenibilità dell'intervento e rispetto di tutte le prescrizioni ambientali previste dalla normativa vigente. Oltre al rigetto dell'appello, il Consiglio di Stato ha condannato il Comune di Policoro al pagamento di 15.000 euro di spese legali. Con questa decisione il contenzioso amministrativo può considerarsi sostanzialmente concluso e, salvo ulteriori sviluppi, il progetto potrà ora entrare nella fase operativa con l'avvio dei lavori secondo le autorizzazioni già rilasciate.
0: E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

per una serata speciale. Fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, la

0: e stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in Via Nazionale.
5: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service, caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
6: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.
7: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid, tua a €290 al mese con noleggio Ford.
8: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico, e la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
9: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite?

Navigare l'internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprese o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo, chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973-21008 e scopri la vera velocità della fibra ottica. Globby, la fibra ottica che fa la differenza.

0: Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.
1: Round 10 of the World Rally Championship started from the streets of Jyväskylä. Full of excitement, welcoming the WRC drivers with a parade.

Segnali positivi sul fronte delle liste d'attesa nella sanità. Il ministro della Salute Orazio Schillaci, a margine di un evento a Roma, ha commentato i dati del bollettino Agenas e rivendicato il percorso avviato dal governo con la riforma dedicata alla riduzione dei tempi per visite ed esami. Sulle liste d'attesa credo che la strada intrapresa 2 anni fa con la legge sia quella giusta, ha detto. Abbiamo instaurato una sana competizione tra le regioni. Il ministro ha sottolineato di non voler distinguere tra i risultati ottenuti dal servizio sanitario pubblico e quelli del privato accreditato. L'obiettivo, ha sottolineato, è garantire ai cittadini prestazioni nei tempi previsti, indipendentemente da chi le eroga. Resta però il nodo delle differenze territoriali. Secondo Schillaci, le disuguaglianze tra regioni nell'offerta sanitaria e nella presa in carico dei pazienti rappresentano ancora la principale criticità. Segnali di miglioramento sul fronte delle liste d'attesa, ma il problema è tutt'altro che risolto. È quanto emerge dal primo bollettino periodico di Agenas che analizza il primo semestre del 2026. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, oltre 1.600.000 visite specialistiche ed esami diagnostici in più sono stati effettuati entro i tempi massimi di garanzia. Le prenotazioni sono aumentate del 12%, arrivando a quasi 15 milioni, e cresce anche la quota di prestazioni erogate nei tempi previsti, soprattutto per i casi urgenti e con priorità breve. Nonostante i progressi, restano però quasi 2.800.000 prestazioni effettuate oltre i limiti fissati, un dato che conferma come l'aumento dell'offerta non sia ancora sufficiente ad abbattere le liste d'attesa. Il rapporto evidenzia inoltre forti differenze tra le regioni. Lombardia e Liguria sono tra quelle che migliorano di più, mentre persistono criticità in altre realtà del paese, sia nei tempi di erogazione sia nell'attribuzione delle classi di priorità. Resta in stand-by alla Commissione Affari Sociali della Camera il disegno di legge sulle professioni sanitarie. Il provvedimento non ha ancora una data per la ripresa dell'esame parlamentare, mentre restano ancora aperti diversi nodi politici e tecnici. Tra i punti più controversi c'è l'emendamento sul reintegro dei medici che non si erano vaccinati contro il Covid-19. La misura, da quanto

si apprende, continuerebbe a dividere la maggioranza e presenta ancora aspetti tecnici da definire. Il testo del disegno di legge è già stato riformulato e potrebbe subire ulteriori modifiche prima di tornare all'esame della Commissione. Tra le questioni ancora aperte figura inoltre la norma sull'esclusività di rapporto per i medici del Servizio Sanitario Nazionale. Nelle prossime ore è atteso l'ufficio di presidenza della Commissione Affari Sociali, chiamato a fare il punto sul calendario dei lavori. Per il momento però il futuro del disegno di legge resta legato alla ricerca di un'intesa sui temi più delicati, a partire proprio dal reintegro dei medici no-vax. Nuove critiche alla bozza del decreto sulle tariffe della specialistica ambulatoriale e dell'assistenza protesica. L'Unione Nazionale Ambulatori, Poliambulatori ed Enti Ospedalieri Privati, la UAP, sostiene che il testo non risolva le criticità del precedente provvedimento, annullato dal TAR del Lazio. Secondo l'associazione, la maggior parte delle tariffe resta invariata. Su oltre 2.000 prestazioni analizzate, quasi 1.600 non registrano alcun aumento. Per la presidente Maria Stella Giorlandino, gli adeguamenti previsti non sarebbero sufficienti a coprire i costi sostenuti delle strutture per personale, tecnologie, dispositivi ed energia. La UAP contesta anche la mancanza di un confronto preventivo con le organizzazioni di categoria e chiede al Ministero dell'Economia di verificare la coerenza tra le risorse stanziate e le tariffe proposte. L'Italia supera il primo anno di piena applicazione del nuovo regolamento europeo sulle sperimentazioni cliniche senza perdere terreno. È quanto emerge dal 22esimo rapporto dell'AIFA. Nel 2024 sono stati autorizzati 669 studi, un dato sostanzialmente stabile rispetto all'anno precedente. A cambiare però è la composizione della ricerca. Crescono le sperimentazioni internazionali, che rappresentano oltre il 90% del totale, e aumentano gli studi promossi dall'industria farmaceutica, mentre arretrano la ricerca accademica, gli studi nazionali e quelli dedicati alle malattie rare. L'oncologia si conferma il principale settore di ricerca, con 248 sperimentazioni autorizzate e il maggiore incremento rispetto al 2023. In netto calo invece gli studi sulle malattie del sistema nervoso. Secondo l'AIFA, il nuovo quadro regolatorio favorisce la ricerca profit, ma mette in difficoltà quella no profit, soprattutto per la maggiore complessività delle procedure amministrative.

0: Hai presente quel caffè che ti sveglia, ti coccola e ti fa credere di aver vinto la giornata? Beh, da Crisalide Caffè Store lo trovi davvero. Siamo rivenditori autorizzati Caffè Borbone, mica cialde qualunque. E se pensi che ci fermiamo al caffè, illuso. Abbiamo panettoni artigianali salde riso che fanno girare la testa, cioccolate da intenditori come Baratti e Milano, Caffarella, Linda, Torroni, Max Triss e persino distillerie Marzadro e Nonino. Grandi bollicine Berlucchi per quando il caffè non basta. Idee regalo? Ne abbiamo più di Babbo Natale in alta stagione. Ci trovi nello store Crisalide Caffè in via Nazionale ad Atena Lucana Scalo e su crisalidecaffè.it.
1: Dopo una vita in città, abbiamo pensato di trasferirci al mare.
2: Poi se cambi, devi essere più sostenibile.
3: Daikin Multiplus.
4: E se vuoi cambiare aria anche tu, Tecnimpianti è l'azienda giusta per te. Siamo lieti di presentare il nostro nuovo marchio di punta, Daikin, la soluzione perfetta per un ambiente fresco e confortevole. Inoltre, ti offriamo una vasta gamma di soluzioni avanzate all'avanguardia per la climatizzazione e il riscaldamento. Sistemi efficienti che ti permetteranno di risparmiare sui costi energetici senza compromettere il comfort domestico e lavorativo. Vieni a trovarci nella nostra sede a Padula Scalo, in via Nazionale.
5: Mi consigli una farmacia ben fornita?
6: Certo, la farmacia di Muria, dove trovi sempre tutto.
5: Anche prodotti per bambini?
6: Sì, e a prezzi bassissimi, i più bassi della provincia.
5: Non ci credo!
6: Allora vieni con me alla farmacia di Muria, via Nazionale a Padula Scalo. C'è un ampio parcheggio ed è sempre aperta con orario continuato. I prezzi sono super convenienti.
5: Farmacia di Muria, la prima ad aprire, l'ultima a chiudere. Ci trovi anche su Facebook.
7: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nola Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione, antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nolaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
8: Le cucine e le kitchen sono la scelta preferita di una clientela esigente e raffinata. Se sei stanco delle solite proposte che vedi in giro e vuoi affidarti a dei professionisti in grado di andare ben oltre le tue aspettative, allora ti invito a visitare lo showroom Mobili di Lillo di Atena Lucana Scalo. Qui potremmo guidarti passo passo verso la realizzazione della tua cucina dei sogni. Chiama ora al numero verde 885 84 49 e lascia i tuoi dati alla segreteria telefonica per ricevere in maniera gratuita la Helle Kitchen Magic Box. Helle Kitchen, l'originale cucina smart.

0: Buonasera e bentrovati al consueto appuntamento con l'informazione di Italia 2 News. La copertina è dedicata alla sanità e all'encomio che l'ASL Salerno ha rivolto agli operatori dell'ospedale di Battipaglia per la corretta ed efficace gestione dell'emergenza che ha riguardato la struttura ospedaliera. Ascoltiamo. La direzione strategica dell'ASL Salerno con una nota ha espresso un formale encomio nei confronti della dirigenza sanitaria e di tutto il personale coinvolto nella gestione dell'emergenza che ha riguardato l'ospedale di Battipaglia nei giorni 2 e 3 agosto. Il direttore generale Sossu insieme al direttore sanitario Sergianni e a quello amministrativo Memoli hanno voluto manifestare il proprio apprezzamento per la professionalità dimostrata durante le delicate operazioni di trasferimento dei pazienti. L'encomio è stato indirizzato al direttore sanitario del DEA Battipaglia Eboli Roccadaspide, alla dottoressa Alessandra Piro, al direttore sanitario del DEA Nocera Pagani Scafati, la dottoressa Rosa Sant'Arpia, al direttore sanitario dell'ospedale di Polla, il dottore Luigi Mandia, e all'unità di crisi a tutto il personale medico, infermieristico, tecnico e amministrativo e di supporto coinvolto nelle operazioni. La direzione strategica sottolinea nella nota come in una situazione caratterizzata da particolare complessità organizzative il personale abbia operato con tempestività, spirito di servizio e piena collaborazione tra le diverse articolazioni assistenziali. Viene inoltre evidenziato che l'impegno profuso, spesso oltre i consueti doveri d'ufficio, ha rappresentato un concreto esempio di dedizione alla missione del servizio sanitario. Infine, la direzione strategica rivolge un pubblico ringraziamento a tutti gli operatori sanitari, tecnici, amministrativi e di supporto che hanno affrontato l'emergenza con encomiabile professionalità e dispone che il riconoscimento venga inserito nel fascicolo personale di ciascun dipendente interessato, quale attestazione ufficiale dell'apprezzamento per l'opera svolta. Ci fermiamo ora per qualche istante di pubblicità. A tra poco.
1: Oltre 80 anni di esperienza e professionalità al tuo servizio. Nona Ferramenta è il punto di riferimento per privati e aziende con oltre 40.000 articoli delle migliori marche in pronta consegna. Siamo leader nei settori elettroutensili elettrici a batteria, attrezzature industriali e da officina, utensileria manuale, dispositivi di protezione antinfortunistica e una vastissima selezione di prodotti adatti ad ogni esigenza. Vieni a trovarci a Sala Consilina, strada provinciale, chilometro 2 e visita il sito nonaferramenta.it. Tutto il nostro catalogo a portata di click. Nola Ferramenta, la chiave del successo.
0: Bentrovati a Italia 2 News, andiamo avanti con la cronaca che ci porta in Basilicata, dove una dipendente dell'Unibas è finita nei guai nell'ambito di un'indagine su telefoni cellulari e fondi del CRAL che sarebbero scomparsi. I dettagli nel servizio. Una presunta gestione illecita delle risorse del CRAL dell'Università degli Studi della Basilicata è al centro di un'inchiesta della Procura della Repubblica di Potenza che ha portato all'esecuzione di misure cautelari personali e patrimoniali nei confronti di una dipendente dell'Ateneo. Su disposizione del GIP del Tribunale Potentino, la Guardia di Finanza Lucana ha eseguito un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per un importo complessivo di oltre 331.000 euro, oltre alla misura interdittiva della sospensione dal pubblico servizio per 12 mesi. Secondo l'ipotesi accusatoria, la donna, nella sua veste di tesoriera del CRAL dell'università, si sarebbe appropriata di 42.346,94 euro, utilizzando il conto corrente e la carta postamat dell'associazione per finalità estranee agli scopi istituzionali del circolo. Le indagini coordinate dalla Procura e delegate dalla Guardia di Finanza Potentina avrebbero inoltre fatto emergere una presunta truffa ai danni di Wind 3. In particolare, l'indagata avrebbe acquistato 248 telefoni cellulari a condizioni economiche agevolate, sfruttando le convenzioni riservate ai soci del CRAL. Secondo gli investigatori, gli smartphone non sarebbero stati destinati ai beneficiari previsti, ma rivenduti a soggetti terzi, causando un danno economico che supera i 288.000 euro. Il valore valore complessivo del sequestro è pari a 331.303,94 euro, corrispondente alla somma degli importi contestati per i reati di appropriazione indebita e truffa. Ed ora cambiamo pagina e andiamo in Cilento. A Domignano cresce la preoccupazione per la continua presenza di cinghiali anche in spazi pubblici come parchi comunali. Gli animali si sono avvicinati anche a diverse abitazioni. I dettagli nel servizio.
2: L'emergenza cinghiali continua a preoccupare la comunità cilentana. A Domignano Capoluogo nei giorni scorsi si è verificato un grave episodio. Gli animali selvatici sono arrivati a ridosso delle abitazioni, nei parchi pubblici e nelle aree frequentate dai bambini. L'episodio ha fatto scattare nuovamente l'allarme. Alcuni cinghiali sono stati avvistati all'interno del parco giochi del paese, una zona frequentata quotidianamente da famiglie, una presenza che ha generato paura e preoccupazione tra i residenti. Sul posto sono prontamente intervenuti gli amministratori comunali con il sindaco Raffaele Mondelli e i carabinieri della stazione di Sessa Cilento per verificare la situazione e raccogliere le segnalazioni dei cittadini. Ma solo pochi giorni prima un altro episodio aveva creato momenti di forte apprensione. Una mamma cinghiale con i suoi cuccioli è entrata nel cancello di un'abitazione privata. La famiglia è rimasta bloccata all'interno della casa, impossibilitata ad uscire perché gli animali avevano circondato l'aria esterna. Di fronte al ripetersi degli avvistamenti, il sindaco Mondelli ha chiesto un intervento urgente agli enti competenti. Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento, ASL Salerno, Reparto Carabinieri Parco e Prefettura. L'obiettivo è arrivare ad un'azione coordinata per affrontare una situazione che, secondo l'amministrazione, rappresenta ormai un problema di sicurezza pubblica. Non possiamo aspettare che accada qualcosa di irreparabile, ha dichiarato il sindaco Mondelli. La presenza dei cinghiali nel centro abitato è un rischio concreto, soprattutto per bambini, anziani e famiglie. Intanto a Omignano cresce la richiesta dei cittadini, servono interventi concreti per evitare che la presenza degli ungulati, sempre più vicina alle case, possa trasformarsi in una vera e propria emergenza.
0: Ed ora la cultura e le tradizioni. Teggiano è pronta a tornare nel 400 con una delle rievocazioni storiche più attese dell'estate, tra spettacoli, cortei e novità. Naturalmente stiamo parlando della rievocazione alla tavola della principessa Costanza. Ascoltiamo qualche anticipazione nell'intervista alla presidente della Proloco Teggiano, Concetta Maria Cantelmi. Cresce l'attesa per la 31esima edizione di Alla tavola della principessa Costanza, la storica rievocazione medievale organizzata dalla Proloco Teggiano che, come da tradizione, l'11, il 12 e il 13 agosto trasformerà il centro storico della cittadina del Vallo di Diano in un autentico borgo del 400, un appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di visitatori. Le novità dell'edizione 2026 saranno illustrate nel corso della conferenza stampa in programma venerdì 7 agosto nel complesso della Santissima Pietà. Nell'attesa però la Proloco Teggiano, attraverso la sua presidente Concetta Maria Cantelmi, ha già svelato alcune anticipazioni che confermano la volontà di coniugare il rispetto della tradizione con nuove esperienze pensate per il pubblico.
3: Anche per quest'anno noi abbiamo confermato la nostra scelta, come negli anni passati, su Greta De Paola nel ruolo di Costanza da Montefeltro e Vincenzo La Maida come principe Antonello Sanseverino. Su di loro c'è stato sempre un grande apprezzamento da parte della Proloco e del pubblico presente alla nostra manifestazione, e anche per quest'anno la nostra scelta ricade su di loro. L'impianto consolidato negli anni passati verrà riconfermato con degli spettacoli che saranno itineranti. Anche quest'anno ci saranno delle novità con delle variazioni che non siamo qui ad anticipare, che verranno in parte ufficializzate nella conferenza stampa e in parte nei prossimi giorni avremo una serie di caroselli anche nelle nostre pagine social per spoilerare di volta in volta quelli che saranno gli spettacoli e i gruppi lungo il percorso della nostra manifestazione. Durante le consumazioni dei pasti nelle taverne si potranno assistere a spettacoli

0: itineranti, oppure in alcune location stabilite lungo il percorso ci saranno degli spettacoli in pianta stabile perché richiedono una postazione fissa. Per le taverne, anche lì ci sono delle variazioni di postazioni rispetto allo scorso anno. Soprattutto la novità sarà l'introduzione di un piatto tipico medievale, che è la zuppa medievale, che richiama sapori antichi anche della nostra tradizione e che speriamo possa essere gradito dal pubblico. Anche quest'anno riconfermiamo la taverna del celiaco, vista l'enorme richiesta degli ultimi tempi per un menù specifico senza glutine. Abbiamo integrato con un menù non solo senza glutine ma anche senza lattosio e vegan, in modo da consentire un'integrazione e una possibilità per chiunque abbia necessità o scelte differenti dal menù tradizionale. Come sempre abbiamo molte richieste per la partecipazione al nostro corteo nelle varie figure, dal nobile al popolano all'armigero, e chiaramente poi abbiamo una commissione corteo che è addetta alla valutazione della richiesta dell'abito da indossare, e siamo molto attenti e selezioniamo bene sia l'abito sia la figura richiesta, in modo tale da avere uno spettacolo nello spettacolo con il nostro corteo storico. Abbiamo tante persone, anche semplici turisti, che ci chiedono di poter partecipare alla nostra manifestazione indossando gli abiti e partecipando in prima persona al nostro corteo storico. Vi aspettiamo tutti venerdì 7 agosto alle ore 10:30 nella magnifica location della Pietà a Teggiano per la conferenza stampa, in cui annunceremo un'altra serie di novità e vi esporremo il programma della nostra manifestazione per quest'anno.
1: È ancora il momento della pubblicità, a tra poco.

0: Dal 1958, Iannuzzi Moda è attento alle ultime tendenze, ai capi di qualità, con il suo vasto assortimento delle migliori marche per uomo e donna. Calzature, borse, outfit per taglie comode, a Sapri e Marina di Camerota, Iannuzzi Moda è la risposta per uno stile unico. Il meglio dell'abbigliamento e delle calzature dei marchi più prestigiosi: Colmar, Lacoste, Barbour, Blauer, Diesel, Levis, Calvin Klein, Tommy Hilfiger, K-Way, Napapiri, Guess, RRD, Norseys, Timberland, Saucony, Dr. Martens e molti altri ancora. Completa il tuo stile con le raffinate borse di The Bridge, Moschino, Prima Classe e Guess. Aperto a Sapri anche la domenica mattina e pomeriggio. Vivi lo stile con Iannuzzi Moda.
1: Potenza. Forza. Energia. Nuova Ford Kuga Full Hybrid. Tua a 290 euro al mese con noleggio Ford.
2: Space, l'universo delle scarpe da lavoro, è il tuo partner aziendale. Con il servizio esclusivo My Shoes per le imprese, semplifichiamo acquisto e fornitura di calzature da lavoro grazie a oltre 400 modelli delle migliori marche, perfetti per ogni settore, anche quello alimentare e sanitario. Contattaci, un nostro consulente è pronto a consigliarti la scarpa giusta per la tua azienda. Ci trovi in via Alfredo De Marsico 69 a Sala Consilina. Food Space. Cammina con sicurezza, lavora con comfort.
3: Camini a gas, stufe a legno, a pellet, caldaie, termocucine. Dai fratelli Graziano trovi tutto ciò che ti serve per riscaldare i tuoi ambienti. Con i nuovi marchi del gruppo MCZ, oltre al riscaldamento, puoi impreziosire i tuoi ambienti con design particolari, scegliendo fra i tanti modelli da abbinare ai tuoi arredi. Tanto design anche con le termocucine Corradi. Ma le novità non riguardano solo il design, anche nuove tecnologie al servizio della funzionalità, come il nuovo sistema di stufe con pulitore meccanico. E la stufa si pulisce da sola. Grandi offerte sul biopellet. Fratelli Graziano, in via Secchio a Sant'Arsenio.
4: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.

Bentrovati a Italia 2 News, torniamo ad occuparci di sanità con le iniziative e le mobilitazioni che nel fine settimana interesseranno la cittadina di Agropoli, preoccupata

0: Durante il corteo sarà trasportata la bara simbolica contenente le tessere elettorali, raccolte nel corso delle settimane di presidio, che verrà consegnata al comune come gesto di protesta contro le scelte ritenute penalizzanti per la sanità del territorio. L'iniziativa arriva all'indomani delle dichiarazioni del presidente della Regione Campania Roberto Fico sulla riorganizzazione della sanità cilentana, che prevederebbe per Agropoli un pronto soccorso di base strettamente integrato con l'ospedale di Vallo della Lucania, una prospettiva respinta dal comitato, che continua a chiedere un ospedale pienamente operativo, dotato di reparti salvavita, posti letto dedicati e autonomia organizzativa e gestionale. Il giorno successivo, sabato 8 agosto alle 18:30, sarà invece il comitato 8 agosto a promuovere un incontro pubblico nell'aula consiliare del comune di Agropoli, ad un anno esatto dalla prima grande mobilitazione per la riapertura dell'ospedale. All'iniziativa prenderanno parte la presidente del comitato 8 agosto Gisella Botticchio, il sindaco di Agropoli Roberto Antonio Mutalipassi, rappresentanti delle istituzioni, dirigenti dell'ASL e i sindaci del comprensorio. Le due giornate rappresentano un nuovo momento di mobilitazione per mantenere alta l'attenzione sul futuro dell'ospedale di Agropoli. I comitati ribadiscono la richiesta di una revisione dell'atto aziendale, di un piano di riqualificazione del presidio, ritenendo insufficiente qualsiasi soluzione che non restituisca al territorio un ospedale pienamente funzionante, in grado di garantire il diritto alla salute ai cittadini del Cilento.
1: Ed ora spazio allo spettacolo, con il ritorno nel suo Vallo di Diano dell'attore di Sala Consilina Andrea Di Maria. Tra i protagonisti dello spettacolo E Fuori Nevica di Vincenzo Salemme, è andato in scena al Certosa Village a Padula. Ascoltiamolo nella prossima intervista, nel quale racconta anche le sue emozioni per essersi esibito proprio dinanzi al pubblico valdianese.
2: A un certo punto dello spettacolo, E Fuori Nevica, Vincenzo, Cico, Salemme, parlando del fratello Andrea Stefano Di Maria, che in quel momento interpreta un controllore, dice che è di Sala Consilina, e Andrea a questo punto improvvisa con il dialetto tipico salese applausi e risate per i 3.000 spettatori accorsi al Certosa Village di Padula per assistere allo spettacolo, accogliere sì Vincenzo Salemme per la prima volta nel Vallo di Diano nel tour dei suoi 50 anni di storia del teatro, ma anche e forse soprattutto Andrea Di Maria, attore di Sala Consilina. Alla fine sono applausi per lui.
3: E qui ho le mie radici, infatti questa sera è una grande emozione per me esibirmi qui a Padula con Vincenzo, perché Vincenzo è un grande maestro del nostro teatro, e stare in questa... fa un certo effetto, perché stare in questa struttura, nella Certosa, dove io ho avuto la possibilità di vedere degli spettacoli, dei grandi spettacoli, prima stavo parlando con Luca, da piccolino non avevo la possibilità di andare fuori, quindi venivo qui ed era il mio contatto con il mondo dello spettacolo, quindi diciamo che anche la Certosa mi ha dato modo di conoscere queste grandi realtà. Mio padre era appassionato del teatro napoletano, quindi mi ha fatto conoscere Edoardo Troisi e tutta il teatro, il cinema napoletano. Poi crescendo ho cominciato ad appassionarmi al teatro in generale. Poi ho avuto la possibilità, la fortuna e l'onore di lavorare con Vincenzo, e mi ha aperto un mondo. Vincenzo, io penso che sia uno dei più grandi maestri, perché Vincenzo ha una delle tante qualità che ha Vincenzo, e secondo me è una qualità unica, è che lui è un autore in scena, nel senso che lui scrive le sue commedie, poi in scena continua a scrivere le sue commedie, e questa è una cosa che non ha nessuno, e rende Vincenzo un personaggio e unico.
1: Continuiamo con lo sport, che diventa occasione di inclusione e partecipazione grazie al Festival dello Sport Inclusivo che si è svolto a Sassano. Ci dice tutto Giovanna Quagliano.
4: A Sassano sport, salute ed inclusione si sono incontrati nella suggestiva cornice della Villa Comunale Paolo Borsellino in occasione del Festival dello Sport

0: inclusivo promosso nell'ambito del progetto Diamo un calcio alla diversità, uniti si vince sempre. L'iniziativa fortemente voluta dall'amministrazione comunale di Sassano, guidata dal sindaco Nicola Pellegrino e promossa dal consigliere delegato allo sport e ai giovani Pietro Bautti, è stata realizzata grazie al sostegno della cooperativa Il Sentiero, presieduta da Fiore Marotta. Ad aprire l'incontro gli interventi del sindaco Nicola Pellegrino, del consigliere comunale delegato alla salute Gianni Pellegrino, di Antonio Romanelli della cooperativa Il Sentiero, del dottore Tommaso Pellegrino e del consigliere delegato allo sport Pietro Bautti. Al centro della serata il valore dello sport come strumento di benessere, partecipazione ed inclusione, capace di abbattere ogni barriera e di unire le persone. Grande emozione per il talk con Stefano Tacconi. L'ex portiere ha ripercorso i momenti più importanti della sua straordinaria carriera, ma soprattutto il difficile percorso umano affrontato dopo la grave emorragia cerebrale che lo ha colpito. Una testimonianza intensa e autentica, fatta di coraggio, forza e determinazione, capace di lasciare al pubblico un messaggio profondo. Anche davanti alle sfide più difficili non bisogna mai smettere di lottare. A chiudere la serata la musica e l'energia di Gabriele Esposito, che ha coinvolto il pubblico in un finale di festa e condivisione. A Sassano un messaggio è arrivato forte e chiaro: nello sport come nella vita, uniti si vince sempre.
1: È una serata dove vogliamo lasciare un messaggio, cioè lo sport non è soltanto vincere una partita, ma è riuscire a trasmettere dei valori, valori importanti, valori di aggregazione, valori sociali, valori di inclusione, e soprattutto il messaggio che vogliamo lasciare è quello di non lasciare indietro nessuno. Proprio per questo abbiamo previsto due giornate di prevenzione, con lo screening cardiologico gratuito ai nostri ragazzi.
2: Questa serata è solo l'inizio di l'inaugurazione di un torneo che ci sarà a fine settimana prossima, 8, 9 e 10 agosto, nei campetti adiacenti all'ex scuola media di Sassano. I tornei saranno composti da 4 discipline diverse: calcio balilla, pallavolo, basket e calcetto. Il tutto sarà inaugurato da una partita con ragazzi diversamente abili e poi si partirà con le discipline. C'è tempo per iscriversi fino al 5 agosto e possono partecipare tutti, dall'età da 15 anni in su.
3: Io faccio musica da quando sono molto piccolo, ho iniziato a suonare la chitarra da autodidatta a 12 anni. La passione è stata trasmessa dalla mia famiglia e mio papà era un tastierista che mi ha trasmesso proprio il gene, diciamo così. E poi ho suonato tanto in strada, diciamo che la mia passione più grande è l'arte di strada, e da lì anche ho affinato quello che è la mia filosofia in musica, il mio modo di essere, di fare e di incontrare poi il pubblico.
4: Ci fermiamo ancora per la pubblicità, a tra poco.

0: Il primo alleato della tua salute devi essere tu. Vieni da Biochimica, centro analisi cliniche, e affidati ai migliori specialisti. Esami eseguiti in sede con refertazione immediata, prelievi anche nel pomeriggio e prelievi a domicilio. Biochimica è sempre al tuo fianco con campagne di prevenzione, screening e test diagnostici di ultima generazione a tariffe agevolate. Biochimica, centro analisi cliniche, la trovi a Padula, ad Atena Lucana e a Battipaglia. Info laboratoriobiochimica.it.
1: Hai bisogno di soluzioni affidabili per riscaldare la tua casa? Termocasa è qui per te. Insieme al nostro partner Carinci, offriamo una vasta gamma di prodotti a biomassa, innovativi e sostenibili per il tuo comfort. Tutti dotati di certificato ambientale 5 stelle, che dà la possibilità, oltre ad accedere agli incentivi del conto termico, anche ad un rimborso supplementare da parte della Regione Campania per tutto l'anno in corso, tramite il quale potrai recuperare fino al 100% delle spese. Non dimenticare inoltre i vantaggi dei pannelli solari termici, anch'essi incentivati dal conto termico. Visita il nostro nuovo e ampio showroom a Padula, in via Volta Cammino, vicino allo svincolo autostradale. Termocasa, la tua casa merita il meglio.
2: Noi che ci piace tanto parlare,

0: ma le parole non ci bastano. Noi che insieme affrontiamo il presente e lo rendiamo futuro. Noi che siamo passionali in tutto, ma ciascuno a modo suo. Noi che siamo così diversi, insieme siamo grandi. Come le nostre banche locali, da sempre vicine alle persone e alle imprese italiane. Gruppo Cassa Centrale, credito cooperativo italiano.
1: World Service è un'azienda certificata che si occupa da anni di sanificazione, deratizzazione e disinfestazione. I sistemi innovativi utilizzati sono efficaci e sicuri in quanto non lasciano residui chimici, non bagnano e non macchiano. Le attrezzature all'avanguardia usate sono di ultima generazione e sono completamente rispettose dell'ambiente. Affidati al personale di World Service caratterizzato da un'esperienza pluriennale. Il nostro team è altamente qualificato e in grado di sconfiggere qualsiasi ospite indesiderato. World Service, da oltre 20 anni, disinfestatori con superpoteri.
2: 1000 metri quadri di convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center. Gastronomia, pescheria, macelleria, freschi confezionati, enoteca, ortofrutta e piatti pronti. E all'ingresso del supermercato un comodo bar, un'irresistibile pasticceria, tante specialità pronte da portare a casa e tavola calda per fermarsi a pranzo a prezzi strepitosi. Primo, secondo contorno, pane e acqua a soli 9 euro. Scegli la comodità, scegli la convenienza al supermercato Conad del centro commerciale Cassiopea Shopping Center.

0: Bentrovati a Italia 2 News. Nell'ultima parte del nostro telegiornale ci spostiamo a Paestum, dove il ministro della Cultura Alessandro Giulia ha visitato il parco archeologico, rilanciando il valore del patrimonio culturale italiano. Il servizio è di Marianna Feliciello.
1: Oltre 40.000 anni di storia tornano a raccontarsi in un unico percorso. È stato inaugurato il nuovo allestimento del Museo Archeologico Nazionale di Paestum, che conclude un importante progetto di riqualificazione avviato nel 2019 dai parchi archeologici di Paestum e Velia. Alla cerimonia erano presenti il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, la direttrice Tiziana D'Angelo e le autorità locali. Il nuovo percorso, intitolato Paestum fuori le mura, amplia lo sguardo oltre l'antica cinta muraria, valorizzando necropoli, santuari, insediamenti e paesaggi che raccontano il legame tra la città e il suo territorio. Tra le principali novità spicca la riapertura della celebre collezione delle tombe dipinte, ora esposta con i corredi funerari originali in un allestimento completamente rinnovato. Il museo offre oggi un racconto continuo che attraversa la storia di Paestum, dalla preistoria fino alle più recenti ricerche archeologiche, con nuove sezioni dedicate agli scavi in corso e ai depositi visitabili. Grande attenzione è stata riservata anche all'accessibilità, grazie a percorsi tattili, contenuti multimediali e strumenti inclusivi pensati per rendere la visita aperta a tutti. Con questo intervento il Museo Archeologico Nazionale di Paestum si conferma uno dei principali poli culturali del Mediterraneo, offrendo ai visitatori un'esperienza più moderna, accessibile e completa.
0: In chiusura una notizia che ci riporta in Basilicata. Il Consiglio di Stato ha dato il via libera al progetto di un impianto di biometano a Policoro, respingendo di fatto il ricorso presentato dal Comune. Vediamo il servizio di Tatiana Chirichella.
2: Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello del Comune di Policoro contro l'autorizzazione alla realizzazione dell'impianto di biometano della società agricola Policoro Green, confermando la legittimità dell'iter autorizzativo seguito dalla Regione Basilicata e la conformità del progetto alle normative nazionali ed europee. L'impianto, destinato a trattare circa 97.000 tonnellate l'anno di reflui zootecnici e scarti agricoli, è stato ritenuto di interesse pubblico e coerente con gli obiettivi della transizione energetica e dell'economia circolare. La sentenza arriva dopo un lungo contenzioso amministrativo che negli ultimi anni ha visto contrapporsi il Comune e i promotori dell'opera. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato quanto già emerso nei precedenti gradi di giudizio, ritenendo corrette le procedure autorizzative e non ravvisando elementi tali da giustificare l'annullamento degli atti. Il progetto aveva suscitato un acceso dibattito sul territorio con le proteste di cittadini e associazioni che avevano espresso preoccupazione per il possibile impatto dell'impianto su un'area a forte vocazione agricola e turistica. Di diverso avviso la società proponente, che ha sempre sostenuto la piena sostenibilità dell'intervento e rispetto

0: rispetto di tutte le prescrizioni ambientali previste dalla normativa vigente. Oltre al rigetto dell'appello, il Consiglio di Stato ha condannato il Comune di Policoro al pagamento di 15.000 euro di spese legali. Con questa decisione il contenzioso amministrativo può considerarsi sostanzialmente concluso e, salvo ulteriori sviluppi, il progetto potrà ora entrare nella fase operativa con l'avvio dei lavori secondo le autorizzazioni già rilasciate.
1: E questo era l'ultimo servizio del nostro telegiornale. Prima di salutarvi vi ricordo che potete continuare a seguire le nostre notizie sul sito italia2news.it oppure sui nostri canali social. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi auguro un buon proseguimento di serata.

0: Per una serata speciale, fai strike con noi! Vieni al Bowling Atena, una partita a bowling, il biliardo, la sala giochi e poi via nella zona ristorazione dove trovi il bar, la rosticceria, l'hamburgeria, dove puoi divertirti in compagnia di chi vuoi tu. Prova l'offerta. Partita a bowling, pizza, patatine fritte, bibite e gettoni per i videogame a soli 10 euro a persona. Bowling Atena, con ampio parcheggio in via stazione ad Atena Lucana. Fai strike con noi.
1: Per i tuoi lunghi viaggi in autobus, scegli Autolinee Curcio. Dal Golfo di Policastro, da Cilento e dal Vallo di Diano, collegamenti giornalieri per Roma e Fiumicino. Una partenza giornaliera per Siena, Firenze, Pistoia, Prato, Montecatini e Pisa. Più nuova diramazione confermate Empoli, Fucecchio, San Miniato e Pontedera. Tre partenze settimanali per Terni e Perugia, con nuove fermate Assisi e Camerino. Dal Golfo di Policastro e da Cilento, anche partenze giornaliere per Milano, Bologna, Ferrara, Padova, Vicenza, Verona, Modena, Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Cremona, Brescia, Bergamo, Alessandria, Asti e Torino. Dal 16 giugno al 17 settembre, nuovi collegamenti da Cilento e dal Golfo di Policastro per Napoli Aeroporto. Tre corse al giorno, ogni venerdì, sabato e domenica. Viaggia con Autolinee Curcio. Metal Fair, centro ecologico di demolizione usato di Antonio Coppola. Commercio rottami e metalli e demolizione autocarri in genere, demolizione e rottamazione di autoveicoli, messa in riserva e recupero di rottami ferrosi e non ferrosi, commercializzazione di ricambi usati e di rottami ferrosi e non ferrosi, con certificazioni di qualità ISO 9001 e ISO 14001.
2: Metal Fair, zona industriale di Polla, Salerno. Info 0975 39 0820.
0: Tu pensa a cosa metterci dentro, alla confezione. Ci pensiamo noi. Box & Co. realizza scatole di ogni tipo, da regalo, per bomboniere o imballaggi, in cartone e PVC, tutto completamente personalizzato secondo le tue richieste. E per le tue cerimonie, nastri, inviti, segnaposti, partecipazioni, etichette, cartonati e tanto altro, creati secondo i tuoi gusti. E per un ricordo che resta nel tempo, effettuiamo taglio ed incisione laser su legno ed altri materiali. Box & Co. via Macchiaroli, a Pantano di Teggiano, Salerno, www.boxeco.it.
3: Confesercenti è con voi. Siamo vicini alle imprese, tra le persone e con le famiglie da sempre. Lavoriamo affinché, passata l'emergenza, tutte le imprese riprendano la propria attività. Neanche una deve chiudere. Abbiamo aperto un canale telematico al quale tutte le imprese e le partite IVA possono rivolgersi per informazioni, assistenza e consulenza gratuiti sui provvedimenti per l'emergenza economica. I nostri esperti risponderanno velocemente a tutti i vostri dubbi. Confesercenti è sempre con voi. Noi non ci fermiamo.
4: Stanco di buffering e disconnessioni durante i tuoi film e serie preferite? Vuoi navigare in internet alla velocità della luce senza limiti? Allora scopri Globby, la fibra ottica di Globalcom Basilicata. Con Globby hai fibra fino a 10 giga, la velocità più veloce del mercato per navigare, guardare film, giocare e fare streaming senza interruzioni. Prezzo fisso per sempre, solo 21,90€ al mese, senza sorprise o aumenti. Nessun vincolo contrattuale. Puoi attivare e disattivare il tuo abbonamento quando vuoi. Assistenza clienti dedicata, sempre al tuo fianco per risolvere qualsiasi problema. Non perdere altro tempo. Chiama Globby a 351-065-1640 oppure al numero fisso 0973 210008 e scoprila.

0: Buonasera a tutti cari amici e ben ritrovati con questa nuova puntata di Delitti e Misteri, una puntata anche questa, come potrete vedere, molto interessante, perché parleremo di violenza relazionale e discriminazione sulla violenza e violenza online. Poi faremo vedere anche qualche video degli ultimi due femminicidi che ci dicono, senza bisogno di tanti commenti, come oggi è la situazione per quanto riguarda la violenza nel nostro paese. Intanto partirei con la presentazione dei miei ospiti. Dalla mia sinistra la dottoressa Paola La Salvia, tenente colonnello della Guardia di Finanza, nonché docente di diritto penale e di procedura penale. Benvenuta in trasmissione, dottoressa.
1: Buonasera, buonasera a tutti. Buonasera.
0: L'avvocato Mario Cappalonga, una nuova... nuovamente fra di noi, la ringrazio di essere con noi anche stavolta, avvocato.
2: Grazie a voi, buonasera.
0: Naturalmente do il mio benvenuto anche a Veronica Coppola, l'avvocato Veronica Coppola.
1: Grazie.
0: Che già è stata nostra ospite, però collegata al suo studio di Milano. Oggi ha preso il treno, nonostante i suoi 40 minuti di ritardo, come solito, è riuscita ad arrivare puntuale nei nostri studi. E naturalmente grazie. Ringrazio il dottor Bruno Calabrese, psicologo e criminologo. Bentornato grazie. Anche a te, Bruno. Io direi di partire subito con un video. Abbiamo due video in questa puntata e che ci raccontano com'è la violenza, insomma, che la violenza non è solo a senso unico, la violenza purtroppo riguarda sia le donne che gli uomini. Invito la regia a mandare il primo video, quello riguardo al femminicidio.
3: Vincenzo Cordia era ancora vivo quando fu bruciato nella sua auto lo scorso 11 novembre a San Giovanni di Gerace, nella Locride. Dopo diverse settimane è arrivata la svolta nelle indagini. I carabinieri di Roccella Ionica hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP presso il Tribunale di Locri, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di tre persone. Le indagini hanno consentito di accertare che nella tarda serata dell'11 novembre la donna con l'inganno ha dapprima condotto Vincenzo Cordì in località Scialata del comune di San Giovanni di Gerace e successivamente, con il concorso dei due uomini, dopo averlo tramortito, gli ha dato fuoco all'interno della sua Fiat 16.
0: Ecco, abbiamo visto, non era di femminicidio, questo è un caso di maschicidio, però inviterei la regia a mandare anche l'altro, così abbiamo entrambi i documenti e video, così possiamo dare il via alla discussione su questi due temi, sia il femminicidio che il maschicidio, ma cioè, la violenza relazionale, per poi tutto nasce da quelle che sono le relazioni familiari, la discriminazione anche che c'è sulla violenza, e poi parleremo anche, se rimane del tempo, della violenza online, anche questa già ne abbiamo parlato nella scorsa puntata. Ma insomma è un tipo di crimine che sta sempre avendo più piede, pertanto è bene informare la gente, capire e sapere dove si sta andando a parare. Ma io manderei in via in onda anche il secondo video direttamente, così almeno non perdiamo tempo dopo.
4: Zanola, 34 anni, è morta mercoledì dopo essere stata spinta da un cavalcavia Vigonza, Padova, precipitando sul tratto autostradale della 4. Secondo gli inquirenti a compiere il gesto sarebbe stato il compagno e padre di suo figlio di 3 anni, Andrea Favero, di 39 anni, durante una lite in strada. Favero è stato arrestato e accusato di omicidio volontario. La coppia in crisi da tempo avrebbe avuto un acceso diverbio nelle prime ore di mercoledì sul cavalcavia di Via Prati, vicino alla loro abitazione. Gli inquirenti ritengono che l'uomo abbia spinto la donna facendola precipitare da un'altezza di circa 15 metri. Il corpo di Giada, originaria di Stra, è stato ritrovato all'alba di ieri sulla carreggiata dell'autostrada 4 in direzione Padova, investito dai veicoli in transito. Inizialmente si pensava a un suicidio, ma le indagini hanno rivelato una realtà ancora più terribile. Gli agenti della Polizia Stradale, della Squadra Mobile di Padova e della Polizia Scientifica hanno raccolto elementi che hanno portato all'ipotesi di omicidio. Favero, interrogato dal PM, avrebbe fatto alcune ammissioni e il magistrato ha disposto il suo fermo per omicidio volontario. La tragedia ha scosso la comunità di Vigonza, sui social amici e familiari esprimono il loro dolore. «Non è giusto, non doveva finire così, mi mancherai, sorellina mia», scrive un amico. mentre un altro aggiunge: Giadi, eri una delle persone più importanti della mia vita, ti avrei rivisto tra qualche mese, non ho parole.
0: Ecco Veronica, io partirei da te. Perché questi due video, un maschicidio e un femminicidio? Proprio per mettere in risalto questo fenomeno che non è solo al femminile, ma anche al maschile, poi con numeri tra l'altro che crescono sempre di più. Mi sbaglio?
2: Certamente, assolutamente. Vorrei proprio dire che purtroppo anche gli uomini muoiono in famiglia. Io ti ringrazio per aver mandato questi due video perché fanno vedere appunto due realtà che sicuramente devono darci un allarme. La violenza è un qualcosa che purtroppo è nella nostra quotidianità e mi chiedo se si stia facendo abbastanza oggi per fermare la violenza. Già però dai due filmati io noto una differenza. Il filmato che riguarda il maschicidio ha le caratteristiche di essere un filmato più asciutto che riporta la notizia, mentre invece il filmato che riguarda il femminicidio io noto una maggiore anche empatia nei confronti della vittima. E quindi alla fine bisogna porsi una domanda, per riconoscere la pari dignità delle vittime, perché tutte le vittime sono uguali in quanto persone, e per riuscire a contrastare la violenza bisogna approcciarsi anche a livello dei media, a livello di diffusione della notizia, in maniera assolutamente paritaria. Io sicuramente posso affermare che i numeri sono in crescendo, ma non perché stiano, non solo perché effettivamente ci sono più vittime uomini, ma perché, o più vittime donne, ma perché se ne parla e le vittime si riconoscono nella loro condizione, di contro ne chiaramente la notizia viene diffusa maggiormente e quindi non mi riferisco solo ai femminicidi, ma anche a tutti i casi di lesioni gravissime, di maltrattamenti, e quindi noi abbiamo oggi una valutazione complessiva sul tema della violenza che certamente ci riporta dal profilo delle donne, del genere femminile, dei numeri in crescendo e dei numeri elevati, e anche i numeri maschili ci sono, però sugli uomini, per gli uomini non c'è una vera indagine a livello nazionale così come c'è appunto per le donne. Certo è che se noi guardiamo il report che ogni anno viene fatto dal Ministero dell'Interno sugli omicidi compiuti in Italia, vi sono appunto differenti, come posso dire, voci di valutazione, tra cui appunto per differenza si arriva anche a un numero di omicidi intrafamiliari nei confronti degli uomini che mi pare ammonti a circa 40. Quindi noi dobbiamo concentrarci sulla violenza in quanto tale, sulla violenza nella relazione familiare, sulla vittima come persona. Per me questo è il giusto approccio per contrastare la violenza. E poi mi permetto anche di aggiungere, la violenza

0: dobbiamo anche osservarla laddove non si è necessariamente arrivati ad una violenza intrafamiliare. Per esempio c'è la violenza giovanile, i numeri del bullismo, no? Ci dicono che non c'è una grande differenza in fondo tra le vittime quindicenni, tra genere femminile e genere maschile. E questo ci deve far pensare in prospettiva, perché fra qualche anno questa differenziazione di genere non potrà più essere sostenuta. E quindi, a
1: quindi se non
0: avviso,
1: vogliamo arrivare in ritardo,
0: dobbiamo
1: cominciare
0: adesso
1: a rifletterci.
0: Poi se noi consideriamo anche i dati che ci sono, perché ci sono alcune associazioni che se ne occupano, per esempio, sulla violenza online, no? Adesso noi immaginiamo la violenza principalmente come una violenza o intrafamiliare o comunque derivante da rapporti interpersonali, ma online c'è chiaramente un crescendo di violenza e per esempio nell'ambito dei reati come il sextortion, in fondo c'è quindi l'estorsione realizzata mediante l'acquisizione illegittima di per esempio quelle che sono immagini a contenuto sessuale dell'altra persona, ci dicono che in realtà sono gli uomini le vittime maggiori in quell'ambito. Quindi il mio, come dire, la mia prospettiva è quello che io cerco di fare come presidente di un'associazione che si occupa di violenza a prescindere dal genere.
1: Ecco, ci ricordi anche come si chiama?
0: Anchira è un'associazione che accoglie tutte le vittime indipendentemente dal genere di appartenenza o d'orientamento sessuale, le vittime relazionali, quindi nell'ambito delle relazioni, è quello proprio di cercare di diffondere una cultura che ponga al centro la vittima in quanto persona, indipendentemente dal genere, perché a mio avviso questo è il vero metodo per contrastare la violenza.
1: Ecco, dottoressa Lassalvia, insomma, l'avvocato è stato abbastanza chiaro nell'esporre questa tra l'altro discriminazione che c'è proprio fra la violenza sul maschio e quella sulla donna. Qui abbiamo visto anche due servizi, lei, l'avvocato, ha messo proprio in evidenza il fatto che da una parte sono stati piuttosto svelti e leggeri, dall'altra invece si è approfondita di più la notizia. E di fatto esiste questa discriminazione.
2: Ma
1: poi
2: io...
1: lei fa anche delle indagini in merito, per cui...
2: Chiaramente quando parliamo di vittima, la vittima non ha sesso, non conosce genere, la vittima è vittima. Il giornalista dice la notizia un po' come ritiene di dirla. Io volevo, le do subito questo input. Pochi giorni fa, il 13 giugno, è entrata in vigore la prima direttiva europea, che è un vero e proprio cambio di passo, perché in questa direttiva, che è stata approvata tra l'altro il 14 maggio all'unanimità da tutti i paesi aderenti, questa direttiva si occupa proprio del fenomeno della violenza relazionale di genere e in quel caso si parla di vittima. Cioè, questa direttiva io la reputo veramente fondamentale, perché
1: quindi
2: per la prima volta
1: non
2: fa una distinzione, tranne, e quello è ovvio, quando parliamo di reati che hanno una specificità nell'essere commessi contro il genere femminile, perché faccio un esempio. La direttiva impone agli stati, sappiamo la direttiva entro 3 anni deve essere recepita con legge interna, la direttiva impone agli stati aderenti di considerare come reato le mutilazioni genitali femminili. È chiaro che questo è un reato che deve avere necessariamente come persona offesa una donna. O pensiamo anche all'aborto forzato, il matrimonio forzato. Ecco, tranne in questi casi la direttiva parla di violenza, proprio perché bisogna pensare alla vittima non come a un'appartenenza che sia uomo o donna, ma la vittima non conosce genere. In questa direttiva si parla anche di violenza online. La violenza online, chiaramente anche quella, cioè non, a parte che si parli magari del fenomeno del revenge porn, che forse è un po' più rivolto, cioè la vittima è un po' più donna, in quel caso anche lì la vittima non conosce genere.
1: E poi parliamo anche della violenza online. Bruno, cioè di fatto siamo sempre un po' in ritardo noi con le cose come paese, però insomma il fenomeno della violenza anche sui maschi è un fenomeno che sta prendendo piede, poi i dati sono molto allarmanti, voglio dire, perché insomma si è sempre cercato di tenere sotto traccia questo tipo di violenza, anche perché poi i maschi si vergognano anche a denunciare e quando vanno a denunciare quasi quasi vengono anche derisi, insomma questo è un dato di fatto.
3: Esatto, la legislazione e ha anche gli studi.

0: studi criminologici in materia si basano sulla statistica. Nel momento in cui non arrivano questi fenomeni a essere denunciati, il fenomeno appare sotto traccia. È anche vero un'altra considerazione, che le violenze intrafamiliari sono sempre un crescendo di abituazione, soprattutto della gente, e sono anche una modalità, un modus operandi anche culturale. Tutte le violenze intrafamiliari in cui la gente è maschile sono d'impulso e hanno una violenza fisica. Gli agenti femminili raramente agiscono con violenza fisica, se non attraverso oggetti contundenti, oggetti scagliati contro, ma soprattutto hanno invece un crescendo di violenza morale, psicologica, di discredito, che coinvolgono, attenzione, in massima parte anche i figli. Ora, il discredito e la violenza della gente femminile è in linea con la modalità della violenza sul web. I filmati che noi abbiamo visto riguardano quello del cavalcavia di Vigevano, una violenza entrambe premeditate. E soprattutto quello del cavalcavia non è ipotizzabile, io l'ho studiato il caso, non è ipotizzabile che l'impulso sia avvenuto sul cavalcavia. L'impulso aggressivo è avvenuto già prima e la vittima è stata portata inerme sul cavalcavia e poi gettata. Sono questi casi omicidi che hanno una base di violenza intrafamiliare consolidata, in cui la vittima non ha cercato, non ha saputo difendersi, e poi c'è l'acting omicidiario. Interessante il caso del primo, in cui l'agente femminile si avvale premeditatamente di tre agenti maschili, perché sul piano della violenza fisica cerca dei collaboratori, mentre di solito la violenza femminile fisica è subdola, perché utilizza veleni o quant'altro.
1: Ecco Bruno, ti devo fermare perché c'è la pubblicità, ci vediamo fra due minuti.

0: Ecco, avvocato, la dottoressa La Salvia ha parlato della nuova direttiva europea. Ecco, ma non crede che poi questa nuova direttiva in Italia venga recepita un po' a fatica, vista anche la forma, la nostra cultura, no? Che poi tarda a vedere, come siamo in ritardo, come dicevamo prima, questa parità di genere anche nella violenza, ovvero che quella maschile con quella femminile alla fine poi vanno trattate allo stesso modo, perché di violenza stiamo parlando. Non è che esiste la violenza al femminile o la violenza al maschile, il maschio, cioè la violenza è violenza, che sia sulla donna, sull'uomo, sui bambini o sui vecchi, rimane violenza. Pensa che riusciremo a stare a rispettare i tempi come gran parte degli altri paesi europei, o noi arriveremo sempre a fatica e in ritardo?
1: Beh, una direttiva è una cosa un po' diversa da un regolamento comunitario. La direttiva ti dice a tutti gli stati aderenti all'Unione Europea, dice guarda che tu devi con legge ordinaria, in questi casi sono sempre decreti legislativi, recepire quanto io a livello comunitario ti dico di fare. Quindi ci sono stati che lo fanno prima, stati che lo fanno dopo.
0: E stati che non lo fanno per niente.
1: No, e stati che debbono farlo però entro un triennio.
2: Sì.
1: Probabilmente non so se noi ci riusciremo entro un triennio, spero di sì, perché io una volta sentivo una trasmissione di Francesco Bruno in cui sosteneva una cosa che l'uovo di Colombo, ma per me è stato illuminante: la violenza è connaturata all'essere umano, cioè tutti noi siamo potenziali omicidi.
0: Da appena nati.
1: Appena nati, perché... E portava questo esempio, dice se domani l'Italia dichiara guerra a un paese terzo, chi viene arruolato diventa un assassino, perché o lui o la sua controparte.
0: Beh, è una condizione diversa.
1: È una condizione estrema, però che la violenza sia connaturata all'essere umano è un fatto ormai storico. Mentre sentivo la dottoressa e la collega, siamo a Roma e mi è venuto in mente il ratto delle Sabine. Roma è stata fondata su uno stupro, che non era un ratto che le hanno sequestrate e così. Quindi un atto di violenza. E la violenza, ribadisco, in modi diversi, è un elemento di noi. Può essere poi qualsiasi molla può far scaturire un atto di violenza in noi. Io non posso non ricordare una persona pacifica all'ennesima potenza, un mite, che un giorno aveva tutta una serie di situazioni, fu fermato dalla polizia locale, vigili urbani, e lo picchiò. Perché? Perché in quel momento lui aveva accumulato una serie di tensioni che l'hanno portata ad esplodere in quella circostanza. Con questo non voglio dire che abbia fatto bene, abbia fatto male, però purtroppo quando vi è un fatto violento, una volta in diritto si diceva che per provare il dolo bisognava provare prima quello che i latini chiamavano frigido et patoque animo, cioè ha commesso quel fatto con animo freddo e pacato. Oggi purtroppo tra mass media, crisi economica, social, io non so quanti delitti possano essere commessi da un agente che si rappresenta, che vuole quel fatto e ha consapevolezza di commetterlo. In una situazione di violenza di genere, mi ricordo in una trasmissione in cui c'era anche il dottor Calabrese, si parlava di violenza sugli anziani. Allora, abbiamo visto delle immagini raccapriccianti e la violenza sugli anziani rientra nella violenza di genere. Nessuno ne parla. Abbiamo visto delle immagini.
0: Beh, noi sono anni che ne parliamo.
1: Prego?
0: Noi sono anni che affrontiamo il tema della violenza sugli anziani.
1: Allora, che motivo c'è di malmenare una persona ottantenne nei modi in cui abbiamo visto? Cioè, o c'è una deviazione mentale che andrà indagata in fase dibattimentale o in fase di indagini preliminari, ma arrivare a quegli estremi...
0: Poi ce lo spiegherà
1: assolutamente,
0: Bruno,
1: ce l'ha già spiegato, ma forse se lo ripete è anche meglio.
0: Ma noi sotto questa situazione, perdono se ti interrompo, noi insomma, la controinformazione la facciamo, siamo anni che parliamo di violenza sulle donne, violenza sui bambini, violenza all'interno delle strutture penitenziarie, violenza sugli anziani, insomma di tutto ci possono accusare, a meno che non parliamo di questi temi che da sempre, ormai sono 13-14 anni che parliamo ogni anno, già quest'anno abbiamo parlato di violenza violenza di genere, femminicidio, maschilicidio, già 4 volte, se non ricordo, questa dovrebbe essere la quinta.
1: Ecco, ad esempio,
0: perché è giusto parlarne sempre.
1: Il termine giornalistico femminicidio, maschicidio non dà l'idea di quello che è poi il diritto, l'applicazione della norma. Cioè, noi dobbiamo parlare sempre e di omicidio.
0: Sì,
1: perché
0: però,
1: poi l'interpretazione evolutiva...
0: Per dividere le due cose...
1: Quando uno fa l'università dice allora se ammazza una donna non è omicidio. Io mi ricordo il professor Vassalli dice no, perché c'è l'interpretazione evolutiva. Quindi... Bisogna sì. Riportare anche le cose nella loro dimensione.
0: Assolutamente sì, però insomma, è un modo per distinguere poi l'omicidio sulla donna e quello sull'uomo. Poi è chiaro, siamo tutti d'accordo sul fatto che sia un omicidio, non è che poi diventa un altro tipo di reato. Però magari volevo partire però dalla violenza relazionale che nasce poi nelle famiglie, no? Parliamoci
2: esatto,
0: chiari.
2: Certo, ecco, certo.
0: Secondo te da cosa dipende questa cosa che può generare questo tipo di violenza in una coppia che inizialmente si ama e poi si odia e poi alla fine molte volte purtroppo troppo spesso finisce anche con un omicidio?
2: Adesso sulle singole cause che poi portano una coppia a esercitare violenza sull'altra, certamente vi è un discorso di potere, cioè io esercito violenza sull'altra persona perché io così esercito il potere e quindi c'è una volontà di affermarsi nei confronti dell'altra persona usando violenza che può essere o fisica o sessuale o economica o psicologica e quindi da questo appunto per questo noi parliamo poi di una relazione violenta. A me piace proprio usare il termine di violenza relazionale che è sì un sinonimo di violenza intrafamiliare ma consente di porre il focus sulla relazione tra vittima e autore di reato, andando poi a riprendere, no, il primo a parlare di violenza relazionale fu, mi pare, nel 78, il professor Gulotta, nel famoso libro La vittima. Ecco, a me piace proprio dare questa interpretazione, perché in fondo tra vittima e autore di reato c'è una relazione tra loro. Nell'ambito della violenza intrafamiliare adoperiamo il termine relazionale, perché c'è una relazione di affetto che poi potrà essere la vittima, tanto l'uomo quanto la donna, quanto il genitore rispetto alla violenza esercitata da un figlio, per esempio, così come appunto anche i minori che si trovano in un ambiente o i figli anche maggiorenni violenti e sono anche loro vittime. E quindi in questo contesto noi abbiamo la violenza relazionale. Chiaramente sono sempre dinamiche collegate alla volontà di affermarsi sull'altra persona, quindi il potere, io come lo esercito, ho bisogno di questo. Poi se tu mi chiedi se ci sono, come posso dire, se l'autore del reato può avere o meno dei disturbi, ovviamente nell'ampia casistica sicuramente vi sono persone che, e questo forse di questo può parlarne il dottor Calabrese, che hanno dei tratti loro particolari, no? Però io non mi soffermo su quello, cioè io valuto l'aspetto appunto della vittima, cosa succede alla vittima che si trova in questa situazione. Allora, tanto la donna quanto l'uomo hanno bisogno di avere un'assistenza multidisciplinare. Oggi noi abbiamo tanti centri antiviolenza che accolgono

0: Vengono le donne, meno male per fortuna, ma ci vuole anche la coscienza di avere dei centri antiviolenza che accolgono anche uomini per un discorso di supporto multidisciplinare, perché poi il focus è chi c'è in quella famiglia, ci sono dei figli, aiutiamo anche gli uomini a riconoscersi, diciamo così, aiutiamo anche chi non è donna a riconoscersi nell'ambito di una situazione di violenza per preservarsi. E poi volevo anche aggiungere un aspetto sulla violenza fisica subita dagli uomini. Vero che la donna principalmente esercita violenza di altro tipo, psicologica, però guardate che l'uomo minimizza la violenza, anche quella fisica, perché a me è capitato di sentire persone che mi dicevano: ma guardi avvocato, per me non è lo schiaffo che mi dava, gli schiaffi, non è quello, perché in fondo a me, che sono uomo, faceva poco male, è l'umiliazione, è il fatto per esempio di subirlo davanti ai miei figli.
1: Certo.
0: Quindi c'è anche questo aspetto importante, l'uomo non si riconosce perché non riconosce la violenza come tale, certamente per vergogna, come ha detto il dottor Calabrese, per paura di perdere i figli, per paura di apparire in contrasto con gli stereotipi che oggi ancora purtroppo ci sono sull'uomo come maschio alfa, e quindi per tutta una serie di vicende noi ci troviamo anche un dato oscuro, non conosciuto, di violenza. Chiaramente vale il dato oscuro anche per le donne. Però ecco, mentre per le donne, per fortuna, dal 76 in poi, dalle battaglie femministe, si sono fatti tanti passi avanti, e per gli uomini un po' meno.
2: Siamo
0: ecco.
2: Ancora ai blocchi di partenza.
0: Certo.
2: Bruno. Ecco, io a te volevo farti una domanda, oltre a, insomma, a chiarire alcuni aspetti di cui ha parlato l'avvocato Coppola, ma secondo te c'è una relazione fra la violenza domestica e quella che poi è successivamente la violenza dei ragazzini, dei giovanissimi?
1: Il contrario. Allora, vi do una notizia bomba. La violenza intrafamiliare è notevolmente sottovalutata ed è estremamente diffusa. Perché? Forse che la cultura maschilista, la cultura patriarcale si è incrementata? È venuta al contrario, è venuta meno. Eppure la violenza intrafamiliare era molto meno diffusa sul piano statistico, molto più incisiva, prima del 75, laddove il maschio aveva potere di poter trasferire, stabilire il luogo di residenza dalla famiglia dove credeva, dove voleva, in maniera indisturbata, e poteva anche picchiare tranquillamente in maniera indisturbata. C'era anche la possibilità di querela da parte della donna, ma comunque doveva arrivare a delle forme di violenza fisica che raggiungevano il pronto soccorso. E allora perché era meno diffusa? Semplice. Parliamo di un contesto sociale in cui vi era una rete familiare molto estesa che prevedeva degli ammortizzatori. Noi abbiamo invece un contesto sociale basato su una famiglia nucleare in cui il contesto sociale è altamente competitivo, pensate ai luoghi di lavoro, in cui la donna cerca di emanciparsi anche con una sorta di carrierismo, e in cui il maschio isolato, perché non ha più una rete familiare e parentale, mal sopporta non solo i processi emancipativi, ma mal sopporta la condizione di sofferenza e discredito nel confronto rispetto ai successi della donna. Oh, attenzione! Vi do un'altra notizia bomba. Le problematiche di violenza intrafamiliare, di squalifica, che vengono sistematicamente fatte, e questa è la bomba, ad orologeria psicologica, che vengono fatte davanti ai bambini, davanti ai figli, si protrarranno nel futuro, nel momento in cui i ragazzi diventeranno adulti, e si perpetreranno con fattore moltiplicatore nei propri nuclei familiari. Perché interpreteranno come modello educativo nei riguardi dei figli, modello interattivo nei riguardi della moglie, anche modello erotico, attenzione, esatto, questo è ancora più pericoloso. E questi bambini che vedono la violenza intrafamiliare

0: hanno difficoltà a gestire i propri figli e commettono violenza morale. Anche il dire guardati la televisione e non dare fastidio, non rompere, è violenza educativa ed è violenza morale. Eppure, concludo, il vero problema è la solitudine delle famiglie nucleari che non hanno una rete. Infatti, che ben vengono le reti di ascolto, le reti socioassistenziali, perché anche non permutando la violenza a cui la vittima purtroppo è costretta a subire, incominciano ad avere attraverso l'ascolto un sistema di empowerment, un sistema di dire adesso forse ho la capacità di cambiare le cose, forse adesso ho la capacità di vedere una prospettiva diversa. Questo c'era allorquando le famiglie erano molto legate tra di loro e vi era un parentato, era una comparanza che supportava tutti quanti, vittima e aggressore, perché poteva essere modulato dai parenti.
1: Bene, adesso ci fermiamo per la pubblicità, poi passiamo alla terza e ultima parte della puntata. Ci vediamo fra due minuti.

0: Ecco Bruno, tu poi passiamo alla dottoressa La Salvia. Stavi adesso fuori onda, stavi raccontando questo fatto che è molto importante sull'omicidio del guardrail. Vuoi ricordarlo a tutti i telespettatori?
1: Allora, nell'omicidio di Vigevano, in cui la vittima è stata gettata via dal cavalcavia sull'autostrada, per cui la vittima è morta, sembrerebbe, bisogna aspettare i risultati dell'autopsia, sembrerebbe che sia morta perché investita da un camion sulla rete stradale autostradale sottostante, non è riuscita a evitare il corpo. Allora, sostanzialmente la famiglia abitava a un chilometro dal viadotto che attraversava il ponte. Beh, sostanzialmente la vittima è stata gettata inerme, quindi l'attività di aggressione è sicuramente avvenuta in precedenza. La vittima è stata portata sul viadotto, l'omicida ha fatto in modo che la vittima

0: di prendere la vittima inerme, affiancata al guardrail. Il guardrail che delimita la corsia di attraversamento, dopodiché l'ha superato, quindi l'ha scavalcato con la vittima, e la cosa peggiore è che ha portato la vittima a fianco al parapetto del viadotto, che era dotato di uno spazio per mettere i piedi, per cui l'omicida è salito sul parapetto, perché tranquillamente poteva appoggiare i piedi, ha alzato il corpo della vittima, dopodiché la vittima l'ha alzata al di sopra della propria testa per poi scaraventarla giù. Questo perché? Perché dal parapetto vi è solamente una rete di un metro. Ma la cosa più raccapricciante è che la rete del parapetto non era a filo interno, era a filo esterno del viadotto, per cui la persona poteva tranquillamente salire. Bene, a distanza di 30 anni dal fenomeno del lancio dei sassi sulle autostrade, il Ministero dei Trasporti non ha lanciato delle direttive, una precisa regolamentazione che debba gestire le reti di protezione. Si chiamano reti di protezione antisasso proprio perché impediscono alle persone di buttare al di là della rete. Le reti sono fatte con un angolo a 45 gradi, per cui la persona sottostante ha difficoltà a gettare degli oggetti, lo dovrebbe fare solamente dalla sede stradale, ma buttandolo dalla sede stradale gli oggetti diventano più piccoli di peso, perché non può scaraventare sassi, macigni giganti, per cui rimane il problema della sicurezza dell'uso delle autostrade, che ogni volta che c'è un viadotto, chiunque, a maggior ragione se le reti montate in quel modo, anche dei ragazzini, possono salire e a un metro
1: insomma, un delitto che sarebbe potuto evitare. Dottoressa La Salvia, cioè, ma un genitore che è stato maltrattato, cioè un genitore che maltratta, mi spiego meglio, è possibile che sia stato un bambino maltrattato? E poi un'altra cosa. Ecco, voi che fate indagini anche su questi casi, ecco, qual è la prima azione che poi si fa quando c'è una denuncia per maltrattamenti?
2: Sì, in realtà il problema è proprio quello che diceva l'avvocato. Cioè, quando si verificano dei reati di maltrattamento all'interno di un nucleo familiare, gli effetti devastanti sui minori sono notevoli. Il problema della violenza relazionale è veramente un problema che ha una portata globale.
0: Bravissimo.
2: E questo innanzitutto per un motivo, perché la vittima si fida dell'autore del reato. Generalmente l'autore di un reato di violenza relazionale è la persona di cui la vittima si fida, che conosce. E qui voglio fare un accenno a chi vittima secondaria non è, ma sono i minori che assistono ad un atto di violenza all'interno del proprio nucleo familiare. Questi minori hanno degli effetti devastanti, possono avere dei traumi psicologici nel breve ma anche nel lungo termine, perché è ovvio che credo che non c'è cosa più brutta per un minore assistere a un maltrattamento all'interno del nucleo familiare, dove, che è considerato il posto dove più di tutti dovrebbe proteggerli. E ecco, io dico questo: la strategia per contrastare la violenza relazionale non può prescindere da essere una strategia globale che richiede una moltitudine di interventi. Quindi, accanto all'azione prioritaria delle forze dell'ordine, si deve affiancare quello della magistratura, delle istituzioni pubbliche, delle associazioni di categoria e soprattutto le agenzie educative, in primis la famiglia e la scuola, perché guardate, non si nasce violenti si diventa, per cui nella vita il percorso educativo è fondamentale e inizia all'interno delle mura domestiche. La famiglia, la prima agenzia educativa.

0: formativa, poi la scuola e poi tutto il resto. Ecco, io voglio fare un invito, voglio approfittare di questa trasmissione per fare un invito a tutte le vittime di violenza. Non trascurate mai il minimo segno di violenza psicologica, fisica, economica. Non bisogna mai trascurare anche il minimo segnale. E non bisogna indugiare dal chiedere aiuto per poter uscire dallo stato di isolamento, di assoggettamento di cui ci si versa. Quindi bisogna con fiducia rivolgersi alle forze dell'ordine attraverso il numero unico di emergenza, il 112, o attivando tutta la rete dei servizi socio-educativi, sia pubblici che privati, che vengono predisposti attraverso il numero antiviolenza e antistalking, che è il 1522, che è gestito dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.
1: Bene, speriamo che nasca, stanno raccogliendo le firme, speriamo che nasca anche il numero verde per le violenze sui maschietti, perché credo che sia necessario anche quello. Avvocato, io volevo tornare a lei. È vero, la violenza molta rimane sotto traccia, poche denunciano, però c'è anche un altro fenomeno, che è quello delle denunce fasulle. No, l'84-85% dei casi di violenza denunciate da molte, donne vengono archiviati perché delle fake pazzesche. Il 5% vengono assolti, l'altro 5% vengono condannati. Insomma, poi nel computo del discorso violenza anche queste denunce farlocche penso che poi abbiano il loro peso. Lei che dice?
2: Allora, non esiste una denuncia farlocca, esiste una denuncia strumentale. Cioè spesso le denunce scattano nel momento in cui vi è una separazione conflittuale e allora la denuncia diventa un'arma nei confronti della controparte. O addirittura in casi peggiori un'arma per sottrarre i figli all'altra parte. Spesso purtroppo accade che i figli in queste circostanze vengono mandati in case famiglia che non auguro a nessuno, non auguro veramente a nessuno. Quindi la cosiddetta denuncia a fasulla, che è strumentale e nient'altro, serve solo, purtroppo, e in questa circostanza ci dovrebbero essere dei correttivi economici a chi denuncia falsamente, perché spesso chi denuncia falsamente, o meglio strumentalmente, sa che quello che va ad esporre all'ufficiale o all'agente di polizia giudiziaria è fasullo, lo sa che non è esistito. Ci dovrebbero essere dei correttivi finanziari come esistono in Germania, dove se tu usi la giustizia per un fine personale vieni sanzionato finanziariamente. Ex abrupto, nel momento in cui il caso viene archiviato, a te scatta una sanzione. Oggi addirittura assistiamo non ad una denuncia strumentale, ma più denunce, cioè più denunce fatte reciprocamente, perché poi scatta la rivalsa. Quindi abbiamo una macchina della giustizia che lavora su ipotesi delittuose non genuine, con spendita di tempo, energie e soldi dei contribuenti, perché come diceva la Thatcher non esistono soldi pubblici, esistono soldi dei contribuenti.
1: Io, avvocato Coppola, un giorno parlando durante un'intervista con un capitano dei carabinieri mi disse, ma perché gli posi la domanda proprio sulle denunce farlocche, io le chiamo farlocche, poi in termine tecnico, però la gente capisce che sono denunce false, e il capitano mi disse, ma sa, dice, qui in caserma arrivano tante donne per esporre denuncia ai propri compagni, ai propri mariti, ex mariti, molte di queste poi tornano perché vengono denunciate a loro volta perché sono fasulle. Ecco, secondo lei quanto incide la denuncia falsa poi nel proseguire questa battaglia contro la violenza?
3: Sì, allora chiaramente una denuncia falsa, oltre a sottrarre risorse a tutti quei casi in cui c'è una vittima vera.

0: e questo è il primo problema che dobbiamo avere in mente, rovina la vita alla persona che la subisce.
1: Ma non pensa che se venissero fatte indagini più approfondite il fenomeno comincerebbe un po' a diminuire? Perché l'85% delle denunce false, e questi sono dati ufficiali, non è cosa da poco.
0: Chiaramente chi riceve la denuncia ha l'obbligo di appunto riceverla, quello che la vittima appunto riferisce viene assolutamente preso in considerazione tanto quanto quello che dice una vittima vera. Per cui è poi un problema che si pone nei confronti di chi è stato denunciato allo Stato. Talvolta, laddove un pubblico ministero sa esservi già incardinata una separazione, io l'ho visto fare, invita immediatamente l'indagato, per esempio, a rendere interrogatorio, in modo tale da poter difendersi in prima battuta, e così che quella denuncia non sottrarrà anche i tempi di un processo, le risorse di un processo, ma verrà poi definita con una richiesta d'archiviazione.
1: Quanti di quelli denunciati vengono chiamati poi dal pubblico ministero
0: pochi,
1: e sentiti? L'1%,
0: pochi, assolutamente. Io le parlo, chiaramente io ho una sede privilegiata, lo dico perché io sono un avvocato del Foro di Milano, quindi mi trovo ad avere a che fare con una preparazione eccellente, non lo dico per captatio benevolenze, ma anche proprio con un approccio sia per i casi di vittime vere, sia laddove si sospetta che ci possa essere una certa strumentalità per ottenere maggiori vantaggi in sede di separazione, c'è un certo tipo di intervento. Però sicuramente io ritengo che una falsa accusa sia anche quella una forma di violenza, e purtroppo le false accuse le subiscono prevalentemente gli uomini.
1: E purtroppo ne parliamo solo noi.
0: E quella è una forma di violenza. No, poi io vorrei anche appunto richiamare il fatto laddove ci sono denunce reciproche. Ecco, se siamo in sede separativa e vi sono denunce reciproche, è chiaro che là in quel momento si aggrava l'attività della procura, dell'attività difensiva, dell'indagine, ma è anche vero che magari si capisce subito che è tutto strumentale, no? Però noi dobbiamo pensare che esiste anche un'altra forma di violenza, che è quella bidirezionale. E una parte agisce violenza sull'altra ed è assolutamente reciproco. E questo tipo di violenza viene molto sottovalutato, proprio perché c'è il fenomeno delle denunce strumentali reciproche. Anche laddove arrivano due denunce reciproche, magari non strumentali, finiranno in archiviazione. Ma in quei casi c'è davvero violenza in quella famiglia, ci sono davvero i figli, e quindi viene sottovalutato il caso. Poi chi è più debole dei due magari poi soccombe. Però bisogna prestare molta attenzione, per questo io faccio un discorso di violenza sulla persona con un'attenzione particolare. Forse è il caso di avere un affiancamento anche criminologico al pubblico ministero laddove arriva una denuncia di questo tipo. Bisognerebbe sostenere e formare degli esperti.
1: La strada è molto lunga, ci vuole molta buona. Ci sono rimasti 4 minuti, io farei un giro di 1 minuto a testa, partendo dall'autoressa La Salvia, sulla violenza online, la violenza sul web.
2: Beh, la violenza online è un fenomeno che sta aumentando in maniera esponenziale, considerato l'utilizzo diffuso che si fa di internet e dei social media. Per cui un'attenzione particolare andrebbe riservata da parte dell'uso dei minori di queste piattaforme. Per cui ecco perché
1: che
2: insisto.
1: Sono le vittime maggiori. Sono,
2: esatto, la famiglia deve.
1: Giovanissime e anziani sono le vittime predilette,
2: sì,
1: per diversi tipi di reati.
2: Ecco, sono quelli più vulnerabili. Quindi invito i genitori a. Esistono dei sistemi per poter comunque controllare.
1: Bruno, tu volevi dire qualcosa? Ti volevi riferire a qualcosa che diceva l'avvocato Coppola?
3: Intanto un appello, vorrei.
1: Tieni presente che hai 3 minuti. Hai 2 minuti e poi dobbiamo.
3: Vorrei collegarmi con quello che ha detto la professoressa e fare un appello. Per quanto riguarda l'arresto, noi abbiamo avuto la settimana scorsa l'arresto di un sex offender seriale. Mi ha molto colpito per stupro. L'ultimo arresto è per stupro, già era stato condannato più volte, sempre per violenza sessuale. Mi ha molto colpito che la mamma era stata vittima di violenza intrafamiliare continuativa nel tempo perché

0: Il papà di questo signore era un alcolista. Bene, un appello alle donne, a chi che sia, quando voi vedete, subite, siete vittime di una violenza intrafamiliare, dovete immediatamente denunciare. Non aspettate che i figli arrivino a 18 anni, 20 anni per poter realizzare un progetto emancipativo di interruzione del rapporto, di rottura del rapporto. Perché? Perché è il peggior modo per difendere i figli. Perché i figli, nel vedere un modello educativo in cui la vittima, in questo caso la mamma, è vittima inerme, soccombe, state proponendo al bambino, per l'età adulta, una anomalia relazionale con le donne, per cui lui opererà secondo quello che ha visto. D'altronde, tutti noi, nei processi educativi che mettiamo in atto, cerchiamo di ripetere automaticamente quello che abbiamo visto e l'esperienza che ne abbiamo tratto. Altro problema, violenza per quanto riguarda i
1: È
0: dispositivi.
1: rimasto 30 secondi.
0: Sui dispositivi. Bene, i genitori devono controllare la modalità di utilizzo dei dispositivi. Perché la documentazione della violenza è motivo di appeal, è motivo di orgoglio per i minori e bisogna subito censurare questo modo di utilizzo. E quindi i genitori sono arbitri del sistema di valore educativo. Attenzione, è di oggi, di ieri, come la violenza anche a livello politico sta diventando un modello interlocutorio
1: Bravo,
0: per
1: bravo,
0: avere successo.
1: bravo, bravo.
0: Contrariamente ai modelli etici educativi dei politici della prima
1: Ne
0: Repubblica.
1: parlavamo stamattina in treno con l'avvocato Capalonga proprio di questo. Cioè, se l'esempio arriva dal Parlamento siamo rovinati. Insomma. Purtroppo ci sono rimasti 2 minuti, 1 minuto e mezzo, e mi basta la malapena per i saluti. L'avvocato Capalonga sarà per la prossima volta, tanto quello che doveva dire l'ha detto, io
2: Volevo
1: ringrazio.
2: solo chiosare una cosa detta dalla collega. Anni fa conobbi un ufficiale di polizia giudiziaria qui a Roma, il quale mi disse: quando mi arriva una denuncia querela, io accendo una luce anche sul denunciante. Oggi questo non accade
1: Non
2: più.
1: accade mai, e difatti, è questo, per questo ci ritroviamo poi con 84 processi che finiscono nel nulla perché denunce fasulle. Va bene, io ripeto, ringrazio la dottoressa Paola Salvia, grazie,
3: Grazie a
1: speriamo di
3: voi.
1: averla. Non so se la prossima settimana parleremo sempre di reati sul web, mi piacerebbe averla come ospite, naturalmente, perché lei è un'esperta in materia.
3: Piacere.
1: Ringrazio l'avvocato Mario Capalonga, grazie
2: Grazie a
1: avvocato, è
2: voi.
1: stato con noi, naturalmente ringrazio anche l'amico Bruno Calabrese, grazie Bruno, spero di averti anche nelle prossime settimane come nostro ospite, e naturalmente non posso che ringraziare l'avvocato
3: Grazie.
1: Veronica Coppola che è venuta da Milano affrontando le peripezie delle ferrovie
3: Di
1: del
3: Trenitalia.
1: Trenitalia con i soliti ritardi di 45, 50, un'ora e anche oltre. Bene, cari amici, a questo punto mi resta che salutarvi, darvi appuntamento alla prossima puntata, sempre in mia compagnia, naturalmente sempre con delitti e misteri. Ciao a tutti.

Per chi volesse maggiori informazioni, può contattarci alla mail info-nova@libero.it o scriverci su WhatsApp al 371-620-2611.

Grazie.

Thank you.